0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
0: dei secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria, Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore.

0: Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna d'Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata di Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al

0: Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Buongiorno!
1: Ecco Napoleone Veneto sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
2: Siamo nel cuore di Cascia.
3: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
4: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
5: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
6: Vi faccio una bella fotografia.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, alle 7:30.

Erode il Grande, un piccolo re. All'interno dei confini del vasto impero romano, il suo regno era appena più esteso di un fazzoletto di terra tra la costa orientale del Mediterraneo e il deserto. Eppure il suo nome è giunto fino a noi e continua a risvegliare l'attenzione di storici e di studiosi dell'antichità per la complessa lettura che offrono la sua personalità e le sue opere. Quasi tutte le notizie sulla vita di Erode sono desunte da Giuseppe Flavio, massimo storico ebraico in lingua greca, che visse nel primo secolo d.C., autore di un'opera di grande interesse, Le Antichità Giudaiche. Giuseppe Flavio, a sua volta, attinse le sue informazioni da scritti perduti di Nicola di Damasco, ministro di Erode e suo maestro di filosofia. Anche il Vangelo di Matteo, senza paralleli negli altri Vangeli canonici, narra di un re Erode che getta la sua ombra nera sulla nascita di Gesù e sulla sua primissima infanzia. Ma le intenzioni dell'Evangelista non sono propriamente storiografiche, attento com'è a segnalare i nessi teologici esistenti tra gli episodi narrati e le profezie del Primo Testamento. Erode era nato attorno al 73 a.C. da padre Edomita, che si chiamava Erode Antipatro, e da madre Nabatea, di nome Cipro. Non era perciò un ebreo, né scorreva sangue reale nelle sue vene. Il popolo edomita era in qualche maniera imparentato con gli ebrei. La Bibbia fa risalire la stirpe edomita a Esaù, fratello di Giacobbe, capostipite del popolo ebraico. Stanziati a sud del territorio giudaico, nella zona desertica del Negev, gli Edomiti mantennero per lungo tempo una struttura tribale seminomade, che esaltava le loro caratteristiche di gente fiera, aggressiva e con forti aspirazioni autarchiche. Un vero popolo del deserto, che cominciò a mutare struttura sociale e costumi allorché furono aperte importanti rotte commerciali che attraversavano il suo territorio. Le nuove vie carovaniere sottrassero Edom all'isolamento, portando benessere e novità di contatti. La cresciuta ricchezza non passò inosservata ai vicini Nabatei a sud-est e ai Giudei a nord. Gli scontri divennero inevitabili.

Attorno al 110 avanti Cristo, Giovanni Ercano I, re della Giudea, sottomise gli Idumei e riuscì con la forza ad annetterli definitivamente alla nazione giudaica. Divennero formalmente ebrei, circoncidevano i figli maschi e praticavano i riti della religione ebraica. Ma nonostante ciò, gli ebrei li consideravano di razza inferiore e li circondavano di un accentuato disprezzo. All'interno della società ebraica, i nuovi arrivati rimasero comunque un gruppo più dinamico e più aperto alle innovazioni, meno conservativo rispetto alle tradizioni, molto interessato all'ellenismo cosmopolita e alla romanità. Il nome che gli venne dato dal padre, Erode, in greco antico significa «colui che discende da eroi». È un nome che si rifà alla mitologia e indica con chiarezza la volontà di legare il figlio, benché circonciso come un ebreo, al cosmopolitismo e alla cultura greca. Erode crebbe in questo ambiente e assorbì lo spirito e i valori ad esso connessi. Opportunismo, pragmatismo e spregiudicatezza orientarono le sue azioni e le scelte politiche. Roma divenne il suo modello mentale. Le origini edomitiche gli assicurarono una buona dose di diffidenza, scaltrezza e crudeltà. Antipatro, padre di Erode, fece una brillante carriera sotto Giulio Cesare, che gli diede la cittadinanza romana e il governatorato della Giudea. Alla sua morte, Antipatro poté lasciare al figlio maggiore, Fasael, il governatorato di Gerusalemme e al figlio minore, Erode, di appena 25 anni, il governatorato della Galilea. Ma non fu tutto facile per Erode, come non lo era in quegli anni per la Repubblica Romana, scossa da violenti guerre fratricide. Cesare morì assassinato il 15 marzo del 44. Erode divenne amico di Cassio, capo dei Cesaricidi,

0: Dopo la battaglia di Filippi, il furbo Idumeo si schierò con Marco Antonio e Ottaviano Augusto e in compenso ricevette anche la nomina a governatore della Giudea. Il fidanzamento con Mariamne, dalla casa degli Asmonei, non nascondeva il suo preciso disegno di accreditarsi davanti ai giudei come loro legittimo re. L'esito incerto della guerra contro i Parti costrinse Erode a cercare aiuto al di fuori dei suoi confini. Nell'anno 39 giunse a Roma, dove fu accolto amichevolmente da Ottaviano e Marco Antonio. Le sue doti politiche e le capacità militari furono particolarmente apprezzate nella capitale. Il Senato, dietro sollecitazione di Marco Antonio, non ebbe difficoltà a nominarlo re di tutta la Giudea. Insieme ai suoi due protettori, Erode salì al Campidoglio per offrire sacrifici di ringraziamento a Giove Capitolino. Erode aveva coronato il suo sogno e Roma poteva contare su un fedele alleato, utile a sorvegliare un tratto di confine particolarmente sensibile del nascente impero.
1: Il re Erode fu un re di un piccolo paese, con un'importanza veramente piuttosto piccola nei confronti del grande impero che allora dominava la terra, che era l'impero dei Romani. E grazie alla sua personalità, che ha saputo trasmettere a coloro che hanno scritto di lui. E quindi noi conosciamo molto di lui, forse più di quello che il suo stato avrebbe permesso in un caso normale. Inoltre c'è il collegamento con un altro personaggio molto famoso della storia, che è Gesù Cristo, sebbene bisogna ammettere la posta piuttosto in una luce cattiva.
0: Il titolo di re lo aveva in mano, ma il regno era ancora da consolidare. Anche Gerusalemme era in mani nemiche. Nel giro di pochi anni conquistò Gerusalemme, forte dell'aiuto di migliaia di soldati romani e di mercenari siriani. Affogò nel sangue le opposizioni interne dei farisei, che non volevano essere governati da un re non ebreo e amico di Roma. Azzerò l'opposizione del partito degli aristocratici, che volevano riportare sul trono Antigono. Iniziò una feroce pulizia tra i membri della famiglia reale Asmonea, cui apparteneva la moglie Mariamne, perché costituivano una minaccia alla saldezza del suo trono. Nonostante l'apparente amicizia e le cerimonie ossequiose con cui accoglieva la regina d'Egitto, Erode odiava Cleopatra, amante di Marco Antonio. Il suo fiuto politico gli aveva fatto intuire che dall'Egitto non gli potesse giungere niente di buono. E non si sbagliò. Cleopatra aveva allungato gli occhi sui territori della Fenicia, dell'Araba e della zona del Mar Morto. Attorno alle rive del grande mare salato crescevano molte verdeggianti oasi. Gerico, antico centro urbano, sorgeva non lontano. Questo era il territorio più fertile e ricco del regno di Erode. Da qui arrivava soprattutto il balsamo, pregiatissimo profumo e apprezzato medicinale, la cui coltivazione e produzione erano coperte dal segreto più assoluto. Le mire di Cleopatra non fecero in tempo a prendere forma concreta. Le divergenze tra Marco Antonio e Ottaviano si fecero sempre più insanabili. Solo una guerra poteva mettere termine a questi conflitti. Ad Azio, nel 31 a.C., Marco Antonio fu sconfitto dall'esercito di Ottaviano, che rimase unico uomo arbitro di Roma. Erode, che si era schierato a favore di Marco Antonio, si affrettò a fare gesto di sottomissione al vincitore. Incontrò Ottaviano a Rodi e le sue argomentazioni furono così convincenti che Ottaviano lo lasciò al suo posto. Anzi, allargò i confini del suo regno con l'attribuzione dei possedimenti che un tempo erano stati di Cleopatra: Samaria, Gadara e Gaza. Successive donazioni di Augusto allargarono ancora di più i confini del suo piccolo impero personale, che arrivò a comprendere territori posti anche al di là del fiume Giordano. Seguì un periodo di tranquillità che durò una decina d'anni. Poi il demone del sospetto e la paranoia del complotto tornarono a impadronirsi della mente di Erode. La cresciuta ricchezza e il prestigio che godeva agli occhi di Roma lo esponevano ancora di più alle invidie e ai tradimenti delle persone che gli vivevano attorno. Soffocò nel sangue ogni più piccolo sentore di congiura. Un bilancio spaventoso di ferocia. Uccise la moglie Mariamne, tre dei suoi figli e un fratello, altri familiari e molti dei suoi migliori amici.

0: Narra Giuseppe Flavio che Erode fu colpito da una malattia ripugnante che lo costrinse a un'agonia lunga e dolorosa. Lo storico descrive la malattia come fosse una gangrena di Fournier, una grave e degenerante infezione dei tessuti molli. La morte sembrò una punizione divina. Aveva circa 70 anni. Aveva regnato per 37 anni. Lo storico ebreo ricorda che il re morì a Gerico poco dopo un'eclissi di luna e prima di una Pasqua ebraica. In effetti ci fu un'eclissi la notte dell'11 marzo del 4 a.C., ma gli studiosi non hanno trovato un accordo su questo punto e fanno oscillare la data della morte di Erode tra l'anno 1 e l'anno 6 a.C. Le ombre e le luci della complessa personalità di Erode sono rimaste come scolpite nella pietra con cui ha costruito i suoi palazzi e le sue fortezze. I monumenti da lui edificati o ricostruiti sono degli spot pubblicitari per propagandare la sua alleanza con la Roma di Augusto ed esibire la sua ammirazione per la cultura greca. Ma si devono anche leggere come minacciosi moniti ai suoi nemici, veri o immaginari, che attentavano alla sua vita e come risposte monumentali al suo delirante bisogno di sicurezza. I suoi immensi progetti edilizi sono stati pensati allo stesso tempo per dare sfogo alla sua smisurata megalomania e per far fronte al desiderio di lusso sfrenato, marchi di garanzia della sua effettiva regalità. Nella pietra ha scritto la sua storia. Erode voleva essere più greco dei greci e più romano dei romani.
1: Ecco, gli ebrei hanno avuto Erode come re. Forse non un re scelto da loro, ma un re scelto dai romani. Il re Erode dunque aveva un'importanza certamente anche per gli ebrei, però sembra che gli autori ebrei non lo vedano molto di favore a motivo del fatto che non fosse di origini ebree pure. Erode aveva sposato una principessa asmonea e quindi una parte della sua discendenza era di derivazione di razza pura, ebraica e anche di derivazione nobile.
0: Come un sovrano del mondo ellenistico, Erode pensava di guadagnarsi la riconoscenza della sua popolazione costruendo e abbellendo le città, dotandole di spazi per le diverse manifestazioni civili, religiose e agonistiche, come templi, teatri, palestre, ippodromi, terme e anfiteatri. Anch'egli aveva avuto il titolo di benefattore e vergete in greco antico per la sua grande generosità. Nell'arco di un trentennio, Erode trasformò radicalmente il paesaggio della Palestina romana e fece diventare la Giudea un gioiello di fama internazionale. Erode non faceva peraltro che obbedire a un progetto edilizio più grande e complesso, pensato e iniziato dall'imperatore Augusto, che progettava un piano di attivazione di grandi opere pubbliche su vasta scala per ridare energia e intensità alla ripresa economica di cui l'impero aveva bisogno. Un sistema di tassazione gravoso e una gestione molto attenta delle fonti di ricchezza permetteva ad Erode di finanziare con larghezza i suoi progetti di costruzione. Le fonti di reddito comprendevano l'imposta diretta sulla produzione agricola, sulle esportazioni del balsamo e dell'ennè, sui pedaggi e diritti di transito commerciale di beni preziosi come l'incenso, la mirra e le spezie. Un notevole gettito affluiva nelle casse di Erode dal prelievo sulla tassa per il tempio, che ogni ebreo in visita al luogo santo versava per i sacrifici o per le donazioni. Erode si mise subito all'opera per ricostruire Gerusalemme, gravemente danneggiata durante la Riconquista. I primi interventi riguardarono le mura, che vennero rafforzate con la costruzione di nuove torri. Innalzò, attigua all'angolo nord-occidentale del Tempio, la fortezza Antonia, così chiamata in onore di Marco Antonio. Era una possente torre di guardia, sede di una guarnigione con squadre militari, diremmo oggi, di pronto intervento antisommossa. Fu fatta ufficialmente a garanzia della sicurezza dei fedeli. In realtà Erode voleva controllare l'area sacra e dissuadere i vari facinorosi dal fomentare tumulti. Come sede del potere civile e politico dell'intero regno, costruì nella parte alta della città un nuovo palazzo, splendidamente arredato, senza risparmio di oro e di argento. Oggi ne rimane l'impianto di base, con tutti i rifacimenti successivi, vicino alla porta di Giaffa. Scavi sistematici ancora in corso hanno accertato all'interno del palazzo una delle sedi del governatore romano. Il palazzo era di Erode, ma l'intera prassi burocratica, amministrativa e soprattutto legislativa era gestita dal procurator di Roma. Una recente scoperta ha portato alla luce il pretorio, il tribunale dove Ponzio Pilato giudicò Gesù col famoso gesto di lavarsi le mani. Nella reggia, Erode riceveva i propri ospiti in ampie sale, dotate di ogni comfort, o addirittura in piscina, anch'essa riportata alla luce, dove li metteva a loro agio con bagni in acqua termale, che si concludevano con abbondanti libagioni e banchetti. Il palazzo era fornito di sale per i processi, di locali per i militari romani e ovviamente delle carceri. Eresse a difesa di questa sua nuova residenza tre torri, che volle dedicare alla memoria delle tre persone che gli erano state più care, chiamandole con il loro nome. Fasael, il fratello, Mariamne, la moglie, e Ippico, un amico. Ispirandosi alle metropoli ellenistiche, Erode introdusse anche a Gerusalemme le gare e le manifestazioni sportive e dotò la città di tre importanti edifici pubblici per il loro svolgimento. Un teatro per le manifestazioni musicali e drammatiche, un anfiteatro per le gare atletiche e altre specialità sportive, un ippodromo riservato alle corse dei cocchi. Ma la realizzazione di questi spazi pubblici innescò uno sconvolgimento nella società ebraica, sempre ostile al mondo pagano. Poiché nell'anfiteatro gli atleti si misuravano nelle loro gare secondo lo stile greco, cioè nudi, quelli di religione ebraica si sentivano obbligati a camuffare il segno della circoncisione, sottoponendosi a un lieve intervento chirurgico. Ciò costituiva un affronto scandaloso per gli ebrei osservanti e aumentava lo scontento nei confronti di Erode, che provvide facendo ubicare l'anfiteatro fuori dalla città santa.
1: In linea generale bisogna dire che Giuseppe Flavio mantiene un apprezzamento positivo della figura del re Erode e, nonostante i suoi difetti che non nega, però ne mette in luce prevalentemente gli aspetti positivi. Il re è un grande costruttore, il re è un grande stratega nell'esercito, il re è un uomo capace di influire politicamente con le persone più importanti del suo tempo, di ottenere quello che forse nessun altro riuscirebbe ad ottenere da loro, una quasi indipendenza praticamente per la nazione. Dunque tutto sommato lo vede come un personaggio positivo.
0: Tra le opere del programma edilizio di Erode, la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme fu quella di maggior impegno economico e di più ampio significato politico e religioso, ed anche quella voluta con più determinazione. Il Tempio esistente risaliva all'epoca persiana ed era una struttura modesta, edificata sotto il governatore della Giudea, Zorobabele. Il Tempio, cosiddetto di Salomone o Primo Tempio, era stato distrutto dagli eserciti babilonesi nel 586 a.C. Erode, che nei suoi numerosi viaggi aveva visitato molte città dell'impero, si rendeva conto che il Tempio dei Giudei era poca cosa a confronto dello splendore e della magnificenza dei templi pagani che sorgevano in ogni angolo del mondo romano. Ora gli si presentava l'occasione di innalzare il culto praticato a Gerusalemme al livello dei culti celebrati nelle più importanti città dell'impero e allo stesso tempo di accaparrarsi definitivamente la benevolenza e la fiducia dei suoi sudditi giudei, che si sarebbero così convinti delle sue buone intenzioni e avrebbero accettato il governo di un sovrano idumeo che regnava per volere di Roma. Suo intento era quello di superare la favolosa e decantata bellezza del Tempio di Salomone. Erode voleva configurarsi come successore degno e conclusivo di una tradizione di regnanti, che concepiva il Tempio di Gerusalemme come sede più idonea per la propaganda di sé e del suo operato. I lavori presero il via attorno al 20 a.C. e in meno di 3 anni fu rinnovata e resa esteticamente più attraente l'intera area del Tempio. Ma i lavori di completamento si protrassero fino al 63 d.C. Pur rispettando la pianta del Tempio Salomonico, che comprendeva un portico, i cortili, un grande atrio e il santuario, Erode ampliò la grande spianata che li conteneva. Si trattava della più vasta piattaforma costruita dall'uomo nel mondo antico. Per il suo ampliamento si rese necessario progettare la costruzione di imponenti muri di sostegno. Un muro orientale di 470 metri, un muro occidentale di 483 metri e un muro meridionale che raggiungeva i 280 metri. Oggi è ancora visibile una parte del muro occidentale,

0: chiamato Muro del Pianto, ma gli ebrei continuano a chiamarlo Kotel, cioè Muro Occidentale. Sullo spazio così ottenuto sorsero tre atri, uno più elevato dell'altro. Il primo era l'atrio riservato ai gentili, dove potevano entrare tutti, anche i pagani. Questo atrio era ad un certo punto sbarrato. Una balaustra di pietra segnava il limite invalicabile per i pagani. Iscrizioni in lingua greca e latina ricordavano la proibizione di andare oltre, pena la morte. Il secondo atrio era diviso in due parti, una riservata alle donne, l'altra agli uomini. Infine vi era l'atrio dove potevano entrare solo i sacerdoti. Qui era eretto l'altare dei sacrifici. Una gradinata portava al Santo dei Santi, la parte più interna, riservata esclusivamente al sommo sacerdote. Secondo l'archeologo Dan Bahat, che ha riportato alla luce le fondamenta del Tempio di Erode, i blocchi di pietra utilizzati avevano dimensioni impressionanti.
1: Di queste quattro pietre, la più grande di tutte è quella qua, lunghezza di 14 metri. Si può vedere bene l'inizio di questa pietra, dove comincia. Adesso andiamo a lungo quella, tagliata in una maniera bellissima, come tutte le pietre erodiane che vediamo qui. Continua, sono i buchi romani che hanno aggiunto dopo, la parte superiore distrutta dai romani. E così andiamo, andiamo, andiamo, fino che arriviamo qui al fine di questa pietra. C'è un'altra molto lunga, solo un metro meno. E questo così mostra questo grande, grande, come dire, questo stratum di pietre, tanto bello.
0: Le pietre provenivano da cave situate nei dintorni di Gerusalemme e venivano trasportate da gruppi di uomini o trascinate da buoi su rulli o ruote di legno. Una volta collocato, ogni blocco veniva squadrato con cura per farlo combaciare perfettamente con quello sottostante, senza dover ricorrere alla malta. Esperti ingegneri romani erano al servizio di Erode. La manodopera era costituita da 10.000 operai che lavoravano nelle parti esterne del tempio. Nelle parti più interne del luogo sacro, interdette alle persone laiche, lavoravano 1.000 sacerdoti, ai quali era stata insegnata per l'occasione l'arte muraria. Durante i grandi lavori, il servizio liturgico nel Tempio non fu mai interrotto. Man mano che si demoliva una parte dell'edificio interno, si procedeva subito alla sua ricostruzione. Scrive lo storico Giuseppe Flavio: il Tempio era ricoperto dappertutto di massicce piastre d'oro, così che appena sorgeva il sole era tutto un riflesso di bagliori. Chiunque tentava di fissarlo doveva subito abbassare lo sguardo come si fa davanti ai raggi solari. Agli stranieri, poi, esso appariva come un monte coperto di neve nella città di Gerusalemme, perché dove non era ricoperto d'oro era bianchissimo. La distruzione di Gerusalemme da parte dei Romani nel 70 d.C. segnò anche la fine del Tempio di Erode e degli altri grandiosi edifici nella città, che era stata la capitale del suo regno. La costruzione più spettacolare e sorprendente, pensata e realizzata da Erode, è la monumentale fortezza dell'Herodion, costruita su un'altura nel deserto della Giudea, a 15 km a sud di Gerusalemme e poco lontana da Betlemme. Affascinante per la sua posizione che svetta su tutto il territorio circostante, l'Herodion è strategicamente posto in prossimità delle antiche strade che portavano al Mar Morto. La sua vicinanza alla turbolenta capitale del regno ne faceva un rifugio facilmente raggiungibile, ma anche un luogo da dove si poteva esercitare un agevole controllo sulla città. La collina, a forma di cono, si innalza per 750 metri sopra il livello del mare. Il piano edilizio di Erode, che si estendeva su un'area di 5 ettari e che fu portato a termine nel giro di 3-4 anni, comprendeva due costruzioni. Una collocata in cima alla collina, l'altra alla sua base. La fortezza e il palazzo sulla collina si raggiungevano salendo circa 300 scalini di marmo, ma il disagio era subito compensato dall'ampio panorama che si poteva ammirare da quella invidiabile posizione. Dalle torri che dominavano la fortezza, lo sguardo si spingeva sino al Mar Morto e alle montagne di Moab, nel sud della Palestina. Su tutte sovrastava la gigantesca torre orientale a 5 piani, un vero capolavoro di architettura, che comprendeva anche l'abitazione di Erode. La cittadella sulla collina era fornita di tutte le strutture che garantivano sicurezza e benessere. Cortili, comode stanze, bagni di varia fattura.

Strutture terme erano protette da mura possenti e da torri di guardia, dove alloggiavano sentinelle e truppe sempre a disposizione del re. Una fortezza inespugnabile, costruita secondo le regole più innovative dell'ingegneria di difesa bellica. Ma anche un centro benessere, progettato ispirandosi alla migliore tecnica architettonica greco-romana. L'aria calda circolava sotto i pavimenti e lungo le pareti, senza danneggiare i mosaici e le pitture. Tre capienti cisterne scavate nella collina trattenevano l'acqua piovana e nei periodi di siccità venivano alimentate da un acquedotto che convogliava le acque delle sorgenti situate a 6 km di distanza. A conferma del racconto di Giuseppe Flavio, secondo cui Erode fu sepolto presso l'Herodion, alcuni anni fa il compianto archeologo Ehud Netzer, dopo lunghe ricerche, trovò la tomba del re su un fianco della montagna artificiale a forma di cono. Il mausoleo, già completamente smantellato dalla furia distruttrice degli zeloti, era originariamente costituito da un edificio a due piani, la cui sommità, di circa 25 metri di altezza, terminava con una forma conica. Il vano della sepoltura del monarca era anch'esso grandioso, un locale di 10 metri per 10. Un sarcofago, ben presto individuato come quello reale, per la preziosità del materiale impiegato nella realizzazione e per le eleganti decorazioni con rosette, era stato profanato e ridotto in 1000 pezzi da feroci colpi di piccone. Intero era lungo 2,5 metri, fatto di calcare rossiccio di Gerusalemme. Sparsi tra le rovine, vennero portati alla luce anche altri elementi architettonici di alta qualità e bellezza. Un gruppo di urne ben decorate, che avevano la forma degli speciali vasi che erano adoperati per contenere le ceneri del defunto. Le urne avevano una copertura triangolare. Erode si era fatto preparare un mausoleo di famiglia, una sorta di sepoltura collettiva per sé e per i propri cari. Lo strato archeologico in cui si trovano i resti del mausoleo è databile sulla base di materiale ceramico e altri oggetti al periodo storico che va dal I secolo a.C. al II secolo d.C. Questa datazione permette di attribuire con certezza i sarcofagi ritrovati al periodo erodiano. Per fare spazio alla monumentale tomba, che doveva perpetuare la sua memoria nei secoli, il re fece distruggere le costruzioni da lui realizzate sul fianco dell'Herodion. Fu così che il piccolo ma splendido teatro e altri edifici annessi furono seppelliti e rovinati da tonnellate di terra e detriti. Oggi si può ammirare su un fianco dell'Herodion una parte del teatro che poteva accogliere solo 700 spettatori, immaginando che i fortunati costituissero l'élite della società giudaica dell'epoca, i membri della corte erodiana e gli ospiti stranieri provenienti dalle grandi città dell'impero. Le gradinate semicircolari della cavea, scavate nella roccia, si affacciano sull'immensità del deserto. Gli spettatori assistono ad uno spettacolo nello spettacolo. Erode sapeva accogliere e mettere a proprio agio i suoi ospiti, ma gli amici più fidati e gli ospiti più illustri non stavano confusi con gli spettatori sulle gradinate. Erode aveva costruito sulla sommità del teatro una specie di palco, una loggia regale per accogliere una ristretta cerchia di personalità che potevano così assistere agli spettacoli al riparo da occhi indiscreti. Questa stanza dell'ospitalità, impreziosita da ornamenti e modanature in gesso, è un edificio eccezionale soprattutto per la tipologia delle pitture conservate sulle pareti. Le pitture parietali hanno caratteristiche tipiche della regione della Campania. Il colore rosso utilizzato per gli affreschi della loggia somiglia al rosso pompeiano. Gli affreschi risalgono sicuramente al periodo augusteo. Nel 15 a.C., durante il suo viaggio attraverso la Giudea, il generale Marco Agrippa, braccio destro dell'imperatore Ottaviano, fu ospite di Erode. Ed è facile immaginare che il piccolo re giudaico, pur di entrare nelle grazie del genero di Augusto, non si lasciò sfuggire nessuna occasione per far divertire un uomo così potente. Marco Agrippa potrebbe essere stato seduto qui, in questa loggia regale, per assistere a qualche rappresentazione teatrale. All'interno della collina a cono di Vulcano è stato scoperto un intrico di passaggi segreti tra le cisterne sotterranee fatte costruire da Erode. Questi cunicoli vennero scavati dai ribelli nel corso della seconda rivolta ebraica, divampata nel 132 d.C. Servivano come nascondigli o vie di fuga per gli assediati. La collina di Macheronte, uno dei siti archeologici più interessanti e suggestivi della Giordania, prende il nome dal greco Makaira, spada,
era stata una delle fortezze costruite intorno al 90 a.C. dal re asmoneo Alessandro Ianneo. Non molto lontana dalla sponda orientale del Mar Morto, nel sud della Palestina, questa fortezza era un baluardo contro eventuali invasioni dei nabatei di Petra e una valida base militare per controllare tutti i territori a est del Giordano. Per la sua vicinanza alla Via dei Re, Macheronte presidiava anche questa arteria di grande comunicazione, dove da secoli passavano eserciti e transitavano merci preziose provenienti dall'Arabia. Erode ne comprese la rilevanza strategica, la restaurò completamente, la rese ancora più sicura. Sulla cima della collina costruì un palazzo, circondandolo di mura e di 3 torri alte 30 metri. Nel palazzo tutti i comfort di una residenza reale, terme, giardini, triclinio e peristilio. Assicurò l'approvvigionamento dell'acqua con una serie di cisterne scavate nella roccia che raccoglievano e conservavano l'acqua piovana. Macheronte, anch'essa somigliante al cono di un vulcano, sorge in una solitudine lunare. La collina, a circa 700 metri dal livello del Mar Morto, è circondata da profondi crepacci che la proteggono da facili assalti. Alla sua base scorrono 2 fiumi, il Wadi Zerkamain e il Wadi Mujib. Alcuni studiosi hanno pensato che gli ingegneri di Erode fossero riusciti a incanalare le acque di questi 2 fiumi e a farle arrivare alle 6 cisterne scavate a metà collina, e che venissero successivamente, a forza di braccia e con l'aiuto di animali, trasportate nella parte alta della fortezza, dove è stata trovata un'enorme cisterna. Gli scavi effettuati dagli archeologi pare confermino che ci fosse una cittadella nella parte alta e una nella parte bassa di Macheronte, e che le 2 città fossero congiunte da un ponte alto 15 metri, che poteva anche servire come acquedotto. Secondo le narrazioni di Giuseppe Flavio e del Vangelo di Marco, nel complesso fortificato di Macheronte fu decapitato Giovanni Battista su ordine di Erode Antipa, figlio di Erode il Grande. Circondata da ogni lato da dirupi e pareti vertiginose, dove nemmeno le capre di montagna potrebbero arrampicarsi, Masada sembra il modello ideale per la fortezza erodiana. Isolata e inaccessibile, la massiccia rupe si innalza per 440 metri dal livello del Mar Morto. Tutto attorno il deserto di Giuda e il mare salato. La particolarissima conformazione geomorfologica rende Masada pressoché inespugnabile. Erode l'aveva fortificata con una doppia cinta di mura, alte 5 metri, che circondava tutta la spianata con un perimetro di 1,5 km. 40 torri di guardia, alte più di 20 metri, vigilavano a perdita d'occhio su tutto il territorio circostante. La fortezza sorgeva in prossimità di 2 importanti vie di comunicazione dell'antichità. L'una tagliava il deserto di Giuda verso Moab, l'altra collegava il sud del paese con Gerusalemme. Masada non era stata scoperta da Erode. La fortificazione del monte era iniziata durante la dinastia dei re Asmonei, presumibilmente attorno al 100 a.C. Erode il Grande se ne impossessò nel 43 a.C., quando dovette mettere al riparo, in un rifugio sicuro, i familiari e un gruppo di suoi sostenitori. L'approvvigionamento idrico era assicurato da cisterne scavate nella roccia, dove affluiva l'acqua mediante un accurato sistema di canali e di acquedotti. Costruendo dighe per bloccare i corsi d'acqua stagionali che scorrevano nei dintorni della fortezza, si riusciva a riempire un complesso di cisterne scavate su 2 livelli della fortezza, contenenti fino a 40.000 metri cubi d'acqua. Dalle cisterne più basse, gli uomini, con l'aiuto degli asini, trasportavano l'acqua a quelle più in alto. La disponibilità d'acqua era così abbondante che la parte della spianata di Masada rimasta libera dagli edifici era adibita a coltivazioni, come fosse un grande orto. In appositi locali erano allevati numerosi piccioni, anche per uso alimentare. Il timore di una rivolta generale della popolazione giudaica contro di lui e l'eventualità di una invasione del regno da parte della regina egiziana Cleopatra indussero Erode a fare di Masada un vasto deposito di armi e di provviste, nonché il luogo meglio fortificato di tutto il suo territorio, con caserme, punti di osservazione e alloggi per diverse guarnigioni militari. Anche a Masada Erode fece fiorire il deserto. Nel clima inospitale attorno al Mar Morto creò un sontuoso ed elegante centro benessere, di cui le terme e le piscine erano il fulcro. Alla sua corte non potevano mancare altri lussi.
le sue cucine erano fornite di vini della Campania e miele di Cuma, che venivano conservati in apposite giare etichettate con la data. Gli archeologi hanno rinvenuto qui diversi resti di anfore con la scritta «Per Erode, re dei Giudei». Due erano i palazzi fatti costruire da Erode. Uno era situato quasi a metà della grande spianata e fungeva da palazzo di rappresentanza. Aveva la sala del trono ed era arricchito da magnifiche stanze con pavimenti in mosaico e dotato di uno stabilimento termale in stile romano, con dei condotti per l'aria calda nelle pareti e un gabinetto con un dispositivo per lo scarico dell'acqua. Un secondo palazzo sorgeva all'estremità settentrionale, dove terminava la spianata della collina. Il vasto panorama che da qui si ammirava faceva di questo palazzo il luogo più spettacolare di tutti gli edifici voluti da Erode. Il palazzo era disposto su tre livelli, arpionato sulla roccia viva, come fosse una balconata a picco sulla depressione del Mar Morto. Una costruzione audace e unica, dove erano state profuse la genialità degli architetti e la bravura degli operai e dei carpentieri. Questo era il luogo di riposo e di intrattenimento, dove Erode e i suoi ospiti, ammirati dalla ricchezza dei mosaici e dalle pitture che ornavano le pareti, passavano il tempo libero, tra feste e bagni termali. Intorno a Masada crescevano piccole oasi che fornivano prodotti terapeutici, quasi miracolosi per il benessere del corpo. Creme e unguenti ricavati da piante o da fanghi, che si trovavano solo qui, e le cui proprietà, fortemente mineralizzate, erano un toccasana per il fisico. Nella vicina oasi di Engedi, studiosi di botanica dell'Università di Negev hanno fatto oggi ricrescere alcune di queste piante ad alto effetto benefico e cosmetico, tra cui la Farsemon, da cui veniva estratto il mitico profumo di balsamo. Cesarea Marittima, fondata in onore di Augusto, fu una sua invenzione. Una città splendida, costruita dal nulla sul mare, con un porto così grande da diventare uno dei più importanti di tutta la costa orientale del Mediterraneo, uno dei principali punti di approdo per il commercio tra i paesi orientali e l'Europa. Palazzi, ippodromo, teatro, una città pensata con ambizioni internazionali, adagiata come una matrona sulle sponde del Mare Nostrum. È l'esempio meglio riuscito del sistematico intento edilizio di Erode. In 12 anni di incessante lavoro, tra il 25 e il 13 a.C., edificò una piccola Roma, forse più moderna e a misura d'uomo. Particolarmente ardito e innovativo, il palazzo costruito sul mare, una villa marittima il cui peristilio era costituito da una piscina d'acqua di mare. Il porto artificiale di Cesarea, strappato alla natura dalla maestria tecnica dei costruttori e ingegneri erodiani, doveva trasformare la nuova città in una finestra sull'Occidente, come fosse un nuovo Pireo, l'immenso porto di Atene. Per costruire il porto, gli ingegneri di Erode dovettero innalzare sul fondale marino degli enormi frangiflutti, tali da formare un'ansa artificiale per permettere l'approdo delle navi. Fu un lavoro gigantesco. Nel fondale sono stati rinvenuti i resti di due imponenti argini di pietra che racchiudevano il grande porto. Per la loro costruzione erano stati calati in acqua blocchi di pietra della lunghezza di circa 11 metri. Recenti rilevamenti subacquei hanno però chiarito che non erano propriamente blocchi di pietra, ma di calcestruzzo. Per costruire pontili e frangiflutti, il calcestruzzo era stato colato in casseforme di legno che, una volta sommerse, erano state fissate saldamente sul fondo. Erode abbellì la città portuale con la costruzione di grandiose opere pubbliche, tra cui un teatro da 4.000 posti, un ippodromo e un acquedotto. Cesarea fu dotata di ampie strade, sotto le quali passava la rete fognaria. Il buono stato di conservazione dell'ippodromo permette ancora oggi di riconoscere l'intero tracciato della pista dove correvano i cavalli, le due mete e la cosiddetta spina, una barriera mediana di separazione al centro della pista stessa. Sulle gradinate è stato ricostruito il palco, da dove autorità e ospiti illustri assistevano agli spettacoli. L'ippodromo, disposto sulla riva del mare, è inserito in una ricca zona archeologica comprendente resti di palazzi, abitazioni, porticati e mura. L'acquedotto è diventato l'icona di Cesarea Marittima.
la sua pietra arenaria diventa dorata.

0: tramonto sul mare. Vero capolavoro di ingegneria, l'acquedotto convogliava l'acqua nella città dalle sorgenti del Monte Carmelo dopo un percorso lungo 17 chilometri. L'attuale imponenza delle arcate è dovuta al raddoppio dell'acquedotto, resosi necessario per la cresciuta esigenza idrica della città. Una serie di capienti magazzini e di depositi per le merci rendeva visibile l'importanza e l'efficienza di questo nuovo emporio sul Mediterraneo. Cesarea fu talmente apprezzata dall'imperatore e dal senato romano che nel 6 d.C. divenne la capitale politica e militare della Giudea, sede del procuratore romano e quartier generale della decima legione. Gerico, la città delle palme, la città profumata, era la preferita da Erode. In tempi diversi vi edificò un complesso residenziale costituito da 3 splendidi palazzi, nei quali amava soggiornare nelle stagioni invernali. La città è situata nella valle del fiume Giordano, quasi a 250 metri sotto il livello del mare, e ha un clima subtropicale. La Gerico erodiana, purtroppo scomparsa, si estendeva per una decina di chilometri quadrati e appariva come una città giardino. Ricche sorgenti d'acqua davano vita a un'oasi rigogliosa, dove veniva praticata una cultura intensiva di prodotti agricoli. Qui era il centro di coltivazione della preziosa pianta di balsamo, molto apprezzata nell'antichità per il profumo e per le qualità curative. Ancora oggi fiori e palme arredano con allegria la città, che è compresa nel territorio palestinese. Erode considerava la città di Gerico la capitale invernale del suo regno. Mentre a Gerusalemme, situata all'altitudine di circa 800 metri, durante l'inverno la temperatura scende sotto i 10 gradi, a Gerico la temperatura si mantiene sempre gradevole. Questa caratteristica era già stata sfruttata dai regnanti Asmonei, che a Gerico avevano edificato un palazzo come loro residenza durante la stagione fredda. Erode, verso la fine degli anni 30 a.C., allorquando si impossessò definitivamente della città, cominciò a mettere in atto una trasformazione radicale degli edifici asmonei, facendo realizzare dimore molto più estese e con un'architettura più grandiosa. Il terzo palazzo, costruito intorno al 15 a.C., copriva un'area di circa 3 ettari. L'edificio abbracciava entrambi i lati del Wadi Kelt. Un ponte sul fiume permetteva di passare dall'una all'altra parte della residenza. Erode si servì di architetti e manodopera romana per costruire con alti criteri architettonici le strutture fantasiose di questo palazzo. Riconoscibile è l'uso dell'opus reticulatum, tecnica costruttiva tipicamente romana. Gli scavi hanno riportato alla luce la ricchezza e lo splendore dei mosaici pavimentali e i resti dei dipinti che ornavano le pareti delle ampie sale. Un vasto triclinio era decorato con il pavimento a piastrelle colorate. Erode curò particolarmente l'impianto termale, che riproduceva in tutto lo stile delle terme romane, con 6 vasti locali, dotati di tutti i servizi e gli accessori per i bagni e le cure termali, dagli spogliatoi fino ai locali refrigeranti. Uno degli ambienti termali era il Laconicum, luogo in cui un apposito impianto creava le condizioni di surriscaldamento e vapore per provocare la sudorazione. Un elaborato sistema di irrigazione provvedeva all'approvvigionamento dell'acqua, che veniva raccolta da sorgenti che sgorgavano a 16 chilometri di distanza. Ampi giardini e diverse piscine rendevano straordinariamente gradevole la permanenza in questa fertile oasi alle soglie del deserto.
1: Secondo il Vangelo, dunque, Erode è prevalentemente un personaggio crudele che fa sterminare i bambini innocenti. Ecco. La storia non ci ha conservato memoria di questo episodio del Vangelo, però nemmeno questo episodio si colloca al di là del personaggio, del re Erode. In fondo è ritenuto un elemento possibile, visti altri episodi che portano un po' nella stessa direzione. Il re Erode fece uccidere i suoi 2 figli procedenti dalla dinastia Asmonea, figli di Mariamne, anch'essa fatta uccidere. Sarà disposto anche a fare del male alla povera gente. D'altra parte, il Vangelo non è interessato a descrivere la figura del re Erode come tale, ma è interessato piuttosto a mostrare che il Messia viene e non è accolto, e quindi è accolto da alcuni e non è accolto da altri. Perciò la figura dell'Erode viene a prendere questo aspetto di colui che non accoglie il Messia che viene.
0: La figura del re Erode entra con prepotenza nella vita di Gesù attraverso la narrazione che ne fa l'evangelista Matteo nei cosiddetti racconti dell'infanzia. Nei giorni di Erode il re, scrive letteralmente Matteo, dei magi provenienti dall'Oriente giunsero a Gerusalemme in cerca del neonato re dei Giudei, vale a dire Gesù. Erode si turbò a sentire questa novità che metteva in pericolo il suo trono. Sappiamo come andò a finire. Il re, impaurito per un ennesimo complotto a suo danno e infuriato con i magi, elaborò un piano di sterminio e diede ordine di uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano dai 2 anni in giù. Le fonti storiche, che pure dedicano molto spazio a Erode e al suo regno, non parlano affatto di questo particolare eccidio. I motivi potrebbero essere diversi. La strage degli innocenti dovette essere considerata solo uno dei tanti eccidi attribuiti a Erode, nemmeno degno di essere ricordato. La località di Betlemme, teatro della strage, aveva all'epoca scarsa importanza e non si fece gran caso all'uccisione di una ventina di bambini di fronte al numero elevato di altri massacri cui si volle dare più notorietà. Gli studiosi della Bibbia concordano nell'affermare che l'episodio narrato dall'Evangelista Matteo ha la sua credibilità nel carattere sospettoso e crudele di Erode, che ovunque percepiva tradimento e ostilità. Se Erode aveva avuto il coraggio di uccidere i suoi figli, avrebbe potuto con la stessa facilità far sterminare i bambini di Betlemme. L'ordine dato da Erode non ha quindi nulla di inverosimile. Altri studiosi poi scorgono nel racconto di Matteo il motivo largamente diffuso del bambino regale perseguitato, che nella letteratura del tempo era stato già applicato ad altri personaggi famosi come Mosè. Come il faraone d'Egitto aveva ordinato l'uccisione di tutti i figli maschi degli ebrei per impedire il loro sopravvento sugli egiziani, così Erode ha ordinato la strage dei bambini di Betlemme per impedire l'ascesa al trono di un nuovo pretendente. Come Mosè sopravvisse all'ordine del faraone, così il bambino Gesù riuscì a salvarsi dal massacro di Erode. L'episodio della strage degli innocenti è rimasto nell'immaginazione collettiva dei cristiani il fatto che lungo i secoli ha maggiormente inciso sulla valutazione della persona e dell'opera di Erode il Grande. La considerazione di re crudele per eccellenza è entrata persino nella liturgia romana. Le sue pessime public relations hanno privato Erode della luce dei suoi meriti, che ora la storiografia gli riconosce. Nonostante tutto.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

0: si sale sulla jeep e, accompagnati da un padre salesiano, che per tutto questo tratto sarà la nostra guida speciale, si parte alla scoperta di un volto quanto mai sconosciuto del Perù. Sì, sono i missionari salesiani ad accompagnarci in questo viaggio avventuroso, difficile e sorprendente tra la gente del Perù, nelle missioni, alla scoperta di un'opera straordinaria, portata avanti da alcuni uomini. Eccolo qui, padre Alfonso. Da anni va su e giù per le montagne, lungo il corso di fiumi sconosciuti, per sentieri sterrati. Ha conosciuto il clima inospitale di questa regione, le immense distanze tra un villaggio e l'altro, la povertà di mezzi di locomozione e di comunicazione. Con lui inizia il viaggio. A partire dalla cittadina di Calca, una spettacolare e tormentata strada sale in continuazione, correndo su un tracciato sterrato schiacciato contro la parete rocciosa della montagna che si inerpica per incontrare la cordigliera delle Ande fino a 4.800 metri. Dieci ore di sobbalzi, ma di splendide visioni mozzafiato. Valli verdeggianti, splendidi laghetti incastonati in uno scenario unico ed imponente. La strada è un sottile nastro inciso sulla parete. La jeep arranca, sfiorando baratri impressionanti. Camion carichi di persone ci vengono incontro e chiedono strada, costringendoci a pericolose manovre. Le condizioni dello sterrato sono in uno stato pessimo a causa delle continue frane e la presenza di massi che bloccano il passo ai veicoli. Il percorso prevede una prima tappa a Amparaes, vice parrocchia e missione di padre Alfonso. A seguire una fermata a Lares, dove incontreremo padre Gaetano, per arrivare poi nel centro più importante della zona, che è Quebrada Honda, dove ci aspetta padre Esteban. Il giro finisce a Monte Salvado, tra i colori e i profumi di una scuola agricola salesiana. Ma andiamo per ordine. Il viaggio continua. Tra salite strette e tortuose, eccoci finalmente ad Amparaes. Eh sì, qui siamo a casa di padre Alfonso. I bambini gli corrono incontro felici e si siedono a tavola con noi. Il nostro arrivo è un evento inusuale, un po' una festa. L'accoglienza ha il sapore di un ritorno a casa in famiglia. Quattro case in croce, tanti bambini e una domanda. Ma cosa fa qui padre Alfonso? Scuola, oratorio, mensa per i poveri e casa per i più piccoli senza famiglia. Ma soprattutto qui padre Alfonso costruisce strade.
1: Todo este lado hasta llegar al río, a fin de darle salida a las comunidades que están a un lado y a otro del río.
0: Ci indica su una mappa il tratto di strada costruito sino ad ora. Ci racconta la fatica per ottenere i permessi, le ore di cammino a piedi con lo zaino in spalla per incontrare le comunità che si trovano lungo il tracciato della carrozzabile. Le discussioni per definire con loro un lavoro comune che non può e non deve essere portato avanti senza l'intervento attivo dei contadini. È un'opera che parla di sviluppo e lo sviluppo passa attraverso la consapevolezza della gente, la partecipazione attiva ad un progetto comune, la fatica ed il lavoro di tutti. Chiediamo a padre Alfonso di vedere con i nostri occhi cosa sta facendo. Si riparte, eccoci di nuovo sulla jeep. E questa volta con un carico di dinamite che Antonio, l'operatore, non ha assolutamente voluto tenere sotto i suoi piedi. Padre Alfonso ci aveva assicurato tra una risata e l'altra che non c'era nulla di cui temere. Andiamo a vedere la strada. Anzi, andiamo a vedere come si fa una strada. E intanto la nostra improvvisata guida parla. Ci racconta delle difficoltà provocate dalla mancanza di vie di comunicazione, dei gravi disagi sociali che questo provoca, dell'isolamento a cui sono costrette le comunità della valle, dell'abbandono e della mancanza di qualsiasi servizio per la salute, l'igiene, l'educazione.

0: Finalmente arriviamo alla punta della carretera. I lavori sono giunti fino qui. Ma una domanda ci ronza nella testa. Cosa c'entrano i missionari salesiani con la costruzione di una strada?
1: 15.

0: Los salesianos hemos venido aquí al Cusco escogiendo la parte más marginale.
1: Noi salesiani siamo venuti qui nella regione del Cusco, scegliendo la parte più marginale del Perù, in questa zona montuosa. Queste zone di Campesinos sono totalmente abbandonate dal governo. Abbiamo iniziato a lavorare qui alcuni anni fa e viviamo insieme a questa gente. Dopo alcuni anni di vita passati con loro, anni in cui siamo stati al loro fianco, abbiamo individuato i problemi più gravi che causano l'emarginazione di questa gente. Così abbiamo deciso di provare a risolvere il problema più grave, quello delle vie di comunicazione. Attraverso la costruzione di questa carrozzabile ci avviamo verso la soluzione di questi problemi urgenti. Questo lavoro lo considero parte del carisma di Don Bosco, lavorare per i più giovani, più poveri e bisognosi.
2: Tra una buca e l'altra il nostro viaggio continua. Ed eccoci a Lares, dove incontriamo un indaffaratissimo padre Gaetano. La sua giornata è un susseguirsi di impegni e incontri con la gente. I giovani da preparare e avviare al matrimonio, i ragazzi della scuola e le comunità vicine a cui far visita, dove celebrare la messa e impartire i sacramenti. E con lui si riparte per ciò che cancia. La gente è stata avvisata del nostro arrivo e con l'ospitalità e il calore che distingue il popolo peruviano ci accoglie un gruppo di persone che improvvisa per noi una danza tipica, una sorta di cerimonia propiziatoria e di ringraziamento alla madre terra che ha dato raccolti abbondanti.

0: ma padre Gaetano già ci aspetta in chiesa, dove chiama a raccolta l'intero villaggio perché oggi si battezza un bambino.
1: Todavía entrando la secta o muy pobre con mucha soberbia.
0: Assistiamo ad una inusuale celebrazione tradotta in simultanea dallo spagnolo al quechua, lingua originaria di questa gente.
1: Nel nome del Padre, e del Hijo, e dello Spirito Santo. Amen.
0: Finito il battesimo, ci resta il tempo per rubare qualche immagine alla giornata di Padre Gaetano tra gli uomini e le donne del villaggio. Le parole, i sorrisi, gli scherzi e le risate ci parlano di un rapporto fatto di vicinanza, di disponibilità e di ascolto, di chi ha scelto di accompagnare con umiltà e nella povertà questa gente. Dobbiamo ripartire velocemente perché la strada che ci aspetta è ancora molta e viaggiare di notte su questa carrozzabile non è proprio una bella esperienza. Ormai il buio è sceso e ad un certo punto ci accorgiamo che il ponte che stiamo per attraversare con l'auto è decisamente in cattivo stato. La jeep deve passare su delle assi dissestate. Un po' di fiato sospeso e anche questa è fatta.

Il mattino è luminoso e caldo a Quebrada Honda e subito padre Esteban, da buon salesiano, ci porta alla scuola del paese. Una riunione con gli insegnanti, le chiacchiere con i ragazzi in cortile e il suo racconto.

0: Conte disegna il profilo di questa zona, con tutte le sue difficoltà e i suoi problemi. Qui i livelli scolastici sono tre: asilo, scuola primaria e scuola secondaria. I locali destinati alla scuola primaria di solito sono molto poveri, totalmente sprovvisti di materiale educativo e formativo di base. Per intenderci, mancano i quaderni e i libri. Molti di questi centri hanno un unico insegnante, poco pagato e poco preparato. Pochissimi docenti sono diplomati e non sempre vanno al lavoro.
1: Los muchachos, las muchachas viven en unas...
2: I ragazzi e le ragazze vivono in luoghi lontani, dove non ci sono strutture scolastiche. Molti di loro, se vogliono continuare a studiare, devono camminare molte ore e spesso rinunciano agli studi.
1: Hasta 20 horas para llegar a un centro educativo donde podían empezar sus estudios.
2: Vedendo questo tipo di problematica, abbiamo deciso di aprire una casa di accoglienza. I giovani, terminando i loro studi, tornano nelle loro comunità di origine per aiutarle nella promozione sociale.
1: Decidió abrir una casa de acogida.
2: Bisogna dire, infatti, che in molte comunità che appartengono alla nostra parrocchia, la gente è analfabeta.
0: Nei poverissimi villaggi disseminati tra i monti, le famiglie vivono una condizione di grave povertà e disagio sociale, sommerse dalla miseria. In tutta la zona l'80% della popolazione è costituito da contadini, il 12% da operai, il 3% da commercianti e il restante 5% è composto per lo più da gente che fa i lavori più diversi. Si tratta di un'economia di sussistenza. Le famiglie sono molto numerose e i figli sono manodopera preziosa per il lavoro nei campi e per il lavoro in genere. All'epoca della semina e in quella del raccolto, molti bambini non possono andare a scuola perché devono lavorare e aiutare la famiglia.
1: No hay carreteras a sus comunidades, únicamente hay...
2: Non ci sono strade per arrivare ai loro villaggi. Spesso c'è solo un sentiero. E dove termina questo sentiero, la gente viene a fare il mercato, in cui comprano e vendono zucchero, patate e pasta. Questa gente, per poter fare questo, deve camminare 15-20 ore e anche di più.
1: Venire a comprare o a hacer compras, no tiene que caminar también 20, 15 o hasta más horas para...
2: Purtroppo questa gente viene sfruttata dai commercianti. Il prezzo che viene loro offerto è veramente basso, quindi i contadini ricevono pochissimo e vivono nell'abbandono e nella povertà.
1: Questi campesini ricevono poco dinero per questi prodotti, per lo tanto vivono in abbandono, in pobreza.
0: Tutto ciò si inserisce in un quadro generale drammatico. In tutta la zona non c'è un depuratore d'acqua, per cui non esiste acqua potabile in nessun villaggio, con gravi conseguenze per la salute di tutti e in modo particolare per i bambini. Numerosi sono infatti i casi di infezioni gastriche, di disturbi intestinali, di parassiti. Non esiste inoltre un piano di smaltimento dei rifiuti o di raccolta dello sporco, altra situazione che favorisce il diffondersi di infezioni e malattie. Il tasso di mortalità infantile è del 9% e la percentuale di bambini sotto i 5 anni con problemi di denutrizione è del 27%. L'assoluta mancanza di un programma informativo e preventivo riguardo l'alimentazione e l'igiene ha provocato l'aumento di casi di malaria, di tubercolosi, di febbre gialla e di lebbra bianca. Quest'ultima colpisce bambini ed adulti e può arrivare a provocare la morte. Il farmaco per curare la lebbra bianca esiste ed è efficace, ma il governo non ha i soldi per passarlo alla gente e i contadini della valle non hanno assolutamente le capacità economiche per sostenere le spese di una cura che dura qualche mese.
3: Vista Florida también?
4: Sì.
3: Quando hanno salito?
4: Ayer
3: hanno salito.
0: Padre Esteban si muove tra la gente di Quebrada Honda come un padre nella propria famiglia. Il suo passo è lungo e lo ha portato nelle piccolissime comunità vicine. Ha affrontato

0: dato viaggi sfinenti a piedi, salendo per aspri sentieri e scendendo in vallate ventose per parlare a tutti, adulti e bambini. A confessare fino a notte alta per dare a tutti il perdono di Dio e a celebrare la messa in una chiesetta in una notte buia.
1: In nome del Padre, e dell'Hijo, e dello Spirito Santo. Amen.
2: Il Signore è clemente e misericordioso, portanto.
0: Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro viaggio, Monte Salvado. Fiori, frutti e profumi. Una scuola agraria, un centro importantissimo capace di offrire ai giovani una fondamentale preparazione tecnica, in grado di autofinanziarsi con i risultati della propria produzione e proprio per questo totalmente gratuito e a disposizione dei ragazzi della valle.
3: La finalidad de esta presencia salesiana en el Valle de Llanatile es fundamental.
4: La finalità di questa presenza salesiana nella Valle dello Llanatile è quella di accogliere i giovani delle comunità contadine non solo di questa valle, ma anche delle valli vicine.
3: Promuovere il desarrollo de toda la zona.
4: Ha lo scopo di promuovere lo sviluppo di tutta la zona e di tutte le comunità.
3: Attualmente de 110 muchachos desde primero a quinto de media.
4: Per questo ora abbiamo 110 ragazzi che studiano e cerchiamo di dare loro una formazione umana e soprattutto cristiana e formarli come buoni contadini in diverse aree dell'agricoltura e dell'agroindustria in modo che possano trasmettere questa preparazione alle loro comunità.
3: All'agroindustria, pues ellos puedan después potenciar esta producción en sus propias comunidades.
0: La scuola di Monte Salvado è la risposta salesiana ai molteplici problemi che presenta il sistema educativo peruviano, ma è anche la soluzione alle difficoltà che hanno molti ragazzi. Questi giovani si vedono costretti ad aiutare i genitori nel lavoro dei campi e non hanno la possibilità economica di continuare gli studi. Inoltre, l'assenza di vie di comunicazione rende impossibile la frequenza giornaliera di una scuola secondaria. Ecco perché quello di Monte Salvado è un collegio. Il nostro viaggio finisce qui, sulle note di un cammino difficile pieno di ostacoli e imprevisti. Un po' come le strade sterrate che abbiamo incontrato in Perù, un po' come le difficoltà che i missionari salesiani devono affrontare ogni giorno. Ma non abbiamo dubbi. Se le gambe non riusciranno a superare i ripidi sentieri, se le braccia non avranno forza per scalare la montagna, c'è un padre salesiano. Lo abbiamo conosciuto in un villaggio sperduto del Perù, pronto a costruire una strada, anche a suon di dinamite, perché si vada avanti. Perché il sogno di Don Bosco continui a diventare realtà in ogni villaggio, in ogni luogo dove la povertà chiama e chiede che venga restituito ciò che un tempo era suo, la dignità, la libertà, il pane e il diritto ad una vita migliore.

0: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
2: A questo punto possiamo cominciare, Don Gianni.

guardi indietro e dici: il Signore mi ha preso da un fatto di morte e mi ha riportato ad una vita.

0: Mio padre panettiere, un uomo molto severo, perché lui voleva darmi un'educazione, voleva trasmettermi qualcosa di importante, quindi il rispetto degli altri soprattutto, e questo era. E con me è stato molto severo, anche se ero figlio unico, non mi ha lasciato andare niente. Mia madre era una donna sempre sorridente, con me un rapporto molto vero, molto sincero, ha sempre considerato suo marito come figura importante della nostra famiglia. E questo me l'ha trasmesso e quando penso a loro due, li penso uniti, anche se magari non si sono mai fatti fotografare insieme, ad esempio, e se non il matrimonio. Io ho sempre visto come mia vocazione quella di costruire una famiglia, di diventare un marito, di avere dei figli, una bella famiglia. E così è stato. All'inizio ho incontrato Cristina, anche lei qui di Borgonovo, e ci siamo innamorati, ci siamo fidanzati, ci siamo incontrati in montagna, in un turno di campeggio. Ci siamo sposati il 10 giugno del 1989. Eravamo sempre insieme, abbiamo vissuto quasi 14 anni insieme. Poi Cristina purtroppo si è ammalata di un cancro allo stomaco. Il mio essere marito in quel momento è entrato un po' in discussione, perché io pensavo, guarda, ti ho sposato Cristina dicendo che ti avrei difesa per tutta la vita, e qui ho sperimentato il fallimento, non sono stato capace di difenderti. Fortunatamente, qualche anno prima, abbiamo iniziato un cammino di fede. Ci ha aiutato ad affrontare questa storia difficile, dolorosa, faticosa, fragile. Il giorno di San Giuseppe, dopo un esame, hanno riscontrato che c'era ancora la presenza di un cancro alle ovaie. E quindi da lì è partito un altro iter, quindi un'altra operazione. Le cose stavano precipitando. Stavano precipitando, però non eravamo soli, eravamo accompagnati da dei nostri amici. Tutte le sere venivano a pregare con noi, a celebrare i vespri. Lei ormai era allettata. Quante cose ho detto al Signore, no? Mi sono anche arrabbiato, perché non poteva non ascoltare la mia preghiera. Mi sono arrabbiato anche con Cristina, me lo ricordo bene quel giorno. Stavo salendo sulle scale e si capiva che Cristina stava peggiorando. E gli ho detto, Cristina, non abbandonarmi, non farmi questo. E era stato un attimo che poi mi sono pentito, ma è stato un attimo così, proprio di... mi stavo abbandonando un pochino. E mi ricordo un fatto, proprio dell'ultimo mese. Eravamo in inverno, era un giorno bellissimo, come quei giorni d'inverno dove c'è un sole splendido e un sereno bellissimo. E allora mi dice, come avrei voglia di andare a fare un giro. E allora l'ho vestita, l'ho caricata in macchina e siamo andati in un santuario qui vicino, un po' in alto, a Madonna del Monte. Era un sabato mattina quando lei si è spenta. Io avevo 43 anni, erano 14 anni di vita insieme, di matrimonio. Mi sono chiesto cosa faccio. Lì mi sono messo nelle mani del Signore. Mi è stato chiesto, proprio facendo questo cammino di fede, mi è stato chiesto cosa pensi che il Signore voglia dalla tua vita. È iniziato un momento, un cammino di discernimento. Guardarmi dentro e chiedere al Signore cosa vuoi da me. Non ti sei ancora divertito a sufficienza con la mia vita. E ho iniziato un cammino così, pensando cosa il Signore mi chiamasse a fare. Finché un giorno sul lavoro vedo il mio parroco, Don Paolo, e mi dice: io ho pensato bene per te, se tu iniziassi un cammino di preparazione al diaconato permanente. Ho detto: se è vero che il parroco ha un discernimento sui suoi parrocchiani, e questo è un segno che il Signore è presente, mi sta portando avanti. Allora abbiamo preso appuntamento col vescovo, sono andato a parlare, però avevo spostato il mio interesse, non il diaconato permanente, ma il presbiterato. Il tempo di verifica è stato positivo e quindi sono entrato in seminario con persone logicamente molto più giovani di me e sono diventato presbitero il 13 giugno del 2009, giorno di Sant'Antonio di Padova.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio.
0: Quando sono stato nominato parroco qui del mio paese, una parrocchia considerata abbastanza grande per la nostra diocesi, e chiaramente ci sono parecchie necessità, e vedo come la gente è generosa, come la gente è attenta ai bisogni della comunità, che può essere il bisogno per mantenere le strutture presenti, ma soprattutto per le esigenze che possono avere alcune famiglie. In questi ultimi 2 anni abbiamo affrontato una pandemia che ha messo in crisi e in ginocchio parecchia gente, parecchie famiglie. Ecco, noi attraverso la Caritas abbiamo e stiamo aiutando, ma grazie alle persone generose che sono attenti a questi problemi. Io credo veramente nella risurrezione e nella risurrezione della carne. Quando i nostri corpi ritorneranno a vivere. Gesù Cristo mi ha salvato non lasciandomi nella morte, ma facendomi rinascere ad una vita nuova, ad una vita dove l'esperienza della morte in alcuni momenti era la normalità della mia vita. Lui mi ha preso e mi ha fatto rivivere. E qui c'è proprio l'esperienza della risurrezione, di non poter rimanere nella morte, perché la morte non ha l'ultima parola.

Papà diceva che fare il prete è un mestiere difficile. È molto difficile fare il prete nel 2021.

Io ero un bambino molto curioso, ero affascinato di quello che succedeva nel mondo, anche a scuola mi piacevano le materie scientifiche, la geografia, cioè tutto ciò che era il mondo che si muoveva attorno a me rappresentava per me un'attrazione. E quindi dentro di me è vero che tutti i bambini sono i bambini del perché, ma credo che io lo ero in modo particolare, no? Quando poi inizia l'adolescenza, inizio a guardarmi fuori, inizio ad avere una relazione anche diversa con il mondo, un po' meno protetto dal mondo degli adulti. Inizio a scoprire che non è tutto rose e fiori, che questo mondo adulto è anche un mondo tanto contraddittorio. Incontro persone che avrebbero dovuto essere modelli della mia vita. Penso a qualche insegnante, penso a qualche sacerdote, penso a persone adulte che in qualche modo, proprio perché sono adulte, devono nella mia mente custodire, e invece non custodivano. Allora dentro di me si fa strada quella che è la ribellione adolescenziale, quello che è il desiderio di non vivere quella vita, di fare in modo di tutelarmi, di difendermi, di custodirmi da quello che percepivo essere un qualcosa e un qualcuno che io non volevo diventare. Il primo novembre 2009 io divento sacerdote. Non ricordo molto di quel giorno, devo riguardare le foto, perché stavo fuori completamente di me, talmente era... Intuivo di essere davanti a qualcosa di immensamente più grande di me, la montagna che io da solo non avrei mai potuto scalare, era lui che me la faceva scalare. Però io ricordo il momento più bello, in cui dopo che il vescovo mi ha unto le mani, sono andato da mamma per... avevamo preparato un purificatorio, un panno per asciugarmi le mani dal crisma, dall'olio santo. E quello è stato un momento bellissimo. Era come se il dono del sacerdozio entrasse nella mia famiglia e in qualche modo rappresentasse anche, lo spero, così l'ho vissuto io, no? Come una carezza che Dio avesse dato a tutti in quel momento, no? Il 25 aprile 1997 uno dei sacerdoti della mia parrocchia porta tutti gli animatori di Azione Cattolica a vivere un ritiro spirituale sulle colline del Trevigiano e ci dà in mano da meditare il Vangelo in cui Maria Maddalena incontra Gesù risorto nel giardino del sepolcro. C'è un momento preciso in quel racconto che l'Evangelista Giovanni fa in cui Gesù la chiama per nome e dice Miriam in ebraico. Io leggo quel brano

0: Io non leggo Maria, io leggo Giacomo. Ma non è un leggere in cui le lettere sono diverse. È un leggere in cui mi accorgo di essere letto in quel momento. Ho percepito la presenza di qualcuno che ce l'aveva con me. E solo con me quella presenza era Dio, che ti dice: tutto di me è per te. Ma io vado e spacco il mondo a quel punto, cioè. Durante gli anni della formazione, gli anni del seminario, ho avuto tanti dubbi, tante domande, ma non tanto relativamente a Dio, relativamente a me stesso. Sono stati anni molto belli, molto fecondi, anni però in cui ho percepito che non fosse il tempo giusto per me. Uscito dal seminario, ho continuato a studiare e mi sono interessato di tutte quelle realtà che nel mondo avevano cominciato a fare, io la chiamavo evangelizzazione di strada, senza sapere che già fosse ben presente. A motivo di questi studi, io vengo a conoscere che esiste una donna che si chiama Chiara Mirante, che dalle parti di Roma ha dato vita a una comunità dove cercano di vivere il Vangelo alla lettera, cercano di vivere sul modello delle prime comunità cristiane, quindi con la comunione di stati di vita, ciascuno nella propria specificità, e soprattutto fanno missioni di strada. Per pura casualità, qualche giorno dopo, entro dentro una chiesa della mia città e mi accorgo, uscendo, che c'è un poster che annunciava la presenza proprio di Chiara Mirante in quella chiesa una settimana dopo. Io lì per lì mica avevo capito ancora niente, Sono andato lì con il mio quadernino, con l'idea di prendere appunti per la mia tesi. E invece Chiara parlava e io piangevo. Quel modo di vivere il Vangelo, quel modo di vivere assieme, quel modo di vivere abbandonati alla provvidenza, quel modo di essere famiglia mi affascina. E fino a decidere di chiedere di poter entrare in comunità, riempio la macchina, parto e mi trasferisco a Piglio, provincia di Frosinone. Aiutato da chi di dovere all'interno della comunità, ho maturato il desiderio di dire nuovamente e definitivamente il mio eccomi.
1: Prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
0: Io non avrei mai pensato di finire parroco, per giunta a Roma, a due passi da San Pietro, ma chi mai l'avrebbe pensato? Ed è stata una nuova chiamata, una chiamata in cui mi viene chiesto di essere padre in modo diverso, di prendermi cura di un pezzo di chiesa, geograficamente molto preciso, di prendermi cura di tante persone. Non esiste amore vero se non c'è anche donazione, per cui il desiderio, il sogno che io ho è che proprio quante più persone di questa parrocchia, ma del mondo intero, di tutti coloro che si riconoscono nel Vangelo di Gesù Cristo, riconoscano che veramente c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ciò che il mondo ha bisogno è di preti che siano umani, che abbiano un carico di umanità autentica. Questo è uno dei tratti dell'impegno maggiore. Quindi sì, papà aveva ragione, è molto difficile, ma sono come le scalate in montagna, quelle più belle sono quelle più difficili.

0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti nella cucina fantastica di Quel che bolle in pentola. Buongiorno Fabio, il nostro chef Fabio Cinelli.
3: Buongiorno a te Beatrice.
2: Buongiorno ai nostri assaggiatori buongustai, Sonia e Luigi, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, ciao.
2: E buongiorno a voi amici a casa che ci state seguendo. Come di consuetudine a quest'ora su TV 2000 si cucina, ho allacciato il mio grembiule e vado subito a chiedere al nostro chef che cosa prepara oggi.
3: Oggi andremo a preparare un dolce, un classico in assoluto, ed è la zuppa inglese.
2: No, davvero non ci posso credere, la zuppa inglese è il mio dolce preferito. Da piccola non mi permettevano di mangiarlo perché c'è un po' di liquore nella zuppa inglese.
3: Sì.
2: E una volta ho finito effettivamente per mangiarne troppo di nascosto e ho cominciato ad avere le traveggole. Oh. Ma vado subito a dire ai nostri amici a casa quali sono gli ingredienti per la zuppa inglese. Occorrono... per un pan di spagna da 18 cm, 3 uova medie, 45 g di farina 00, 45 g di fecola di patate, 90 g di zucchero, un pizzico di sale fino, mezzo baccello di vaniglia, per la crema pasticcera 400 g di latte intero, 100 g di panna fresca liquida, 4 tuorli, 45 g di amido di mais, 140 g di zucchero, un baccello di vaniglia, 50 g di cioccolato fondente e per la bagna 70 g di alkermes, 30 g di acqua, mezzo cucchiaio di zucchero a velo e per guarnire 50 g di scagliette di cioccolato fondente. Una lista lunghissima di ingredienti che tu saprai comporre in modo superlativo, come è tuo solito.
3: Certo.
2: Da cosa si comincia,
3: allora,
2: chef?
3: Allora, cominciamo scaldando il latte, a cui andremo ad aggiungere la panna. Non tutti usano la panna, io mi ci trovo bene e la ritengo che aiuti un pochino. Lo portiamo a sfiorare il bollore. Nel frattempo avremo preso il nostro baccello di vaniglia, l'abbiamo separato, lo abbiamo diviso e con questa manovra abbiamo tolto i semi. Qua, riposti in due parti perché una la useremo per il pan di spagna e uno per le creme. Il baccello non viene gettato, ma lo mettiamo.
2: Quindi il baccello va direttamente in questo latte con la panna?
3: Sì.
2: E i semi li conservi per dopo?
3: Esatto.
2: Ma in questo procedimento noi abbiamo cominciato con il latte e la panna per proseguire con uova e zucchero.
3: Esatto.
2: Perché bisogna preparare le creme?
3: Noi abbiamo usato 4 uova, abbiamo già separato albumi e tuorli, andiamo ad inserirli all'interno.
2: Va bene quello o serve la marisa?
3: No, va bene questo, però apprezzo il tuo aiuto, sempre.
2: Ma io più che altro sto qui per imparare, perché io so cucinare, ma cucino molto spesso per dovere, andando molto velocemente, cercando di preparare le cose per i miei figli, che hanno un sacco di vizi, diciamo. E qua imparo un sacco di segreti, infatti oggi tu dispenserai i segreti per le nostre amiche.
3: Alcuni segreti.
2: Dai, hai detto che eri generoso e mi dicevi tutto quello che c'era da sapere.
3: Tutto quello che c'è da sapere, hai detto benissimo.
2: No, perché in realtà quello che sostiene il nostro chef è che c'è molta libertà in cucina, per
3: sempre,
2: cui non sempre bisogna seguire pedissequamente.
3: No. La cucina è creatività, per cui ognuno ci può mettere del suo, è più che comprensibile, è più che corretto.
2: E che cosa fai
3: non
2: adesso?
3: Si vada. Allora, abbiamo mescolato le uova con lo zucchero, mescolate, non serve di montarle o che niente del genere. Andiamo ad aggiungere dell'amido di mais. Io lo faccio utilizzando un colino.
2: Comunque serve setacciare sempre.
3: Meglio. E quindi questo ci agevola un bel po' perché ecco, lo portiamo così, non avremo grumi, una distribuzione uniforme.
2: Questo per me è già un segreto, perché in genere prendo, apro e butto dentro e
3: no,
2: poi mi lamento
3: no, quello
2: che
3: no.
2: Vengono
3: esatto,
2: le cose male.
3: Esatto, quello non deve accadere. Abbiamo girato.
2: Quindi amido di mais in uova e zucchero. Io ti posso aiutare? No, no, fai da solo.
3: Per il momento mi assisti e già moralmente mi sento aiutato. Allora, il nostro latte con panna è caldo, con la vaniglia abbiamo inserito all'interno.
2: Okay.
3: Ne mettiamo due mestoli per diluire al meglio il nostro preparato.
2: Ecco, un'altra cosa che io faccio, per esempio, è mettere tutto insieme il latte. Invece no, bisogna dare il tempo di, di sposarsi.
3: Si sposano, lo giriamo, tutto quanto carino così. E
2: diciamo che si devono

0: Fidanzare prima di sposarsi. Ti piace questa metafora? Si devono conoscere
1: per
0: amalgamarsi bene.
1: In molte delle mie preparazioni io dico che i prodotti poi debbono fra di loro sposarsi.
0: Sì.
1: Ci vuole tempo. Molte cose che prepariamo e che andiamo a consumare il giorno dopo saranno sicuramente molto più saporite della preparazione fatta nell'immediato.
0: Beh, scusami, ma questo per me è veramente una metafora. E tu conosci bene ciò che dico perché sei sposato da tanti anni e hai quattro figli.
1: 35 anni e quattro figlioli.
0: Che cosa meravigliosa. Io adoro le persone che sono sposate da tanto tempo. Sono per me degli eroi oggi come oggi.
1: Oggi come oggi sono veramente degli eroi perché è difficilissimo trovare coppie di lunga
0: durata.
1: Sì.
0: Tra voi due come funziona? È vero che cucina Luigi anche tra di voi?
2: Sì.
3: Perché anche lei ha bisogno di coccole.
0: Sì.
3: Quindi faccio io. Poi a me piace inventare delle ricette, intervenire creativamente come fa Fabio.
0: Sonia, a te piace come cucina Luigi? Incontra i tuoi gusti?
2: Sì, nella maggior parte dei casi sì. Qualche volta magari do la mia opinione da persona meridionale rispetto alla sua cucina prettamente settentrionale. Per cui burro.
0: Parleremo anche di questo. Nel frattempo non voglio perdermi i passaggi. No. Cos'è successo adesso?
1: Abbiamo mantenuto su un fuoco abbastanza vivo, anche se noi abbiamo la piastra, per cui non si nota questo aspetto. Però ecco, stiamo facendo addensare la crema fino ad arrivare al punto in cui dovrebbe scrivere. Cosa si intende per scrivere? Dovrebbe lasciare un piccolo cordolo nel momento in cui alziamo la frusta e quindi diciamo che ci siamo.
0: Ci siamo, quindi la nostra crema è addensata.
1: È pronta.
0: E dopodiché che cosa farai? La separerai in due...
1: Allora, siccome nella zuppa inglese abbiamo una crema classica ed una base di cioccolato, noi abbiamo preparato due ciotole.
0: Quindi in una ciotola mettiamo subito la crema gialla.
1: Nell'altra abbiamo messo il cioccolato.
0: Cioccolato fondente direttamente perché poi col calore della crema...
1: Esatto.
0: Ah, vedi.
1: Togliamo il secondo baccello. Sulle quantità, insomma, io mi affido al buon occhio delle nostre amiche, così da aver diviso...
0: equamente in due parti.
1: Sì. Ora cosa ti chiedo? Cortesemente di applicare la pellicola sulla prima crema.
0: Oh. Allora Fabio mi ha spiegato che devo mettere la pellicola, anche se la crema è calda, a contatto proprio con la superficie della crema.
1: Sì.
0: Questo aiuterà la nostra crema a non solidificare la parte superiore,
1: e non
0: giusto?
1: Formare quell'antipatica crosticina, quel velo un pochettino rigido al di sopra.
0: Questo per esempio per me è un bellissimo segreto che non avevo, cioè non l'avrei mai fatto. E invece questa cosa è da tenere presente. Ok, va bene così, chef?
1: Perfetto.
0: E te la faccio
1: anche la seconda.
0: Guarda come si è squagliato il cioccolato. Guardate anche il cioccolato come si è squagliato. Allora, e poi cominciamo a preparare il pan di Spagna, vero?
1: Sì, poi ci trasferiamo un attimino e prepariamo.
0: Vai, bellissima questa pellicola già tagliata.
1: Sì, è fantastica. Di solito strappa, taglia.
0: Sì, mi viene sempre storta.
1: Perdiamo un sacco di tempo.
0: Ok.
1: Assolutamente in frigo.
0: Così da calde si possono mettere
1: in
0: frigo?
1: Sì,
0: non si rovina il frigo?
1: No, addirittura utilizzando delle ciotole di metallo che andrebbero...
0: Ecco.
1: Perché altrimenti la crema continua a cuocere.
0: Ah, capito? Si deve fermare il procedimento. La crema deve smettere di cuocere, quindi va messa subito in frigo. E ora cosa ti serve?
1: Ora. Eccoci qua. Uova. Tre uova intere.
0: Intere, direttamente. Per fare il pan di Spagna?
1: Sì.
0: Sai chi è golosa di pan di Spagna? Maddalena, mia figlia,
1: oh,
0: la quarta, la Rossetta.
1: Te la vizi?
0: Veramente non ho quasi mai tempo di mettermi a fare il pan di Spagna.
1: Sta imparando tuo marito.
0: Adesso lei guarderà questa puntata e imparerà direttamente da te.
1: Ecco.
0: Ogni tanto mi chiede, ma Fabio che cosa ha cucinato oggi? Ma perché non me ne hai portato un po'? Quindi questo dovrò portarlo a casa, lo sai, sì?
1: Va benissimo, aggiungiamo un pochettino.
0: Di sale.
1: Di sale. Mi prenderesti cortesemente i semi di vaniglia che abbiamo? Perfetto.
0: Ecco qua.
1: Allora, questi.
0: I semi di vaniglia che prima avevamo separato dal baccello, li utilizziamo adesso per la preparazione del pan di Spagna.
1: Assistente, cortesemente la frusta.
0: La frusta.
1: Preziosissima, grazie.
0: Prego. E quindi a mano cominciamo a rompere le uova con la vaniglia dentro e poi ci mettiamo lo zucchero, giusto?
1: Prima andrebbero montare

0: un pochino loro, cioè fatto
1: con la frusta?
0: Battitore, sì, però noi, queste amiche a casa lo faranno, noi in maniera un pochettino più rapida andremo ad aggiungere già
1: lo zucchero.
0: Lo zucchero.
1: Quindi capito, a casa iniziamo con la frusta elettrica a montare
0: soltanto
1: il rosso.
0: Esatto, i tuorli con un pizzico di sale e la vaniglia. Arrivati a questo punto, passiamo allo sbattitore.
1: Comincia tu?
0: Sì, metto qua, eccoci qua. Allora.
1: Benissimo, è abbastanza montato, adesso ti prendo il setaccio.
0: Benissimo,
1: giusto?
0: Sì, bravissima Beatrice.
1: Ho imparato.
0: E aggiungiamo le polveri.
1: Metto tutto senza... tanto si setaccia poi.
0: Sì, sì, abbiamo... esatto.
1: Allora, facciamo qua. Allora, la fecola e la farina.
0: Allora, debbono essere inseriti all'interno del composto con un movimento delicato dal basso verso l'alto al fine di includere più aria possibile nella nostra preparazione.
1: È un pan di Spagna diverso da quello in cui le chiare si montano tantissimo, quello
0: sì,
1: della zuppa inglese, diciamo, un procedimento un po' più veloce?
0: No, sono pensieri diversi, c'è addirittura chi mette il lievito.
1: Ah.
0: E quindi non, ci sono vari modi per prepararlo.
1: Benissimo. Allora, mentre tu fai questa operazione e prepari questo composto che poi andrà infornato e poi ci farai vedere come finisce tutta l'opera, io farei entrare il nostro ospite di oggi, la nostra ospite, che viene accompagnata da un'amica. Oh. Ok? Sei contento?
0: Benissimo. Contentissimo.
1: Allora facciamo entrare Danila Scotton da Bassano del Grappa. Buongiorno Danila, con Teresa, la sua amica.
2: Ciao.
1: Buongiorno, benvenute. Buongiorno Teresa.
2: Buongiorno.
1: Accomodatevi.
2: Grazie.
0: Ciao,
1: come vedete,
0: buongiorno.
1: C'è Fabio Cinelli, il nostro chef, che vi dà il benvenuto, e i nostri assaggiatori, Sonia.
3: Ciao,
1: e Luigi. Allora,
2: benvenute.
1: Tu vieni da Bassano del Grappa, ma vivi a Roma e mi hai chiesto di prepararti radicchio e cipolle, giusto?
2: Giustissimo.
1: Io ce li ho già pronti qui gli ingredienti e vedrete che Danila avrà un sacco di cose belle da raccontarci e soprattutto una ricetta particolare con radicchio e cipolla, ma non vi diciamo adesso di che cosa si tratta, ve lo diciamo dopo la pubblicità.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: La luce valgo è una deformità progressiva.
13: Lentamente in questa posizione.
14: Stiamo mandando diversi suoni.
15: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
16: Ti rilassi completamente.
17: Cadono 100 capelli al giorno.
18: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
19: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
11: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
1: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Sono sempre qui con Fabio Cinelli, il nostro chef, e la nostra ospite Danila Scotton da Bassano del Grappa, che ha portato con sé un'amica, Teresa, che è andata a sedersi lì con i nostri assaggiatori. State facendo amicizia?
2: Sì.
1: Tu e Teresa siete amiche da tanto tempo?
3: Sì, da quando sono praticamente arrivata qui a Roma.
1: Ecco.
3: È una delle primissime mie amicizie storiche.
1: Che ha già assaggiato sicuramente, Teresa, il piatto che Danila sta per cucinare. Che cosa ci farai?
3: Il risotto con radicchio di Treviso.
1: Oh, e infatti che buono! Adoro questo piatto. Infatti abbiamo il radicchio, abbiamo già tagliato con l'aiuto di Fabio. L'avevamo tenuto prima in ammollo un'ora. Lo metto già in pentola, ti serve l'olio?
3: L'olio.
1: Allora, l'avevamo tenuto in ammollo per un'oretta in modo che si rinfrescasse.
3: Un attimo.
1: Poi riscaldiamo un po' di olio. La cipolla, sempre tagliuzzata, va a soffriggere prima di mettere il radicchio nella pentola, giusto? Noi vi spieghiamo tutti i procedimenti perché oggi imparerete a fare questo risotto così come Danila di Bassano del Grappa ci insegnerà.
3: Ci aggiungiamo un pizzico di pancetta.
1: Sì, mentre tu fai questo io vado a leggere alle nostre amiche a casa quali sono gli ingredienti perché è importante che loro facciano la spesa perché per fare il risotto con il radicchio di Treviso occorrono 300

0: 160 g di riso Carnaroli o vialone nano, 350 g di radicchio rosso di Treviso, 1 litro di brodo vegetale, 25 g di burro, 50 g di pancetta pestata, 2 cipolle bianche, 1 spicchio di aglio, sale e pepe, mezzo bicchiere di vino rosso, 80 g di grana padano grattugiato, 60 g di robiola a temperatura ambiente. Ecco la lista della spesa.
1: A te l'onore. Elencata.
0: Devo mettere io il radicchio? Vado. Allora, abbiamo messo olio, cipolla e la pancetta pestata.
1: E la pancetta pestata,
0: che
1: esatto.
0: È una pancetta particolare?
1: Sì, si pesta assieme a un aroma che così dà ancora più sapore.
0: Ok.
1: Ci aggiungiamo un pizzico di sale.
0: Sale fino, questo è grosso.
2: Quindi mi permette una sorta di battuto.
1: Una sorta di battuto, esatto.
0: Un po' di sale per insaporire il nostro radicchio. E poi va tostato il riso.
1: Esattamente.
0: Procedimento solito.
1: Quindi appena si era preso un attimo il radicchio, possiamo procedere con la tostatura del riso.
0: E abbiamo detto Carnaroli o vialone nano. Io ho scoperto da poco il vialone nano e devo dire che è una qualità di riso che per i risotti è proprio ottima. Prima usavo sempre il parboil, invece rimane un po' più duro.
1: Sì, esatto, no, rimane un attimo con una consistenza maggiore.
0: Senti, Daniela, tu hai fatto delle cose molto interessanti nella tua vita perché sei stata al fianco di un grande maestro del cinema.
1: Ho avuto questo grande onore, si può dire.
0: Ermanno Olmi. Hai lavorato in produzione per lui.
1: Sono partita in realtà come ragioniera, ma sono capitata in questa società di produzione dove lui in realtà ha creato una scuola di ipotesi cinema. E quindi con quella, entrando come contabilità, ho seguito poi anche le produzioni che mano a mano si sono fatte in quel periodo che c'ero.
0: Il segreto del Bosco Vecchio.
1: Il segreto del Bosco Vecchio a Cortina d'Ampezzo è stato uno dei pezzi migliori.
0: Vero. E, scusa Fabio, tu adesso devi continuare a fare la tua meravigliosa
2: zuppa inglese,
0: vero?
2: Sì.
0: Ma volevi aiutarci intanto, come sempre il nostro chef?
2: Offrirvi.
0: Ecco, sfumiamo con il vino rosso. Il segreto per il radicchio è sempre quello di sfumarlo col vino rosso per non fargli perdere quel colore, giusto?
1: Esattamente, proprio vino rosso che richiama anche il rosso del radicchio.
0: Ecco, il rosso anche del vestito di Teresa.
1: È più corposo anche il vino, il rosso rispetto al bianco.
0: Teresa, tu sei proprio vestita con i colori del radicchio trevigiano oggi, in onore di questo piatto, vedi? Quante volte te l'avrà fatto, Daniela, questo piatto?
3: Spesso, buonissimo.
0: Voi vi scambiate ricette abitualmente, almeno io con le mie amiche faccio così.
3: Sì, sì. Capita, insomma. Sì.
1: Tu quelle cucini? Buone, sì.
0: Lei ti ha insegnato le ricette della cucina romana, immagino. E tu quelle di Bassano del Grappa.
1: E io quelle di Bassano del Grappa.
0: E siete amiche da tanto tempo, da quando tu sei venuta a vivere
1: sì,
0: a Roma?
1: Sì, da praticamente quasi 30 anni, che sono il periodo che sono qui a Roma.
0: Che bello.
1: Amicizia di palestra che è proseguita storica.
0: Ah, vedi, spesso mi capita di sentire che ci si conosca in piscina, in palestra e poi Brava. Si continua a frequentarsi nella vita. Bello, bellissimo. Anche io spero di diventare amica del nostro chef, perché così mi spiffererà tutti quanti i suoi segreti.
2: E te dovrai spifferare i tuoi.
0: Ah, ma io non ne ho, guarda. La mia cucina è molto semplice, è una cucina da battaglia.
2: Fantastica.
0: Cosa hai fatto, chef, nel frattempo?
2: Allora, abbiamo tagliato, perché porremo la nostra zuppa inglese in questi stampini. Spieghiamo poi perché andiamo a utilizzare questi stampini. Io tolgo le due parti di cottura, esatto, se ne potrebbe anche fare a meno, però io la faccio così, mi piace così e secondo me viene un pochettino più piacevole. Allora, prendiamo un piatto, componiamolo direttamente in questo. Stampino, un primo strato.
0: E lo bagni, giusto?
2: Sì, per comodità possiamo usare una ciotola in cui avremo messo l'Archemes che sarà stato diluito al 30% con l'aggiunta dello zucchero a velo. Andiamo a bagnare.
0: Quindi l'Archemes diluito con viene riscaldato e diluito con acqua e
2: acqua
0: zucchero a velo.
2: E zucchero a velo, esatto. Poi prendiamo le nostre creme. Si può iniziare tranquillamente o con quella al cioccolato o con quella classica. Io per un aspetto cromatico metto prima

0: prima quella gialla.
1: Quindi come vedete le creme che avevamo lasciato raffreddarsi in frigo le abbiamo messe nelle sacca poche, che è sempre il modo migliore per farcire i nostri dolci.
0: Sì, riusciamo a dosarle al meglio e anche ci facilita di un bel po' il compito.
1: Io sono curiosissima, come vedete vado da un bancone a

0: il riso ha bisogno di cuocersi almeno per 15-20 minuti.
1: Sì, esatto, una quindicina di minuti sicuri, poi si assaggia insomma tra i 15 e i 20.
0: E poi non finisce qui questo piatto perché verrà anche poi mantecato con un formaggio, ma vi diciamo piano piano le cose. Ci vuole tempo per fare le cose belle. Come
1: il tempo necessario.
0: Si è voluto tempo per realizzare un'altra cosa molto bella che hai fatto insieme al maestro Olmi, un cortometraggio, vero?
1: Quello lungo il fiume.
0: Lungo il fiume.
1: Un documentario proprio sul fiume Po. Sì, lui era molto bravo per la parte dei documentari, bravo nei film, ma anche la sensibilità di cogliere gli aspetti della natura. Questo era... come la sensibilità nel cogliere gli aspetti delle persone.
0: Perché infatti narrava questo documentario un po' la vita lungo questo fiume,
1: questo
0: tutta la vegetazione, la fauna.
1: Sì,
0: la
1: dalle sorgenti alla dove sboccia, quindi la vita del fiume legata alle persone lungo il fiume.
0: Come sempre parliamo di matrimoni, di collaborazione tra natura e uomo. Se mi permetti vado a vedere.
1: Prego.
0: Ecco, è sparita.
2: L'abbiamo messa a riposare in un frigo. Avete notato che ovviamente l'Archimedes, la bagna era un pochettino in abbondanza, però il tipo di stampo ci permetterà di farlo drenare e poi di andarlo a recuperare, per cui non abbiamo sprecato assolutamente nulla. La lasciamo in frigo per un poco e poi...
0: Perché poi alla fine mi sembra di aver capito che tu debba guarnirla con delle scaglie di cioccolato fondente.
2: Esatto. E anche con un piccolo segreto.
0: Sì, tu hai detto che queste le hai scartate, giusto?
2: Le ho tolte, non scartate.
0: Non servono per fare qualcosa, vero?
2: Possono essere mangiate, pensa.
0: Non vedevo l'ora che me lo dicesse. Scusate, ma la zuppa inglese perché non la impiattiamo, la facciamo già vedere quanto è bella?
2: Benissimo, perché noi normalmente ci eravamo già preparate delle altre zuppe, le abbiamo lasciate riposare, quindi sono pronte per essere utilizzate.
0: Vai, le prendo io o le prendi tu?
2: Le prendo io, te cortesemente mi prendi il piatto?
0: Il piatto, eccolo qua. Questo è il piatto sul quale impiatteremo, mentre Daniela continua a cucinare il nostro risotto, impiatteremo la zuppa inglese. Ah, scusa, ma io non avevo visto. Hai messo proprio un coperchio di cioccolato.
2: L'abbiamo semplicemente rasato, che può essere fatto benissimo con un tarocco,
0: ecco,
2: con un
0: leccapatelle. Perché io mi ero persa questo procedimento.
2: Stavi seguendo giustamente.
0: Sì, quando si cucina bisogna sempre un po' tenere un occhio da una parte e uno dall'altra, ma nel frattempo non avevo visto che Fabio ha fatto gli strati e ha livellato perfettamente. Sembrano proprio due cubi fantastici.
2: Quello da farci a questo punto è ciò.
0: Ah, e questo è un altro segreto.
2: Esatto, lo andiamo a tamponare in maniera tale che poi non ci siano rilasci nel piatto.
0: In modo che il piatto non si sporchi. Benissimo. Allora, vado a controllare mentre tu finisci di fare questa cosa, a che punto è il nostro risotto?
1: È abbastanza.
0: Allora possiamo
1: bene.
0: Già arrivare a finire mantecandolo, giusto?
1: Sì.
0: La cosa bella che farà Daniela è che manteca con la robbiola.
1: Esatto.
0: Che è una cosa particolare perché in genere si fa con burro e parmigiano o con altri formaggi.
1: Normalmente si faceva con il burro.
0: Solo col burro.
1: Negli anni passati sicuramente con il burro. A oggi, attenti più alla dieta, la robbiola è un'ottima compensazione.
0: Perché è più magra, è anche più fresca, anche un po'
1: fresca,
0: più
1: acida. Più dolce, invece no, un po' più dolce, come gusto.
0: Ok, ecco. Luigi, a te il formaggio nel risotto piace?
3: Molto, però non esagero.
0: Ecco, vai, fai tu.
3: Non esagero, altrimenti dà un gusto troppo forte. Mentre bisogna sentire anche il piacere del riso.
0: E certo, ci vuole sempre un equilibrio tra i sapori.
1: Sì.
0: E questo viene anche con l'esperienza, al di là del gusto.
3: Certo.
1: Lo dovremo lasciare riposare qualche minuto.
0: E riposerà nel piatto, così lo facciamo vedere.
1: Riposerà tranquillamente nel piatto.
0: Già pronto, che dici, si può fare?
1: Si può fare benissimo.
0: E poi ci metti anche il parmigiano, giusto?
1: Per chi vuole.
0: Ah, perfetto, quindi potrebbe essere già finito così il nostro piatto.
1: Sì.
0: Risotto al radicchio mantecato con la robbiola. Eccolo qua, lo mettiamo qui e intanto non finisce qui perché la nostra Daniela oggi ci farà un altro piatto tipicamente vicentino. Che cosa ci fai?
1: Il baccalà.
0: Oh. Il baccalà,
1: che è un classico.
0: Non vedevo l'ora perché giù da noi si fa solo fritto oppure

0: Con le patate, insomma, questa alla vicentina è con la polenta. Allora, vado subito a leggere gli ingredienti per fare il baccalà alla vicentina. Per fare il baccalà alla vicentina occorrono 700 g di baccalà già ammollato, farina bianca, cipolle bianche, 2 cucchiai di prezzemolo, 2 acciughe salate, 100 g di grana padano grattugiato, olio extravergine di oliva, 80 g di burro, 180 ml di latte bollente, sale e pepe e 150 g di farina di mais per la polenta. E mentre andiamo a preparare tutti gli ingredienti necessari, abbiamo preparato una sorpresa per Danila. Guarda un po' chi ti pensa da casa.
1: Ciao Danila, quando penso a te mi vengono in mente le nostre avventure scout. Ti ricordi le rustine? È un piatto tradizionale delle nostre nonne, che oggi noi chiamiamo svuota frigo perché mette assieme gli affettati e i formaggi avanzati e viene fuori una cosa buona.
2: Gli ingredienti dipendono da ciò che ci è rimasto. Abbiamo Bastardo del Grappa, Asiago Montasio, Sopressa Speck, patate e cipolle. In una padella facciamo rosolare assieme all'olio la cipolla, aggiungiamo la patata, il sale e il pepe. Successivamente aggiungiamo i formaggi e gli affettati. Una volta che il formaggio è fuso, il roustine è pronto. E ora assaggiamo. Buonissimo.
0: Mamma mia, questa è Elena, la tua amica, che
3: Elena,
0: brava!
3: storicissima
0: Una
3: pure lei.
0: ricetta svuota frigo, la ricetta del riciclo, ma noi qui abbiamo il maestro del riciclo, il nostro chef alla fine della
3: Wow.
0: puntata riesce sempre a combinare qualcosa con quello che è avanzato, non si butta niente in
4: Nulla.
0: questa cucina. Allora,
4: Nulla.
0: noi dobbiamo andare avanti con questo fantastico baccalà alla
3: Alla
0: vicentina. C'è
3: vicentina.
0: un detto vero su questo baccalà?
3: Sì, baccalà alla vicentina, buon de sera, buon de mattina.
0: Oh, e allora io vi faccio cominciare a preparare, ma prima voglio chiedere al nostro chef che cosa hai fatto. C'è il segreto di questa.
4: Abbiamo chiuso la nostra zuppa inglese con una superficie, un quadrotto, le stesse misure dello stampino che abbiamo usato prima, con della glassa di cioccolato. E le nostre amiche la trovano tranquillamente in commercio, va leggermente sciolta a bagnomaria e poi così riusciamo a decorarla in maniera, si può mettere in posizioni diverse, potremmo anche pensare di ruotarla, insomma, tutte queste cose.
0: Nel frattempo vedo che ti sei rammaricato del fatto che la crema stia un po' precipitando, ma
4: Siccome noi
0: perché?
4: cuciniamo tutto al momento,
0: Esatto.
4: questo è, non l'abbiamo preparato giorni prima, ok? Questo è quello che accade quando viene tolta troppo presto dal frigo.
0: Doveva rassodarsi un po' di più. Allora, andate avanti col baccalà, che io devo controllare un attimo una situazione, perché vedo che mentre tu hai messo questa fantastica guarnizione, il nostro amico Luigi sta decorando a modo suo la zuppa inglese che ha trafugato, come sempre.
5: Creativamente, perché siamo stati promossi a creativi da assaggiatori,
0: Sì.
5: quindi decoratori.
0: Ma vedo che avete anche lì davanti il risotto, Teresa. Il risotto com'è venuto, come sempre?
6: Devo ammettere che è anche più buono del solito. Il brodo dello chef deve aver fatto la
0: Hai
6: differenza.
0: capito, il tocco di classe dello chef che ti sta aiutando perché lui ci sa proprio fare. Mi ha spiegato anche una volta la differenza tra baccalà e stoccafisso. Questo è baccalà ammollato, chef?
4: Assolutamente sì.
0: Bene. Sonia, tu sei poco interessata al riso, vedo che c'hai l'occhio più sul baccalà, ma devi aspettare che si cuocia. Com'è il risotto?
7: Squisito, quando lo fa a casa Luigi aggiunge un po' di gorgonzola che dà un
0: Al
7: tocco
0: baccalà?
7: di... No, al
0: Ah, risotto, scusa.
7: risotto.
0: Mi sembrava
5: Per
0: strano.
5: provare baccalà e gorgonzola potrebbe essere interessante.
0: Vero, potrebbe essere un'idea. Ma
3: Una
0: mi sa
3: nuova
0: che in
3: ricetta.
0: questa ricetta tu il formaggio lo metti nel baccalà alla vicentina o no? Mi
3: No,
0: sono sbagliata.
3: no, in questo caso qui no.
0: Bene. Hai mai cucinato il baccalà alla vicentina per il maestro Olmi?
3: No, non ho avuto questo piacere. No, tra l'altro lui di suo era un bravo cuoco, quindi spesso cucinava di suo.
0: Ecco qua, serve la farina, vero?
4: Tranci
3: Sì,
4: pezzo intero.
3: tranci.
4: Tre.
0: Allora, nel frattempo tagliamo e infariniamo il nostro baccalà e dopo la pubblicità
4: Due.
0: ritorniamo qui nella cucina di quel che bolle in pentola
3: Due.
0: per spiegarvi esattamente come
3: Bravissimo.
0: cucinare un ottimo baccalà alla vicentina. A fra poco.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
9: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
10: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
9: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
0: E bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Passo l'olio a Daniela Scotton, che ci sta preparando il baccalà alla vicentina. Fabio ce lo infarina, poi lo tufferanno in questa padella dove stiamo scaldando l'olio con cipolla e prezzemolo.
3: Tritato, cipolla con le acciughe e il prezzemolo.
0: E guarda, io sono stata molto colpita da quello che mi hai raccontato del maestro Olmi, di questo incontro professionale che hai fatto con lui, e ho cercato una frase che so proprio sua. Te la leggo, eh? Se penso al mio ricordo più profumato, non ho dubbi. Quello della polenta appena rovesciata sul tagliere, messa nella scodella con il latte freddo, quel salire di un filo di fumo che deriva dalla cottura a legna, misto all'odore del buon latte, era fantastico. Questo lo diceva proprio il maestro Olmi, parlando della polenta, che non a caso anche tu fai sì che accompagni il tuo baccalà.
3: Perché la polenta è proprio basica nel Veneto, è al posto del pane, quindi...
0: E quindi questo baccalà alla vicentina sarà accompagnato dalla polenta, e io non posso che interrogare il mio assaggiatore, Luigi, buon gustaio, perché quando si parla di polenta tu sei maestro.
5: Guarda, ne sento il profumo, e a fare la polenta buona, grel tanfuc e olio de gombet.
0: Scusa, potresti tradurre perché non
5: capisco? Traduzione, che la polenta buona deve essere fatta sulla fiamma viva e molta energia per mescolarla.
0: Eh sì, certo, olio di gomito. Allora, il baccalà può essere tuffato in questo soffrittino di cipolla, prezzemolo e acciughe. Baccalà prima infarinato. E, Sonia, tu lo sapevi fare il baccalà? Cioè, l'hai mai fatto alla vicentina o sempre alla palermitana?
7: In realtà alla, credo, veneta, nel senso la mia nonna lo faceva mantecato. Io non so se è una ricetta vicentina, mi dice Daniela di
3: sì.
7: La mia nonna, che era veneta, lo faceva mantecato.
0: Bene.
3: Ci manca l'aggiunta del latte. Latte, okay, che deve essere necessariamente caldo.
0: Che rende un po'
3: quasi
0: cremoso
3: a coprire, sì, esatto.
0: Mamma mia, io ho già l'acquolina in bocca. Senti, Daniela.
3: E adesso si fa cucinare.
0: Si fa cucinare, lo si controlla ogni tanto. E, però volevo sapere da te se hai una frase, un motto che accompagna la tua vita, qualcosa che magari a cui ricorri per darti forza.
3: Sì.
0: Ce l'hai anche
3: sì,
0: tu.
3: Sì, e da tantissimo. Da quando in realtà ho visto il film, che domani è un altro giorno.
0: Ah, Rossella Vara, di Via col Vento. Chi non si è detto almeno una volta nella vita domani è un altro giorno. Ma per fortuna, perché io so che domani sarà un altro giorno in cui sarò qui a cucinare con il mio amico chef Fabio. Cosa stavi controllando? Vedevo che eri attento.
4: Comincio a pensare, a pensare cosa ci aspetterà dopo.
0: Ma la polenta come la facciamo?
4: Non so se la fai in acqua, nel latte, come la prepari?
3: Nell'acqua.
4: Nell'acqua.
0: Quindi
4: benissimo.
0: Io ho qua la brocca, prendiamo la pentola, cominciamo ad avviare anche quella, giusto?
4: Benissimo.
0: E, mentre quindi anche la polenta viene messa sul fuoco, perché poi va girata, come abbiamo sentito da Luigi, ci vuole olio di gomito, io andrei a vedere con molta curiosità dove è andata Francesca oggi, che è sempre alla scoperta di nuove tradizioni, nuovi sapori italiani. Andiamo a vedere insieme.
11: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio. Oggi sono al ristorante Il Pizzicotto e qui con me c'è lo chef Daniel Torres. Buongiorno chef.
12: Buongiorno, buongiorno a tutti.
11: Allora, grazie per l'ospitalità intanto.
12: Grazie a voi.
11: Che ci prepari di buono?
12: Oggi prepariamo tonnarelli con gambero e pacchino.
11: Oh, allora andiamo a vedere questo procedimento. Quindi abbiamo già messo in padella i pacchino e i gamberi.
12: E adesso andiamo a sfumare col vino bianco.
11: sfumiamo con del vino bianco. Chef, questo gambero come deve essere?
12: Deve essere dorato e dopodiché andiamo ad aggiungere la panna e la passata di pomodoro.
11: Allora, le faccio da assistente?
12: Vamos.
11: Panna, eccola qui. Il vamos qui non è casuale perché il nostro chef è brasiliano, ma è stato tanto tempo in Italia.
12: Vero, giustamente, chef? Assolutamente. Sono quasi 20 anni che vivo in Italia, per cui mi sento più italiano che brasiliano.
11: Infatti ci hai preparato un bel piatto italiano.
12: Assolutamente.
11: Una pasta all'uovo. Allora, cosa mettiamo subito?
12: Adesso
11: dopo, Guido?
12: Andiamo a mettere un cucchiaio di passata di pomodoro.
11: Eccola qui, passata di pomodoro. Benissimo, nel frattempo sta cuocendo il nostro tonnarello, che cuoce in maniera veloce, giusto 2 minuti?
12: 2 minuti, infatti. Benissimo. Già è pronto, possiamo già andare pronto.
11: Vai!
12: Mantecare la pasta.
11: Andiamo a vedere, mantechiamo, eccolo qui, prontissimi. Allora, noi abbiamo messo la panna, ma esiste anche una panna senza lattosio per chi fosse allergico al latte. I gamberi, possiamo mettere delle mazzancolle oppure, chef?
12: Oppure il gambero argentino.
11: Gambero argentino.
12: Eccolo. Adesso qui la nostra pasta è pronta, andiamo a impiattare.
11: Andiamo ad impiattare. Che bello. Allora, impiattare per voi è proprio creare un'opera d'arte, eh?
12: Assolutamente, noi trasmettiamo la nostra passione nel piatto.
11: Cara Beatrice, caro Fabio, ecco qui, tocco finale, il prezzemolo, il nostro piatto è pronto, grazie Daniel,
12: grazie a voi.
11: Il pizzicotto, io sono costretta ad assaggiare, perdonatemi,
12: che peccato.
11: Ma che peccato,
12: buon appetito,
11: lo faccio apposta, a presto,
12: a presto.
0: No, peccato non assaggiare, beata lei, ma tanto noi guarda che stiamo messi benissimo perché è già quasi pronto il baccalà alla vicentina della nostra Danila, aggiungiamo il formaggio perché è un accostamento particolare, ma vedrete che il profumo è già buonissimo, il nostro chef ci aiuta con la polenta, allora abbiamo messo formaggio e burro nel baccalà. Certo che deve essere stato un po' traumatico, Danila, passare dalla quiete di Bassano del Grappa. Ecco, lo vedo, guarda che meraviglia nell'immagine che abbiamo sul video.
3: Vista dal ponte.
0: Tu sei arrivata a Roma a 29 anni.
3: Sì.
0: Per intraprendere la tua carriera, che è anche di produzione, ma anche un po' artistica, perché hai seguito tanti passaggi accanto al maestro Olmi.
3: Sì, avevo riprovato anche qui a Roma, è stato meno fortunato, quindi mi sono data ad altro.
0: Ad altro. E volevo chiedere anche a Teresa, tu sei sempre stata nella città in cui sei nata o hai cambiato?
13: No, sempre a Roma, nata e cresciuta a
0: nata,
13: Roma.
0: Romana di Roma.
13: Qua. Romana di Roma, esatto.
0: E invece i nostri assaggiatori sono ballerini per l'Italia o no?
5: Ballerino continuamente, questo mi ha arricchito molto. I cambiamenti sono l'opportunità per migliorare.
0: E poi cambiando città hai incontrato Sonia?
5: Ho incontrato Sonia.
14: Ha cambiato città per Sonia, è diverso.
0: Realtà. Il cambiamento per amore, non la sapevo questa cosa, poi ce la dovete raccontare.
14: Sì, dai.
0: Allora, siete pronti? Io vedo già che siete attentissimi. La polenta, questa è quella lì che si fa subito, perché
15: sì,
0: ci sono vari tipi di polenta.
15: Sì, assolutamente, queste vengono precedentemente cotte a vapore, quindi...
0: Perfetto,
15: facendo,
0: quindi
15: no?
0: Che ha appunto un procedimento più lento di cottura perché è già stata cotta a vapore. Allora, noi siamo prontissimi qua a impiattare anche il nostro baccalà con la polenta, ma non mancherà di rivedere con voi tutti i passaggi che abbiamo fatto per realizzare queste meravigliose ricette di oggi. Per preparare la zuppa inglese siamo partiti dalla crema. In una ciotola abbiamo versato il latte e la panna in un pentolino. Abbiamo estratto i semi di vaniglia tenendoli da parte, abbiamo aggiunto il baccello nel pentolino, abbiamo lasciato scaldare. Nel frattempo abbiamo messo i semi di vaniglia sui tuorli, abbiamo aggiunto lo zucchero, sbattuto rapidamente, poi setacciato l'amido di mais. Abbiamo diluito con il liquido caldo scartando il baccello, poi abbiamo riversato tutto nel pentolino e cotto la crema fino a che non ha raggiunto la giusta consistenza. Abbiamo tenuto bianca metà della crema ottenuta e versato l'altra metà in una ciotola con il cioccolato. Amalgamato quest'ultima e lasciato freddare le creme con pellicola a contatto. Per fare il pan di Spagna abbiamo sbattuto le uova con i semi di vaniglia e il pizzico di sale. Abbiamo aggiunto lo zucchero e lavorato finché il composto non è diventato chiaro e spumoso. Quindi abbiamo versato in ciotola la farina e la fecola. Abbiamo incorporato le polveri con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Abbiamo versato l'impasto in uno stampo quadrato rivestito di staccante. Abbiamo cotto in forno preriscaldato

0: statico a 160 gradi per circa 40 minuti sul ripiano più basso. Abbiamo tagliato il pan di Spagna freddato con un coppa pasta quadrato, realizzando due fette per ciascuna monoporzione. Abbiamo inzuppato con una bagna di alchermes, acqua tiepida e zucchero a velo. Poi abbiamo farcito con la crema bianca e con la crema al cioccolato alternando gli strati. Abbiamo lasciato riposare in frigo e poi concluso con una lastra di glassa al cioccolato e scagliette di cioccolato fondente. Per preparare il risotto con il radicchio di Treviso, abbiamo lavato e tagliato il radicchio. Abbiamo rosolato in pentola la pancetta con il burro, la cipolla e l'aglio. Abbiamo aggiunto il radicchio con un pizzico di sale e pepe, mescolato e lasciato insaporire. Dopo abbiamo unito il riso, lasciato tostare, abbiamo sfumato con il vino rosso, poi siamo passati alla cottura del risotto utilizzando del brodo vegetale. Abbiamo concluso mantecando con della robiola a temperatura ambiente e formaggio grattugiato. Per preparare il baccalà alla vicentina abbiamo tritato insieme cipolla, prezzemolo e acciughe. In un tegame abbiamo fatto rosolare il trito con un filo d'olio. Poi abbiamo aggiunto il baccalà ben infarinato, regolato di sale e pepe e messo un po' di burro. Abbiamo fatto riscaldare un poco e aggiunto il latte molto caldo. Abbiamo aggiunto il formaggio. Abbiamo lasciato cuocere per una ventina di minuti fino a che il condimento non si è assorbito e il baccalà non si è cotto bene. Abbiamo servito con un fondo di polenta semplice. Ed eccoli pronti i nostri meravigliosi piatti: risotto alla trevigiana, la polenta col baccalà alla vicentina e la zuppa inglese del nostro chef Fabio Cinelli. Danila, allora sei contenta? Ti piace come è venuto tutto quello che hai preparato tu?
1: Moltissimo, moltissimo. Risultato ad hoc.
0: No, scusa, mi sono distratta mentre parlavi perché io vedo che Teresa si è proprio ambientata benissimo, addirittura ora serve i nostri assaggiatori, si sono portati via proprio la padella. Cioè, non so, ma com'è possibile? Avviene sempre questo. A fine giornata io non riesco ad assaggiare niente. Ma badate bene,
1: Teresa è un'ottima forchetta, sì.
0: Ah, Teresa è una buona forchetta. Ma vuoi tornare qui a cucinare, Teresa?
2: No, sono molto più brava a mangiare.
0: Ah, ecco. Anch'io lo sarei se mi lasciassero qualcosa, ma devo far impietosire il mio chef, che almeno con la ricetta del riciclo, con quello che è avanzato, riuscirò a mangiare qualcosa oggi o no?
3: Certamente.
0: Che cosa pensi di fare? Andiamo a vedere che cosa fa. Allora, veniamo a vedere.
3: Ho recuperato alcune cose cucinate in maniera fantastica dalla nostra ospite, per cui tu devi indovinare, ma oggi è particolarmente...
0: Sai cosa succede a questo punto? Che il nostro chef recupera ciò che è avanzato e lo ripropone in un'altra versione molto particolare, con molta fantasia, molta creatività. E io penso che oggi forse abbia voglia di fare qualcosa che assomigli un po' a una polpetta, un supplì, un'arancina, un arancino.
3: Potrebbe starci.
0: Che cosa fa? Mischi il riso con la polenta addirittura. Questa è la ricetta del riciclo, eh? Voi aspettate solo quello.
3: Non così, anziché utilizzare il pan grattato, noi non facciamo altro che utilizzare la polenta anche per addensare le nostre, diciamo, secondo me verranno più delle frittelle.
0: Delle frittelle. Invece del pan grattato, lui ha messo la farina di mais con l'albume dell'uovo.
3: Sì, perché quelle che abbiamo utilizzato, le uova per la zuppa inglese, però soltanto i tuorli, ci sono rimasti gli albumi, non buttiamo nulla mai nella nostra cucina.
0: E ha messo l'olio di semi a riscaldare.
3: Sai, il riciclo passa spesso per il fritto, è uno dei modi più semplici, tutto sommato.
0: È vero, da noi si dice che fritto è buono pure cartone. Si capisce subito che è fritto, anche un pezzo di cartone risulta buono, anche se... Ah, aspettate, sta mettendo anche la robiola.
3: Abbiamo trovato la robiola, sempre del riso, l'acciughina.
0: Quindi,
1: il cuore.
0: Oggi la ricetta del riciclo prevede l'avanzo del risotto già cotto, il risotto alla vicentina, con la polenta ad addensare un po' l'impasto insieme all'albume dell'uovo.
3: Faccio da solo perché
0: scusami, io sto spiegando alle nostre amiche a casa perché io sono curiosa, ma penso che voi come me siate curiosi di capire come si fa.

0: Secondo te?
1: Mamma mia.
0: Che cosa fa?
1: Una palletta.
2: Una palletta, visto che ci tiene la forma, perché la frittella spesso è un modo per nascondere una...
0: E la sta impanando dentro la farina di mais.
1: Nella farina gialla.
0: Ecco, l'olio caldo.
2: Esatto, un pochettino perché essendo molto grande un pochettino e noi poco olio perché ne consumiamo poco.
0: Ne consumiamo
2: comunque,
0: poco.
2: Però ecco, sta prendendo.
0: E comunque...
2: Ne facciamo esemplare unico, solo per te.
0: Ah, va bene, allora io oggi non condivido il risultato della ricetta del riciclo. Vi farò sapere poi se è buono, ma sicuramente sarà buonissimo perché la materia prima era già buonissima. E nel frattempo che la mia polpetta di riso si frigga, vi saluto e vi do appuntamento a domani sempre su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola con i nostri ospiti. Arrivederci a domani. Ciao Danila.
1: Ciao.
0: Grazie per essere stata
1: grazie,
0: con noi.
1: Grazie.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta dell'apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega oggi con noi il Santo Rosario, Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Pelvi, Arcivescovo Emerito di Foggia Bovino, che alla fine del Santo Rosario ci impartirà la sua benedizione. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, in Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei posti che ancora soffrono a causa della violenza e dell'odio, perché presto possa tornare la pace. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo disse a Maria: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai nel grembo e darai alla luce un figlio, lo chiamerai Gesù. Donaci, Signore, la fede di Maria, perché ti accogliamo come lei nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Maria entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Ed ecco che appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, le balzò in seno il bambino. Elisabetta fu ricolma di Spirito Santo. Insegnaci, Signore, a donare agli altri, come Maria, la gioia della Tua presenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri genitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. L'angelo disse ai pastori: non temete, perché vi annuncio una grande gioia per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Messia Signore. Ti preghiamo, Signore, per tutti i bambini che vedono la luce. Aiutaci a rendere questo mondo ospitale e vivibile nella pace.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Lasci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Simeone li benedì e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è posto per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, sicché una spada trapasserà la tua anima. Donaci, Signore, il coraggio di tua madre per seguirti nei momenti di gioia come in quelli di dolore, che inevitabilmente scandiscono la vita di tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto.

0: come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre.
3: Quinto mistero gaudioso, lo smarrimento e ritrovamento di Gesù nel Tempio. Lo trovarono tre giorni dopo nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, intento ad ascoltarli e a interrogarli. Tutti quelli che lo udivano restavano meravigliati della sua intelligenza e delle sue risposte. Donaci, Signore, di ascoltare attenti la tua parola e come Maria imparare a custodirla e a meditarla nel nostro cuore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

O Maria, Madre di misericordia, talvolta come i bambini abbiamo paura del buio, il buio della disonestà tanto diffusa, il buio della famiglia senza valori, il buio dei giovani senza idee. O Maria, Madre di misericordia, allarga le tue braccia materne e accoglici nel porto della tua pace, toglici dal cuore ogni paura e spegni l'arroganza che ci rende soli.

0: O Maria, Madre di misericordia, mettici negli occhi la luce di Dio e accompagnaci nel viaggio della vita affinché i nostri passi siano semi che lasciano dovunque briciole di amore di Dio. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la toccante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.
2: Papà! Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti! Prendi le tue porcherie e vattene!
3: Non mi fai gli auguri.
4: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
5: Non toccarla!
2: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
1: Anche i ricchi piangono.
6: Io non amo Esther, amo te.
3: Ma io non più.
1: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
7: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario, una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro, questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
8: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela.
9: Bellissima.
8: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, oggi alle 11:00.

Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo. E così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa risurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125. Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi.

Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme a un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera torniamo a visitare i santuari italiani in questo anno di giubileo, casa di consolazione e di speranza. Dopo la sigla.

0: La speranza e la consolazione sono concetti profondi che ci stanno accompagnando in questo anno giubilare, parole però che in una casa come quella del santuario, sono missionarie ed essenziali per capire perché oggi è importante visitare, fare esperienza dei santuari nelle nostre diocesi. Ne parliamo con Don Emilio Rocchi, ben trovato.
1: Grazie, buonasera.
0: Rettore del santuario di Santa Maria Apparente a Civitanova Marche, provincia di Macerata, diocesi di Fermo, ma anche tu sei coordinatore interregionale per il Centro Italia del Collegamento Nazionale Santuari. Grazie per essere qui con noi. Ecco. Collegato da Messina è con noi padre Mario Magro. Ben trovato, padre Mario.
2: Buonasera, grazie, grazie di cuore.
0: Presidente del Collegamento Nazionale Santuari, vengo subito da te per farti insomma, la domanda con cui vogliamo iniziare. Abbiamo detto un luogo particolare, quello del santuario, un anno in cui i santuari diciamo, si sono messi a nuovo in qualche modo, anche spiritualmente, per poter accogliere anche nei luoghi le tante persone che sono passati e che passeranno. Che anno è stato questo per i santuari italiani, padre Mario?
2: Ma un anno sicuramente ricchissimo di esperienze spirituali, perché i pellegrini sono stati numerosissimi nei vari santuari italiani, sono circa 2700 su tutto il territorio, dalla Valle d'Aosta alla Lampedusa, e quindi c'è stato un movimento piuttosto intenso, dai più grandi santuari a quelli un po' più piccoli. Tutti abbiamo fatto esperienza che la gente ha bisogno di questa speranza, proprio perché il tema del giubileo era incentrato sulla speranza. Speranza che va accompagnata a quella consolazione di cui tanta gente ha bisogno oggi, una consolazione che naturalmente va a prendere la sostanza da Dio, perché Lui è la nostra vera consolazione. La consolazione è vivere in Dio e quindi sapere che Lui non ci abbandona anche nei momenti più difficili. E allora ecco, la gente è venuta con questo desiderio di fare esperienza di Dio, vivere in Dio, sentirsi consolato e di poter dare quella testimonianza di speranza in un mondo così difficile, di desolazione, di situazioni complicate in cui tante volte ci troviamo. La gente con questo spirito è venuta nei nostri santuari per fare questa esperienza forte di Dio.
0: E com'è andata nel tuo santuario, quello di Messina?
2: Qui c'è stato davvero tantissima gente, devo dire, lo è sempre questo movimento di popolo che giunge qui nel santuario. Il mio santuario è sorto nel cuore della città, laddove c'era prima un quartiere difficilissimo, malfamato, della città di Messina. Un sacerdote santo, Annibale Maria di Francia, è venuto ed è entrato in questo quartiere e ha cambiato la storia del quartiere, dobbiamo dire. E dalla povertà, dalla miseria più assoluta, è nata un'opera straordinaria di spiritualità e anche opere di carità che da questo luogo si è poi diffuso in ogni parte del mondo, perché le due congregazioni fondate da Sant'Annibale Maria di Francia, i rogazionisti e le suore, oggi sono sparsi in ogni parte del mondo. E quindi il vero miracolo che possiamo dire è avvenuto in questo luogo, in questo santuario, è quello di aver fatto nascere un carisma, il carisma della preghiera per le vocazioni e poi anche della carità, che oggi è diffuso in ogni parte del mondo. Queste sono le grazie dei santuari. Laddove magari non c'è stata un'apparizione o un qualcosa di straordinario, ma

0: attraverso l'opera umana della carità si è sviluppata questa enorme e bella spiritualità.
1: Don Emilio Rocchi,
0: Sì.
1: veniamo a Civitanova Marche, Santuario di Santa Maria Apparente. Abbiamo visto delle immagini bellissime, prima il Santuario d'Europa sopra Biella, poi appunto il Santuario a Messina di cui è il rettore padre Mario Magro. Nelle Marche, in una zona bellissima, due passi dal mare, ma sulle colline, che anno è stato?
2: Ma veramente ogni santuario è collocato anche in zone particolari.
1: Certo.
2: Lì dove mi trovo a essere io è un luogo teoricamente di campagna, è un luogo isolato. Adesso ci sono poche case attorno al santuario, quindi le persone quando vanno lì vanno per trovare un momento di silenzio. Ci sono delle persone che vanno in gruppo, ma ci sono anche tante persone che vengono singolarmente. E dinanzi a questo santuario alcuni si fermano all'esterno perché c'è un posto ben curato, qualcuno addirittura nella pausa pranzo, quando le giornate sono belle lì, ma molti entrano e si raccolgono in preghiera. Noi per aiutarli abbiamo messo anche un libro dove chi desidera può esprimere dei motivi di preghiera oppure può scrivere delle intenzioni. Nel santuario da 2 anni vive anche un prete giovane di 81 anni, che concluso il servizio da parroco, ha chiesto al vescovo di poter mettersi a disposizione delle persone per ascoltarle, per amministrare i sacramenti, soprattutto della confessione. E quindi lui principalmente legge quello che è scritto lì. Qualche volta vado anche io a leggere perché io non abito fisicamente nel santuario. Le persone dinanzi al mistero di quel luogo, qualcuno si raccoglie in preghiera, ma tanti magari anche piangono. Perché ci sono delle sofferenze profonde che le persone portano e non sempre le manifestano con quelli con cui vivono, per non farli preoccupare magari, no? Quindi talvolta mi
1: Un
2: capita
1: luogo di
2: anche
1: libertà spirituale.
2: a me. Sì, c'è bisogno di manifestare quello che è dentro. E siccome non lo si può fare sempre con le persone con cui si vive, uno magari va in luoghi particolari, in questo caso il santuario, ma in tanti
1: Certo.
2: santuari accade così. E dove talvolta ci si avvicina, quando sembra, spero ascoltando lo Spirito Santo, che forse è bene tendere una mano, altre volte magari si guarda e si osserva perché c'è un dialogo individuale e personalissimo tra
1: Certo.
2: Dio e quella persona.
1: Padre Mario Magro, come anche grazie al collegamento nazionale, riuscite a trovare momenti in cui condividete in qualche modo le esperienze del fare santuario?
0: Certamente, questa rete che è su tutto il territorio nazionale del collegamento, facilita un pochino anche la nostra missione, santuariale, se così possiamo dire, perché intanto ci ritroviamo insieme per fare fraternità, per metterci in ascolto gli uni degli altri, per fare esperienza anche di ciò che sono le nostre singole esperienze che facciamo in tutti i santuari. Quindi un luogo dove poterci confrontare secondo lo stile oggi sinodale della comunione, della partecipazione, poi della missione vera e propria. Per cui ecco, è una rete che aiuta soprattutto i piccoli santuari che ascoltano un pochino anche i grandi santuari su come è ben impostata anche l'attività pastorale dei singoli santuari, quindi un luogo dove poter apprendere di più per portare anche nuove esperienze nei nostri santuari, perché abbiamo bisogno sempre di rinnovarci e di rinnovare anche quella che è l'organizzazione del santuario stesso. Per cui la rete aiuta tutti i santuari a far sì che questa organizzazione possa essere quanto più forte per poter avere un beneficio gli stessi pellegrini e fedeli che giungono, perché questo è fondamentale.
1: Padre Mario, si è svolto nei giorni scorsi, dal 3 al 7 novembre, il 59esimo Convegno Nazionale dei Rettori e Operatori dei Santuari d'Italia, con oltre 150 partecipanti da tutta la penisola. Il tema di quest'anno è poi il tema che abbiamo mutuato per questa nostra puntata, il santuario, casa di consolazione e di speranza. È differente venire in un santuario piuttosto che andare a cercare consolazione e speranza in una chiesa, magari in una parrocchia?
0: Sì, in genere i santuari sono dei veri intercettori, ecco, di tutte quelle persone che magari normalmente non fanno un cammino ecclesiale, qual è quello di una comunità parrocchiale.

0: e magari giungono in un santuario per riprendere un pochino quello che è il cammino di fede. Quindi ci ritroviamo tantissima gente che giunge ai santuari perché è gente che si è allontanata anche durante gli anni. Ma la cosa che più mi meraviglia, e qui voglio mettere una sottolineatura importante, sono proprio i giovani che vanno verso i santuari, perché un numero ristretto comunque già fa un cammino in parrocchia. Se possiamo dire, il 20% dei nostri giovani frequentano le nostre comunità parrocchiali, gli oratori, ma dobbiamo pensare che l'80% dei giovani non frequenta nessun cammino tante volte. Allora è bello vedere dei giovani che riprendono il loro cammino, magari andando verso quel santuario. E ci si diceva durante i giorni del convegno che nei giovani non dobbiamo mai vedere qualcosa di negativo, perché portano sempre qualcosa di positivo, anche nei loro disagi i giovani portano qualcosa di positivo. C'è un bel romanzo che è stato citato di Michela Marzano durante il convegno, che dice proprio parlando dei giovani e del loro disagio, c'è sempre in loro qualcosa che brilla. Quindi i giovani portano questa luce anche nei loro problemi e la sfida vera e propria è in noi che siamo adulti e che dobbiamo accompagnarli, noi sacerdoti, in noi volontari, operatori, che dobbiamo ascoltare loro e cercare di accompagnarli nei loro disagi per aiutarli.
1: E questo ci riporta alla funzione dei santuari nelle diocesi, Don Emilio. Quanto è importante avere un santuario nel territorio diocesano?
2: Beh, i santuari sono delle profezie da un certo punto di vista, perché sono dei luoghi che tramandano una memoria
1: Raccontano la storia del territorio,
2: e
1: infatti.
2: quindi raccontano una storia che è collocata anche in un territorio ben particolare, su una situazione speciale. Prima Padre Mario diceva che non tutti i santuari sono legati a delle apparizioni, sono legati a un santo oppure a un avvenimento che c'è stato,
1: Una grazia.
2: una grazia avvenuta. Però insieme a questo c'è anche la necessità di attualizzare quello che abbiamo ricevuto dalla storia. Non è una memoria chiusa, siamo chiamati a una memoria aperta. Nel caso dove mi trovo io, l'apparizione della Madonna era legata a se si fosse costruito un luogo di culto, la peste sarebbe scomparsa. Ecco, la fatica che facciamo, non solo io come prete, ma anche come comunità, qual è la peste di oggi? Quali sono gli eventi che contagiano o uccidono le persone. E questo è anche uno sforzo che richiede poi anche delle attività concrete, nel senso che la preghiera è molto importante, i sacramenti sono importanti, ma insieme a questo c'è anche il colloquio personale, c'è anche l'accompagnamento, è l'essere vicino alle persone, è il pregare per le persone che magari non riescono in quel momento a superare quella difficoltà. Ed è tanto importante la memoria, ma anche mantenere una profezia di speranza.
1: Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo e vi portiamo al Divino Amore, santuario alle porte di Roma. Abbiamo intercettato dei pellegrini e fedeli giunti e abbiamo chiesto per quale motivo si trovassero lì in quel momento, dopo la pubblicità.

0: donne da Palermo, ti vuole il cardinale.
1: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
2: Sono preoccupato, è più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
3: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
4: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
2: E se io non fossi all'altezza?
5: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
6: Non ci sono problemi.
7: Signore, aiutami!
8: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
9: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, questa sera, in prima serata.
10: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie,

0: Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diamine mi trovo?
3: Sei ancora a New York?
2: Ma questa, signore, non è New York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
5: E questa, sai qua dentro? Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora. Ehi!
5: Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate and Leopold, mercoledì in prima serata.
8: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela.
9: Bellissima.
8: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
7: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, oggi alle 11.
10: Santuari in questo anno di giubileo. Ne stiamo parlando con padre Mario Magro, presidente del Collegamento Nazionale Santuari, collegato con noi da Messina, e qui in studio con don Emilio Rocchi, che è il coordinatore interregionale del Centro Italia del Collegamento Nazionale Santuari. Abbiamo promesso prima della pubblicità che saremmo andati al Santuario del Divino Amore. Ci andiamo, ci siamo stati per incontrare pellegrini e fedeli presenti. Gli abbiamo chiesto per quale motivo si trovassero lì. Ascoltiamo.
11: Vengo qui perché è un luogo di preghiera, un luogo che aiuta, c'è la presenza del Signore fondamentalmente e della Madonna che ci aiuta.
12: Questo è un luogo sacro, cioè quando si entra dentro alle vie del santuario si respira proprio un'aria magica.
13: Posso ritrovare me stesso.
14: Grazie a Papa Francesco, grazie a lui è diventata la chiesa in esterno, quindi qui si radunano tante persone bisognose. E quindi bisogna aiutarle.
15: Spinge la fede a venire qui in santuario.
16: Per trovare la forza e il coraggio di affrontare la vita tutti i giorni, di poter essere un cristiano coerente con quello che io dico di essere.
17: Quando veniamo qui ci sentiamo contenti.
18: Ecco, quest'area di serenità in un contesto direi mistico, se posso dire. Era serenante, sì.
19: Sono in chemioterapia, pertanto già ci venivo prima al santuario, adesso ci vengo ancora più volentieri e con la fede. La messa qui ha un qualcosa di diverso rispetto agli altri posti, cioè qualcosa di magico, qualcosa di superiore.
20: Il vero valore è diffondere amore, diffondere speranza.
11: È quello di ricevere il Signore. Io per me quotidianamente e per averlo dentro di noi che ci aiuta.
21: La pace dell'anima.
12: Viviamo un anno giubilare e quindi proprio un senso di preghiera, anche perché in questo periodo storico molto difficile di guerre qualcuno trova consolazione e pace.
15: Aumenta la fede e ci si sente più vicino alla Madonna.
19: Questo per me è un luogo di consolazione dove, ripeto, ogni tanto proprio sento il bisogno di venire.
22: È un luogo di ripartenza.
11: Un luogo di consolazione.
21: Di consolazione e di effusione d'amore.
12: Qui trovi ciò che da altre parti non puoi trovare.
14: Di consolazione e di speranza, ma anche di fede viva.
10: Don Emilio, un luogo di ripartenza interessante, quasi andare a fare rifornimento, lasciare quello che pesa per ripartire più leggeri.
23: Ma è un mistero straordinario questo, perché non è raro che ci siano, chiamiamo dei turisti, che entrino in un santuario e che, anche per quello che abbiamo ascoltato, avvertano che c'è qualcosa di particolare. E questo evento particolare, che qualcuno nell'intervista chiamava magico,
10: certo,
23: è una grazia. Ed è una grazia che permette e consente che il turista diventi pellegrino, o il pellegrino, cioè la persona che va al santuario con spirito di fede, possa tornare toccato. Poi con il tempo si comprende meglio cosa è accaduto. Non sempre gli avvenimenti importanti immediatamente hanno un effetto consapevole sulla persona. L'altro aspetto significativo è il fatto che nei santuari cerchiamo, oltre alle liturgie, di fare dei momenti anche aggregativi. E i momenti aggregativi

0: servono per far respirare il senso della fraternità, dell'amicizia. Non c'è solo il rapporto individuale con Dio. C'è anche un'esperienza di Dio che si può fare quando si è insieme, quando c'è un atteggiamento di condivisione di vita, che non è solo nel parlare, ma talvolta anche nel vivere un picnic, nel vivere un momento di gioco, nel vivere un pellegrinaggio a piedi, nel fare una processione. Quindi il santuario è una ripartenza non solo individuale, ma anche una ripartenza come comunità, e di questa tanto bisogna anche la società, perché purtroppo troppe realtà sono individuali, singole, si fa fatica a fare rete, a mettersi insieme. Il santuario può essere un luogo, uno dei tanti, che aiuta a fare rete, che aiuta a ricostruire, che aiuta a superare i conflitti, se non totalmente, almeno, come direbbe Papa Francesco, ad accarezzarli, perché non sempre si superano i conflitti, però magari si tratta di non lasciarsi bloccare da questi conflitti.
1: Padre Mario, a questo punto, anche ascoltando le motivazioni, no, dei fedeli che giungono in un santuario, è fondamentale anche la preparazione di chi accoglie, mi viene a dire, del rettore, piuttosto che veramente i volontari che danno il primo sguardo a chi entra.
2: Certamente.
1: No?
2: Dobbiamo essere preparati intanto noi sacerdoti, perché è fondamentale l'ascolto, l'accoglienza, il primo momento empatico con i tanti pellegrini che giungono nei nostri santuari. E poi, ecco, è importante, e lo dico sempre, anche ascoltando le testimonianze dei fedeli lì al Divino Amore, che sono quattro le luci che devono brillare in un santuario. La prima luce è quella della preghiera, e ce lo hanno ricordato anche i fedeli. La preghiera, spazi di silenzio e di contemplazione per ritrovare se stessi e soprattutto Dio. Poi la pace. Il santuario è un luogo di pace, dove ognuno trova la propria pace e diventa operatore di pace. La terza luce che deve brillare è la carità. Infatti qualche fedele chiedeva: è un luogo dove vengo anche a ricevere la carità. Il santuario è il luogo di carità, e infine il santuario è un luogo di santità. Quattro luci che brillano e che ci fanno capire l'importanza di andare verso questi luoghi. Lì si trovano sacerdoti a disposizione, confessori, ma si trovano anche movimenti, associazioni, volontari che si prendono cura tante volte di tutti questi pellegrini. Noi sacerdoti non facciamo questa pastorale da soli, ma è un fondamentale avere con noi questi gruppi di uomini e donne, di volontari, che ci aiutino all'accoglienza. E certo, solo così possiamo creare un luogo davvero bello dove ognuno si sente a casa. Come diceva Papa Francesco, il santuario è una casa per tutti.
1: Don Emilio, siamo quasi in chiusura. Sì. Dai racconti, anche dalle testimonianze, dalle esperienze personali, di fatto il santuario è un pezzo di cielo sulla terra. Forse è per quello che la gente sente quel qualcosa di magico, come è stato detto, è come essere come in cielo, proprio un pezzo di paradiso sulla terra.
0: Sì, il fatto è che non è mai un'esperienza acquisita, è una realtà vera, ma è una realtà che chiede cura, premura, chiede che ci siano almeno alcune persone che non perdano la speranza. Le pietre parlano da sole, ma se le spieghiamo, se cerchiamo di comunicare, le pietre diventano ancora più incisive. Ed è tanto importante, secondo me, ecco, avere questa capacità di prendersi cura, di non abbandonare, anche quando apparentemente i risultati sono mediocri o insufficienti. Le giovani generazioni talvolta sono dubbiose nei confronti nostri come adulti, perché parliamo ma non siamo efficienti sul fatto delle attività. Anche noi ci scoraggiamo. Allora penso che il santuario può essere un luogo dove riprendiamo coraggio, dove ripartiamo e dove ci prepariamo al cielo definitivo, che non è su questa terra. Qui c'è un inizio. Nella Salve Regina si dice che siamo esuli. E viviamo in attesa di questa contemplazione, che però dobbiamo farla gustare alle persone che vengono, in modo che si accenda questa nostalgia che abbiamo tutti noi nel cuore, perché siamo stati creati immagine e somiglianza di Dio. Questa nostalgia c'è.

0: però talvolta è sommersa dalle preoccupazioni, è sommersa dalla paura del futuro. Allora i santuari e le persone che vi operano, fedeli laici, preti, religiosi, siamo persone preziose, non perché siamo brave, ma perché forse siamo delle persone che si accorgono di essere dei peccatori, ma che si sentono anche rinnovati. E per questo possiamo stringere una mano a chi è caduto, perché noi siamo caduti prima di loro e qualcuno ci ha aiutato a rialzarci.
1: Grazie per queste parole di speranza e anche di racconto dei tantissimi santuari che sono in Italia. Grazie a Don Emilio Rocchi e grazie a Padre Mario Magro. Buon cammino e buon giubileo per questi mesi che rimangono. Alla
0: Grazie.
1: prossima. Noi ci ritroviamo domani sera
2: Grazie.
1: con un'altra puntata di In Cammino. Grazie per essere stati con noi.

0: la nostra vostra ora solare. Capita, è bello, è una cosa sempre splendida, di avere quegli ospiti, io lo dico sempre, che hai piacere di trovare, ritrovare. Perché? Perché sono bellezza, grazia e in questo caso talento a fare esattamente le cose che lei vuole fare. E non è una questione di faccio quello che voglio io, è la crescita di una grande, splendida, adorabile attrice. Signore e signori, in tutta la sua bellezza e bravura, che sono assolutamente identiche, quindi pensate un po', Elena Radonjić, eccola!
1: Grazie.
0: Sono i momenti...
1: Grazie.
0: Grazie a te, i momenti in cui io, come amo dire, dico tutto quello che voglio dire. No, sai quella cosa, ho il microfono e
1: sei
0: posso
1: libero.
0: Dire quello che voglio. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ben trovata, ben tornata, ben ritrovata.
1: Grazie.
0: È una gioia averti qui. Allora, facciamo un po' di storia e poi arriviamo a questa, non è una novità poter fare esattamente quello che si vuole nel proprio lavoro. Tu l'hai sempre fatto, però nel tuo caso no, è una crescita.
1: Ci ho provato più che altro. Sì, almeno nel momento della scelta è sempre l'idea di fare la cosa che voglio fare. Poi a volte si trasforma durante il percorso, poi sì. Retroattivamente uno può anche dire magari quella cosa non era esattamente come la desideravo,
0: però
1: ma del resto questo ci può
0: fare. È la vita, insomma. Però
1: è la vita, sì.
0: Per noi come spettatori, come dire, ogni volta che leggiamo il nome siamo tanto felici, perché sappiamo che quello che andremo a vedere sarà qualità allo stato puro. Allora, intanto di casa sei di Torino?
1: Sì.
0: Sì, però con questo cognome che chiaramente te l'avranno chiesto in 970.000, 971esimo sono io.
1: No, ma io ti ringrazio perché ho l'occasione di, come dire, dare una versione forse definitiva.
0: Evviva.
1: Speriamo.
0: Adoriamo.
1: Allora, il cognome è semplicemente perché i miei nonni, il nonno paterno era di origine montenegrina, quindi Radonjić è un cognome montenegrino. Poi cresciuto in realtà nell'ex Jugoslavia, è arrivato a Trieste e poi si è trasferito a Torino, dove conobbe mia nonna, che invece era tedesca, sì, di Lipsia. I due si sono sposati a un certo punto e hanno procreato mio padre, che invece era italiano, dunque nato in Italia, però da questa famiglia così un po' particolare. E mia mamma era, nel senso che adesso vive a Roma e quindi... ormai la considero romana, però è torinese.
0: La mamma condividiamo la mamma torinese. Devo dire, quando dici la frutta casca attorno all'albero, notare la mamma. Mamma bella.
1: Mia mamma, sì.
0: Mamma bella e mamma simpatica, mamma punto
1: pazza.
0: Di riferimento. Pazza.
1: Sì.
0: Avere una mamma pazza è un
1: privilegio.
0: È un privilegio assoluto, perché tu hai questo continuo... No, esplosione di coriandoli dentro casa.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: La tua mamma che cosa ti ha insegnato e cosa continua ad insegnarti?
1: No, adesso a parte gli scherzi, mia mamma è pazza, ovviamente in senso lato. Nel senso è una persona molto libera, molto allegra, molto giocosa, capace di, insomma, scelte coraggiose fatte con uno slancio, direi, di grande impulsività, irrazionale.
0: Quindi le somigli molto?
1: Secondo me sì. Io penso di assomigliarle molto, sì.
0: È bello quando ci sentiamo simili a nostra madre, è una cosa che dura nel tempo e ci fa sentire più ricche, no?
1: Sì.
0: Sentirsi uguale alla propria mamma. Dunque, da ragazzina, ella non la mamma, signora, parlo di sua figlia,

0: era particolarmente scalmanata e ne porta ancora i segni, segno meraviglioso, ma segno che, insomma, sei andata, però, che musetto, identica. E questa micro cicatrice, come ce l'ha Harrison Ford, tu sai che condividete entrambi una cicatrice da slancio. Ma sai, quello fa di nome Harrison Ford, te lo aspetti, un omone.
1: Giustamente.
0: Tu, no. Da dove ti lanciavi? Che facevi?
1: Allora, effettivamente ero molto spericolata. Vivevo in paese in quel momento, perché anche lì, per varie vicissitudini familiari, a un certo punto, in realtà a lungo ho vissuto nell'Astigiano, in due paesini, bello, Antignano e San Martino Alfieri, e ci muovevamo soltanto in bicicletta, colline, eccetera. Vabbè, da bambina avevo questa, mi regalarono questa bicicletta che era un po' troppo grande, con un contachilometri. Che era ovviamente un oggetto del desiderio, perché io volevo essere certa di andare più veloce di quello che all'epoca era il mio fidanzatino Luca.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, e quindi, diciamo, tutto il mio sforzo stava nel dimostrare che andavo più veloce di lui.
0: Sì.
1: Che mi sembrava, e tuttora mi sembra, un ottimo motivo per andare in bicicletta.
0: È un eccellente motivo, non ce ne vogliono i fidanzati, fidanzatini, sì, fidanzatoni, mariti, chiunque.
1: Sì.
0: Ma quando sei in bicicletta e corri
1: molto, potresti perdere il controllo, soprattutto se la bici è troppo grande. E quindi niente, mi sono scaraventata per terra malamente, perché stavo controllando il contachilometri per poi dare testimonianza di questa mia vittoria. E mentre facevo questa cosa, ho perso il controllo e sono finita dentro un fosso, scartavetrandomi completamente sulla ghiaia.
0: Certo.
1: E poi c'è stato questo episodio, che appunto questa cicatrice, in realtà è una cosa molto splatter, perché c'è stata un'esplosione interna di un dente, una cosa, vabbè, una cosa per cui ci ho voluto... Sì. Un annetto buono per riavere una faccia, diciamo...
0: Adesso, chiunque facile voglia assomigliare a questa donna, non si lanci con la bicicletta per andare a scartavetrare il fosso sperando che esploda il dente, perché non sempre è così. Lei è così di suo, ma questa forza, questa energia, questo splendore, per una ragazza che voleva fare un lavoro... o meglio, una scelta artistica di sicuro, perché tu volevi essere cantante... Poi però arrivi al Centro Sperimentale di Cinematografia, per nostra fortuna, e lì inizia un'altra strada, che è quella dell'essere un altro, del recitare, che non è, no?
1: Sì, guarda, e questa è proprio una cosa che in realtà non ho ancora capito. Non è che so veramente perché, bella, fino in fondo perché faccio questo lavoro, non lo so veramente.
0: Credo che capiti a quelli tanto bravi, sai?
1: Ma non lo so davvero, nel senso, io sapevo con chiarezza che volevo fare un lavoro che non fosse il lavoro immaginato, come purtroppo è per molte persone, cioè una cosa che va fatta per vivere, certo, e che magari non coincide neanche lontanamente con le proprie passioni, no? Invece, come tutti, da ragazzi, ho sperato... E immaginato, ho messo tutte le mie energie affinché accadesse di lavorare e di far coincidere la mia passione, la mia voglia di vivere con il lavoro, così che non sarebbe mai stato un lavoro, no?
0: Assolutamente.
1: Cosa che in effetti da questo punto di vista ha funzionato. Per fortuna, ho avuto molta fortuna ovviamente. Volevo fare la cantante, posso dire, forse voglio ancora fare la cantante, nel frattempo faccio l'attrice.
0: Allora, sentite un attimo. Da noi un po' meno magari, però... Tu vai negli Stati Uniti e scopri che Andy Garcia ha una propria band, che suona e che altri, Tim Robbins, canta, ed è tutto assolutamente normale. Quindi noi, aspettando di vedere Elena Radonjić sul palco di un concerto dove canti, nel frattempo la immaginiamo a fare la tata. Si mettono già in fila un tot di persone, una tata così subito, cercasi tata disperatamente. Vi lascio su questo punto di domanda, ci vediamo tra un attimo, lei rimane qui senza contachilometri, non se ne va, e quindi la teniamo sul nostro divano. A tra poco.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni.

0: me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
1: Andrai a stare in convento.
2: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
3: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quanto è bella! Guardatela
4: bellissima.
3: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, oggi alle 11.
5: Devi correre a Palermo, ti vuole il cardinale!
6: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
7: Sono preoccupato, è più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
8: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
9: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
7: E se io non fossi all'altezza?
10: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
11: Non ci sono problemi.
12: Signore, aiutami!
13: Io non l'ho saputo aiutare. Aspettavo.
2: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, questa sera, in prima serata.
14: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro, questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
15: Bella, brava, brava, brava, bravissima. Allora, Elena è mamma, splendida mamma, della piccola Anna. Fare la tata, questo cercasi tata disperatamente, che cos'è? Che emozioni ti ha dato? Che, ecco, qui vediamo una fotografia che dimostra ancora una volta che la frutta casca attorno all'albero, perché giustamente i bambini fanno questo, ma... Se posso, a tappeto elastico, saltiamo più in alto che possiamo.
16: Certo, questo proprio come metafora della vita, direi, a
15: certo.
16: Questo punto.
15: Cioè, sì. Tenersi, camminare piano perché?
16: Ma perché?
15: Non ha senso. La tata,
16: sì.
15: Questa tata, chi è? Che cos'è? Cosa fa?
16: Allora, tata Clara è un personaggio che si inventa questa Marta, che è una giovane donna che non sa ancora esattamente come vivere, forse, sta cercando la sua voce per diventare una stand-up comedian, che è un mestiere complicato, e lei forse non sa ancora bene come farlo. E a un certo punto si trova, suo malgrado, in una situazione di difficoltà e capisce che deve inventarsi qualcuno, un personaggio diverso da se stessa, per poter entrare in una famiglia dove viene, cioè la, insomma, trova un annuncio, cerca si tata, dove vengono richieste delle qualità che lei assolutamente non possiede, disciplina, controllo, una serie di cose, ordine, tutte cose di cui lei è completamente sprovvista perché è una ragazza molto caotica. E lei, diciamo, però ha un grande, è molto estroversa, ha molto bisogno di esprimersi e quindi prende questa occasione per... provare a essere se stessa attraverso una maschera. Non lo fa con questo intento specifico, lei vuole soltanto farsi assumere.
15: Vuole trovare un lavoro.
16: Lei vuole trovare un lavoro. Si presenta come una tata tedesca perché le pare che da tata tedesca abbia più chance che non come...
15: Come parla una tata tedesca?
16: Con un accento un po' tedesco. Tanto per dare un po'...
15: Certo, perché quell'accento...
16: Commerciale,
15: no? Esatto.
16: Beh, perché c'è tutto un rimando, anche chiaramente fatto di luoghi comuni, su quanto insomma la signorina Rottermeier è su tutte, no? Dice: vabbè, chiaramente se la tata è tedesca terrà i ragazzi in riga. In realtà per lei diventa un'occasione per entrare in questa famiglia e scardinare un po' delle involontariamente, perché lei non va con quell'intento, però attraverso la sua presenza si scardinano delle rigidità.
15: Senti, nel film, parlo di una delle tue prime interpretazioni, Tutto parla di te, depressione postpartum. E la depressione postpartum che tu hai realizzato e sei riuscita, hai realizzato come personaggio a rendere in maniera così importante, è un problema, è quella cosa che può portare alle condizioni più gravi, no? Più difficili.
16: Più pericolose.
15: In questo caso, come, non so che è una domanda, ma come si prepara un'attrice? Come, dove va a cercare, dove va ad attingere?
16: Beh, sai, allora, io all'epoca avevo 26 anni, non ero madre ed ero molto impreparata in realtà. Alina Marazzi, la regista, che conosceva per svariati motivi personali e non la depressione postparto, ma aveva questa urgenza di raccontarla, mi ha introdotto a questo, aiutandomi veramente a capire, facendomi leggere molte cose, vedendo molte... insomma, ho potuto accedere,
15: sì, documentandoti, insomma,
16: moltissimo, e in realtà questo, oltre a farmi gioco chiaramente per poterla interpretare, perché ripeto, io ero completamente a secco, cioè non ne sapevo nulla, mi ha molto aiutato poi nella mia esperienza di maternità, perché mi ha permesso di non sopravvalutarmi. E quando poi è capitato a me di aspettare Anna, io ero molto cosciente che mi sarebbe potuto capitare, senza che questo avesse niente a che fare con la mia, né con la mia volontà, né con il mio carattere, no? Come a dire, a certe persone capita perché sono fatte così. No, è una cosa che capita perché è un insieme di circostanze, di ormoni e anche di ambiente in cui la donna in qualche modo si trova in questo specifico momento. Quindi io mi sono molto preparata e ho messo molti paletti affinché, cercando insomma di non mettermi nelle condizioni per cui questa cosa potesse capitarmi, e nel caso in cui mi fosse capitata sarei stata preparata.
15: Tu, la tua intendo dire, tua regista Alina Marazzi, l'hai chiamata quando è nata Anna?
16: Sì, ci sentiamo, ci vediamo ancora, certo. Sì, sì.
15: No, perché è un... No?
16: No.
15: È un po', diciamo...
16: No, io ho molta gratitudine.
15: Tutto ritorna.
16: Ho molta gratitudine nei suoi confronti, sia perché mi ha dato una grandissima opportunità come attrice.
15: Che tu hai usato nel modo migliore.
16: Mi ha dato proprio molta fiducia, mi ha permesso di lavorare con Charlotte Rampling, che insomma, vabbè.
15: Ci vediamo qui.
16: Sì, ecco, sono molto felice.
15: Eccoli
16: di questa
15: qua. Che meraviglia.
16: Esperienza.
15: Poi potrei parlare di Adriano Olivetti, La forza di un sogno, di Michele Soavi, La porta rossa. La porta rossa è un lavoro complesso che tu fai ancora una volta. Ecco qua, c'è un cast che è lungo come la coda della stella cometa, e che tu fai molto bene, così bene che più volte hai detto è stato il momento in cui è scattata quella riconoscibilità, perché tante puntate, il tema stesso della storia, il come andrà a finire, ed ecco che la gente...
16: Sì, ho cominciato a rendermi conto...
15: Ti ha identificata ancora di più, diciamo.
16: Senz'altro, è stato un momento importantissimo per me, perché appunto per la prima volta ho avuto un contatto diretto con il pubblico, le persone mi hanno... E ancora adesso mi capita che siano affezionate, la vedono ancora adesso la Porta Rossa, per cui... È stata un'esperienza particolarmente felice e che mi ha anche finalmente messo in contatto con il pubblico, perché il teatro ovviamente è una storia a sé stante, ma la televisione, il cinema, tu puoi farla per anni senza renderti conto che c'è un pubblico,
15: sì,
16: ampissimo in realtà,
15: sì, grande,
16: enorme, di cui tu
15: grande.
16: Non hai, puoi anche non avere percezione, e io non ce l'avevo, e invece questa cosa, diciamo, innesca poi un principio di gratitudine che prima in qualche modo non c'era, perché non era cosciente.
15: Sei contenta della gratitudine che ti viene espressa?
16: Sì, molto, ma sono più contenta di quella che provo, mi sembra più, no, nel senso, mi dà più, mi fa meglio.
15: Sì. La Giulia Bernardini con Eugenia Scotti sorridono felici, proprio meraviglioso. Accanto a Lino Guanciale, sulla destra guardando, c'è Gabriella Pession, che insomma era sul set della Porta Rossa e come, chiaramente.
16: Beh, protagonista.
15: Bene, abbiamo una cartolina per la nostra Elena. Vediamo. L'ufficio postale è lassù. Vediamo.
4: Allora, messaggino per la mia Elenina. Scusatemi la mia eleganza, ma sto girando, siamo sul set. E volevo dire tre cose di Elena. Allora, la prima, che mi sono innamorata pazza di lei il primo giorno in cui l'ho vista, perché ha fatto 97 sternuti di fila e io l'ho amata, ci siamo guardate, abbiamo riso e abbiamo detto qui mi sa che è nata un'amicizia meravigliosa. Poi abbiamo avuto il piacere di lavorare insieme con i nostri bambini piccoli, con Anna che aveva 6 mesi e Giulietto mio 1 anno, e per cui andavamo in piscina a nuotare insieme e la nostra amicizia si è cementata anche tramite la maternità. E Trek che è una delle persone più intelligenti, brillanti, generose, talentuose che io conosca, ed è un onore per me avere un'amica così bella dentro e fuori. Sono la sua fan numero 1, le voglio bene, le auguro ogni bene nella vita perché se lo merita, e soprattutto mi manca tanto perché è un po' di mesi che non ci vediamo. Ciao Elena.
15: Gabriele Pessioni, grazie, con un bacio speciale. Beh,
16: mazza.
15: Bello sentirsi dire così, no?
16: Gabriella è una mia vera amica. Vera amica. È... quindi, insomma, che si sa anche esprimere molto bene. È capace di esprimere i suoi sentimenti, tra le altre cose, tra i suoi tanti talenti. Comunque è una delle persone più simpatiche al mondo. Cioè, noi ci siamo fatti una quantità di risate che non sono quantificabili.
15: Lei è una persona veramente unica.
16: Beh,
15: cioè,
16: sì.
15: Un pezzo, pezzo. Senti, ma quando ti fanno questi complimenti, non sono complimenti, quando ti dicono queste cose proprio dal cuore, una cosa meravigliosa, tu sai arrossire. Cioè, è come se ti arrivasse addosso un'onda d'acqua al mare che speravi di prendere assolutamente, però improvvisamente ciaff, hai tutta
16: sì.
15: quest'onda e rimani là un po' così gocciolante.
16: Sì, sì.
15: È bello.
16: Boh. Sì,
15: sì,
16: mi fa un po'... Allora, io conosco, mi imbarazza un po', diciamo, il contesto.
15: Sei cascata male, però. Scusami, pazienza.
16: No,
15: perché...
16: nel senso...
15: Proprio sono là
16: no,
15: che
16: nel senso...
15: con le quali, amiche del cuore...
16: No, in realtà arrossisco anche se siamo in solitudine, però è...
15: No, ma è bello, sì,
16: so.
15: Sì, si arrossisce in ogni caso, è una qualità,
16: okay.
15: Grande qualità. Andiamo avanti. Dunque, l'abbiamo vista nel meraviglioso Fabrizio De André, Principe Libero, questo ruolo difficile, insomma, di grande equilibrio, di grande... Sei con il meraviglioso Luca Marinelli, con Dori Ghezzi, insomma, Valentina Bellè. È un cast splendido e anche lì sempre questa tua questo tuo equilibrio nel rendere quelle persone a noi, nel rendere chi fossero queste persone a noi. Lo so, incolpevole. È arrivata un'altra cartolina, che vi devo dire? Meno male che ho le mie cartoline a disposizione, di chi sarà non sappiamo, guardiamo.
11: Che si può dire di Elena Radonici? Cioè, Elena Radonici non può essere proprio riassunta, perché è una delle creature più entusiasmanti, brillanti, controverse, friccicose, friccicanti, intelligenti.
15: Quella cosa
11: piene, che... libere. Animali che io conosca, che io ho la fortuna di avere nella mia vita. Con Elena, oltre a insomma tanti anni di amicizia, abbiamo condiviso ultimamente una parte dell'esperienza della cosmicomica Vita di Cuo a teatro, e quell'esperienza, condividerla con lei, è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Condividere con Elena e scambiarci la gioia reciproca del rischio di fallire insieme, di godersela, di tornare infantili, di essere donne meravigliose e animaletti bislacchi. Sì, è stata una delle esperienze più belle della mia vita e che ha, come dire, messo un'altra pietra, un'ulteriore pietra fondativa, fondante del nostro legame. E che dire, Elena? Andiamo verso un inesorabile decadimento e tocca godersela, su questo siamo d'accordo. Ciao.
16: Capito?
15: Valentina, ma io... Non l'ho visto, lo vedo, l'ho visto
16: che
15: in
16: bello,
15: questo momento.
16: Che bello, ma io poi queste clip loro me le posso portare a casa, perché non so se mi capisco, cioè, sono stupende.
15: È un'altra onda,
16: è un'altra, sì,
15: oceanica,
16: vabbè.
15: No, come
16: Valentina,
15: quella di Gabriella.
16: Sì, no.
15: Animaletto,
16: sono molto, sì.
15: Bellissimo.
16: Sì, ma è vero, siamo tutti un po' degli animaletti, è una caratteristica dell'amicizia.
15: È sì. bella un'amicizia così.
16: Eh sì, perché è infantile. È infantile, ma nel senso, diciamo, riguarda buono. La parte. Sì, spero. Cioè, riguarda la parte più fondativa di noi, quella prima di entrare nel mondo e di corrompersi, no? Anche attraverso le relazioni, l'amore, diciamo, tante cose che capitano nella vita. Però quando si è piccoli con le ragazze, con i ragazzi, quando si è piccoli, l'amicizia è una cosa.

0: Dani Maletti.
1: Sì,
0: Allora, quella roba lì io tendo a riprodurla e ho fortunissima perché ne trovo delle persone che hanno voglia di farlo. È capitato diverse volte. Io tra l'altro le attrici le amo, a me piacciono, mi piacciono
1: io credo che sia
0: moltissimo.
1: questa una delle, non lo so, non sono tua sorella, ma voglio dire una delle formule, sorella grande. Cioè il amare le persone che si incontrano, anche in ragione del fatto che facciano i tuoi

0: di fondamentale lo condividiamo, almeno nella speranza e nel tentativo di guardare il mondo dalla stessa prospettiva, ecco, questo sì.
1: Nel non essere invidiose, nel non volere, però non avere l'acido dentro, guarda, è una
0: No,
1: materia che
0: però ci si
1: cambia
0: riconosce,
1: la
0: ci si,
1: vita, ci si
0: sì,
1: riconosce.
0: sì, ci si
1: Sai
0: riconosce.
1: cosa dico io? Che siamo, ci si incontra tra panda che sgranocchiano lo stesso tipo di bambù.
0: Sì.
1: Quindi questi immagino di questi animali
0: Sì.
1: dolcissimi ci si ritrovano,
0: È vero.
1: ci sono le stesse stessi segni, stessi colore, stesso colore, quello è,
0: Sì.
1: quello è. E come se non bastasse, poiché tutti lavorano bene con lei, noi l'abbiamo vista in Franco Battiato, Il lungo viaggio, questo lavoro che era indispensabile, di cui avevamo assolutamente bisogno, anche lì, bella, elegante, vera, autentica, quella accanto a Franco Battiato.
0: Magnifico.
1: È stato un
0: È
1: bel
0: stato
1: viaggio anche
0: bellissimo, è
1: quello.
0: stato bellissimo per molte ragioni. Franco Battiato, intanto, è stato uno dei miei, insieme a me, Mezza Italia, riferimenti.
1: Certo.
0: E, proprio ci sono cresciuta. Quindi, e poi avevo molta voglia di lavorare con Renato De Maria, e la sceneggiatura era molto bella. Conoscevo molto poco profondamente Fleury Agee, che invece è una scrittrice straordinaria, e quindi questa è stata un'occasione importante per conoscerla, per
1: Per
0: addentrarmici
1: diventare
0: davvero,
1: lei. Certo.
0: sì, ma anche proprio per conoscerla e farla conoscere, no? Usare me stessa in questa conoscenza per trasmetterla anche agli altri. E poi ho lavorato con Dario Aita, che è un attore strepitoso con cui da anni, noi avevamo già lavorato insieme tanti anni fa, proprio all'inizio, e ci siamo sempre guardati con molta ammirazione e simpatia, da sempre, e abbiamo sempre sperato di incontrarci. Senza dircelo, però era evidente, perché poi quando abbiamo fatto il lavoro insieme è stato chiaro che c'era del materiale, diciamo, emotivo,
1: Sì, io
0: vero.
1: credo che le persone sperino di allineare i pianeti, no?
0: Sì.
1: In questo lavoro accade, capita, poi succede veramente. E quindi abbiamo un'altra cartolina per Elena
0: Addirittura.
1: Radojičić, è il momento della massima goduria per me. Guardiamo,
0: Per me
1: anche per me un
0: è per
1: pochino perché.
2: Faccio questo messaggio al volo perché penso che tu sia già in studio, lì, quindi arrivo giusto in tempo per mandarti un saluto. E che dire? Allora, se dovessimo elencare le doti di Elena Radojičić dovremmo impiegare tutta la puntata, quindi non la faremo. Voglio soltanto dire che credo, sono abbastanza convinto che io ed Elena, se noi abbiamo vissuto altre vite, cioè intendo noi esseri umani in generale viviamo altre vite, come è possibile che sia, io sono certo che io ed Elena siamo incontrati in qualche altra vita, se non in diverse altre vite. Io nutra per lei una fiducia incondizionata che di solito si conferisce soltanto a chi si conosce da tantissimo tempo o a una persona che ha veramente passato tutte le prove della nostra naturale sfiducia nei confronti del prossimo, del nostro in generale senso di protezione. Ecco, con lei tutto questo è come se cadesse. Questo dono me l'ha fatto Elena Radojičić quando l'ho incontrata sul set nella vita. Ciao, un bacio.
1: Signori della Corte, io non ho nulla da aggiungere perché no? Grazie a Dario Ita,
0: Grazie, no, ma
1: ovviamente.
0: grazie non ho detto grazie a Valentina e Gabriella e Dario perché veramente grazie. comunque, ha detto una cosa proprio vera, la fiducia è veramente io non credo che la fiducia si conquisti, ecco,
1: Sì,
0: o
1: è vero.
0: meglio sì, anche, poi dipende dai tipi di rapporti, per carità sì, ok, in alcuni ambiti certamente sì. Però in realtà c'è anche qualcosa di fortemente istintivo, ma torniamo all'animale,
1: Ci
0: purtroppo
1: si
0: ragiono
1: riconosce tra
0: tutto,
1: animaletti,
0: sì, e
1: assolutamente.
0: quindi c'è qualcosa, io per esempio accordo la mia fiducia nei confronti di qualcuno in maniera molto rapida quando capita, e in realtà capita abbastanza facilmente.
1: Ma questo è buono,
0: Sì,
1: Elena.
0: non lo so, però è
1: Perché
0: così,
1: poi,
0: allora, però è una
1: guarda,
0: cosa proprio, quindi.
1: se la si accorda in maniera rapida e poi quella persona, non, quella situazione non meritavano tutta questa fiducia. Si scarta, si passa,
0: sì,
1: si passa
0: devo
1: dall'altra
0: dire
1: parte.
0: Che in questo sono...
1: Insomma, può succedere.
0: Può succedere, chiaramente.

0: Senti, questo signore, che Giancarlo Giannini, scusate, applauso, stiamo parlando, te lo sei trovata fianco a fianco nel lavoro ed egli è stato tuo maestro.
1: Eh sì, perché lui era responsabile del corso di recitazione al centro sperimentale mentre io ero studentessa.
0: Questo spiega molte cose, nel senso che hai studiato molto bene,
1: No, ma
0: ma...
1: Giancarlo era una figura più, diciamo, mitologica, nel
0: Beh,
1: senso
0: sì.
1: appariva e scompariva, non era lì a insegnare tutti i giorni, i nostri
0: Però
1: insegnanti erano altri, arrivava,
0: c'era.
1: certo c'era, però nel senso non era, veniva a fare delle lezioni che diventavano abbastanza mitiche perché ci raccontava e lui tra l'altro è naturalmente in grado di raccontare gli episodi incredibili nel modo più affascinante possibile, per cui ci incantava per ore. Raccontandoci le mille, veramente mille avventure
0: E
1: che ha
0: quando hai lavorato
1: avuto.
0: insieme c'è un momento in cui mettiamo un punto nella nostra vita, no? Diciamo, bene, sto facendo questo con questa persona.
1: Non lo metto
0: Bene.
1: mai un punto,
0: Bene.
1: però ero molto felice di poterlo osservare da vicino e divertirmi con lui. Ho provato davvero ad ascoltare tutto quello che mi ha detto e tutto quello che faceva. Non soltanto che ha detto a me, ma come si comportava. Una cosa tra le altre mi è rimasta molto impressa, che ha a che vedere con l'idea, col concetto dell'errore, no? Che finalmente aveva un'applicazione pratica, perché voglia dire no, ma sbagliare è bellissimo, aiuta tantissimo, perché poi dagli errori si... Tutto vero, però poi è
0: Sì.
1: difficile, diciamo, avere una manifestazione pratica. Allora, nella recitazione invece l'errore è molto semplice da individuare perché sbagli e se ne accorgono 70 persone attorno a te quando sbagli, quindi diciamo, non
0: Certo.
1: è che ci sono molti dubbi se sbagli una battuta, se qualunque cosa tu faccia. Se non ti ricordi più nulla di quello che devi fare, capita, se sbagli un movimento, se copri un altro. Comunque, Giancarlo sostiene, e secondo me in questo ha proprio ragione in un modo... folgorante, cioè è stata folgorante questa cosa che mi ha detto. Quando ti dimentichi che cosa stai facendo, che cosa stai dicendo proprio, hai un vuoto, il famoso vuoto che è l'incubo di ogni attore, no? Vuoto di memoria, è proprio l'incubo. Anziché dare lo stop, andare nel panico o lasciare, diciamo, appunto al terrore lo spazio per appropriarsi di te. Aspetta, aspetta, perché in quel mentre in cui la memoria poi in qualche modo, non si sa come, da qualche parte riaffiora, il
0: Sì.
1: tuo essere sperso e anche terrorizzato crea un principio di empatia nei tuoi occhi, che è il gancio per lo spettatore, che ti riconosce nella tua verità di essere solo di fronte al non si sa. Che è ovviamente un principio che riguarda la vita in assoluto, non la recitazione, no? E quel momento lì è un momento perfetto, che è quello, diciamo, che unisce la finzione alla realtà. Non so se mi sono spiegata, lui ha spiegata meglio, però mi pare di ricordare che l'avesse detta meglio, ma la cosa era così, cioè quando ti dimentichi è il momento buono per scoprire qualcosa. Accade veramente questa cosa. Quando poi ritorni dentro il famoso, dentro il personaggio, qualunque cosa voglia dire questa
0: Sì.
1: frase, hai afferrato attorno a te molte più cose di quelle che avevi immaginato.
0: E pensare che oggi me la sono trovata a circa 1,80 m di distanza. Quanto sono fortunata e voi ad averla a casa. Maradona, ci sono proprio brava, grazie,
1: Grazie.
0: grazie, brava. Vi lascio solo dicendo che sogna di fare un film su una cantante fallita, dai che canterà.
1: Ma anche non
0: E appena,
1: fallita, cambio idea. Ma...
0: anche non fallita,
1: Sì.
0: compreremo tutte quando lei canterà il suo CD. Perché non si compra più i CD, insomma, lei sarà sul palco a cantare e sarà un momento splendido. Ci vediamo tra un attimo ringraziando la nostra ospite parlando di una pizza che può cambiare la vita di tante persone. Elena Radonici,
1: Grazie.
0: grazie, grazie, grazie. Ma che meraviglia.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
1: Quant'è bella! Guardatela bellissima. Qui!
0: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui.

0: Nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
1: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, oggi alle 11.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
3: La storia di tutto quello che di straordinario, strepitoso, eccezionale si può celare dietro una pizza. La pizza, già la pizza è un'invenzione meravigliosa, ma se una persona viene aiutata, viene accolta da una comunità, è brava e poi pensa di dare qualcosa a questa comunità con una generosità unica, avete un solo nome da cercare. Peter con la I, Peter Ocaredia. Eccolo qua, accompagnato in studio dalla sua fidanzata, dall'amore della sua vita, Chiara Maraghini, ben arrivata.
4: Grazie.
3: Allora, Peter, benvenuto, pizzeria da Peter.
4: Sì.
3: Noi siamo qua a raccontare la tua meravigliosa storia. Tu nasci a Lagos, giusto?
4: Sì, sì.
3: Lagos, famiglia, quanti siete a casa?
4: Siamo sette in totale.
3: Sette.
4: Sì, sì.
3: Famiglia grande, numerosa, bella, amata,
4: sì, sì.
3: Che ti adora.
4: Sì, sì. E se sono l'ultimo.
3: Sei lui, sei
4: sì,
3: più
4: sono piccolo,
3: cucciolo di casa.
4: Sì, sì.
3: Cucciolo però Re Leone, cioè, tu sei partito, cucciolo. Vabbè, che meraviglia. Che meraviglia.
4: Grazie.
3: Allora, esattamente come è giusto fare quando senti una spinta per andare verso qualcosa di nuovo, tu decidi di lasciare il tuo paese per, una volta si diceva, per tentare la fortuna.
4: Certo.
3: Fuori.
4: Certo.
3: Questo tuo viaggio però è un viaggio difficile, molto difficile.
4: È stato un viaggio molto difficile, difficile che anche quando sono andato via dalla casa, i miei genitori praticamente non sapevano. Perché se sapevano non mi lasciavano andare.
3: Non ti avrebbero lasciato andare.
4: Non mi lasciavano
3: anche
4: andare.
3: Questo è normale, Peter, anche questo è naturale, no?
4: Sì, lo so, non è una cosa da consigliare a tutti.
3: No,
4: di farlo.
3: Assolutamente. Quanti anni avevi quando sei partito?
4: Io avevo 19 anni.
3: Quindi un uomo, un giovanissimo uomo.
4: Un giovanissimo,
3: uomo.
4: Sì, ma diciamo.
3: Uomo, no?
4: Quindi cercando di costruirmi un futuro.
3: Di costruire il futuro. Chiara, invece, non si è mossa. Nel senso, si è mossa, si è spostata, però Chiara nasce ad Arezzo.
5: Sì, giusto? Ad Arezzo, sì.
3: Che fortuna, sì. Un posto di una bellezza strepitosa. E quali sono le caratteristiche di Peter?
5: Peter è un
3: momento,
5: ragazzo...
3: le sono scoppiati tutti i cuoricini intorno, come ho detto il nome Peter. Peter, è così. Però oltre a esserne follemente innamorata, quali sono le sue caratteristiche?
5: Allora, sicuramente è un ragazzo molto determinato, con una forza di volontà immensa. E una determinazione invidiabile, diciamo. Però,
3: determinazione invidiabile.
5: Sì. E quindi io, oltre che averlo come compagno di vita, sono veramente onorata di averlo anche come collega, perché la sua storia, diciamo, mi ha emozionato e veramente è un onore averlo accanto, perché è un esempio per me incredibile. Un esempio di vita, di come
3: non
5: vivere.
3: Non è solo amore questo, Chiara, sai, io ti ringrazio molto. Questo è amore ed è una cosa che quando si aggiunge all'amore fa il totale, è ammirare profondamente, sentire una grande ammirazione per la persona che ami.
5: Sì.
3: E questa è la cosa che fa la differenza. Quanto sono belli questi due, me li porto a casa e li metto sul comodino, che è un mio modo di dire per dire.
4: Grazie mille, grazie.
3: Allora, tu arrivi a quella, avendo davanti il mare,
4: sì.
3: Parti, quante persone eravate nell'imbarcazione?
4: 120.
3: E cos'è successo a un certo punto?
4: A un certo punto, quando siamo partiti, è successo che in mezzo a mare è stata rotta la bacca praticamente,
3: è rotta la bacca
4: e io ero davanti.

0: avanti di questa barca e la gente che erano lì dentro, tutti fuggivano avanti perché avanti era più sicuro.
1: Sì.
0: E io ero sotto tutti, cioè mi sono, cioè, in quei posizioni lì dove ero molto soffocato e ci sono tanta gente che erano intorno a me, eravamo 7 in totale, 6 erano morti intorno a me, 6 persone erano morte.
1: 6 persone erano morte.
0: Sì, erano morti intorno a me e io ero l'unico che ci è rimasto della vita a quel momento
1: perché
0: lì.
1: Perché la folla, perché le persone che hanno paura ti schiacciano, non respiri più.
0: Eh sì, certo.
1: E tu ti sei trovato accanto e hai viaggiato accanto a persone che avevano perso.
0: Erano morti, sì, sì.
1: Quello è un incubo che torna, vero?
0: Eh sì.
1: Quella è una cosa che non si scorda.
0: No, mai.
1: Come non dimentichi che sono arrivati salvagente, sono a un certo punto. È stata una nave spagnola, un'imbarcazione spagnola.
0: Sì, sì, una nave spagnola praticamente. Io praticamente a quel momento lì non ero mezzo morto, diciamo.
1: Certo.
0: Non vivevo. Mi sono recuperato all'ospedale di San Donato di Arezzo.
1: Quindi sei stato, eri talmente grave che sei stato portato
0: all'ospedale direttamente.
1: A San Donato di Arezzo.
0: Sì, sì.
1: Senti, e quando hai visto tutta quella gente che ti arrivava addosso, per un attimo hai pensato chi me l'ha fatto fare?
0: Sì, sì, quello sì.
1: Lì,
0: Potevo stare a casa.
1: Questo te lo chiedo, Peter, ed è molto generoso da parte tua perché...
0: Certo.
1: Perché è chiaro che si arrivi a pensare questo, però... Vedete, c'è una sorte anche, no? Chiara, tu quando hai ascoltato, hai sentito questa storia di questo ragazzo arrivato all'ospedale, quando hai sentito questa storia per la prima volta, che effetto hai provato? Che effetto ti ha fatto?
2: È una storia molto toccante, sicuramente mi ha toccato molto proprio nel profondo, perché comunque... non se ne sentono tante di queste storie.
1: Perché sono vite umane.
2: Esatto.
1: Perché quelle 6 persone intorno a Peter che sono morte avevano tutte un sogno, avevano tutta
0: certo.
1: una speranza, avevano
0: certo.
1: tutto un desiderio, no,
0: sì.
1: di realizzare qualcosa. Peter, quando bravi all'ospedale San Donato di Arezzo lo rimettono in piedi, comincia a fare il raccoglitore di olive,
0: sì.
1: il lavapiatti,
0: sì.
1: 20 ore al giorno più o meno di lavoro,
0: sì,
1: vero?
0: Sì, sì. E qualche volta 24 su 24.
1: Qualche volta, d'altronde è ostinato, ha determinazione, è come vuoi. 24 su 24, proprio non ti sei fermato un attimo per cercare il lavoro. Che cos'è questo?
0: Questo era la notte, lavoravo la notte, tutta la notte, qui.
1: E quando dormivi, gioia mia?
0: Dormivo qualche volta, 2 ore, 1 ora e mezzo, mi rialzavo un'altra volta e riandavo a lavorare, più studiavo.
1: Studiavi?
0: Sì, quando lavoravo qui studiavo all'Università di Siena, economia e gestione aziendali.
1: Economia e gestione aziendali?
0: Sì.
1: Perché tu pensavi giustamente ad un futuro...
0: Certo. Il mio futuro era di studiare, non era manco pizzaiolo.
1: Era di studiare. Però attenzione, adesso. Signori, economia e gestione aziendale oggi... hanno un valore aggiunto nella vita
0: certo.
1: di Peter. Non dormiva, dormiva 2 ore, poi a un certo punto il sonno l'ha proprio perso. Perché in pizzeria, dove Peter lavorava, entra Chiara. E quando tu l'hai vista? E quando avete cominciato... Eccolo qua, vedete? Sai pizze buone che fai. Le pizze buone, mettete un asterisco sulle pizze buone. Quando tu l'hai vista, che hai pensato?
0: Praticamente è lei praticamente che mi guardava prima, perché quando sono in pizzeria a lavorare non mi alzo affinché non finisco quello
1: tutto
0: che faccio.
1: Lavoro.
0: E poi all'ultimo momento che ho finito l'ultimo pizza, mi alzavo la testa, giravo verso un tavolo che era 17, vedevo questa ragazza che mi guardava. Dopo sono un po' timido. Mi sono ritirato un pochino, sono nascosto questa parte. Era finito
1: tutto. Oh,
0: mi sono
1: nascosto. Ma lei che ha detto io amo di lui la sua determinazione. Ciao di titanio. Te ti sei messa là come un'aquila. Hai aperto l'apertura alare e continuavi a guardarlo.
2: Sì.
1: Chi ha parlato per primo?
0: Praticamente è capitato che... lei si è venuta a lavorare
1: sì.
0: in questa stessa pizzeria dopo quel giorno che è venuta a mangiare.
1: Non è vero, bugiarda, hai visto tutti i posti andare a lavorare.

0: questo posto, di la verità. Non è capitato per caso, giusto Chiara?
1: Sì, volevo, cioè io stavo cercando un lavoretto per sostenere i miei studi, perché anche io faccio l'università. Però diciamo che come ambiente non mi convinceva molto a prima vista così. Poi vedendo lui sicuramente mi ha spinto a voler lavorare lì e provare.
0: Pur, mamma mia, faccio le fusa. No, ma siete meravigliosi. Allora, un attimo. Dunque, a questo punto, Galeotta fu la pizzeria, ma sulla pizza abbiamo messo un asterisco, perché lui sta facendo una cosa molto... Loro stanno facendo una cosa molto importante. Intanto c'erano i tuoi genitori,
2: sì,
0: che erano stati avvisati del tuo arrivo in Italia, di tutto quello che era successo, ma ti hanno incitato a non mollare mai. Questa è una cosa...
2: Il mio babbo.
0: Bella, il tuo babbo ti ha dato...
2: Sì.
0: Più papà di mamma.
2: Più papà
0: babbo
2: di mamma.
0: Perché babbo,
2: mamma...
0: vedi che lo dice la Toscana, tesoro.
2: Mamma stava male, stava mamma, malissimo. Mamma è sempre mamma, stava malissimo, cioè non mi voleva manco parlare più. Però oggi lei è una persona più contenta per me.
0: Ovviamente. È felice sempre così. Le mamme si arrabbiano, poi dopo diventano delle tifosone che no, gli altri tutti dietro, perché è figlio mio e so che cosa dire. I tuoi genitori, quando voi avete comunicato quest'amore, no? Già dei ragazzi giovani che si innamorano, chi è? Cosa fa? No? Giusto, Chiara?
1: Sì.
0: Cioè, e invece quando si sono dissipati tutti i dubbi, questa foto mi sa di Natale, io non so voi che percezione ne abbiate, ma guardandola per bene a tutto schermo sa di festa di Natale.
2: Sì, sì.
0: Quando è che hanno capito il valore di Peter?
1: Ma diciamo fin da subito.
0: Da subito?
1: Sì.
0: Eh?
1: Inizialmente erano un po' impauriti perché comunque venivo da una relazione un po' tossica, quindi loro avevano paura, insomma era una persona,
0: certo,
1: comunque anche lui straniera, quindi avevano paura dopo quell'esperienza. Però si sono convinti di conoscerlo subito e si sono innamorati subito anche loro.
0: Perché Peter Ocaredia fa innamorare di sé, questa è la sua qualità, perché è così pulito, così vero, così caro, e ha trovato un diamante da mille carati, già sfaccettato, come quelle della miniera dei sette nani, così è chiaro, no? Le pietre preziose che sono già tutte lavorate. Questa foto è di Natale, c'è anche un cane bassotto con tanto di cappello, ma il 28 gennaio di quest'anno è successa questa cosa, immagini. E lì economia studiata a Siena è tornata parecchio utile.
2: Sì, certo, è tornata parecchio utile. Certo.
0: Come ci si sente ad avere...
2: Cioè, è una cosa che, ricordando indietro da dove sto venendo, finora non ci credo ancora che io che sono riuscito a andare oltre, a fare le mie cose dopo tanta fatica, tanto risparmio, e ci ho riuscito alla fine.
0: Tu sei una bella storia, Peter. Tu e la tua Chiara. Sei proprio una bella storia. Sai, Peter, questa, se non è un'intervista ma un incontro, è la risposta a tante domande. Non serve usare parole. La tua storia. Basta questo. Lo dico con molto orgoglio. C'è l'ospedale pediatrico Meyer che dobbiamo nominare di corsa in corsa, perché Chiara, giustamente, con questa bellezza che dico ha, ma avete creato insieme, il vostro amore, il vostro lavorare insieme. Che cosa volete fare per l'ospedale pediatrico?
2: Praticamente
0: Meyer di Firenze.
2: Sì, la Meyer di Firenze, io, ma non è una cosa che fermerà per un mese,
0: sì,
2: è una cosa che continuerà affinché vive la pizzeria da Peter, affinché vivo io in questa terra. È una cosa che ho sempre sognato da grande, aiutare sempre il prossimo e aiutare tanti bambini che hanno bisogno. Perché questo è il mio sogno.

0: Allora, aiuto, qualcuno mi aiuti, nessuno mi può aiutare, quindi mi aiuto da sola, nel senso nessuno mi può aiutare perché sono qua e devo parlare e raccontare. Abbiamo tempo per il videomessaggio? Sì, c'è un videomessaggio che è arrivato. Tu innanzitutto non ti sei dimenticato di casa tua?
1: No. Fino ad oggi ho 50 bambini che stiamo prendendo cura, che ho fondato io tramite i miei genitori. L'ho detto a loro, anche gli adulti, anche quelli che non hanno a casa, perché... ecco.
0: Tu hai fatto tutto questo?
1: Sì, sì.
0: Da solo?
1: Sì, da solo. Mentre raccoglievo l'olive, l'ho fatto questo.
0: Come? Mentre raccoglievi le olive?
1: L'olive, sì.
0: Prendevo... Tu risparmiavi e mandavi i soldi giù?
1: Sì, prendevo 5 ore e 50 all'ora e a fine mese 30% di quei soldi lì usavo per curare questi bambini.
0: Ecco che salta fuori il dottore in economia, attenzione. Signori, Alessandro Corsetti sostiene di essere molto più del commercialista di Peter. L'espressione di terrore l'ho detta guardando l'orario, ma ce la facciamo. Chiudiamo la puntata, guardate le parole di ascoltate le parole di quest'uomo.
2: Ciao Peter, ho voluto farti la sorpresa di questo video per trasmetterti la mia vicinanza e ci tenevo a dirti che io ci sarò sempre. Vorrei che tu non dimenticassi mai quanto sei speciale. Sei arrivato qui da solo senza niente, ma con un coraggio immenso. Hai studiato e lavorato giorno e notte, affrontando ogni fatica a testa alta. Con i tuoi sacrifici hai comprato casa e hai dimostrato a tutti cosa significa non arrendersi mai. A gennaio hai aperto la tua attività e tutte le persone che hai conosciuto ti hanno adottato, perché è impossibile non volerti bene. La tua anima è così nobile che insieme ai tuoi genitori e a tua sorella, con la loro associazione, il tuo pensiero e il tuo aiuto vanno sempre ai bambini bisognosi. Continua ad essere esattamente l'uomo che sei stato fino ad oggi. Una persona seria, onesta, dignitosa e rispettosa anche nelle situazioni più difficili. Sono immensamente fiero di te perché per me sei come un figlio e ricordati che ti sarò sempre a fianco. Ti auguro tutto il meglio della vita perché te lo meriti. Ciao, Alessandro.
0: Signori, sono loro, sono Chiara Marraghini che ringrazio perché oggi ha parlato un po' meno di quanto avrebbe dovuto, ma parla il suo amore per lei e parla il suo grande cuore, la sua splendida famiglia. Con Peter Ocaredia parla la forza, la dignità di chi va a cercare lavoro e fortuna lavorando tanto da un'altra parte del mondo. Grazie a tutti.
1: Grazie.
0: Grazie a te, grazie con tutto il cuore, grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per

la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
6: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny, una favola.
8: Dal 10 al 23 settembre pasta di Vella, formati assortiti da un chilo a 89 centesimi.
9: Che favola!
7: Basta un penny.
10: Che bel telefono!
11: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
12: e godersi la vita.
11: Brondi, chi parla?
13: Da quando ho scoperto l'In Special Response potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
14: L'In Special Response, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
13: E ora si cambia marcia.
14: Linee Specialist, speciali per te.
15: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per estate sport, loro sono già tutti campioni.
16: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Ma il colesterolo?
18: Dai, la parmigiana è verdura.
19: Con il colesterolo non si scherza.
1: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
5: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.

0: preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero è l'annuncio dell'Angelo a Maria. La sua risposta umile, umile e senza rimpianti. Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza colma di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo.

0: Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti, che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: e perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì che ti rese madre di Dio e i tuoi figli di Dio risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e al Spirito Santo.

0: tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.

O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esili figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce vergine. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
2: e godersi la vita.
3: Brondi, chi parla?
4: Che futuro avranno i nostri figli autistici quando saranno grandi? Questa è la domanda che si è posto un padre e oggi vogliamo raccontarvi la sua storia.
2: E allora lo vogliamo conoscere subito. Diamo il buongiorno a Nico Acampara di Pizza House.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno
5: a voi.
2: Siamo davvero contentissimi che tu oggi sia qui. Tu hai realizzato una cosa grandissima. Io voglio chiederti, quando è la prima volta, poi racconteremo bene che cos'è Pizza Out, ma quando è la prima volta che tu hai pensato a questo progetto?
5: Guarda, la ricordo lucidamente, perché era 1:30 di notte, io stavo dormendo con di fianco mia moglie, mi sono svegliato all'improvviso, ho svegliato mia moglie e gli ho detto: Stefania, dobbiamo fare un ristorante gestito da persone autistiche. Mia moglie mi ha guardato e mi ha detto due cose. La prima: Nico, dormi che io domani mi sveglio alle 5:30. Mia moglie fa l'infermiera in cardiorianimazione e faceva il primo. E la seconda è stata: tu non sai cucinare nemmeno un uovo, come lo apri un ristorante? E da lì, era 1:30 di notte, mia moglie alle 5:30 si è alzata, io ero alla scrivania e ho scritto questa frase: Pizza Out, nutriamo l'inclusione. Da quella notte è partito tutto. Diciamo che però quella notte mi sono svegliato perché io ho un figlio autistico, e quando hai un figlio autistico il futuro non lo vedi più e il presente diventa un macigno enorme.
4: Quanto è passato quanti anni sono passati da quella notte, Nico?
5: Quella notte era il 2017.
4: Adesso fate il conto, insomma, sono passati ormai un po' di anni, sono 8 anni, e in questi 8 anni i sogni che non vanno calpestati si sono moltiplicati.
5: Sono successe cose incredibili, 2 tappe fondamentali. Nel 2021 abbiamo aperto il primo ristorante, eravamo pronti anche nel 2019, ma c'è stato il Covid e quindi non era possibile aprire un ristorante. Il secondo ristorante l'abbiamo aperto nel 2023 e nel frattempo abbiamo fatto

0: sei pizza autobus.
1: Però io una cosa vorrei capire, tu perché hai pensato proprio al ristorante?
0: Ho pensato al ristorante e alla pizzeria perché quando tu hai un figlio autistico con un autismo severo come quello del mio, non vai più al cinema, non vai più al ristorante, non esci di casa, fai fatica ad andare a trovare gli amici perché mio figlio saltava sul loro divano, loro non mi dicevano niente perché mi volevano bene, ma io vedevo anche gli amici in difficoltà. E allora incominci ad ospitare persone a casa, hai due scelte, o ti chiudi, o noi abbiamo deciso di ospitare gli amici a casa con i loro figli in modo tale da avere comunque una socialità. E facevamo spesso la pizza. E Leo ha incominciato con la mamma, scherzando, era piccolino, aveva 7-8 anni, a mettere il pomodoro, a mettere la mozzarella. E io ho pensato, se lo fa mio figlio, che è piccolo e ha un autismo severo, e se lui lo fa per gioco, forse altri ragazzi autistici lo possono fare come lavoro. E lì poi quella notte tutto si è mischiato nel cervello e nel cuore.
2: Nella notte, o comunque nelle prime luci del mattino, che è un momento di semi-incoscienza, può succedere di tutto, uno può fare tutti i pensieri, siamo ancora ancorati ai sogni che dal cuscino ci inseguono. Però poi arriva il giorno, uno vede le cose più chiaramente e naturalmente creare un progetto come quello di Pizza Auto non è una cosa che viene dall'oggi al domani. Occorrono soldi, occorre tempo, occorrono permessi, occorre scontrarsi anche con una serie di resistenze, e tu non sei stato esente da tutti questi scogli.
0: Guarda, io la prima cosa che ho fatto, perché l'illuminazione era stata davvero una folgorazione, sono andato in camera di commercio e ho registrato Pizza Auto. Dopodiché non sapevo niente di ristorazione e quindi era tutto difficile. Ma scrissi questo progetto su un noto social network, diciamo i social degli anziani, per non fare il nome del social network.
2: Va benissimo.
0: Quando ho scritto questo progetto le reazioni sono state le più stravaganti. Un primo cluster di persone, un primo gruppo di persone mi scrisse così, ascoltate con attenzione. A Campora, se lei pensa di riuscirci, è più handicappato dei suoi ragazzi. Questi li chiamiamo i cattivi. Con altri genitori volevamo chiamarli gli ignoranti, ma poi ci abbiamo pensato, dall'ignoranza si può anche guarire. Dalla cattiveria è un processo più complesso. Un altro gruppo di persone mi scrisse, se nessuno lo ha mai fatto prima, ci sarà un motivo. Questi li chiamiamo gli scettici. Qualche ragione ce l'avevano. Fino a quel momento non esisteva un ristorante completamente gestito da persone autistiche, mentre oggi Pizza Out vede 41 ragazzi autistici assunti a tempo indeterminato, che fanno i pizzaioli, i camerieri, i barman, con grande soddisfazione. Ma lo dico e nessuno se ne abbia male, la persona che mi colpì di più in realtà fu un medico, una neuropsichiatra, una dottoressa che dovrebbe essere nostra alleata. E invece la dottoressa mi scrisse così, a Campora lei è il solito padre frustrato che non si arrende alla disabilità di suo figlio e si inventa progetti irrealizzabili che danno solo finte speranze alle altre famiglie. Noi da quella frase abbiamo fatto circa 300.000 pizze. La dottoressa diceva che era impossibile fare un ristorante gestito da persone autistiche e io l'ho presa in parola, ne ho fatti due.
1: Ma qualcuno di queste persone ha chiesto scusa?
0: Devo dire la verità, no. No.
1: E questo fa molto male, perché forse uno ci sta.
0: Fa
1: però
0: male,
1: tu hai risposto con i fatti.
0: Fa male, ma io vedo intorno a Pizza Out un amore incredibile.
1: Che supera
0: ogni cosa.
1: Hai ragione.
0: Io capisco anche la dottoressa, nel senso che fino a quel momento non ce n'erano di ristoranti, lei l'ha detto, altri l'avranno pensato. Nulla è stato facile per arrivare qui, però oggi Monza ha 300 coperti, Cassina ha 200 coperti, due ristoranti, e noi siamo sold out sempre. Per venire a mangiare a Monza devi fare 2-3 settimane di lista d'attesa, quindi vuol dire che l'amore è enorme. Intanto il cibo è buonissimo, noi facciamo la pizza più buona della galassia conosciuta, diciamo.
1: Ci fai capire proprio che cos'è Pizza Out?
0: Allora, Pizza Out, come dicevo prima, sono due ristoranti completamente gestiti da persone autistiche. In questo momento abbiamo anche 6 pizza autobus, che sono invece dei truck food che vanno in giro a fare le pizze. Questo ci consente di andare nelle scuole, sensibilizzare gli studenti, di andare nelle aziende, tantissimo nelle aziende. All'interno di questi ristoranti lavorano appunto 41 ragazzi autistici e proprio ieri hanno iniziato la loro formazione altri 12 ragazzi autistici. Noi facciamo corsi di formazione per classi di 12 persone alla volta, in modo tale da poterle seguire con molta attenzione. Tutti i nostri corsi sono gratuiti, lo dico soprattutto alle famiglie, perché quando hai un figlio autistico paghi qualsiasi cosa. Attaccano la parola terapia a qualsiasi attività e le famiglie fanno i debiti per pagare terapie ai propri figli che lo Stato italiano non passa attraverso la sanità pubblica. Nei nostri ristoranti ci sono una serie di accorgimenti che fanno lavorare i ragazzi in maniera autonoma e sicura. Per esempio abbiamo dei forni speciali, dei forni a tunnel. Questo ci consente di avere una squadra all'inizio di pizzaioli e una squadra alla fine. Le pizze escono da sole, perché quando abbiamo insegnato ai ragazzi a fare le pizze nei forni tradizionali, loro le facevano benissimo, le mettevano nel forno, si giravano a fare le altre pizze e quelle nel forno le bruciavamo tutte. Invece con questo sistema i ragazzi sono completamente autonomi. Prima avevo bisogno di un pizzaiolo neurotipico, normale, che le sfornasse per loro. Adesso i ragazzi fanno tutto in maniera straordinariamente efficiente, efficace. Servono ai tavoli. I tavoli li abbiamo studiati in maniera particolare. In un tavolo normale, in un tavolo rotondo, i ragazzi arrivano con la pizza in mano e non sanno dove metterla. Noi abbiamo sempre il capotavola libero e c'è una linea rossa che è una comfort zone. I ragazzi, quando imparano, appoggiano tutto lì. Man mano che imparano a relazionarsi con i clienti, superano la linea rossa. E ogni volta che superano la linea rossa e imparano questa abilità lavorativa e sociale, da noi è una festa. Ogni occasione è buona per fare festa da noi. Oppure c'è un'insonorizzazione molto particolare, perché molte persone autistiche non sopportano lo stimolo uditivo. Eccessivo rumore gli dà fastidio. Il motivo per cui non abbiamo il telefono. Da noi si prenota solo attraverso l'app di The Fork. Non è possibile telefonare. Lo dico perché ogni tanto qualcuno dice: ho telefonato e non mi avete risposto, oppure ho telefonato e mi avete confermato la prenotazione, e io rido e dico: voi normali siete bugiardi, mentre molte persone autistiche non lo sono.
2: Vogliamo vedere, vogliamo entrare all'interno del mondo di Pizza Out, lo facciamo con Romolo Napolitano, guardiamo.
3: Che tavolo?
4: 11.
5: Adesso vi faccio vedere come si portano 6 pizze alla volta. Si mette sopra questo, si mette così, questo qui lo mettiamo sopra e poi si prendono le altre due, ecco. In questo modo si portano esattamente 6 pizze alla volta. Io sono stato assunto da maggio dell'anno 2022. Io qui faccio il cameriere.
3: Geppi! Sono stata assunta 2 giugno di quest'anno. Qua da Pizza Out faccio la cameriera. Prendo le comande, porto le pizze e sparecchio.
5: Ho un contratto a tempo indeterminato. Ho scoperto che io prendo anche la 13esima e la 14esima. Io mi sono chiesto, ma 13esima e 14esima, perché effettivamente questi 2 mesi non esistono. Però poi Nico mi ha spiegato che io prendo 2 stipendi in più senza fare praticamente un bel niente, e io ho detto che sono molto contento, sì.
3: Mozzarella, zucchine, speck, gorgonzola. Cosa è più difficile da Pizza Out per le comande e le pizze?
5: La cosa più difficile è riuscire a mantenere il coordinamento quando più cose insieme nel ristorante, comande, bar e cucina, accadono nello stesso identico momento. il mio sogno che mi piacerebbe tanto imparare è conoscere anche la struttura dei vini. Quindi io ho veramente un piccolo sogno da sommelier nel cassetto, ecco. Mi sento molto realizzato qui, ma non solo qui, anche fuori da qui. Il messaggio che noi trasmettiamo è che è l'inclusione, la socialità, mettere nella condizione tutte le persone che hanno delle difficoltà, che loro possano emergere, perché questo ci rende delle persone libere e assolutamente pronte per affrontare qualsiasi cosa.
3: Prima di Pizza Out stavo a casa tutto il giorno, poi adesso esco, vado tutti i giorni a Pizza Out. Sono felice di lavorare qua perché mi piace tantissimo. Per me Pizza Out è una famiglia e Nico è secondo papà.
4: Sei stata bravissima, brava, brava, brava.
3: Ti voglio bene.
0: Anche io ti voglio bene, cucurona.
2: Nico, è proprio così, è una famiglia.
0: Guarda, è di più di una famiglia per quanto mi riguarda, è davvero di più di una famiglia, perché 41 figli è difficile averli, quindi è molto più di una famiglia. Letizia, quando mi ha chiamato per la prima volta secondo papà, io sono andato da suo papà vero, Luigi. Luigi è un uomo molto concreto, di mestiere, lavora nell'edilizia, insomma è un uomo molto concreto. Gli ho detto: Luigi, ti chiedo scusa se tua figlia mi chiama secondo papà. E papà Luigi mi ha detto due cose incredibili. La prima mi ha detto: tu a mia figlia gli hai dato una seconda vita e quindi è giusto che ti chiami secondo papà. Io mi sono molto emozionato. E poi quando abbiamo assunto a tempo indeterminato Letizia nella sua diagnosi c'è scritto che non dovrebbe lavorare perché ha un autismo molto severo, ha iniziato a parlare, diciamo, abbastanza bene a 20 anni, ha imparato a scrivere al ristorante, prima non scriveva, quindi non poteva prendere le comande. Suo papà mi ha detto una cosa bellissima e tremenda, forse la più tremenda che mi abbiano mai detto. Papà Luigi mi ha detto: Nico, finalmente posso morire serenamente, che è l'angoscia di tutti i genitori. Cosa succederà di mio figlio quando io non ci sarò più?
1: Tu, Nico, hai fatto una cosa straordinaria. Io, vedendo anche altre interviste, avevo notato proprio questo. Non solo Letizia, ma anche altri ragazzi ti considerano il loro secondo papà.
0: Sì,
1: credo che sia questa una cosa impagabile. Tu hai detto una cosa bella prima, lo dicevamo prima di iniziare la puntata. Questo è un progetto che è replicabile, però c'è un ingrediente che non può mancare.
0: Sì, sì. Pizza
1: Qual
0: Out,
1: allora,
0: partiamo da lì. L'ingrediente segreto per far funzionare Pizza Out è uno: inizia con A, finisce con E, in mezzo a 4 M, l'amore, come dicono i miei ragazzi. Quando hanno chiesto a Matteone è il primo ragazzo che io ho assunto a tempo indeterminato, è un pizzaiolo. Una volta durante un'intervista hanno chiesto a lui: qual è l'ingrediente segreto delle tue pizze? Matteo non ha avuto dubbi, ha detto: l'amore!
2: Per cui naturalmente per la replicabilità serve quell'amore, perché non si tratta di,
0: sì,
2: di un ristorante qualsiasi, di una pizzeria qualsiasi.
0: Noi abbiamo richieste da tutta Italia, da buona parte dei paesi europei. Alcune richieste per rifare Pizza Out ci sono arrivate dal Brasile, pensate un po', un parlamentare brasiliano è venuto in Italia a visitare il ristorante, e mi succede con diversi parlamentari europei, non solo italiani. Ma io ho paura a farne tanti, ho paura, bisogna farli bene, non tanti. Cioè i ragazzi, le relazioni con i ragazzi, va tutto seguito con grandissimo amore. Sembra quasi retorica, ma vi giuro che non è così. Senza quello non si possono fare. Noi abbiamo studiato tutto in maniera scalabile, replicabile. Le cucine, i colori, i forni, i pavimenti. Le persone vengono, non se ne accorgono, ma ci sono una serie di accorgimenti. Quelli si possono replicare con facilità. Poi c'è un fattore umano e bisogna trovare delle persone disponibili in qualche modo a vivere una felicità enorme, sacrificando però una parte importante della loro vita. Io per esempio faccio fatica a vedere mia moglie e i miei figli, perché sto sempre con i figli degli altri. un giorno mia figlia Giulia, che è quella non autistica, mi disse: papà, tu mi trascuri per seguire i ragazzi di Pizza Out. Io me lo ricordo bene, perché dissi: papà lo fa per tuo fratello, per costruire un futuro per tuo fratello. E mia figlia, che è una donna e quindi in quanto tale intelligente e pungente, mi ha detto: papà, ma tu trascuri anche lui, tu trascuri anche la mamma, tu ci trascuri tutti per seguire Pizza Out. Io mi sentii un pessimo padre. E quella sera andai al ristorante, c'era solo Cassina, non c'era ancora Monza, pensando di non aprire Monza o di ridurre gli orari di apertura di Cassina. Quel giorno entrai al ristorante e mi venne incontro Leonardo, un ragazzo autistico, poco verbale e che non ama il contatto fisico. In 3 anni che era con me, non mi aveva mai abbracciato prima. Quella sera io entro al ristorante, Leonardo mi corre incontro, mi abbraccia per la prima volta dopo 3 anni e mi dice, piangendo: grazie Nico che mi fai lavorare, la mia vita è più bella. Io sono tornato a casa quella sera, ho svegliato mia figlia e gli ho detto che purtroppo papà sarebbe andato avanti a trascurarla. Mia figlia adesso è cresciuta, quindi ha capito, è complice di Pizza Out, ma vi garantisco che non è facile prendere delle decisioni così, insomma.
1: Lo immaginiamo, ma sono anche convinta che Giulia sarà orgogliosissima del suo papà. Ci ritroviamo tra pochissimo, perché poi vogliamo parlare anche dei clienti che vengono da Pizza Out.
0: Certo.
1: Ci sono tante persone comuni, ma da voi è venuto anche il Presidente della Repubblica, Papa Francesco. Ne parliamo subito dopo la pubblicità.

0: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività? Quant'è bella! Guardatela
1: bellissima.
0: Qui! Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
2: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, oggi alle 11.
3: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
4: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
3: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
4: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca.
5: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
9: Ma il colesterolo?
10: Dai, la parmigiana è verdura.
11: Con il colesterolo non si scherza.
12: Prova Danacol.
13: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
12: Basta scuse, prova Danacol.
13: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
15: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
16: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny una favola!
17: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo!
18: Che favola!
16: Basta un penny!
19: Amicani, trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
20: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
21: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
22: Ci sono mattine più pesanti di altre.
23: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.

0: Questa mattina di Buon Mattino stiamo raccontando un sogno, lo leggiamo, vietato calpestare i sogni, un sogno che è diventato realtà, un sogno che è partito all'1:30 di notte, ci stavi raccontando, oh, sì. Nico, una notte tu hai pensato a un progetto, all'inizio non è stato facile, no, perché abbiamo raccontato le difficoltà, ma oggi quel sogno è realtà e ci dimostra che l'amore può tutto, questo è l'ingrediente segreto fondamentale. Ci stavi raccontando che tu sei diventato il papà di 41 ragazzi, che sono i 41 ragazzi che lavorano a Pizza Out a tempo indeterminato.
1: Indeterminato.
0: Tu però sei papà, papà di Leo, ed è da lì che è partito tutto.
1: Sì,
0: Leo
1: sì.
0: Oggi ha 17 anni.
1: 17 anni. Quando noi siamo partiti, Leo ne aveva 9, un autismo severo, quindi non si sapeva se Leo potesse poi lavorare in questo ristorante. Ed effettivamente oggi lui non ci lavora, perché io prendo tutti i ragazzi in un range di età compreso fra i 18 e i 29 anni. Poi una volta assunto rimangono anche dopo i 29, però mi sono dato questi limiti perché riesci a lavorare di più sui cambiamenti dei loro comportamenti. I ragazzi acquisiscono abilità sociali nuove, relazionali, di verbalizzazione. E lo stesso mio figlio, Leo, non lavora da Pizza Out, ma sta facendo una scuola alberghiera. E quindi è venuto da me a fare l'alternanza scuola-lavoro. E io non ci credevo. Leo ha incominciato portando una pizza alla volta con due mani, con qualcuno che lo seguiva per andare al tavolo. Adesso conosce tutti i tavoli a memoria. E io me lo ricordo bene. La prima volta che ha portato 4 pizze, io l'ho allenato, prima con i piatti vuoti, poi con dentro le pizze. La prima volta che ha portato 4 pizze mi sono messo a piangere, non mi vergogno a dirlo. Perché tuo figlio, tu hai fatto tutto questo per tuo figlio. Non sapevi se tuo figlio ci potesse lavorare. Io ho sempre detto, pensando al futuro di mio figlio, mi sono imbattuto nel presente di un sacco di persone. Invece vedere mio figlio che ce la fa e si dà le sue spiegazioni. Mio figlio è un grande amante di Star Wars e mi dice, papà, sono diventato Padawan e tu maestro Jedi.
2: Preparatevi con delle spade laser come minimo da Pizza Out. Nel frattempo che ti occupavi del presente degli altri 41 figli, degli altri ragazzi, e vedevi tuo figlio crescere nell'attesa che appunto con i 18 anni possa venire a lavorare da te, lo vedevi attratto dal mondo di Pizza Out? Perché immagino che abbia messo il naso lì dentro.
1: Sì, lui viene spesso anche banalmente per stare un po' con me, altrimenti non lo vedo mai. E quindi, per esempio, mio figlio non ha consapevolezza. Quando io gli ho detto che cos'è l'autismo, papà, lui mi ha detto, papà, autismo sono quelli che lavorano da Pizza Out. Tutti. Io ho 41 ragazzi autistici, ma anche non personale autistico. E quindi è un piacere. Poi lui mi segue nei due ristoranti, quando sono a Cassina viene a Cassina, quando sono a Monza viene a Monza. E quindi ha imparato anche la disposizione dei tavoli di tuoi ristoranti diversi, che non è una banalità. Ha migliorato la sua capacità di verbalizzazione. Mio figlio ha incominciato a parlare molto tardi. Prende le comande. La prima volta che ha preso la comanda sembrava un miracolo, davvero un miracolo.
0: È bellissimo perché abbiamo detto più volte 41 ragazzi, ma dietro a quei 41 ragazzi ci sono 41 storie tutte differenti.
1: Sì.
0: Ne abbiamo conosciute alcune. Sì. Ci racconti un altro momento che ti ha emozionato particolarmente?
1: Guarda, ce ne sono tantissimi, faccio quasi fatica, ma mi ricordo, proprio perché avete visto Andrea, come ho conosciuto Andrea. Me l'ha portato suo papà Giulio. Giulio è un uomo piccolino ma enorme. È un uomo straordinario. Andrea è un ragazzo adottato. Lui l'ha adottato, ha adottato un ragazzo autistico e all'inizio con grande difficoltà. A un certo punto Giulio ha portato da me Andrea perché gli hanno detto che Andrea doveva andare in un istituto, adesso non ricordo se a Varese, a Verona, in quale provincia. E papà non voleva, voleva provare qualcos'altro. L'ha portato da me al ristorante e all'inizio è stato difficilissimo. Andrea, una delle prime cose che ha fatto al ristorante appena arrivato è stata tirare un pugno nella porta. Mi ha sfondato la porta della cucina e ho detto, Andrea, ma perché? E lui mi ha detto, sono stato bravo. Insomma, la domanda mi ha colpito. Allora gli ho chiesto, perché me lo chiedi? E lui mi ha detto, perché la signora mi ha trattato male e io invece di tirare il pugno a lei l'ho tirato alla porta. Sei stato bravissimo. Da quel giorno Andrea non ha avuto più nessun gesto di violenza. Ha fatto dei miglioramenti incredibili. L'avete visto prima dell'intervista. Andrea, pensa, da Pizza Out ha imparato anche a suonare il violino. Prima gli davano dei farmaci per contenerlo, oggi hanno tolto tutto. Il lavoro e la musica su Andrea hanno fatto miracoli incredibili. È il miglior venditore che io abbia al ristorante. E poi Andrea è straordinario perché ha un'interpretazione letterale delle parole e quindi fa cose incredibili. Quando è venuto a trovarci Mattarella, per esempio, ha suonato l'inno alla gioia per il Presidente della Repubblica. Quando ha finito di suonare gli ha detto: le è piaciuto Sua Maestà? E guardate, ascoltate il pensiero di una persona autistica. Ho detto: Andrea, ma perché l'hai chiamato Sua Maestà? Tutti risero, i giornalisti fecero queste riprese bellissime. E Andrea disse: se lui ti ha nominato Cavaliere della Repubblica, lui sarà il Re della Repubblica.
2: Non fa una piega.
1: Non fa una piega.
2: Ma Mattarella cosa ha risposto?
1: Mattarella fu straordinario, guardate, fece una visita da Pizzauto incredibile. A un certo punto uno dei ragazzi urlò: Mattarella, tu sei uno di noi! Mattarella, il Presidente della Repubblica si alzò in piedi e disse: orgogliosamente uno di voi. Mattarella merita davvero un grande applauso.
0: E invece, Nico, quando è venuto Papa Francesco?
1: Papa Francesco, in realtà siamo andati noi in Vaticano a trovarlo e fu una visita incredibile, incredibile. A un certo punto io avevo portato un grembiule per donare a Sua Santità, dovevo ovviamente darlo all'assistente del Papa. Invece questo sant'uomo fece una cosa incredibile, chinò leggermente il capo verso di me per farsi mettere il grembiule. Io in quel momento, vi giuro, avevo il cuore che mi batteva talmente forte che mi colpiva lo sterno. 3 mesi prima di quell'incontro avevo fatto un infarto e ho pensato: ora muoio davanti al Papa. E invece il Papa chinò il capo, io misi questo grembiule al Santo Padre e fu un'emozione incredibile. Lui si girò salutando i ragazzi di Pizza Out così, con il pollice, e poi durante il suo discorso disse questa frase, che io la ripeto ogni volta che vado nelle aziende. Il Papa disse: esiste un'economia di scarto, è l'economia che scarta gli uomini. Voi state dimostrando che un'altra economia è possibile. Perché io lo ripeto alle aziende? Perché in Italia c'è una legge straordinaria che obbliga le aziende ad assumere una persona disabile ogni 15 dipendenti. Ma la stragrande maggioranza delle aziende preferisce pagare una multa piuttosto che assumere una persona disabile. La Lombardia, che è la regione da cui vengo io, l'anno scorso, pensate un po', ha incassato 81 milioni di euro di multe. E allora Papa Francesco diceva: chi può fare una cosa per gli altri e non la fa, commette un peccato. Allora io lo ripeto sempre alle aziende: avete anche un obbligo di legge. Fate le serate sulla diversity e l'inclusion e poi preferite pagare una multa. Siete poco rispettosi della legge dell'uomo, ma anche della legge di Dio quando fate così.
2: Nico, grazie per aver ricordato quelle parole di Papa Francesco, che più e più e più volte ha avuto modo di dire al mondo intero sull'economia e sullo scarto, appunto. Parlando di inclusione, quell'inclusione che porti sul tuo grembiule e che si vede sempre nel logo di Pizzaut, qual è un mondo ideale, diciamo concreto, che sarebbe bello raggiungere parlando di inclusione?
1: Per me il mondo ideale sarebbe che Pizza Out non esistesse. Non ci dovrebbe essere bisogno di un luogo come Pizza Out, perché i nostri figli dovrebbero essere inclusi nelle normali attività lavorative, perché i nostri figli non dovrebbero essere da soli, sono sempre soli. Quando io vado nelle scuole dico agli studenti: voi avete un superpotere, esercitatelo. Pensate, mio figlio è sempre stato solo, ma pensate se un bambino, un ragazzo, fosse venuto a casa mia a citofonare chiedendo: Leo, vieni a giocare a calcio con noi, vieni a fare un giro all'oratorio con noi, vieni a prendere un gelato. Mio figlio sarebbe stato l'uomo più felice del mondo. E se tu hai il superpotere di rendere un altro ragazzo l'uomo più felice del mondo, sei un supereroe. E allora fallo il supereroe. I supereroi non sono Batman, non sono Superman, sono i ragazzi, i bambini, le bambine, gli adulti che possono e cambiano la vita alle altre persone. Con gesti semplici, vieni al cinema con noi.
0: Grazie Nico, perché ci stai facendo riflettere questa mattina. quando hai detto che molte aziende preferiscono pagare una multa piuttosto che assumere un ragazzo con difficoltà, forse è perché quella situazione non li coinvolge in prima persona. Tu hai realizzato tutto questo perché tu vivevi quella situazione e molto spesso manca quell'empatia. Noi non ci mettiamo nei panni dell'altro.

0: E quindi solo quando vivi certe cose ti scatta qualcosa per farlo.
1: Sicuramente è così. Ed è il motivo per cui io dico alle aziende, Pizza Hut è un'azienda profittevole. Noi facciamo degli utili. E se li faccio io, che non sono un imprenditore, sono solo un papà, figuratevi cosa potete fare voi che siete grandi imprenditori. Non partite dal pregiudizio. I ragazzi messi nelle condizioni giuste possono essere degli straordinari lavoratori. Un giorno Edoardo mi disse questa frase, io me la ricordo ancora, mi disse, Nico, io non ho mai lavorato. Adesso mio papà è andato in pensione e ho scoperto che io lavoro, verso i contributi e pago la sua pensione. Pensate che rivoluzione. I nostri ragazzi da costo sociale diventano risorsa sociale e in più, cosa non secondaria, sono felici. Che miracolo.
2: Nico.
0: Grazie.
2: Grazie, grazie a te. Grazie al tuo progetto, grazie a Pizza Hut, ai tuoi 41 figli e grazie a tua moglie perché comunque ti ha secondato nel momento.
0: E salutiamo
2: giusto.
0: Anche Giulia e Leo.
2: E Giulia e Leo.
0: Grazie.
2: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
2: Io ti amo, Maria Vittoria.
3: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
6: Papà, ti devo dire che sono incinta.
7: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre.
10: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
11: Che bel telefono!
12: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
11: e godersi la vita.
12: Brondi, chi parla?
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
13: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
14: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama,

0: ritorniamo insieme questa mattina e ritorniamo con Giovanna.
1: Grazie.
0: Giovanna,
1: buongiorno,
0: lo vediamo.
1: Grazie.
0: Vogliamo ricordare un altro grande tuo amico, il grande Paolo Limiti. Paolo Limiti che sì. avrebbe festeggiato il suo compleanno tra pochi giorni, l'8 di maggio
1: avrebbe fatto. Io mi ricordo tutti i compleanni che abbiamo fatto, sempre, ci siamo sempre divertiti. Andavamo a comprare un sacco di cianfrusaglie. Io fra l'altro io ho portato una cianfrusaglia che mi ha regalato tanti anni fa. Quando feci la trasmissione che dovevo dirigere, mi disse ti regalo un corno, c'ho un corno così.
2: Ma perché voi andavate in giro per mercatini a cercare cose strane?
1: Non puoi sapere le cianfrusaglie, non le puoi... Guarda, potremmo aprire, io almeno potrei aprire un mercato.
0: Immagino che tu le custodisca tutte gelosamente.
1: Lui teneva, poi aveva queste collezioni, poi era adorabile. Guarda, io ricordo, io ho il suo orologio e l'anello di sua madre che mi regalò quando sua madre partì. Morì e mi disse no, questo devi tenerlo. Questo è un orologio che mi regalò tanti anni fa. Ogni tanto lo tiro fuori per...
2: Così. Per ricordare ancora
1: per
2: più da vicino
1: sì.
2: il grande Paolo Limiti. Ma com'è che vi siete conosciuti voi, Gio?
1: Ci siamo conosciuti per caso in America. Io lo cercavo in tutte le parti di Milano.
2: E l'hai trovato in America.
1: Sono andato in America e l'ho trovato lì. Oddio, Paolo, Giovanna, come se ci si fosse sempre conosciuti. Da quel giorno non ci siamo più lasciati. Fra l'altro è uscito adesso, proprio 4-5 giorni fa, un nuovo disco con tutte le canzoni di Paolo Limiti che si chiama veramente... ci sono due arie assolutamente nuove perché mi lasciò, prima di morire, mi lasciò dei testi che io ho musicato e fanno parte di questo disco. Vuoi sentire
0: è
1: la voce?
0: È bellissimo perché la nostra Giovanna va in autonomia. C'è cioè
2: sì,
0: Magda che dice partite con l'esibizione.
1: Vabbè,
0: e allora vai Giovanna, sei a casa.
3: Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai, ma ho sentito nel silenzio

0: voce del silenzio.
1: 38, Giacomo. Vogliamo ricordare, perché Giovanna, tu stai cantando da questa mattina dalle 7.30 qui da noi. Ti vogliamo ringraziare perché è tutto live, tutto dal vivo.
2: Ma anche se c'ho la tosse, perché hanno acceso l'aria condizionata.
0: Ma se vuoi dell'acqua, tu chiedile.
1: Ma lo vogliamo fare, Giovanna, un appello. Possiamo dire di abbassare l'aria condizionata nei luoghi pubblici?
0: Nei treni.
1: Non si può.
2: Perché io, essendo molto giovane.
1: Ma fa male a tutti, Giovanna, a qualsiasi età l'aria condizionata.
0: A proposito di treni e viaggi, sì, con Paolo avete fatto tanti viaggi, perché vi piaceva andare a vedere musical.
2: Sì, abbiamo girato tutto il mondo. Io ricordo solo un ultimo viaggio a Los Angeles, perché lui prendeva... Oddio, ma questo ragazzo è meraviglioso.
0: Il nostro Francesco Gaetani.
2: Grazie.
0: Se i nostri ospiti sono idratati, è grazie a lui.
2: Allora, noi eravamo molto anche come simili come carattere. Lui era ipocondriaco e io pure. Io non posso sentire parlare di malattie che mi vengono subito anche
0: tutte
2: a me. Immediatamente. Un giorno uno disse: c'ho la prostata. E disse anch'io. No! Non è possibile. Allora, ogni volta che partivamo, lui si accertava che l'albergo che avremmo preso fosse vicino
0: all'ospedale.
2: Cioè, perché non si sa mai. Arriviamo a Los Angeles schiantati proprio. È la prima cosa che domanda mica la camera. Senta, ma dice questa ci vuole molto tempo. No. La mattina siamo ripartiti.
0: Avete cambiato.
2: Ripartiti. Ma era meraviglioso. Un'altra volta eravamo in macchina, dice: c'ho qualcosa che non... c'è qualcosa qui che non mi sento. Ma non sarà la cintura. Era la cintura della macchina che lo opprimeva. Perché subito anch'io avevo il mal di cuore, vero? Comunque, allora, invece l'ultima canzone che abbiamo scritto insieme, lui ha scritto delle cose meravigliose, è l'ultima canzone, quella che ha cantato poi Orietta Berti per i 50 anni di carriera, si intitola Dietro un grande amore, che io ho musicato e che è stata l'ultima. Veramente le ultime sono dentro questo disco che è appena uscito, perché le ho musicate post mortem naturalmente, e sono Maledetto Vigliacco e Mattino Ore 5, due canzoni, una più bella dell'altra. Ve le canterò. Adesso ti voglio
0: molto
2: ricordare
0: volentieri
2: i 50 anni di carriera della... Si sente che sono toscana?
0: No, è una... Si sente?
2: Allora... E questa secondo me è una grandissima canzone, ma non perché l'ho scritta io, ma perché il testo è proprio bello. Te la dedico.
0: Vai, Gio.

0: Grazie. Grazie ragazzi, grazie.
1: Grazie, grazie a te Giovanna, e ne approfittiamo, visto che hai parlato così di Toscana, per ricordare un appuntamento il 1° giugno a Torre del Lago, concerto e presentazione di questo Io volevo diventare Giovanna.
0: Ah sì sì sì, sì è vero, perché no, lì alle Cicogne hanno voluto questa cosa per forza, perché dice vogliamo che sì, a Torre del Lago si parli solo di Giovanna, e io sono felicissima, grazie.
2: Ecco qua, il libro è questo che ho tra le mani.
0: A Torre del Lago.
2: Giovanna, che dirti se non grazie, grazie per questa splendida mattinata insieme.
0: Grazie a voi, e io ho detto, adesso mi preparo, ho detto che ritornerò dalla nostra... Vengo a piedi perché in treno se no viene la tosse. E vi canterò il Liberame Domine che ha scritto Roberto De Simone, che ho inciso, e verrò con un organista per potervela raccontare. È una bellissima aria, proprio un'invocazione a Dio.
2: E noi siamo già qui pronti, Giacomo, vero?
1: Assolutamente, noi non ci schieriamo. Giovanna Nocetti, grazie, grazie, grazie e grazie.
0: Grazie, ciao.
1: Pubblicità, torniamo tra pochissimo in attesa dell'udienza con Giacomo Gambassia, fra poco.

0: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diavolo mi trovo?
3: Sei ancora a New York.
2: Ma questa, signore, non è New York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, senti, non conosce le nostre abitudini.
5: E questa, sai qua dentro? Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora. Ehi!
5: Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate and Leopold, mercoledì in prima serata.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: Macchie scure dopo l'estate?
9: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
8: Io valgo.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
11: Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo spesso sereno e solo localmente poco nuvoloso. Temperature massime sotto i 30 gradi. Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà spesso sereno e poco nuvoloso soltanto sui settori montuosi. Lunedì, campo anticiclonico sulle regioni. Giornata con prevalenti condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Martedì, c'è l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un generoso soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere in gran parte sereno. Lunedì, la pressione è in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo irregolarmente nuvoloso. Locali rovesci sulla Sicilia. Martedì, prevale l'anticiclone. Giornata prevalentemente soleggiata su gran parte delle regioni. Soltanto sui settori ionici di Puglia e Sicilia potranno verificarsi delle piogge.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Buongiorno dal TG2000, 8:27 in apertura alle elezioni politiche in Svezia. A metà dello spoglio si riduce la forchetta tra i due blocchi ed è testa a testa. Il centro-sinistra è in vantaggio di un solo seggio. L'esito finale è ancora incerto, secondo la proiezione della TV pubblica svedese. Arretra l'ultradestra. Nuova ennesima provocazione di Putin, raid russo al confine con la Polonia.

e Trump, da sempre più vicino al Cremlino che a Kiev, frena Zelensky, stoppa i raid sulle raffinerie. Poi, mentre si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'intelligenza artificiale, il presidente ne auspica un avanzamento, perché afferma chi vince in questo campo vince su tutto. Intanto in Medio Oriente salta il maxi vertice tra volenterosi e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Pesa la linea rossa dello sminamento da parte dell'Unione Europea. Era previsto l'incontro tra ieri, oggi e venerdì a Londra. Retromarce e sorprese sono ancora possibili. E continua la corsa del petrolio alimentata dai timori per l'approvvigionamento. Oggi un forte rialzo sui listini asiatici che ha spinto il Brent ad oltre 107 dollari al barile, sulla scia dell'escalation delle tensioni in Medio Oriente. Dopo i nuovi attacchi contro l'Arabia Saudita, i prezzi sono balzati di oltre 3 dollari all'apertura dei mercati. Il ritorno sui banchi, scuola al via tra caldo e nuove regole su condotta e intelligenza artificiale nei programmi. Entro questa settimana la campanella suonerà in tutta la penisola. Il presidente Mattarella inaugurerà l'anno da Amatrice per 10 anni dal terremoto. A Venezia l'incidente in laguna tra un taxi d'acqua ed un barchino. Nel violento scontro è morto il 25enne Sean Micheli. Ancora dispersa la moglie Gabriela Querino, 26enne di origine brasiliana. Si erano sposati appena 3 mesi fa. Aperto un fascicolo per omicidio nautico. A Gela in Sicilia, operazione congiunta di Polizia di Stato ed Arma dei Carabinieri, obiettivo di quella che è stata chiamata l'inferno dei pitbull, contrastare i combattimenti clandestini di animali. I particolari saranno illustrati questa mattina in una conferenza stampa. Oggi a Cardiff un incontro dei leader indipendentisti di Scozia e Irlanda del Nord e Galles. L'obiettivo è verificare la possibilità di fare fronte comune per rilanciare la loro sfida al nuovo premier laburista britannico Andy Burnham. Il meteo, dopo le ultime piogge sulla Sicilia, l'alta pressione delle Azzorre si espanderà sull'Italia, favorendo una fase di tempo stabile e sole in avvio di settimana. Da mercoledì però è previsto un nuovo peggioramento con le prime piogge su Alpi e pianure del nord. E siamo al tennis. Dopo il Roland Garros, il russo Alexander Zverev trionfa anche a US Open, il primo della sua carriera. Ha battuto lo statunitense Ben Shelton in 4 set. E il calcio, le partite di Serie A della domenica: la Juve perde 3-1 in casa del Sassuolo, vince il Napoli al Maradona contro il Bologna, Lecce Monza 3-2, oggi in campo Torino-Roma, Como-Parma ed Inter-Udinese. E oggi Leone XIV compie 71 anni, è il secondo compleanno che Prevost festeggia da pontefice. In arrivo messaggi d'auguri da tutto il mondo, giornata di impegni ordinari per il Papa che stamattina inaugura la mostra Acqua nella Biblioteca Vaticana. È tutto, grazie per averci seguito, vi lascio alla Santa Messa, il TG2000 torna alle 12, vi aspettiamo, buona giornata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, celebriamo la festa della esaltazione della Santa Croce, ecco perché il colore rosso che ci ricorda la passione e la morte di Gesù sulla croce. Diamo anche il benvenuto a tutti i fedeli che ci seguono sul canale 2000, soprattutto alle persone malate, anziane, le persone sole, che possono partecipare con noi a questa celebrazione eucaristica. Vogliamo all'inizio proprio della Santa Messa, per la potenza della croce di Gesù, chiedere umilmente il perdono di tutte le debolezze, le nostre mancanze, affinché questo sacrificio che celebriamo possa ridondare con maggiormente a nostro favore. Diciamo perciò insieme: confesso a Dio Onnipotente ed a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amo. Preghiamo. O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
3: Non dimenticate le opere del Signore. Non dimenticate le opere del Signore. Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. aprirò la mia bocca con una parabola, rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.

La festa liturgica di oggi, cari fedeli, è comune un po' a tutti i cristiani, anche gli ortodossi. Anzi, per gli ortodossi è una delle 10 feste più solenni dell'anno liturgico. E ci ricorda il momento in cui Santa Elena, la madre dell'imperatore Costantino, scoprì il legno della croce sul Golgota nel 320 d.C. In seguito alla scoperta della croce è stata istituita poi questa festa della esaltazione della croce. La croce in sé è uno strumento di morte, un patibolo, però siccome ha avuto, diciamo, sul legno di questo strumento di morte, ha avuto il Figlio di Dio che ha offerto la sua vita per la nostra salvezza, è diventato

Quindi la croce è un elemento di salvezza, si guarda alla croce non come strumento di morte, ma come strumento di salvezza. E questo, diciamo, il criterio che vede la festa di oggi come esaltazione della croce, come strumento di salvezza, perché ha ospitato il corpo del nostro Salvatore. Certamente ci sono dei motivi particolari. Cristo poteva offrire la sua vita in tanti modi. Dio Padre ha scelto per il suo Figlio questa morte così dolorosa, così straziante, ma anche affinché tutti potessero guardare. Gesù innalzato sulla croce è un elemento che non può sfuggire a nessuno. Lo devi guardare per forza, perché è elevato in alto. Guarderanno a colui che hanno trafitto e troveranno la salvezza, dice la Scrittura. Quindi bisogna per forza elevare lo sguardo. Non puoi negare di alzare lo sguardo. E se alzi lo sguardo, vedi lui, Gesù, trafitto sulla croce. Nel 335 poi sorse la Basilica del Santo Sepolcro in Gerusalemme, che ospita appunto il Calvario. Non so se alcuni di voi sono stati in pellegrinaggio a Gerusalemme, certamente avranno visitato la Basilica del Santo Sepolcro, e l'ho visitata anche io più di una volta. Anzi, voglio raccontarvi un episodio particolare. Come esorcista pensai, durante un pellegrinaggio, di prendere una boccettina di olio e di metterla nel foro della croce di Gesù. Nel Golgota ci sono tre altari, uno vicino all'altro, che segnano i posti dove sono state messe le croci di Gesù al centro, del cattivo e del buon ladrone ai suoi lati. Sopra il foro della croce c'è un piccolo altare. La croce di Gesù è affidata alla custodia degli ortodossi. Quando sono lì si passa in ginocchio, in fila per uno, e si va a venerare, diciamo, il foro della croce di Gesù. E io mi misi pure io in filo con la boccettina di olio, però c'era il padre ortodosso che ci scrutava, guardava per vedere che facevamo. E dico, mo come faccio, no? Perché se mi vede che metto la boccettina di olio nel foro della croce, questo me la sequestra. Allora andai piano piano in ginocchio, mi piegai, misi il braccio sinistro così per non farmi vedere e con la mano destra poggiai la boccettina nel foro della croce di Gesù, pregando il Signore, dicendo: quando lo uso sulla fronte delle persone che vengono per la pratica degli esorcismi, liberaci tu, liberali tu con la tua potenza di salvezza. Quando sono tornato dalla Terra Santa, ho fatto la prova. L'olio, così come l'avevo messo nel foro della croce di Gesù, prima della preghiera ho fatto un segno della croce sulla fronte della persona che doveva ricevere l'esorcismo. Quando ho passato l'olio sulla croce, non lo avevo benedetto, lo avevo semplicemente così portato come era. Il demonio fa: toglilo, puzza. E io, furbacchione, perché ricordiamoci una cosa, che la logica è comune. Il demonio è più intelligente di noi, però con la logica è uguale a noi sul piano della logica. È uguale a noi, cioè non è a una logica maggiore. La logica è uguale per Dio, per noi e anche per il demonio. La logica è una sola: se una cosa è bianca per tutti.

se è nera, è nera per tutti. E allora disse al demonio: come fai a dire che puzza? Non sai, io in, così furbescamente, non sai neanche da dove viene. E il demonio, sapete che ha risposto? Lo so da dove viene. Viene dal luogo della mia sconfitta, l'ha ripetuto due volte. Quindi allora ecco la prova, ho avuto la prova che quello veramente era il foro della croce di Gesù, il luogo della sconfitta di Satana. Anche perché Satana, quando aveva visto Gesù in croce morire, si fregò le mani, dice: finalmente me lo sono tolto davanti, senza sapere che proprio attraverso la morte Gesù lo sconfiggeva. Vedete, solo Dio è capace di ricavare il bene anche dal male. Ha saputo Dio Padre ricavare il bene più grande, cioè la sconfitta di Satana, la nostra salvezza, sganciarci dalle grinfie del demonio di cui eravamo schiavi per effetto del peccato dei nostri progenitori, sganciarci dalle grinfie di Satana attraverso la morte del suo figlio, cioè la cosa più dolorosa, la cosa più ingiusta, più tremenda che possa essere avvenuta nel mondo: crocifiggere il figlio di Dio. Non c'è un male più atroce, più ingiusto, più grave. E da questo male il Signore Dio Padre ci ha salvati, ha segnato la sconfitta di Satana, e Satana stesso lo ha riconosciuto. Fratelli e sorelle, allora noi adoriamo la croce come strumento di salvezza. Adoriamo oggi la croce, veramente l'adorazione noi la facciamo il Venerdì Santo, eh? Ricordate il rito del Venerdì Santo, c'è prima lo scoprimento della croce e poi c'è l'adorazione. Oggi è l'esaltazione della croce, il ricordo dello scoprimento della croce di Sant'Elena, scoprimento che significa anche guardare Gesù, riconoscere che su quel strumento di morte Gesù ci ha salvati. Ringraziamo il Signore Gesù, teniamo sempre il crocifisso, la croce come strumento di salvezza per noi, veneriamola e adoriamola sempre sulla croce, adoriamo il Figlio di Dio che ha dato la vita per noi.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi da

Da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce venisse sconfitto, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la Tua gloria, le dominazioni Ti adorano, le potenze Ti venerano con tremore, a Te inneggiano i cieli dei cieli ed i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo ed il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita ed il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni

0: di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù ed illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli il peccato. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redenti con il legno della vivificante croce, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Prendiamo la supplica alla Madonna della Speranza insieme. Speranza nostra, salve. A te ricordiamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della Santa Speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore ed allunga a tutti noi l'ancora che tieni fra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora. Aiutaci a sperare sempre fino alla fine. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Augurando a tutti voi una serena e santa giornata, la messa è finita, andate in pace.
1: Veniamo.

0: è un'amica della rete e anche di Buon Mattino. Chi è?
1: E chi è? È suor Roberta Minerva. Buongiorno.
0: Ben trovata.
1: Grazie. Bentornata.
2: Grazie. Bello rivedervi.
0: Tanto.
1: Anche per noi siamo davvero contenti. Oggi, suor Roberta, vogliamo riflettere con te sulla Sacra Famiglia.
2: Sì.
1: E allora, in un mondo che va sempre più veloce, ritmi frenetici, vogliamo riflettere proprio sul significato e su cosa può darci come esempio anche la Sacra Famiglia nella nostra quotidianità.
2: Beh, la Sacra Famiglia è una famiglia straordinaria, evidentemente, ma ordinaria, altrimenti non potrebbe essere un modello per nessuno. È ordinaria perché stiamo parlando di due ragazzi che si sono innamorati, che hanno pensato a un progetto di vita. Poi certo, questo progetto di vita è stato assunto da Dio per la storia incredibile, no, dell'incarnazione. Però dentro un amore pienamente umano, un ragazzo, una ragazza che si sono scelti, che si sono amati, che si sono legati, che hanno messo su famiglia e che hanno attraversato delle traversie che ogni famiglia attraversa. Nel senso che non ci sono famiglie perfette nelle quali allora tutto bene, ci si sveglia cantando con gli uccellini, no? Ecco, ci sono famiglie come la Sacra Famiglia che affrontano ogni giorno le prove, le gioie, le tristezze, le angosce, le allegrie quotidiane insieme. E così anche Maria e Giuseppe, custodi di questo figlio, che anche qui, questo figlio così unico, così incredibilmente eccezionale, ma al tempo stesso un bambino, un neonato, un bambino, un adolescente che a un certo punto lo devono andare a ricercare perché gli era sfuggito. Quando vanno a Gerusalemme, Gesù aveva 12 anni e non lo ritrovano, era rimasto con i parenti, per cui questa angoscia di ricercare questo adolescente, sentirsi rispondere: perché mi cercate? Io devo occuparmi delle cose del padre mio, che insomma già questo, no? Ecco, e la madre Maria gli risponde: ma perché ci hai fatto questo? Tuo padre e Dio angosciati ti cercavamo. E poi un figlio che cresce, un figlio che non lo si capisce più, poi probabilmente da parte di Maria la vedovanza, perché non troviamo notizie di Giuseppe vicino alla croce durante la predicazione pubblica di Gesù. Insomma, sono quelle fasi, potremmo dire, della vita dei figli, della vita delle persone, la giovinezza, l'età adulta e poi la maturità e la vecchiaia in qualche modo, che troviamo in ogni famiglia. Per cui quello che questa famiglia ci dice è come la relazione d'amore vissuta in una obbedienza fiduciale con Dio permette davvero di vivere nella ordinarietà di ogni famiglia l'avventura più incredibile, perché ogni famiglia è riproposizione di un progetto di vita che, aprendosi alla accoglienza di Dio, manifesta nell'ordinarietà la straordinarietà. Cioè la vita di ciascuno è straordinaria, eh?
0: E noi vogliamo vedere allora qualche esempio di questo. Lo facciamo andando a Perugia e conoscendo una famiglia composta da Marina e Giovanni, che hanno visto sbocciare il loro amore in oratorio, proprio in chiesa. E la loro storia l'ha raccolta per noi Simone Nestori. Guardiamo.
3: Siamo all'oratorio San Giovanni Paolo II a Perugia. Io e Martina ci siamo conosciuti in questo luogo nel 2008. E da lì è nata questa amicizia che piano piano poi si è trasformata in amore. Ci siamo sposati qui, abbiamo sempre vissuto l'oratorio insieme, abbiamo iniziato a fare servizi insieme, prima con i ragazzi delle medie e adesso siamo responsabili dei ragazzi delle superiori.
4: Noi abbiamo due bambine, una che si chiama Miriam, che ha 4 anni, e una in arrivo che si chiama Maddalena. Intanto Miriam, ma Maddalena di conseguenza vive e ha vissuto da quando è nata praticamente la maggior parte del suo tempo qui con noi. È veramente diventata casa. Noi siamo nati qua dentro e questa cosa di avere la famiglia che continua ad essere qua dentro, alimentata, ecco, dalla fede, che per noi è un valore fondamentale, è una cosa che a noi ci dà gioia. Noi, come luogo, al di là di questo, che poi è quello che noi viviamo quotidianamente, ci sono due in realtà: Santa Maria degli Angeli ad Assisi e la chiesetta di Prepo Alto, che è sempre intitolata a Maria, perché noi è lì che praticamente abbiamo vissuto gli ultimi 2 anni prima di sposarci, tutti i giorni la messa quotidiana, che per noi veramente è stato un accompagnamento, cioè Dio si è fatto salvezza attraverso quello. E Maria continua ad essere una figura importantissima per noi, tant'è che abbiamo chiamato Miriam proprio per questo, Miriam.
3: Io penso che ispirarsi alla Sacra Famiglia sia proprio vivere nella quotidianità, ognuno svolgendo il proprio lavoro, sempre con amore, anche nelle difficoltà, quello che può essere il contesto familiare di ogni famiglia, no? Però rimanendo sempre nella certezza che la sera, prima di andare a letto, uno possa fare pace, possa chiarire. Questo penso che è quello che ci insegna più la Sacra Famiglia, quello che come famiglia, in quella vocazione che tu hai, sei chiamata alla santità.
0: Ringraziamo e salutiamo Martina e Giovanni. È una realtà, un oratorio che conosci bene, una realtà che conosci bene, sono Roberta.
2: Direi proprio di sì. È l'oratorio della San Giovanni Paolo II di Perugia, il mio oratorio, mio nel senso affettivo, chiaramente. Sì, una coppia carini, eh?
0: Molto.
2: Sì. È vero, l'oratorio è il luogo, la chiesa, è il luogo dove siamo chiamati a far crescere le vocazioni, perché ogni vita è vocazione. Quindi non solo le vocazioni alla vita presbiterale, religiosa, ma la vocazione alla vita familiare. Ecco, io guardavo Miriam, che è una bambina serenissima, non le saranno risparmiati i problemi, certamente. Però c'è un amore all'inizio, in principio, che sostiene, che plasma, dove l'amore non vuol dire che andrà tutto bene, però vuol dire che ogni giorno si risponde ad una chiamata ad esserci per l'altro, perché poi l'amore alla fine è questo, no? Esserci per l'altro. La famiglia è il luogo, dovrebbe essere il luogo dove si intuisce, si impara, si vive, non magari la pienezza di questo, perché facciamo i conti con la limitatezza di ciascuno, no? Ecco. E allora è importante quello che diceva Giovanni, la misericordia, il perdono. Nel nostro oratorio noi abbiamo un motto, si dice, due motti, ma uno ci interessa particolarmente adesso. Non tramonti il sole sopra la divisione, che è una parola della Sacra Scrittura. Generazioni di ragazzi sono cresciute con questa parola, e tante coppie dell'oratorio, io lo so, che non vanno a letto davvero, se non fanno pace. E questo è fondamentale, perché poi se tu vai a letto arrabbiato con l'altro, durante la notte, quando le tue difese sono abbassate, sai, il rancore, il risentimento ti lavora, e il mattino ti alzi che sei più arrabbiato, più in divisione del giorno prima. Allora, il rancore, la divisione, il giudizio che minano l'amore umano, il rapporto di coppia, perché poi la famiglia, parliamoci chiaro, nasce, si sostiene sull'amore dei due, cioè anche i figli sono secondari, nel senso che sono secondi, cioè un figlio gode se i suoi genitori si vogliono bene, non essere trattato come il principino o la principina che si inserisce nell'amore dei due. Cioè la famiglia si regge su due che si vogliono bene, come possono e come sanno. E allora la misericordia è fondamentale, non tramonti il sole sopra la vostra ira, sopra la divisione. Funziona, questa cosa?
1: Questo, Suor Roberta, ce lo diceva anche Papa Francesco, che diceva prima di andare a dormire perdonatevi.
2: Sì.
1: Questo è importante, possiamo dirlo anche a chi ci segue in questo momento, diamo dei compiti per casa, noi a volte lo facciamo la mattina con il Vangelo, e questo è uno tra i compiti.
2: Sì,
1: di
2: sì,
1: oggi.
2: Ma l'ho fatto proprio apposta, proprio sì sì, di dare un compito, e ripeto, funziona, anche se uno non ci crede, dice ma lo faccio ipocritamente, ma la volontà, il desiderio di voler perdonare è sufficiente, poi la grazia di Dio farà il resto. Però un conto è desiderare la comunione, un conto è invece non avere questo desiderio e dire no, io non voglio, non ne voglio sapere niente, vado per la mia strada. Sono due atteggiamenti che, come dire, che seminano semi diversi e che purtroppo fanno raccogliere frutti differenti.
0: Si tratta di cambiare un po' il proprio sguardo, direzionare lo sguardo in una maniera diversa. Invece che privilegiare l'io, si tratta di aprire lo sguardo al noi, che non è, in una società come quella di oggi, dove vengono passati tutta una serie di messaggi improntati magari a un maggiore individualismo, non è la cosa più semplice focalizzarsi, aprire il proprio sguardo su quello.
2: Sì, il noi, mentre parlavi, mi veniva in mente come Papa Leone abbia pubblicato una nota dottrinale intitolata Una Caro, dove proprio nelle prime parti lui continua a dire importante il noi. Partiamo dal noi. Però il noi non è io più io, perché altrimenti, cioè, come dire, ognuno fa la sua strada, si affianca all'altro. Il noi è uno sguardo di reciprocità, guardarsi in volto ed essere l'uno rivolto a favore dell'altro, perché uno più uno, io guardo davanti, l'altro guarda davanti, però alla fine potremmo non incontrarci, ognuno insegue le proprie ambizioni, i propri sogni, però la famiglia poi diventa una serie di individui che ciascuno fa il suo percorso. Invece il noi è un impasto, cioè farina e acqua, se tu non li impasti, il pane non si fa, non si dà da mangiare a nessuno, per cui la coppia, se non si impasta, non serve, non è pane per i figli, ma non è pane per la Chiesa, per la società, per tutti. Quindi il noi inteso proprio come una reciprocità, io per te, tu per me. Nel Cantico dei Cantici è bella la dichiarazione d'amore dello sposo e della sposa, io sono tuo e tu sei mio. Ecco, questo è il noi. È chiaro, significa morire a se stessi, cioè non è mica, infatti il problema è questo, morire perché l'altro possa vivere in maniera reciproca, morire che non vuol dire essere umiliati, no, vuol dire generosamente essere per l'altro, come l'altro è per me. Il noi chiede la reciprocità.
1: Questo noi, signora Roberta, mi fa pensare anche a quell'unione che è fondamentale quando in una famiglia improvvisamente arriva una malattia, e purtroppo, ahimè, ne so qualcosa, che sconvolge la quotidianità, e quel noi è quello che è fondamentale per unirsi ancora di più e affrontarla insieme. E noi ci fermiamo qualche istante e poi subito dopo la pubblicità racconteremo proprio la storia di una famiglia che ha fatto questo.

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la toccante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
3: Macchie scure dopo l'estate?
4: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
3: Io valgo.
5: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre.
8: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
9: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'891-91-11.
10: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
11: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
12: Università LUMSA. Dal 1939. Un sapere che si rinnova. Iscriviti subito.
13: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento e comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
14: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
15: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
16: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
17: Scopri la novità! Eat Natural Fitta alla frutta! 4 ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural!
18: Natural, la tua fetta alla frutta. Provale tutte!

0: in compagnia questa mattina di Suor Roberta Vinerba. Stiamo riflettendo, siamo partiti dalla Sacra Famiglia, abbiamo detto febbraio, il mese dedicato alla Sacra Famiglia, e allora abbiamo iniziato a dare anche dei compiti concreti, sì. Suor Roberta, per casa. Abbiamo detto non andate a dormire se non vi siete perdonati reciprocamente. Abbiamo riflettuto sull'importanza del noi rispetto all'io, quindi all'individualità. E Suor Roberta, tu possiamo dire che hai un osservatorio privilegiato perché sei a contatto con tanti giovani, tanti ragazzi, ma loro cosa ti raccontano? Quali sono i problemi che si riscontrano in famiglia? I loro bisogni che spesso restano inascoltati?
1: Il loro primo bisogno è di una famiglia che gli dia speranza, che dia loro speranza. Uscire dalla narrazione consueta di sfiducia nei confronti del futuro, che è una narrazione nella quale noi adulti siamo purtroppo anche inconsapevolmente immersi. Allora il bisogno che io trovo nei ragazzi e nei giovani è quello di avere fiducia nel futuro, che per quanto possa presentarsi precario, penso alla questione del lavoro, certamente, no? La questione economica, il lavoro, la precarietà degli affetti, eppure c'è una fiducia che bisogna trasmettere. A volte questa fiducia i genitori fanno fatica, perché loro per primi hanno una pesantezza, hanno una fatica magari già di una famiglia problematica, oppure di un lavoro. I figli vedono genitori che sono assorbiti dal lavoro, che sono assorbiti da tante cose, e chiedono magari una presenza qualificata in casa, questo sì, perché poi incredibilmente

Lo dico perché ai miei tempi parlare con i genitori era tabù, cioè io non avrei mai detto a mio padre, a mia madre, le mie pene amorose, mai, ma appartengo praticamente a 2 secoli fa di fatto. Ora, io vedo invece che i ragazzi hanno grande facilità a parlare con i genitori, non è vero che gli dicono tutto, eh?

0: Sì, magari quelli degli altri, ma il mio no, il mio mi dice tutto. Cioè, ormai
1: È
0: so che
1: vero.
0: è una battaglia persa e li lascio nella loro illusione. Ecco. Però il fatto che invece i figli siano disposti a parlare con i genitori, anche perché i genitori sono di fatto spesso molto più accoglienti, molto più disposti al dialogo di quelli delle generazioni precedenti, ecco, questo per esempio è una cosa che i figli gradiscono molto. Quindi c'è possibilità di intervenire per dare questo respiro del futuro, senza schiacciarli nelle preoccupazioni. Cioè, a volte io trovo dei ragazzi che vorrebbero fare dei salti, vorrebbero fare dei passi e magari i genitori trasmettono delle paure, dei timori. E poi un'altra cosa, la questione dello studio. Io mi viene da dire fateli studiare per conto proprio, cioè fateli fallire, fateli bocciare, fateli, adesso non si rimanda più nessuno, no? Però fategli fare i corsi. Nel senso che un grande addestramento per la vita è imparare a stare in piedi sulle proprie gambe. Questo è un problema enorme. Per cui i ragazzi di questo se ne rendono poco conto, poi però quando arriva la prima difficoltà, quando arriva, per esempio, adesso sempre più i ragazzi chiedono l'anno sabbatico dopo il quinto superiore prima di iscriversi all'università, che è per me allucinante, no? Oppure sempre più i ragazzi ritardano la scuola per la patente, prendere la patente, no? Come se la vita fosse un po' un parcheggio e su questo i genitori, però, a meno che non siano fortemente motivati, non hanno grande incisività nello spingerli verso il futuro. Quindi, sia per la fiducia nel futuro, nel lavoro, per quanto riguarda il lavoro, nel mettere su famiglia, comunque famiglia, ecco, nell'intraprendere un progetto di vita, c'è bisogno proprio di aiutarli a volare, di aiutarli ad osare. E io vedo che quando questo accade, i ragazzi rispondono. Quindi, secondo me, la vera necessità di una famiglia oggi è dare e darsi speranza. Poi c'è tutto il resto, per carità, il lavoro, la paura di far famiglia, la paura di far figli, tante paure. Però la speranza è quella virtù che vince la paura, è la speranza che ci porta avanti.
1: La speranza porta avanti anche quando le cose diventano difficili all'interno della famiglia, che nel momento in cui si vive ad esempio una malattia diventa uno specchio allargato di una situazione che riguarda tutti quanti e non solo l'unica persona. Vogliamo allora portarvi all'interno di una splendida casa, quella della famiglia Ferraro, e farvi vedere come i figli Leonardo e Camilla riescono a essere e ad accudire la loro mamma, Romolo Napolitano.
2: Crescere e vivere con la madre con la sindrome del chiavistello è stato sicuramente non facile, che però appunto ha portato alla lunga anche dei benefici. Io mi sento molto fiero oggi di essere la persona che sono e probabilmente se non fosse stato per questo tipo di crescita non sarei così.
3: La nostra giornata normale in realtà penso sia abbastanza come tutte le ragazze della mia età e le altre mamme, spesso insomma parliamo perché io comunque ho 20 anni, quindi posso avere magari tante perplessità, tanti problemi e lei comunque mi dà sempre buoni consigli. Poi insomma a me piace anche prendermi cura di lei nel senso che a me piace, non so, farle le unghie. Devi dire qualcosa? Primo, secondo, terzo, HLMNP, SP, per la Spagna? Vuoi dire?
2: La comunicazione con mia madre avviene tramite un alfabeto che ha ideato mio padre. L'idea è la divisione in quattro gruppi dell'alfabeto italiano. Siccome Daniela, comunicando, apre gli occhi per dire sì e chiudi gli occhi per dire di no, lei apre gli occhi quando il gruppo è quello corretto. Una volta scelto il gruppo giusto, dettiamo le lettere all'interno del gruppo, così lettera per lettera costruiamo le varie frasi e riusciamo a comunicare.
3: Questo è il libro che ho scritto insieme a mia mamma, avevo 6 anni ed è nato dalla domanda che io le ho fatto, ovvero perché fosse diversa dalle altre mamme. Questo è uno dei momenti più belli che ricordo con lei perché appunto io ho detto ok, voglio proprio parlare con lei di questa diversità che comunque noto, che c'è, è evidente. È stato un momento molto bello perché proprio l'abbiamo trasformato comunque in un momento molto speciale tra mamma e figlia, ma anche proprio un po' magico, non so come dire.

0: Dopo la partenza di Ellen, le domeniche alla foresteria divennero tranquille e silenziose. Alfred giocava a palla con i ragazzi del villaggio sul prato oltre il fiume.
1: Per me famiglia è qualcosa di grande, perché se penso all'idea di famiglia che ho, penso alla nostra. E nonostante le varie difficoltà che si possono presentare, comunque siamo sempre riusciti ad andare avanti, a venirne fuori, soprattutto grazie al supporto di mio padre, che si è fatto in quattro per riuscire a tenere insieme la famiglia. Quindi per me famiglia vuol dire questo, vuol dire un legame indissolubile.
2: Salutiamo e ringraziamo la famiglia Ferraro, abbiamo salutato i figli, un bacio naturalmente a Daniela e al papà Luigi che è stato ospite poco tempo fa del nostro studio. Sor Roberta, questa è una famiglia, noi siamo partiti dalla Sacra Famiglia questa mattina e da ciò che il Vangelo ci dà come coordinate, come bussole per vivere la nostra quotidianità. È ovvio che in questo caso c'è una quotidianità che ha tutti i suoi problemi, ha tutte le sue difficoltà. Eppure quel pizzico di speranza noi riusciamo a leggercelo dentro.
3: Mi ha colpito intanto, ma tutta la situazione veramente, ma mi ha colpito quello che ha detto la figlia, ha detto in fondo la nostra giornata, la nostra routine non è poi diversa da tante altre. Quello mi ha molto colpito all'inizio del servizio, sì. Lei lo dice. Vorrei dire questo, che però lo dico con timore e tremore, perché... dal punto di vista del Vangelo è così, ma insomma umanamente bisogna accoglierlo e lo si può accogliere solo con grande fede. Cioè il dono che questa madre fa ai suoi figli è la sua malattia. Nel senso che attorno alla sua malattia, questa croce terribile, perché è una sindrome terribile, lei sta generando un uomo e una donna, oltre che generare una relazione di coppia, da quello che ho capito, estremamente significativa. Anche qui emerge quello che dicevo prima, è il noi che ha sostenuto e che sta sostenendo i due figli. Da questo noi, che non è venuto meno in questa condizione, i due figli stanno crescendo davvero come un uomo e come una donna. Cioè la malattia, da un lato rende evidente quello che è occulto, cioè quello che è la vera relazione tra un uomo e una donna, tra gli sposi, i coniugi. Là dove ci sono fragilità, la malattia fa un po' da detonatore a volte, purtroppo, oppure può fare da collante. Ma certamente è la risposta che si è capaci di dare insieme che fa la differenza, non singolarmente. In questa famiglia è importante perché mette in evidenza le dinamiche ordinarie di ogni famiglia, un noi che continua nella buona e nella cattiva sorte a generare e genera vita intorno a sé, la prima vita che genera due ragazzi splendidi che stanno crescendo come due persone adulte, in grado di essere loro stessi generativi, perché in qualche modo generano a loro volta la madre, diventano, fra virgolette, lo dico, genitori, nel senso che hanno una capacità generativa anch'essi.
4: Ho un po' di difficoltà, ma lo voglio dire perché sento di volertelo testimoniare, perché hai detto, lo dico in punta di piedi, il fatto che la mamma è un dono quella malattia.
3: Sì.
4: Visto che io sono stata dalla parte di quei ragazzi, con mio papà ho vissuto una situazione praticamente uguale, io ti posso dire questo, che non pensavo mai di poterlo dire, ma è proprio così, perché quell'amore che io, mia mamma, mia sorella abbiamo vissuto, io penso che non l'avremmo mai provato senza quella malattia. E io pensavo di non poter mai dire una cosa del genere, mai dire, perché ovviamente il dolore che ha provato mio papà è stato, io non so come abbia potuto sopportarlo, però nello stesso tempo c'è stato un amore che noi non avevamo sperimentato prima di quella malattia. E quindi il mio abbraccio fortissimo a Leonardo e Camilla, perché so quegli occhi quanto parlano e l'amore che trasmettono. Quindi, sor Roberta,
3: grazie.
4: Mi sentivo di dirtelo.
3: È l'amore che circola, che ha circolato, che ha reso tuo padre capace di sopportare la sofferenza. Perché la sofferenza, quando è abitata dall'amore, allora è il luogo dove la consolazione

0: L'azione si rende presente. Ecco, per cui è l'amore la chiave di tutto. Sulla croce Gesù non ci ha salvati perché ha sofferto. Non è questo, non siamo masochisti, non è la sofferenza per la sofferenza che salva, è l'amore che salva. E così Gesù ci ha salvati perché è morto amando, ci ha amati. È solo l'amore che salva. Per cui in questa sofferenza tu hai legato le due cose. Non so come mio padre abbia potuto. Sì, lo sai, perché c'è stato l'amore che è stato generato dallo stringersi. E questo stringersi ha fatto sì che una circolazione d'amore abbia toccato tutti. Ecco, quindi è la chiave è sempre l'amore. Così. Grazie.
1: È una chiave grande quell'amore, a volte riesce ad aprire porte inaspettate. Questo accade quando una famiglia ha tanto amore da dare, un amore che non divide ma che riesce anzi a moltiplicare e che riesce ad essere presente anche per altre persone quando una famiglia è in grado di accogliere. Mauro Gottardo.
2: A giugno del 2009, e dopo poco che ci eravamo sposati e quando la nostra figlia primogenita aveva 6 mesi, venne fuori che c'era la richiesta per un bambino di 4 anni e mezzo, nato in Italia ma d'origine cinese, e con una tetraparesi spastica. E questo bambino viveva proprio nel comune dove noi vivevamo. A quel punto noi ci siamo detti che da questo pensiero astratto e bello, a livello ideale, venivamo interpellati da un qualcosa di reale, da una vita che era quella di Francesco. Quindi ci siamo resi disponibili e ci siamo presi cura di lui e lui è venuto a vivere con noi anche dandoci, diciamo, credito. Quando aveva 4 anni e mezzo, ora ne ha 20 e quindi è diventato maggiorenne, ha acquistato la cittadinanza italiana, si è diplomato. Ha girato un film, insomma, la sua vita è stata ricca di impegni a tutti i livelli. E poi, ecco, questo percorso d'affidamento ci ha fatto anche interrogare proprio sulle dimensioni dell'accoglienza.
3: Noi siamo partiti con l'affidamento per poi diventare casa famiglia, per poter far sì che le accoglienze potessero essere in modo più strutturato e rispondere in modo più ampio ai bisogni sociali.
2: Quello che poi ci nutre e ci tiene ancora ancorati a questa scelta, che comunque è impegnativa, è il fatto che la vita la senti carica di senso e carica di significato. Alla fine della giornata credi e senti di aver fatto quello che era giusto e possibile fare.
3: La famiglia diventa quel luogo dove si può sperimentare, ecco, la chiesa all'interno delle mura domestiche.
2: Questo stile di vita non solo libera noi stessi da noi stessi, ma può essere quello stile di vita che, se diffuso, può generare un'umanità un po' più solidale e un po' più autenticamente umana.
1: La famiglia che ci hanno testimoniato Luca e Maria Cristina è un'ulteriore tipologia di famiglia.
2: Sì.
1: Perché? Perché dire famiglia è dire tantissime modalità di essere famiglia. Quello che però cerchiamo e forse riusciamo a riscontrare in tutte queste è una volontà, un po' quella chiave di cui ci parlavi tu, allora, quella dell'amore. Allora vogliamo lasciarci con qualche cosa che ci portiamo in tasca per attuare quell'amore anche nelle nostre di famiglia.
0: Uno dei due motti dell'oratorio, quello che non ho detto prima, a questo punto lo
1: È
0: dico
1: vero.
0: adesso, ecco, svelo, c'è più gioia nel dare che nel ricevere, anche questa è sacra scrittura. Questa è una famiglia generativa, no? Alla fine si è parlato di generatività, tutte le esperienze che abbiamo visto sono esperienze generative. L'amore genera sempre e l'amore è sempre concreto nel servizio, nell'essere pronto per l'altro. E là dove c'è questo farsi prossimo, aprirsi, aprirsi perché l'altro possa entrare, si fa l'esperienza della gioia. Ed è una gioia che non si sperimenta tenendo la vita gelosamente per sé, Tenendosela per sé, la vita passa, si invecchia e tu ti guardi dietro e dici ma che cosa ho costruito. Invece noi siamo fatti per accogliere, per generare, cioè in tutte le situazioni di vita, in tutti gli aspetti della persona, nessuno è escluso da questa chiamata. Generare vita nel generare figli, nell'accogliere figli, nell'aprire la propria casa a delle comunità, a delle coppie in difficoltà, alle amicizie. Invitare gli amici a cena è una forma basilare, bella. Perché no? Ci sono tante coppie che non lo fanno, le case chiuse, no? Cioè, aprirsi ad una relazionalità che genera vita. Questo, anche questo, è amore.
4: Grazie, grazie, sor Roberta.
0: Grazie a voi.
4: Grazie per essere stata con noi.

0: Che bel telefono!
1: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
2: Buongiorno a tutti voi, allora benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Anche oggi ci sono grandi novità dal mondo della medicina. Inizieremo parlando di proteine, sono le protagoniste di molte diete, ma qual è la misura adatta? Quante proteine dovremmo includere nella nostra dieta quotidiana? E poi parleremo ovviamente di tiroide, perché c'è una novità per quanto riguarda l'intervento chirurgico, un intervento che non lascia cicatrici. Ed ancora parleremo di sinusite. Beh, si acuisce in questo periodo, che cosa possiamo fare, quali sono le ultime novità. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al Mio Medico, perché noi ci prendiamo cura di voi.

0: Vi siete mai guardate allo specchio pensando dov'è finita l'elasticità della mia pelle, le unghie, i capelli di una volta, la vitalità che sentivo ogni giorno? Beh, se vi siete riconosciute in queste parole, fermatevi un momento, perché oggi potrebbe essere l'occasione giusta per prendervi cura del vostro benessere quotidiano. Nasce il nuovo Collagen Powder Blend, l'integratore alimentare disponibile in tre piacevoli gusti: mango, fragola e ananas. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché Biostile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Ogni bustina contiene ben 10 grammi di ingredienti accuratamente selezionati, di cui oltre 8,6 grammi di collagene idrolizzato. Una formula completa con 6 tipi di collagene e con vitamina C, che contribuisce alla formazione del collagene, per la normale funzione della tua pelle, delle cartilagini, delle ossa e dei vasi sanguigni. Aiuta la riduzione della stanchezza e dell'affaticamento. Ed oggi c'è una splendida occasione per provarlo, perché Biostile vi offre il 50% di sconto e la spedizione gratuita. Chiamate il numero che vedete in sovraimpressione. Collagen Powder Blend di Biostile, la tua nuova routine quotidiana per il tuo benessere. Chiama per informazioni.
1: No! Papà! Ora sì che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
2: Non mi fai gli auguri.
3: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
4: Non toccarla!
1: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
5: Anche i ricchi piangono.
6: Io non amo Esther, amo te.
1: Ma io non più.
5: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
7: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
5: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la toccata.

0: l'emozionante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.
1: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
2: Quanto è bella! Guardatela
3: bellissima.
2: Qui!
1: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
0: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, oggi alle 11.
2: Che bel telefono!
4: È più di un telefono, è Brown di Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
2: e godersi la vita.
4: Brown di chi parla.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Buon lunedì, buon inizio settimana. Iniziamo la nostra settimana parlando di proteine. Sono sempre al centro del dibattito sull'alimentazione, fondamentali per il nostro organismo, però adesso va tanto di moda parlare di proteine. Ma quante ne dobbiamo mangiare, in che misura, quali fonti proteiche dovremmo scegliere? A tante domande risponderà il professor Alessandro Laviano. Benvenuto, caro professore. Io ricordo che è il responsabile dell'unità operativa semplice di nutrizione clinica all'ospedale Sant'Andrea di Roma. E allora iniziamo subito a capire, professore, qual è il fabbisogno giornaliero? Quante proteine abbiamo bisogno per un adulto che sta bene, insomma, in perfetta salute?
1: La Organizzazione Mondiale della Sanità riconosce un fabbisogno giornaliero che è in genere tra gli 0,8 grammi di proteine per chilo di peso, fino a circa un grammo sempre di proteine per chilo di peso al giorno. Questo è il fabbisogno normale.
0: Per delle persone che stanno bene in salute, esatto. Questo è importante. Allora, guardiamo un po' la nostra tavola. Ci sono diverse fonti proteiche. Dove troviamo le migliori? Quali sono, secondo appunto le linee guida, secondo la scienza, le migliori da cui noi possiamo trarre più beneficio?
1: Le proteine vanno divise in due grandi categorie, le proteine di tipo animale e le proteine di tipo vegetale. Da un punto di vista di salute a lungo termine, quelle che vanno preferite sono le proteine di tipo vegetale. Quindi in pratica parliamo fondamentalmente dei legumi, che sono molto ricchi, molto presenti nella nostra dieta mediterranea. Quelle sono da preferire. Questo non vuol dire che bisogna demonizzare le proteine animali, che anche quelle sono importanti.
0: È questo, per cui abbiamo capito, ci sono proteine vegetali e proteine che provengono appunto dal mondo animali. Io ho detto all'inizio di questo nostro spazio che adesso, come dire, mangiare proteine va tanto di moda. Va tanto di moda, vanno tante di moda queste diete iperproteiche. Allora è davvero così? Mangiare più proteine fa bene alla nostra salute, oppure c'è un rischio di un eccesso proteico, professore?
1: In effetti sì, in una persona sana mangiare troppe proteine, quindi superare quelli che sono i fabbisogni che abbiamo visto prima, si associa a dei rischi di salute. E soprattutto se sono i giovani che mangiano troppe proteine, perché a parte il problema o comunque il rischio di danno renale, ovviamente a lungo termine una dieta iperproteica può portare purtroppo a dei danni di tipo di malattie cronico-degenerative.
0: Qui l'eccesso è sempre negativo, abbiamo capito, è un macronutriente che deve esserci nella nostra tavola quotidiana. E proprio qua io voglio capire, e come le facciamo a mettere, a introdurre nella nostra alimentazione quotidiana, e che tipo di proteine dobbiamo mettere magari a colazione, pranzo e cena, professore?
1: Indubbiamente ricordiamo che un buon mix tra proteine di tipo vegetale e proteine di tipo animale è sempre consigliato. Allora, magari la mattina possiamo, per chi non è intollerante, utilizzare le proteine del latte, che ovviamente sono anche quelle molto importanti, perché tutte le proteine animali hanno elevato valore biologico. Quindi la mattina, per esempio, le proteine del latte. A pranzo magari uno può mangiare magari delle proteine di tipo vegetale, un piatto unico, una vellutata di fagioli, di legumi. Fondamentalmente tre volte a settimana direi che è la cosa migliore, proteine di tipo vegetale. Una volta a settimana può anzi mettere la carne bianca. Due o tre volte a settimana, una volta ogni due o tre settimane, la carne rossa. Non ci dimentichiamo del pesce.
0: Il pesce, anzi, lo dovremmo portare un po' di più sulle nostre tavole, perché insomma non siamo abituati a mangiare il pesce, preferiamo la carne. E a proposito di carne, allora abbiamo capito che noi dovremmo preferire di fatto le proteine vegetali, implementare il consumo di proteine vegetali. Però per chi segue una dieta vegetariana o vegana, come si fa a trovare il giusto equilibrio? Cioè, magari non si raggiunge quella quota di 0,8 grammi di che ci diceva lei, ci raccontava lei, professore, come si fa?
1: Allora, per la dieta vegetariana non vi sono grossi problemi. È ovvio che però 100 grammi di carne contengono più proteine che 100 grammi di fagioli o legumi. Quindi ricordiamoci, la dieta vegetariana deve un pochino, un 10-15% in più di volume per coprire il fabbisogno. Diverso per i vegani. I vegani hanno necessità di integrare con prodotti dell'industria soprattutto le vitamine, soprattutto la vitamina B12. Quindi loro devono sapere, chi fa una dieta veramente vegana deve sapere che deve integrare con dei prodotti industriali le vitamine che non prende attraverso le proteine animali.
0: E gli integratori, professore, li devono assumere solamente chi ovviamente segue una dieta vegana, perché magari non tutti raggiungono. Io penso soprattutto alle persone di una certa età,
1: certo,
0: professore, che non raggiungono. Allora gli integratori a base di proteine e altrettanto le polveri proteiche, quando hanno senso assumerle?
1: Perfettamente ragione, ed è un argomento molto importante, cioè la persona anziana che magari ha difficoltà a coprire i propri fabbisogni proteici, beh, in quel caso necessariamente deve utilizzare questi supplementi, questi integratori, per raggiungere quella soglia che vedevamo prima. E anzi, alcuni di loro, quelli che hanno poca massa muscolare, che si chiama la sarcopenia dell'anziano, bene, loro anzi devono arrivare a 1,3 grammi di aminoacidi pro chilo di peso per contrastare la perdita di massa muscolare indotta dall'essere anziani.
0: E a volte l'alimentazione non basta in questo senso, a volte, insomma, in questo senso va integrata la quota proteica. E allora c'è invece, al contrario, chi segue queste diete, ne stavamo parlando prima, diete iperproteiche. E allora, soprattutto per chi vuole perdere peso, è giusto seguire una dieta iperproteica? Professore, chi la dovrebbe seguire?
1: Allora, da un punto di vista biochimico, indubbiamente mangiare tante proteine aiuta, anche se sembra un paradosso, a perdere peso. Però ricordiamoci che magari questo può essere un percorso da seguire per 4-8 settimane, 3 mesi, perché comunque un eccesso di proteine nella dieta sottopone ad un enorme sforzo i nostri reni, e questo ovviamente poi, se viene proseguito nel tempo, può determinare anche a lungo termine un'insufficienza di tipo renale.
0: Ma nelle diete iperproteiche vengono eliminati completamente i carboidrati, professore?
1: Non necessariamente, non necessariamente. L'unica cosa è che ovviamente la quota di proteine normalmente nella dieta, che è in circa il 25% delle calorie totali, aumenta a scapito dei carboidrati e a scapito dei lipidi.
0: Chi deve fare attenzione invece ad assumere troppe, oppure le proteine, magari non deve raggiungere quella quota di 0,8 grammi?
1: Sono quei pazienti che hanno già un'insufficienza renale, per i quali un eccesso di proteine ovviamente determina un peggioramento, un'accelerazione del danno renale. Ecco, in questi pazienti è necessario avere un controllo delle proteine della dieta, e in alcuni casi hanno la possibilità, tramite il sistema sanitario regionale, di ottenere dei prodotti aproteici.
0: Comunque c'è un minimo di quota proteica.
1: Esatto, il minimo è 0,6 grammi, perché al di sotto di questa quota le proteine, dicevamo, ad elevato valore biologico sono talmente poche che cominciamo a mangiarci i nostri muscoli, l'autocannibalismo. Quindi sotto quel limite direi che non dobbiamo andare.
0: Grazie, grazie di cuore professor Alessandro Laviano, grazie per questi consigli. Adesso seguitemi, perché c'è una novità. Io saluto e ringrazio il professor Marco Raffaelli, benvenuto. Ricordo che il professore è direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia endocrina e metabolica al Policlinico Gemelli di Roma, perché oggi parliamo di tiroide. Beh, la tiroide è una ghiandola fondamentale per tante funzioni, per il nostro metabolismo, regola anche il nostro umore. Insomma, è davvero un po' la centrale elettrica del nostro organismo, e quando si ammala si deve assolutamente intervenire con un intervento chirurgico. Beh, adesso ci sono delle novità, perché l'intervento chirurgico adesso non lascia più cicatrici, e di questo ci parlerà il professore. Beh, ma prima facciamo un passo indietro. Quali sono, professore, le patologie che richiedono un intervento chirurgico?
2: Anzitutto buongiorno a
0: tutti.
2: Solitamente le patologie di interesse chirurgico sono gli ipertiroidismi, quando la terapia, cioè le iperfunzioni della tiroide, quando la terapia medica non è più efficace, la patologia nodulare della tiroide, quando dà disturbi, compressioni, o quando è sospetta per trattarsi di una patologia tumorale.
0: In questi tre casi, bisogna intervenire in maniera chirurgica. Ve l'ho detto, fra un po' vi faremo vedere, parleremo di questa nuova tecnica che viene dalla Corea del Sud e devo dire, professore, ha già operato alcuni pazienti, parleremo anche di questi casi, ma io mi vorrei concentrare adesso sulla patologia nodulare. Molti si preoccupano, no? Quando ad una ecografia, un esame insomma che si fa di routine, scoprono l'insorgenza di un nodulo, e beh, un po' il pensiero va lì. E allora quando la patologia nodulare diventa un problema, professore, e quando invece bisogna tenerla sotto controllo?
2: La patologia nodulare diventa un problema quando le dimensioni sono cospicue, quindi danno fenomeni compressivi, quando ci sono delle caratteristiche ecografiche o citologiche, cioè le cellule che vengono prelevate con un ago aspirato sono sospette, in quei casi bisogna pensare all'intervento chirurgico o comunque a un trattamento.
0: Allora, prima di affrontare, di parlare di questa nuova tecnica, vorrei parlare delle nuove tecniche rispetto a quelle tradizionali. Anche in questo campo, allora, devo dire che la ricerca chirurgica è andata avanti. Ci sono delle differenze rispetto a quella tradizionale? Quali sono queste nuove tecniche, professore?
2: Diciamo che l'esplosione la modifica della tecnica chirurgica tradizionale con la quale si figuri un chirurgo prese addirittura il premio Nobel, il professor Koger,
0: è vero.
2: Il premio Nobel, diciamo all'inizio del secolo scorso, si è modificata con l'avvento della chirurgia mini-invasiva, cioè con il tagliettino piccolino, ma poi soprattutto dall'estremo oriente sono venute delle tecniche che miravano a non lasciare assolutamente alcuna cicatrice visibile sul collo. Tra queste sono la chirurgia tiroidea transascellare, cioè passando dall'ascella, la chirurgia transorale, cioè senza lasciare alcuna cicatrice, ma sono all'interno del vestibolo buccale, e questa nuova di cui stiamo parlando, che è la tiroidectomia con approccio ascellare mammario bilaterale, che lascia quattro piccole cicatrici all'apice dell'ascella intorno all'areola e, utilizzando la piattaforma robotica, consente di eseguire un intervento chirurgico molto simile a quello tradizionale, molto più delle altre due di cui abbiamo parlato.
0: Si chiama Baba, un po' ricorda il dolce napoletano. Mi è piaciuto molto il comunicato che ha fatto il Policlinico Gemelli quando ha illustrato questa tecnica. Lei proprio pochi giorni fa, poco tempo fa, ha portato appunto dalla Corea del Sud questa tecnica, e di questo parleremo, di che cosa si tratta esattamente, chi è il candidato ideale. Beh, parleremo di tutto questo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
1: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
2: Macchie scure dopo l'estate?
3: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
2: Io valgo.
4: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la toccante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.
5: Vi siete mai chiesti che cosa accade in cucina quando la generosità incontra la creatività?
6: Quanto è bella! Guardatela.
7: Bellissima.
6: Qui!
5: Arrivi con un carico di patate! Il nostro programma nasce proprio da qui, nel cuore dell'Antoniano, accanto alla mensa francescana che da sempre offre un sorriso e un piatto caldo. Perché cucinare è un atto d'amore e l'amore non avanza mai.
4: Veronica Maia conduce Avanzi il prossimo, tutti a tavola, oggi alle 11:00.

0: Eccoci, siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Marco Raffaelli. Stiamo parlando di tiroide, di interventi alla tiroide. Io inizierei proprio da lì, riprenderei il discorso proprio delle nuove tecniche che sono arrivate rispetto a, quelle tradizionali e rispetto anche ad un'altra che poi insomma affronteremo e parleremo in più nel dettaglio, la tecnica Baba che viene dalla Corea del Sud. Ma quali sono quelle nuove allora? Vogliamo ripeterle, professore?
1: La tiroidectomia transorale, che viene eseguita facendo delle incisioni all'interno della bocca, quindi non lascia assolutamente cicatrici, però ha il limite legato allo spazio che abbiamo a disposizione per la dissezione chirurgica. La tiroidectomia transascellare, che vuol dire raggiungere il collo passando attraverso l'ascella, attraverso un'incisione un pochino più grande, 4-5 cm, attraverso la quale si introducono i bracci robotici e si è preferibile per operare un lato solo, anche se si possono fare dei gesti bilaterali. E poi abbiamo questa nuova tecnica di cui stavamo parlando, nuova insomma a qualche anno, che è eseguita da noi in Italia per la prima volta, che viene eseguita sempre utilizzando la piattaforma robotica, facendo quattro piccole incisioni di

0: 8 mm intorno alle areole e sull'apice dell'ascella, che consente di avere un campo molto più ampio e quindi consente di fare degli interventi un po' più estesi rispetto alle altre due di cui abbiamo parlato.
1: E tutte non lasciano le cicatrici, professore, questa in particolare, la tecnica, che è una tecnica mini-invasiva.
0: Sì.
1: Ecco, questa tecnica Baba non lascia proprio le cicatrici così evidenti?
0: Non lascia cicatrici sul collo, degli approcci con accesso cosiddetto remoto, cioè a distanza, per cui riusciamo ad eseguire lo stesso intervento che si fa attraverso l'incisione cervicale, però facendo una strada un pochino più lunga, con un vantaggio assolutamente estetico, talora anche funzionale, perché l'assenza di cicatrici sul collo, certo, può migliorare quelli che sono gli aspetti della deglutizione dopo l'intervento chirurgico legati al processo cicatriziale.
1: E lei ha parlato di intervento robotico, per cui il robot è entrato ormai nella routine degli interventi chirurgici. Che tipo di robot usate, professore?
0: Utilizziamo il robot Da Vinci nella fattispecie, è l'unico attualmente approvato per questo tipo di chirurgia, almeno in Europa. Nei paesi asiatici ci sono altre piattaforme che stanno componendo, ma non è che è entrato, a mio modesto parere, la chirurgia robotica cambierà radicalmente nel prossimo futuro, grazie anche allo sviluppo di tecniche di apprendimento, intelligenza artificiale. La direzione sarà sempre più quella di una chirurgia robotica.
1: Parliamo dei primi interventi. Come sono andati questi interventi? Quanti interventi con questa nuova tecnica avete eseguito?
0: Una decina da quando ho cominciato inizio settembre. Io sono andato in Corea per altri motivi quest'estate. Devo dire, ero un pochino scettico sulla tecnica. Me ne sono
1: folgorato da questa.
0: Ma folgorato perché si veramente consente di fare qualcosa che è molto simile alla chirurgia convenzionale, non lasciando cicatrici sul collo.
1: Per cui quanti ne avete?
0: Una decina di interventi. È chiaro che c'è una necessità di selezionare i casi per i motivi che abbiamo detto
1: prima. E chi è il candidato ideale?
0: Il candidato ideale è una giovane donna che non vuole avere cicatrici sul collo, questo mi pare evidente. Ci sono anche delle problematiche legate ai processi di cicatrizzazione, per cui se sappiamo che un paziente può andare incontro a una cicatrice ipertrofica, un cheloide, per dei motivi, diciamo, personali, si può evitare con queste tecniche di lasciare cicatrici in una zona esposta e nasconderla in sedi remote.
1: Allora, quali sono i rischi, i problemi che possono insorgere, professore, dopo un intervento di asportazione della tiroide, oppure insomma asportazione parziale o totale?
0: Dopo l'intervento, diciamo, la chirurgia della tiroide è essenzialmente la chirurgia dei nervi ricorrenti, che sono i nervi che controllano le corde vocali, e le ghiandole paratiroidi, che sono le ghiandole che controllano il calcio nel sangue. Queste strutture possono essere traumatizzate, o comunque il che dipende molto non tanto dall'imperizia del medico quanto dai rapporti che queste contraggono con la tiroide, per cui ci possono essere delle alterazioni della voce nel postoperatorio e nei pazienti che subiscono interventi tiroettomiotale degli abbassamenti del calcio nel sangue nel postoperatorio. La prevenzione, oggi abbiamo a disposizione degli strumenti che ci consentono di monitorare da molto tempo i nervi della voce e noi utilizziamo di routine. Molto più recentemente anche le paratiroidi possono essere monitorate nella loro preservazione, nella loro funzione durante l'intervento chirurgico, e quindi si va sempre più nella direzione di ridurre queste complicanze dell'intervento.
1: Ecco, molto spesso, cioè in tutti i pazienti avete notato questa frequenza di questi effetti collaterali, oppure?
0: La frequenza è fortunatamente estremamente bassa.
1: Ma meno male, per fortuna.
0: Però sono le possibili e i possibili esiti, diciamo, negativi che si possono avere.
1: Certo, parlarne con il paziente è giusto, insomma, informarlo.
0: Il paziente deve essere informato che è assolutamente può andare incontro a questi esiti, dipende ovviamente dalla patologia, dalla situazione anatomica, da tanti fattori, ma è bene informarlo di questa possibilità.
1: E come cambia, se cambia, la vita di un paziente senza tiroide? Perché io ho detto all'inizio, una ghiandola fondamentale, insomma, regola un po' tutto. Cosa regola la tiroide? Io ho detto dal metabolismo all'umore.
0: L'ha detto lei, regola tutto. È l'acceleratore del nostro organismo. Se ce n'è troppo siamo accelerati, se ce n'è poco siamo rallentati. È quindi necessario sostituire.

0: sostituire una tiroide che non c'è più con un farmaco che è esattamente l'ormone che viene prodotto dalla ghiandola tiroide, ovviamente di sintesi, e attraverso questo si regola la funzione tiroidea. Quindi vuol dire prendere una pasticchetta tutti i giorni per sostituire la tiroide che non c'è più. Assolutamente
1: Bisogna trovare anche il giusto equilibrio, vero professore? Ci vuole un po' di tempo una volta asportata la tiroide?
0: sì. Solitamente il dosaggio viene regolato sulla base del peso, ma è anche ovvio che ci sono delle variazioni individuali nell'assorbimento per il quale deve essere modulata ed è soprattutto all'inizio che si ottiene
1: Certo,
0: questo
1: l'equilibrio
0: effetto.
1: giusto e l'assetto giusto. Parliamo dei controlli che devono essere eseguiti dopo un intervento di asportazione della tiroide, dei follow-up, sono abbastanza stringenti, ogni quanto devono essere eseguiti
0: Diciamo,
1: oppure no?
0: sono molto importanti proprio per valutare che la funzione tiroidea sia regolare, ma è sufficiente farlo una volta ogni 6 mesi e sul lungo termine una volta l'anno, non è necessario controllarsi tutti i giorni.
1: Allora, nella maggior parte, adesso parliamo di tumori, tumori alla tiroide viene asportata, non sono così, non sono mortali, si risolve, però ci sono alcuni tumori particolarmente aggressivi, no, professore? Quali sono le sfide del futuro per approcciare questo tipo di tumori?
0: Una minoranza dei tumori della tiroide sono tra i tumori più aggressivi che possiamo conoscere in natura, che conosciamo in natura, però oggi abbiamo fatto tanti progressi. Grazie a delle terapie cosiddette neoadiuvanti, cioè che possono essere fatte prima dell'intervento, tumori considerati un tempo inoperabili possono diventare operabili e addirittura la sopravvivenza dei pazienti e la loro qualità di vita migliora in maniera importante. Sono delle terapie molecolari, targeted, delle chemioterapie, radioterapie, che però consentono di controllare ciò che in un tempo era considerato assolutamente inoperabile e intrattabile.
1: Abbiamo già detto che la ricerca, l'innovazione è sempre in fermento, a maggior ragione per quanto riguarda la chirurgia della tiroide. Quali sono le sfide del futuro? A cosa si punta, in questo momento?
0: Al di là della robotica, sappiamo che oggi il vecchio paradigma di togliere tutta la tiroide a tutti non è più vero. Si va sempre più verso una chirurgia conservativa. Ci sono addirittura casi in cui si può non operare una patologia nodulare che un tempo sarebbe operata, grazie a delle procedure non minimali, dei trattamenti mini-invasivi, quali la termoablazione, che consentono di ridurre le dimensioni del nodulo senza operarli. Di più, in alcuni casi, dei tumori a basso rischio, di piccole dimensioni, prima abbiamo parlato di quelli ad alto rischio, tumori a basso rischio possono essere addirittura non operati ed almeno inizialmente sottoposti solamente a dei
1: Ah,
0: periodici
1: che
0: controlli.
1: bello. Beh, questo devo dire è un grandissimo passo in avanti. Si può parlare di prevenzione, professore, per quanto riguarda la nostra tiroide? In che senso poi?
0: La prevenzione con il sale iodato della patologia nodulare nei paesi sviluppati la facciamo da tanto tempo. Ci sono degli aspetti genetici familiari sui quali non possiamo intervenire, ma che possiamo conoscere a monte e quindi possiamo
1: Monitorare in qualche modo.
0: monitorare nei pazienti portatori. Quello che mi sento di sconsigliare è andare a cercare un piccolo nodulo di 3 mm, il cui significato clinico è assolutamente di pochissimo conto, di scarso rilievo e non fa altro che ingenerare nel paziente un'ansia molto spesso ingiustificata.
1: Gli esami tutti dovremmo fare, dovremmo controllare la tiroide con un'ecografia, con gli esami del sangue, professore.
0: Lo
1: Ah, che
0: screening
1: età.
0: ingiustificato alla ricerca di una piccola immagine ecografica non è più
1: Necessario.
0: considerato lo standard. Sicuramente se ci sono dei fattori di rischio, delle esposizioni, è opportuno fare delle indagini, altrimenti farsi seguire anche dal proprio medico
1: Medico
0: di
1: di famiglia
0: base.
1: è sicuramente, insomma, è sicuramente la strategia più adatta. Grazie, grazie di cuore professor Raffaelli,
0: Grazie.
1: grazie per questi consigli, grazie di cuore. Adesso seguitemi. Io mi sposto e do subito il benvenuto al dottor Tito Marianetti. Benvenuto, caro dottore. Io ricordo,
0: Grazie mille.
1: docente al Master di Chirurgia Funzionale Estetica e Ricostruttiva della Piramide Nasale all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Allora, adesso noi parliamo di un argomento che sta a cuore a tante persone, ovviamente che ci stanno seguendo in questo momento, parliamo di respiro, in particolare di sinusite, perché respirare è un atto naturale, però molti di noi faticano a respirare bene.

0: non se ne accorgono neanche per mille motivi. E allora, innanzitutto devo dire che la sinusite, tante persone soffrono di sinusite, tra cui anche George Clooney. Allora, che cos'è esattamente e perché tante persone ne soffrono in maniera frequente, dottore?
1: Per sinusite si intende un'infiammazione dei seni paranasali. I seni paranasali sono delle cavità aeree che sono intorno al naso, diciamo, circondano il naso. E sono i seni mascellari che sono tra il naso e gli occhi, diciamo. Ci sono i seni etmoidali che sono proprio tra gli occhi, diciamo, internamente. Il seno sfenoidale che è molto più profondo e il seno frontale che sta qui dietro la fronte. Sono delle cavità aeree essenziali perché danno risonanza alla voce, riscaldano l'aria. Sono importanti, soprattutto alleggeriscono il cranio, fanno un po' da airbag in caso di trauma. È qualcosa che dobbiamo avere, che è stato sviluppato dalla selezione naturale e di conseguenza abbiamo sicuramente delle cavità aeree importanti intorno al naso. Tuttavia a volte si infiammano e fondamentalmente per sinusite si intende un'infiammazione della mucosa che riveste queste cavità aeree. Queste cavità aeree l'infiammazione può essere di natura, diciamo, infettiva e quindi fondamentalmente batteri, virus, a volte funghi. E ci sono delle condizioni anatomiche a volte che predispongono a questo tipo di sinusiti, a volte delle condizioni allergologiche, ma soprattutto delle condizioni anatomiche che danno la recidiva spesso nelle sinusiti.
0: E per questo viene confusa, perché può essere confusa con altre patologie, soprattutto se arriva all'improvviso per la prima volta. È questo il motivo per cui viene confusa?
1: È anche un modo di dire, no? Ho la sinusite, oggi ho un po' di sinusite. In realtà non esiste un po' di sinusite, può essere una sinusite acuta o una sinusite cronica. La sinusite acuta assomiglia molto a un raffreddore, però si differenzia molto soprattutto per il dolore, che di solito nel raffreddore non c'è. Si ha un dolore a seconda della sede, la sinusite a livello della fronte o a livello dei seni paranasali, un dolore gravativo che si accentua nel momento che, diciamo, ci si incurva verso il basso. Ma, diciamo, soprattutto è un raffreddore che non passa, perché persiste, si accompagna, persiste di solito oltre una settimana. Il raffreddore ha in comune con la sinusite il fatto di avere le mucose iperemiche, arrossate, le secrezioni che però sono diverse. Nel caso del raffreddore sono bianche, sono, diciamo, trasparenti. Invece una secrezione che diventa verdastra, indirizza verso la sinusite.
0: Infatti stiamo leggendo quali sono i sintomi tipici. Anche il mal di testa, no?
1: Il fatto ridotto. Assolutamente, il fatto ridotto ci può stare anche nel raffreddore. Il mal di testa già è più raro. Il problema del mal di testa è che rientra nella diagnosi differenziale della sinusite, è vero, ma il mal di testa ha una marea di cause.
0: Pensiamo
1: a una cefalea, tra virgolette, semplice, ma l'emicrania è un mare magnum, quindi andare a pensare che ogni mal di testa sia una sinusite e magari prendere così d'amblè antibiotici o andare, diciamo, semplicemente pensando alla sinusite, mi devo curare per la sinusite, forse va fatta prima diagnosi.
0: Esatto, la diagnosi, parlare con il medico, non prendere l'antibiotico, poi lì si innesta anche l'antibiotico resistenza, è tutto un altro discorso. Allora, ma quanto incide la struttura anatomica del naso? Perché io ho detto respirare è un atto che noi facciamo con tanta naturalezza, è ovvio, però molti di noi non sanno respirare, non possono respirare bene proprio a causa di questa struttura. Incide anche?
1: Tantissimo, perché fondamentalmente immaginiamo come se stessimo in una stanza che è il naso e all'interno di questa stanza si aprono delle finestre, delle porte. Al di là di ogni finestra, di ogni porta ci sono i seni paranasali. Quindi il seno paranasale normalmente produce muco perché è rivestito da una mucosa ed è utile che ci sia questo muco perché va a lavare tutti i germi che penetrano a quel livello, ma tutto questo muco deve defluire all'interno del naso. Se si trovano chiuse queste finestre, queste porte, rimane tutto a monte e in natura qualunque cosa ristagna si infetta. Quindi fondamentalmente il naso, se è libero, consente il deflusso di queste secrezioni. Ma se c'è, per esempio, un'importante deviazione del setto nasale che va contro l'ostio, per esempio, del seno mascellare, gli osti sono le finestre, fondamentalmente. Quindi di fronte a una deviazione importante del setto nasale, ad un'ipertrofia dei turbinati, a una stenosi valvolare, sono tutte condizioni che possono, diciamo, ostacolare il deflusso normale del muco verso il naso.
0: E cosa significa setto nasale deviato? Come facciamo ad accorgerci?
1: Il setto nasale deviato a volte è evidente anche esternamente, perché fondamentalmente si ha tutto il naso
0: però
1: da una parte.
0: Però molte volte no, non è detto?
1: A volte no, perché magari fuori il naso va benissimo, ma dentro invece no. Dentro invece c'è una deviazione che può essere di natura normalmente o traumatica o congenita.

0: cioè o ci si è nati col setto nasale deviato oppure si è avuto un trauma anche da piccoli, magari un trauma a cui non si è dato tanto peso che ha fatto crescere storto il setto nasale. E il setto nasale, oltre a non far respirare bene, ovviamente, quando è storto, a volte questa, diciamo, deviazione va a danneggiare il deflusso, appunto, da parte dei seni paranasali. E questo può provocare un blocco delle secrezioni e di conseguenza la sinusite. Quindi, diciamo, a volte non bisogna pensare al mare o al lago che c'è sopra, bisogna rimuovere sotto la diga che perché causa il lago.
1: Esatto.
0: Inutile svuotare tante volte il lago.
1: Sì, infatti, questa bellissima metafora. E allora, sono arrivate tante domande, dottore, io le leggo, Germana, le scrive da Reggio Emilia e le chiede: il medico mi ha detto che ho i turbinati ingrossati, sento un blocco dietro al naso, può essere sinusite?
0: Un altro classico, i turbinati ingrossati, soprattutto questo periodo. Allora, ci può entrarci qualcosa, ma non completamente, nel senso che il discorso che facevamo prima, se i turbinati si ingrossano, può essere ostacolato il flusso verso il naso e di conseguenza questo può provocare una sinusite, ma i turbinati ingrossati non sono sinusite. Quindi a volte è necessario intervenire sui turbinati per ridurre, diciamo, il volume e facilitare il deflusso del muco. Altre volte in realtà è solo un problema respiratorio che però dà una sensazione molto simile alla sinusite, perché questo blocco che riferisce la signora fondamentalmente ha in comune con la sinusite la sensazione di un peso gravativo di dietro del naso. Però magari non c'è la febbre, magari non ci sono le secrezioni mucopurulente, quindi diciamo che già la clinica può guidarci nella diagnosi differenziale delle due patologie.
1: Esatto, per cui insomma sicuramente Germana si deve assolutamente rivolgere ad uno specialista. A maggior ragione, quali sono le cure che abbiamo a disposizione oggi e quando bisogna intervenire? Prima parliamo delle cure un po' conservative, cosa possiamo fare?
0: Sì, prima di tutto dobbiamo fare diagnosi, quindi fondamentalmente bisogna capire se c'è la sinusite o meno.
1: E come si fa a diagnosi?
0: La diagnosi si fa brevemente con, diciamo, prima di tutto guardando dentro al naso con uno speculum e vedere se c'è una deviazione del setto, un'ipertrofia dei turbinati. Successivamente si va con l'endoscopio, quindi sicuramente l'endoscopia nasale è la prima, diciamo, primo presidio diagnostico. Ma la diagnosi di sinusite si fa radiologicamente, si fa con la TAC. La TAC, quando si dice appunto un po' di sinusite, oppure non esiste, bisogna fare una TAC per capire se c'è o meno la sinusite. A quel punto si può procedere a livello terapeutico e si comincia con ovviamente presidi terapeutici più leggeri, non si comincia con la chirurgia, quindi i farmaci che si utilizzano per... la sinusite sono fondamentalmente di tre categorie, quindi antistaminici, perché c'è spesso una componente allergica, cortisonici sicuramente e poi anche dei vasocostrittori che vanno usati però per un periodo molto leggero, vasocostrittori ovviamente sempre per spray,
1: è
0: perché questi possono dare assuefazione, quindi solo nella sinusite e solo per brevi periodi. Ovviamente gli antibiotici sono il presidio più importante e fondamentalmente bisogna vedere anche quali sono i ceppi, diciamo, di germi più tipici dei seni paranasali. Non tutti gli antibiotici vanno bene.
1: Parliamo di chirurgia, no?
0: In chirurgia,
1: novità anche in questo senso.
0: Sì. Sì, insomma, ormai non esiste più, diciamo, le chirurgie di una volta. Prima si accedeva dalla bocca per fare la calve look, che è un intervento abbastanza importante, o addirittura transfrontali per arrivare al seno frontale. Non esiste più. Adesso si va da dentro al naso in endoscopia. L'intervento si chiama FES, ossia Functional Endoscopic Sinus Surgery, cioè una chirurgia endoscopica naso-sinusale. Si entra nel naso con queste ottiche, con degli strumenti angolati che permettono di arrivare dall'interno a ogni cavità paranasale. L'obiettivo non è tanto quello di andare a svuotare, l'obiettivo è quello di riaprire la porta che dicevamo prima. Quindi si apre la porta, si liberano gli osti in gergo e questo permette il deflusso del muco verso il naso.
1: È vero, e ricordiamo anche non ci sono tamponi, devo dire da questo punto di vista un pioniere, dottor Marionetti, di queste nuovissime...
0: Nel caso della settoplastica, a volte se bisogna fare un intervento più grande, anche se bisogna arrivare ai seni più posteriori, soprattutto alla parte posteriore del seno etmoidale, a volte i tamponi potrebbero essere messi nel caso dell'intervento di FES.
1: Però quanto molto riguarda, spesso non si
0: usa. Se si fa solo il setto nasale, perché magari il problema è quello, o solo i turbinati, i tamponi oggi non servono più.
1: Grazie al dottor Tito Marionetti, grazie per queste novità, grazie a tutti voi per averci seguito. Baci baci a tutti.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono,

è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?

0: sindaco, il sacerdote e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo antico, la parrocchiale, il museo vivo della memoria e non mancheranno i piatti tradizionali, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
2: Sono preoccupato. È più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
3: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
4: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
2: E se io non fossi all'altezza?
5: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
6: Non ci sono problemi.
7: Signore, aiutami!
8: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
9: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio. Questa sera, in prima serata.
10: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
11: Perché non l'ho fatto prima?
12: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
13: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
14: È un'altra cosa.
15: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
16: Ma il colesterolo?
17: Dai, la parmigiana è verdura.
18: Con il colesterolo non si scherza.
19: Prova Danacol.
20: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
21: Basta scuse, prova Danacol.
22: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
23: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
24: Il TG parte fra 3, 2, 1.

Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la toccante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.

0: dove sono nato, dove appunto la mia musicalità l'ho tirata fuori dalle pietre delle nostre case vecchie, delle storie degli antichi, delle persone che raccontavano delle storie, oppure delle musiche popolari che sentivo da piccolo. Quindi ho assorbito tutto questo e è diventato un viaggio per me, raccontare la mia identità, il mio DNA.
1: E chi c'è?

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Colle San Magno in provincia di Frosinone. Il comune si trova a 600 metri sul livello del mare e conta 630 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Colle San Magno.

0: Siamo qui all'interno della sala del consiglio con il sindaco Valentina Cambone. Allora, ci presenti il comune di Colle San Magno.
1: Benvenuti innanzitutto e grazie per averci scelto. Colle San Magno è un borgo medievale, un tipico borgo medievale italiano. Siamo in provincia di Frosinone, più precisamente nel cuore della Bassa Ciociaria. Siamo più o meno a 20 km di distanza da Cassino, circa 45 dal capoluogo di provincia che è Frosinone. Siamo un comune montano, sulle pendici occidentali del massiccio del Monte Cairo, a un'altitudine più o meno di 600 metri sul livello del mare. Colle San Magno è un territorio vastissimo, siamo più o meno 45 chilometri quadrati di estensione come territorio, tuttavia abbiamo ad oggi una popolazione nettamente ridotta rispetto al passato. Purtroppo a seguito della seconda guerra mondiale, nel dopoguerra si è avuto anche a Colle San Magno, come purtroppo in tanti piccoli borghi italiani, quel fenomeno di spopolamento che ad oggi ancora purtroppo stiamo cercando di combattere con le unghie e con i denti. In questo devo essere sincera, ci danno una grandissima mano anche tutti i nostri cittadini che restano, che resistono e che sono fortemente legati a Colle San Magno. Colle San Magno che è un paese di grandissima storia, di grandi tradizioni, di grande cultura, di natura. Una storia che nasce da lontano, addirittura nell'antica Aquinum, e che si sposta poi su Castroncelli. La nostra storia si collega con il nostro comune fratello, che sarebbe il vicino comune di Castrocelo. Un tempo erano un'unica comunità, stanziata appunto su Castroncelli, che sarebbe l'odierno Monte Asprano. Successivamente questa comunità si è scissa, una parte è andata verso Castrocelo, l'antica Palazzuolo, l'altra è scesa verso Colle San Magno, che all'epoca, da quello che risulta dagli scritti di Monsignor Bonanni, si chiamava Colle. Successivamente poi è diventata Colle San Magno in onore di San Magno Vescovo Martire, il nostro patrono, a cui ancora oggi, il 19 di agosto, dedichiamo una festa patronale che è sentitissima e partecipatissima. Questa scissione quindi ha portato questa parte della comunità che si è insediata nel nostro nucleo storico, che è Cantalupo, e pensi che all'epoca venne poi, intorno al 1300, costruita una chiesa che oggi è un santuario mariano, che si chiama Santa Maria Assunta in Cielo, che sta sul Monte Asprano, e avevamo un unico sacerdote. Questo sacerdote si spostò inizialmente a Colle San Magno, perché era il paese più vicino a questa chiesa. Successivamente poi fece 6 mesi a Colle San Magno e 6 mesi a Castrocelo, finché poi ognuno dei due paesi, insomma, si creò la propria chiesa. Tuttavia ancora oggi, a distanza di un millennio, le due comunità festeggiano questa antica unione il giorno del lunedì in albis, che sarebbe il giorno di Pasquetta, con un bacio, il famoso bacio delle Madonne, che in realtà è un inchino. Le due processioni, una da Colle San Magno e l'altra da Castrocelo, partono, si incontrano sul Monte Asprano. Queste due Madonne si inchinano in segno di pace e di fratellanza. La nostra storia poi è anche stata purtroppo caratterizzata dagli eventi bellici della Seconda Guerra Mondiale. Colle San Magno è stata teatro di guerra, sul nostro territorio passava la linea Gustav, quindi siamo stati un popolo di sfollati, di occupati e di bombardati. Ancora oggi questa memoria è viva, perché abbiamo la grande fortuna di avere un museo qui a Colle San Magno, si chiama Museo Vivo della Memoria, in cui sono custoditi reperti, documenti e testimonianze di chi ha vissuto quegli eventi.
0: E tante persone arrivano qui proprio per i sentieri che sono nella
1: Assolutamente
0: montagna.
1: Assolutamente sì, noi poi su questo stiamo lavorando tantissimo, proprio per garantire a chi viene a Colle San Magno quel famoso turismo lento, quel turismo sostenibile di cui oggi si parla tanto e per cui noi riusciamo a dare effettivamente una grandissima offerta. Abbiamo tantissimi percorsi, molti li stiamo anche rimappando e rifacendo grazie a dei finanziamenti che abbiamo ottenuto. Ci sono percorsi religiosi, ecco, già il bacio delle Madonne che porta fin su al Monte Asprano è un percorso religioso. Abbiamo percorsi storici, pensi che da Colle San Magno si arriva direttamente all'abbazia di Monte Cassino, sono più o meno 17-18
0: chilometri. Siamo sulla via di San Benedetto, no?
1: Esatto, diciamo che noi siamo la variante di montagna del percorso di San Benedetto. Il percorso di San Benedetto canonico passa da Roccasecca e arriva a Castrocelo, noi siamo la variante di montagna che da Colle San Magno permette di arrivare direttamente poi all'abbazia di Monte Cassino.
0: Lei parlava di spopolamento dei piccoli borghi. Però diamo un messaggio, perché in fondo lei è un giovane sindaco e che fa il sindaco in un piccolo comune, quindi diamo un messaggio positivo alle persone che abitano nei piccoli centri a impegnarsi nelle amministrazioni.
1: dobbiamo resistere, noi ce la stiamo mettendo tutta e ripeto, anche i cittadini lo stanno facendo. Colesemagno è un paese meraviglioso, abbiamo un clima perfetto, siamo freschi l'estate, non fa troppo freddo l'inverno, siamo vicinissimi a tanti punti di interesse, soprattutto chi vuole vivere poi una vita tranquilla, vuole stare sereno, Colesemagno credo che sia il posto migliore. Io ho scelto di vivere qui, ho scelto di farci crescere i miei figli, ho scelto di passare il mio futuro qui, quindi insomma chi meglio di me può testimoniare quanto si stia bene a Colesemagno.
0: Chiudiamo il nostro incontro con un invito allora.
1: Venite a trovarci a Colesemagno, vi aspettiamo, soprattutto in estate, abbiamo tantissimi eventi, ripeto, si sta bene, si sta freschi, siamo vicinissimi a grandi città, quindi vi aspettiamo, peraltro con una marea di piatti tipici di cui sicuramente poi insomma dopo avrete modo di parlare.
0: Grazie e adesso andiamo a scoprire la comunità cristiana di Colesemagno.

0: E con gioia incontriamo Don Danilo Di Nardi dell'unità pastorale Rocca Secca Colle San Magno. Siamo qui all'interno della parrocchiale. Ci presenti la comunità cristiana di Colle San Magno.
1: Sì, benvenuti a Colle San Magno. Siamo nella chiesa parrocchiale dedicata al santo vescovo e martire Magno, conosciuto appunto come Magno di Anagni, la vicina città di Anagni, oppure di Trani, città della Puglia. Questa comunità conta circa 630 abitanti durante l'anno. Poi nel periodo estivo, soprattutto nel mese di agosto, proprio nel mese in cui ricorre la solennità di San Magno, patrono di questa città, la comunità cresce numericamente, quindi tornano tutti i figli che si trovano lontani dalla terra natia, quindi soprattutto dalla Canada, Francia, America. È una comunità bella, viva, dinamica.
0: Qui c'è anche forte devozione per la Madonna.
1: Qui c'è un'antica tradizione, ecco, millenaria, che vede il lunedì di Pasqua e il lunedì in Albis una processione che raggiunge la vicina qui chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo. E è forte, come dicevamo, questa tradizione che vuole che il lunedì dopo Pasqua la comunità di Colle San Magno raggiunga questa chiesa, antica chiesa qui sul Monte Asprano, accompagnando l'immagine di Santa Maria di Castrocelo. È una tradizione antica perché c'era un'unica comunità che era stanziata sul Monte Asprano, dove tuttora, appunto, come dicevo, vediamo questa antica chiesa e ci sono i resti di un maniero, di un castello, appunto il Castrum Celi. Era il nome della comunità. Poi intorno al X-XI secolo, probabilmente la mancanza d'acqua, comunque un'avversità, ha portato questa comunità a scendere a valle, o meglio sul colle, e parte della comunità si è stanziata qui, dove tuttora sorge la comunità di Colle San Magno. Il resto della comunità è scesa sull'altro versante del Monte Asprano e lì si è stanziata dove è sorta la città di Castrocelo. E il lunedì dell'Angelo, appunto da antica tradizione, queste due comunità che oggi sono distinte, sono due comunità a sé che hanno due parroci, due parrocchie distinte, però in quel giorno nel nome della Madre di Dio appunto si ritrovano insieme su questo monte, la comunità di Colle San Magno portando l'immagine mariana che vediamo qui in chiesa esposta e la comunità di Castrocelo ugualmente portando l'immagine della Madonna di Castrocelo. Giunti sul monte c'è questo momento molto atteso del bacio delle due immagini. Le due comunità si ritrovano nel nome della Madre di Dio ed è bello il significato perché Maria si fa annunciatrice della Pasqua.
0: E all'interno della parrocchiale abbiamo una cappella particolare.
1: Sì, ecco, entrando sul lato sinistro vediamo in un altare c'è un'urna che custodisce resti mortali del cosiddetto Homo Bono, che secondo la tradizione fu colui che predisse a Donna Teodora, la madre di San Tommaso d'Aquino, nato proprio qui in questi luoghi qui vicino, predisse la nascita di questo figlio che sarebbe stato grande nella chiesa. E ecco, proprio qui in questa chiesa è custodita quest'urna, quindi è in memoria di questo evento che risale agli inizi del XIII secolo, al tempo della nascita di Tommaso d'Aquino.
0: E a Colle San Magno si festeggia anche San Rocco.
1: Esatto, è il compatrono, è molto sentito il culto a San Rocco e viene celebrato con qualche giorno di ritardo rispetto al giorno tradizionale, cioè il 16 agosto. Viene celebrato il 18 agosto perché viene legato al giorno della vigilia della festa di San Magno, il patrono principale della comunità, ed è l'occasione per ritrovare tutta la comunità, anche coloro che sono emigrati si trovano appunto lontani da Colle San Magno. E il 18 c'è una processione proprio che venera entrambe le immagini, quindi San Magno e San Rocco. La stessa processione si ripete poi il giorno 19 agosto con grande concorso di popolo. Ecco qui questo paese che è un paese tranquillo durante l'anno, in quelle due giornate vediamo questo popolo in festa che affolla le strade e i vicoli del centro.
0: È una comunità viva perché anche oggi vediamo qui, ecco, in chiesa c'è il sindaco, c'è il vice sindaco, abbiamo un po'
1: gli abitanti.
0: Collaboratori della parrocchia.
1: È vero, ecco, innanzitutto desidero portarvi i saluti del parroco Don Xavier, oggi impegnato in diocesi per un impegno nella curia. Lui è il vicario giudiziale della nostra diocesi di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo. Io infatti sono collaboratore dell'unità pastorale, come dicevamo prima. Vivo qui la mia esperienza già da oltre 3 anni in questa comunità e quindi è bello il legame con i parrocchiani. Come dire, io non riesco a raggiungerli sempre perché l'unità pastorale è composta da 5 parrocchie e quindi cerco di essere presente un po' in tutte. Però appunto, come lei ha potuto ben vedere, c'è un bel legame tra la comunità e i sacerdoti, i pastori che si prendono cura appunto delle anime che vivono qui in Colle San Magno.
0: In conclusione, qual è il messaggio che si sente di dare agli abitanti di Colle San Magno?
1: Sì, viviamo sicuramente un tempo non facile anche a livello di fede, un tempo che tante volte può portare alla tristezza, alla sfiducia. E allora ecco, desidero insieme con il parroco Don Xavier proprio dare questo annuncio di gioia e di speranza, non solo ecco, alla comunità di Colle San Magno, ma a tutti i telespettatori, a quanti ci ascoltano. Il Signore Gesù è la nostra speranza. Questa speranza affiora da quel sepolcro vuoto trovato da Maria di Magdala il mattino di Pasqua e che noi siamo chiamati ad annunciare come discepoli insieme appunto con Maria, che sta con noi nel cielo. E ci invia, ecco, insieme con lei veniamo tutti inviati dal Figlio suo ad annunciare la speranza, la gioia cristiana.
0: Grazie a Don Danilo e adesso andiamo a presentare alcune tipicità di Colle San Magno.
2: Allarme, allarme, allarme, chiamatevi i gendarmi.

0: E adesso con l'Agri Chef Milena Di Adamo percorriamo l'itinerario enogastronomico, perché qui abbiamo anche il vino del territorio. Ma innanzitutto, dove ci troviamo?
1: Ci troviamo all'agriturismo La Bersaglia.

0: Tagliera.
1: Che è un po' il suo nome, no?
0: È un soprannome, diciamo.
1: Allora, andiamo a presentare questi piatti.
0: Sì, allora, abbiamo le patate che produciamo su alle 7 aree, è una valle di Colle San Magno che si trova a 950 metri dal paese. Poi abbiamo le ricotte di capra.
1: Vedo le patate, però...
0: E con i peperoni, sì, solo che le patate le coltiviamo in alta montagna, i peperoni invece qua giù. E poi abbiamo gli gnocchetti fatti a mano con gli asparagi di montagna e il guanciale, che abbiamo qui sia asparagi che guanciale che facciamo noi. Poi abbiamo la pancetta e il nostro prosciutto.
1: Parlando degli gnocchetti, lei ci teneva prima a dire... Li ho fatti uno per uno.
0: Eh sì, perché quelli uno per uno si fanno. Noi siamo molti ricercati per la colatella d'agnello, che è questa qua, che tutti quanti, la prima cosa che chiedono quando prenotano se c'è la colatella, se no non va bene. E poi abbiamo un piatto molto antico di Colle San Magno, che è la frionza. Praticamente sussiste in broccoli fatti alla diavola e poi con il pane raffermo ripassato in padella con i broccoli, che era un piatto povero, però che ha sfamato tante persone nell'antichità. E poi abbiamo il formaggio con le fave, quindi è una cosa prelibata. E in più abbiamo i nostri carciofi.
1: E vedo il prosciutto che è tagliato ancora a coltello,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì.
1: Il vino.
0: Sì.
1: Il vino, qui ho visto una vigna fuori, quindi certo. Lo fate anche voi?
0: Sì, sì, sì. Questo è il nostro vino, lo facciamo noi, poi alcune volte dipende come va l'annata, se non ci basta la nostra uva, acquistiamo l'uva dai vicini e lo produciamo.
1: AgriChef è una nuova figura che si sta affermando da qualche anno, no?
0: Sì.
1: Spieghiamo che cos'è.
0: Praticamente è un corso che abbiamo fatto insieme a degli altri agri-chef prima di noi e ci hanno dato questa promozione facendo piatti un po' più elaborati, come presentarli, perché se noi eravamo dei semplici contadini, invece per avere una figura un pochino più distinta ci hanno dato questo ruolo di agri-chef.
1: Voi qui all'interno dell'agriturismo poi avete una cosa unica, perché sì. Questi prodotti si possono degustare all'interno, voi lo chiamate pagliaio.
0: Sì, lo chiamiamo pagliaio. Praticamente erano le antiche case dei pastori, perché Colle San Magno vive di pastorizia da anni, da sempre, e non potevano tornare giù al paese e quindi si erano adeguati in questi pagliai. E praticamente noi li usiamo per essiccare i nostri prosciutti, le nostre salsicce, le pancette, i guanciali.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è Colle San Magno per lei?
0: È tutto. Per me Colle San Magno è tutto.
1: Vogliamo chiudere allora il nostro incontro con un invito. Perché venire a Colle San Magno?
0: Venite a Colle San Magno per venirci a trovare, per degustare i prodotti a chilometro zero e poi ci direte voi com'è. Anche perché sono 25 anni che siamo aperti, quindi penso che qualcosa ne sia valsa la pena.
1: Grazie alla signora Milena.
0: Grazie
1: e
0: a
1: noi
0: voi.
1: Continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Colle San Magno.
2: Evviva il re Burbone, maledetto che lo signor, che la sciabola l'ha rubata, non disonora per noi soldati. I signori sono sempre signori, ma perché...

0: restiamo nel campo delle tipicità e le presentiamo con Concetta di Murro, perché qui una delle altre eccellenze del territorio è il tartufo e voi siete un'azienda del territorio che si tramanda di padre in figlio.
1: Sì, è proprio così, che si tramanda di padre in figlio. Il figlio peraltro è mio marito, non sono io la figlia, quindi proprio detto bene il figlio. Ciamberlano Tartufi è appunto un'azienda tartuficola che si occupa di vendita di prodotti al tartufo. Questi sono i nostri prodotti, questo che vediamo qui è appunto un tartufo estivo e la nostra azienda si occupa non solo appunto di vendita di prodotti di tartufo fresco, ma si occupa anche di prodotti realizzati appunto con questo magnifico prodotto. Quello che realizziamo con questo prodotto sono appunto le nostre salse che vengono utilizzate per accompagnare tantissimi piatti, primi piatti, piatti di carne, possono essere accompagnate magnificamente con delle uova. Abbiamo anche

0: Anche del miele che viene accompagnato con il nostro formaggio, ci sono i salumi sempre al tartufo, abbiamo una grande varietà di questo prodotto. Perché abbiamo pensato comunque di lavorare questo nostro prodotto anche in barattolo? Proprio per dare la possibilità in tutto il periodo dell'anno, anche quando magari il tartufo viene meno, di poter avere questi nostri prodotti sempre sulle tavole dei nostri clienti per poter fare apprezzare questo prodotto in tutto il periodo dell'anno.
1: Abbiamo anche la pasta e l'olio.
0: Abbiamo anche la pasta, sì, la pasta appunto con del tartufo. Questo è un tipo di pasta che può essere anche semplicemente cucinato e condito con un filo d'olio. All'interno c'è proprio del tartufo e quindi va benissimo così. Poi ovvio che se ci andiamo a dare una bella grattugiata di tartufo fresco sopra, andiamo ad esaltare sicuramente molto di più quello che è il piatto.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutti.
0: Ok.
1: Ma che cos'è Colle San Magno per lei?
0: Colle San Magno per me? Lo dico solo in un'unica parola? È tutto.
1: Grazie a Concetta.
0: Grazie a te.
1: E quindi noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Colle San Magno.

0: E adesso presentiamo una delle altre eccellenze di Colle San Magno, il Museo Vivo della Memoria, e lo facciamo con Vincenzo Campone. Allora, ci presenti questo splendido museo. Quando è nato?
1: Questo modesto museo è nato nel 2013, è nato da un'idea progettuale della dottoressa Mastrantoni Cecilia e con contributo regionale. È operativo dal 2013. Siamo qui allocati in un vecchio edificio storico risalente al 1740. Qui c'era il podestà per tantissimi anni. Successivamente è stata bombardata questa zona qui dagli alleati. Ci sono stati anche 3 morti qui e successivamente è stato abbandonato come sede comunale e è stato adibito a residenza degli sfollati che venivano da Cassino, che sono stati qui per vari anni, fino agli anni 60. Il museo è articolato su 6 stanze e ripercorre la storia e le vicissitudini dei collacciani, degli abitanti di Colle San Magno, dal 1900 al 1960 e ripercorre soprattutto il periodo più angusto e più tragico della storia del nostro paese, gli 8 mesi che vanno dalla fine del 1943 a maggio del 1944. Qui si è vissuta un'odissea a dir poco assurda e inimmaginabile, tartassati da bombardamenti degli alleati, occupati dai tedeschi che rastrellavano e infierivano sulla popolazione in tutti i modi possibili.
0: E infatti abbiamo un settore proprio con tutti
1: sì,
0: i nomi, no?
1: Infatti abbiamo un settore di tutti i nomi delle persone che hanno perso la vita qui nei bombardamenti e anche dei soldati che sono stati mandati nelle parti più disparate del mondo. In una di queste sale abbiamo delle divise, delle armi che sono state ritrovate, originali. Abbiamo anche una serie di reperti storici cartacei che attestano quello che succedeva a Colle San Magno e come le truppe tedesche infierivano sulla popolazione. Questo museo vivo serve proprio per farci capire, per far capire alle persone che cosa è successo, che cosa è stato, e quindi apprezzare nuovamente la libertà e far capire soprattutto i giovani che non sanno. Noi vengono molti giovani, anche i bambini delle scuole, e qui vedono le armi, magari qualcuno capisce anche delle armi, ma non sanno la storia, non sanno assolutamente niente delle persone, dei civili e delle persone che hanno subito angherie pazzesche e soprusi inimmaginabili.

0: novantenne che ha la memoria storica.
1: Abbiamo diversi novantenni e centenari che hanno vissuto e noi li abbiamo intervistati e abbiamo una memoria visiva di queste storie che abbiamo qui al museo. Abbiamo dei singoli episodi, abbiamo intervistato queste persone che ci hanno raccontato, magari in parole diciamo semplici, quello che avevano vissuto.
0: Ma che cos'è Colle San Magno per lei?
1: Colle San Magno sono le mie radici. Sono andato qui, sono andato via, sono stato tanti anni via, sono tornato qui perché le mie radici sono qui. Qui è la mia storia. Vivere da bambini in un contesto come Colle San Magno, avevamo tante libertà, magari avevamo poche opportunità, ma avevamo tanta libertà e tanta voglia di stare insieme. Gli amici e le scuole erano la fonte principale del nostro benessere. Perché gli amici erano gli amici di tutti i giorni, gli amici delle escursioni in montagna, gli amici delle passeggiate e soprattutto gli amici della scuola, i compagni di scuola.
0: Grazie al signor Vincenzo e quindi Colle San Magno vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Colle San Magno in provincia di Frosinone. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Ogni mattina il furgone dell'Antoniano varca la soglia del convento con il suo carico di doni preziosi. Accolti con gratitudine nella nostra mensa e uniti a ciò che c'è in dispensa. Perché niente sia sprecato. A questo rito quotidiano ci ispiriamo per 3 ricette speciali. Ciao, Fra Michele!
1: Trovateci.
0: Arrivi con un carico di patate!
2: Ho trovato delle mele che sono bellissime.
0: Oh.
3: Oggi faccio un po' di palestra, vedi?
0: Che raccontano storie di generosità, recupero e gusto.

0: aspettiamo, cuciniamo tutti insieme, che a tavola ci si vuole un po' più bene. Buongiorno, buongiorno dall'Antoniano di Bologna. Anche oggi siamo pronti per cucinare insieme tre ricette con due amici speciali che stanno per venire a trovarmi. Dovete sapere, mi piace raccontarlo ogni volta, che la nostra cucina si trova proprio vicino alla mensa francescana, alla mensa dell'Antoniano, dove ogni giorno riusciamo ad accogliere e a servire loro un pasto caldo. Sono circa 300 persone che ogni volta vengono a bussare alla nostra porta. E noi qui il menù cerchiamo di comporlo con la stessa cura, con lo stesso rispetto degli ingredienti che ci offre la natura, la stagionalità, quelli che ci arrivano grazie agli amici, ai nostri donatori, facendo sempre una grande attenzione a non sprecare mai nulla. E allora vediamo oggi il nostro furgoncino che cosa ha portato nel nostro chiostro e lo scopriamo con il primo ospite di oggi, Fra Michele.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Bentornato a casa.
1: Grazie, grazie.
0: Cosa hai portato di buono?
1: Un bel cesto di farina.
0: Che meraviglia! Beh, la farina è veramente un dono prezioso che darà, come dire, quella spinta alla nostra creatività in cucina stamattina.
1: Certo.
0: Allora, questo lo mettiamo qui, vicino ai nostri ingredienti. Questo lo metto a posto, caro Fra Michele, perché dobbiamo metterci subito all'opera.
1: All'opera, sì.
0: Che ricetta? Rimbocchiamoci le maniche, è il caso di
1: allora,
0: dire.
1: Con la farina direi che la cosa più buona che si può fare è un bel dolce.
0: Ottimo.
1: Quindi pensato una crostata di ciliegie e amaretti.
0: Crostate di ciliegie e amaretti, allora via con gli ingredienti. Utilizzeremo la farina 00, lo zucchero, le uova, il lievito ovviamente, gli amaretti, il liquore al kermes, la confettura di ciliegie, zucchero a vela e poi il burro che ci servirà per
1: amalgamare lo stampo. Come prima cosa prendiamo la nostra farina che ne disponiamo per fare la fontana qua sul nostro tagliere. Ecco.
0: La mia nonna quando mi teneva a casa i fine settimana mi metteva sempre con le mani in
1: pasta.
0: E quindi
1: metto
0: anch'io
1: già
0: amo
1: il lievito che così si mescola bene con la farina. Ecco, circa una mezza bustina di lievito, 8 grammi, così basta.
0: Come mai questa ricetta, caro Fra Michele?
1: Allora,
0: da dove sbuca fuori?
1: È la ricetta, guarda, se mi puoi aprire le uova, poi qua abbiamo il burro e lo zucchero. E la ricetta viene dalla mamma di un frate. Quando eravamo...
0: Un tuo frate amico?
1: Sì, sì, un confratello con cui abbiamo studiato insieme, abbiamo fatto parecchi anni insieme in convento. Questa mamma, tutte le volte che veniva a trovarci, ci portava delle cose buone.

0: buonissime da mangiare, una gran cuoca, la signora Loretta.
1: Ciao Loretta.
0: Che la salutiamo.
1: certo, anche perché le stiamo copiando la ricetta.
0: Esatto, non lo sa tra l'altro, quindi.
1: Le faremo una sorpresa.
0: E allora ci portava delle cose buone, tra cui questa torta che è piaciuta a tutti, a tutto il convento, e quindi l'ho chiesto la ricetta e quindi da allora la riproduco.
1: Adesso ovviamente stiamo impastando a mano i vari ingredienti, quindi zucchero, uova, burro, lievito e farina. Sì. In realtà farla a mano sembra complicato,
0: no,
1: ma veramente è una questione
0: Poi,
1: di minuti.
0: La frolla non va impastata molto perché si devono giusto unire gli ingredienti senza fare, se no rischia di innervosirsi l'impasto. Allora,
1: per carità, non facciamo innervosire nostra pasta frolla. Poi fa un passaggio in frigo, noi ovviamente il frigo ce l'abbiamo anche già pronta, così velocizziamo un po'
0: guarda,
1: i tempi.
0: Ti chiedo se nel cassetto dovrebbe esserci la spatolina.
1: Sì.
0: Così
1: certo.
0: Ci aiuta per pulire poi. Esatto.
1: Come lo chiami tu, il tarocco?
0: Il tarocco. Ormai con tutti i programmi televisivi di cucina si imparano tutti i nomi tecnici.
1: Siamo tutti esperti. E a proposito di amaretti, abbiamo due tipi di amaretti. Noi utilizzeremo questo qui di Saronno, che è bello croccante, ha questa parte interna alveolare. Però esiste anche un altro tipo di amaretto, quello di Sassello, che invece è un po' più morbido, che assomiglia al marzapane, per intenderci.
0: Sì.
1: Questo qui poi, una volta intinto nel liquore, si ammorbidisce un po', però non perde quella croccantezza. Diciamo,
0: sì, esatto, quello è il buono proprio di questa torta, che rimane con una nota croccante quando si mangia.
1: E
0: allora,
1: poi c'è,
0: più o meno
1: mentre
0: ci siamo,
1: tu impasti, io poi...
0: Poi dopo prendiamo magari della carta da forno, così la stendiamo già e saltiamo un passaggio, più veloce.
1: Eccoci qua, andiamo più veloce,
0: allora,
1: va benissimo.
0: Dividiamo il nostro impasto in
1: due parti,
0: una parte un po' più grande che farà la base, diciamo così.
1: Perché deve sostenere anche l'umidità
0: della marmellata,
1: della confettura.
0: Uh-huh. E poi una parte un po' più piccola che useremo poi per la copertura.
1: Ma la possiamo schiacciare un po'?
0: Sì, adesso
1: guarda, col mattarello?
0: Col mattarello, un altro foglio di carta sopra, così ci fa da... non fa appiccicare.
1: Perfetto.
0: E possiamo fare anche già.
1: Ti dici, vado?
0: Vai.
1: Ti fidi?
0: Certo.
1: Oggi sono la tua aiutante.
0: Tanto io pulisco un attimo, così dopo ti posso aiutare.
1: Più o meno la faremo della grandezza della nostra
0: teglia. Della nostra tortiera,
1: esatto,
0: sì.
1: Esatto.
0: Adesso la andiamo a recuperare.
1: Che poi ci sono un sacco di storie legate a questo dolce, all'amaretto in particolare. Ce n'è una datata 1718, perché sembra che il cardinale di Milano, quando andò in visita al santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, fu accolto da una coppia di giovani che gli preparò questo dolce a base di zucchero, armelline. Tu sai cosa sono le armelline?
0: I semini della frutta.
1: Esatto,
0: no?
1: dell'albicocca.
0: Della pesca, esatto.
1: Esattamente. Adesso si sostituisce con la mandorla. E con l'albume d'uovo. E venne fuori questo dolce un po' lievitato, un po' croccante, e da lì amaretto di Saronno.
0: Ecco, vedi, ma non lo sapevo questa storia, molto interessante.
1: Me la sono andata a cercare, tu proponi un dolce all'amaretto, dico vediamo la storia dell'amaretto. Allora, ci siamo, se vuoi metto in frigo io.
0: Sì, lo mettiamo in frigo, così si rassoda, guardiamo giusto la dimensione perfetta.
1: Soddisfatto?
0: Perfetto.
1: Mentre io faccio questo, tu puoi togliere la spianatoia?
0: Certo.
1: Così
0: sì,
1: teniamo
0: sì, così
1: pulito. Grazie,
0: meglio.
1: Fra Michele, mai per comando. Ecco qui. In convento cucini spesso?
0: In convento mi capita di cucinare, sì, c'è una signora che ci aiuta durante i giorni normali, però quando ci sono degli eventi, oppure la signora è a casa giustamente.
1: Sei tu che ti metti
0: all'opera. Do una mano io, poi devo dire che ci dividiamo bene i compiti in convento, un po' tutti si impegnano anche in cucina.
1: Tu sei nel convento di Vignola,
0: è
1: molto frequentato?
0: È un convento molto frequentato, sì, è una chiesa con tante persone che vengono quotidianamente per la liturgia, poi noi ci occupiamo di pastorale giovanile.
1: Wow,
0: e quindi
1: stai molto con i ragazzi.
0: Sì, soprattutto organizziamo degli eventi dedicati, ma anche poi ci andiamo noi dove ci chiamano, scuole, parrocchie, eccetera.
1: Ma quanti siete al convento?
0: Allora,
1: io ti ascolto,
0: prego,
1: nel frattempo ti prendo le paste.
0: In convento
1: frolle.
0: Siamo sette frati, quattro siamo fratelli non sacerdoti e tre sono sacerdoti, che ci occupiamo più direttamente della pastorale giovanile, siamo in due.
1: Questo è per la base.
0: Ok.
1: Ecco qua. Quindi devo anche ringraziarti che trovi il tempo di venire all'Antoniano, perché hai molti impegni effettivamente.
0: Allora, foderiamo la nostra tortiera con la prima parte.
1: Ma la tua passione in cucina da dove nasce? Adesso, a parte le ricette che in qualche modo hai ereditato dalla vita conventuale,
0: sì,

0: penso
1: dalle...
0: che un po' la passione me l'hanno trasmessa le mie nonne.
1: Le nonne.
0: Perché le nonne poi sono sempre loro che fanno la cucina
1: sì.
0: a casa, no? Soprattutto perché mia madre è già della generazione che lavorava, quindi non aveva tanto tempo. Invece le nonne erano a casa e quindi...
1: Ecco, allora qui andiamo di confettura di ciliegie, confettura e non marmellata, perché la marmellata riguarda quella fatta con gli agrumi, invece i frutti si chiamano confetture.
0: Allora,
1: questa l'hai fatta tu?
0: No, questa no, però la facciamo.
1: Però è sincero il nostro Fran Michele, questa non l'abbiamo fatta.
0: A Vignola c'è la tradizione delle ciliegie,
1: esatto, sono famose.
0: Ce ne regalano tante e quando è periodo facciamo anche la marmellata.
1: Ce ne porti poi un po' all'Antoniano di ciliegie.
0: Volentieri, quando è stagione volentieri. Allora, intanto stendo la marmellata, La confettura, giustamente, sì.
1: Allora, io lo dico, le mani si tingeranno di rosso, così come quando si fa il savoiardo
0: nel caffè.
1: Quindi, se uno non vuole sporcarsi le mani, le fa col guantino.
0: Allora, con la confettura si va un po' a gusto, C'è chi ne mette di più, chi ne mette meno.
1: Noi andiamo abbondante, dai.
0: Andiamo abbondante, sì, ci vuole
1: nel frattempo bagno questi, così.
0: E poi disponiamo i nostri amaretti interi.
1: Mi vuoi aiutare, così
0: facciamo prima?
1: Ok, ci mettiamo qua. Perfetto. E vado in cerchio?
0: Sì, dai, una forma...
1: Aspetta, va con la
0: regolare,
1: parte bombata verso l'alto.
0: La particolarità un po' di questo dolce è che poi si mantengono, diciamo, la forma degli amaretti rimane, anche se l'amaretto si dissolve, però rimane nella copertura della torta, quindi anche esteticamente...
1: Resta bombata.
0: Esatto, questa forma un po'.
1: Mamma mia, non vedo l'ora di assaggiarla, Fra Michele, anche perché questo per me è un dolce assolutamente nuovo. Diciamo, non fa parte un po' del mio repertorio, delle mie tradizioni sorrentine.
0: Però è semplice ed efficace, ecco.
1: Vi raccomando un piccolo consiglio per immergerlo. Dalla parte, come dire, bombata, testa in giù, lo immergete e poi lo rimettete dritto nella teglia.
0: Sì.
1: Così non si rompe, non si sfalda.
0: Sì, tanto poi da solo assorbe tutto il liquido, quindi non...
1: Anche questo liquore è particolare, si può usare anche un altro tipo di liquore oppure tu consigli questo?
0: Penso di sì, però questo liquore qui è tradizionale perché si sposa bene con gli altri ingredienti, no?
1: Allora non lo cambiamo.
0: No, un liquore dolce, comunque sì, esatto, una bagna dolce ci vuole, insomma, un liquore dolce, alcolico.
1: Io penso che ci siamo. Perfetto.
0: Allora, vuoi coprire tu con l'altra parte?
1: Anche se ho le mani un po' sporche, di rosso, non importa, wow, perfetta.
0: Esatto.
1: La adagiamo.
0: Poi magari con una spatolina facciamo in modo che aderisca bene il bordo, così la marmellata non va a spasso.
1: Vabbè, la pasta frolla la ricomponiamo,
0: sì,
1: anche se
0: è
1: un po' spaccata.
0: Il bello della pasta
1: qui.
0: Frolla è che è versatile.
1: Poi è fatta in casa, ragazzi, quindi l'importante è che sia buona,
0: migliora.
1: In cottura si uniforma meglio. Allora, la mettiamo in forno, 180 gradi, più o meno un 30
0: circa 30 minuti.
1: Minuti,
0: 180 gradi. Esatto.
1: Ovviamente il forno già caldo, ma attenzione, questo è un dolce che come tanti altri va mangiato freddo, quindi non abbiate, come dire, la fretta di mangiarlo appena caldo perché non va bene. Ovviamente questa l'ho in forno, ma prendo per il nostro pubblico quella che abbiamo fatto prima, che infatti è già raffreddata. Quanto è bella! Guardatela.
0: Bellissima.
1: Qui! Tutto questo effetto bombato di cui ci diceva Fran Michele dell'amaretto. Allora, tu apri questo, io ti prendo l'alzatina, così la serviamo per bene. Che qui nella nostra cucina non manca niente,
0: È
1: una cucina
0: quella.
1: Bellissima.
0: Poi, diciamo che l'occhio vuole la sua parte.
1: Ovviamente, non vedo l'ora di assaggiarla. Facciamo spazio.
0: Allora, prego.
1: E allora, siamo pronti per l'assaggio di questa meravigliosa torta? Zucchero a velo!
0: Giusto, completiamola.
1: Fra Michele, nella contemplazione ci siamo dimenticati un tocco
0: forse
1: importante.
0: Forse è meglio metterlo fuori, diciamo, dall'alzatina, la prossima volta lo facciamo, adesso mi sono scordato proprio.
1: Sei preciso, sei preciso.
0: No, così dai, non si sporca il piatto, ma comunque...
1: Ma sei stato bravo, guarda, non ho sporcato nulla. 3, 2, 1, è il momento di assaggiare. Forchette, io prendo i piattini. Guarda quanti bei servizi di piatti che ci sono qua.
0: Belli davvero.
1: Oh, e finalmente assaggiamo questa torta agli amaretti. Vado abbondante, che fettino vuoi?
0: Non ho fatto ancora la colazione.
1: Aspetta. Ah, bella croccante anche la pasta frolla, vedi?
0: Sì.
1: Vedi com'è bella?
0: Bella, ripieno, bello, consistente.
1: E come la fai di solito? Siamo stati bravi.
0: Direi che è lei.
1: E allora, assaggiamo questa bontà. Poi un piccolo riepilogo di tutti gli ingredienti, così anche voi a casa potete farla buona e bella come l'abbiamo fatta noi oggi all'Antoniano. E subito dopo...

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
4: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola. Dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero! Tic Tac Toe! Gira, rigira e gusta!
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti. Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: In prima visione TV.
6: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
7: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
6: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
8: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
6: Non sono altro che un poveraccio.
11: Voglio che tu vada e che torni da me.
12: Papà, ti devo dire che sono incinta.
13: Andrei a stare in convento.
3: La telenovela Tempo di amare, domani in prima serata.
14: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: ritorna da Palermo, ti vuole il cardinale.
1: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
2: Sono preoccupato, è più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
3: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
4: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
2: E se io non fossi all'altezza?
5: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
6: Non ci sono problemi.
7: Signore, aiutami!
8: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
9: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, questa sera, in prima serata.
10: Trucchetto geniale per oggi, il mio consiglio per fare lo staccante per le teglie, sia che facciate preparati dolci che salati. Le nonne preparavano la cosiddetta camicia, quindi imburravano la teglia con il, appunto col burro, poi la farina. C'è chi usa la carta forno per non far attaccare i preparati, io invece mi

0: insegno questo piccolo trucchetto. Vi serviranno 70 g di olio di semi, 50 g di farina e 50 g di burro morbido. Adesso, se qualcuno è intollerante alla farina, può sostituire quella normale con l'amido di mais oppure la farina di riso. Chi invece è intollerante al lattosio semplicemente non mette il burro, e l'importante poi, quando si usa il preparato, di scuoterlo un pochettino, perché altrimenti la farina rischia di restare un po' attaccata sul fondo. È molto semplice: con il frullatore immersione andiamo a fare questa emulsione, e poi la cosa comoda è che si può conservare in frigo tranquillamente anche un paio di settimane, oppure anche in freezer. Questo è il mio consiglio, è facilissimo, avete visto, ci ho messo veramente 2 secondi. Poi col pennellino, imburro la nostra teglia, che oggi insomma abbiamo lavorato parecchio anche con le teglie e continueremo a farlo quando prepareremo per voi qualcosa di buono. E tutto quello che avanza lo mettiamo nel barattolino. Lo conservate in frigo, semplice, facile e soprattutto geniale. Adesso, Fra Michele, tocca a me sorprenderti con una ricetta che credo al convento non abbiate mai fatto. Bistecca di cavolfiore?
1: No, nuova.
0: Nuova? Allora, iniziamo con gli ingredienti. A partire da un bellissimo cavolfiore fresco appena raccolto, poi una noce di burro, olio extravergine di oliva ovviamente, i filetti di acciughe, uno spicchietto d'aglio, dei bei capperi eoliani se li abbiamo, prezzemolo e del pepe. Per la maionese invece ci occorrerà olio di girasoli, senape, sale, pepe e basta, ci siamo. Allora, iniziamo con sciacquare, Fra Michele, le foglie del cavolfiore, se gentilmente mi dai una mano, perché non butteremo nulla di questo fantastico ortaggio, perché ci servirà
1: qui, guarda,
0: questa parte di scarto, grazie, sì, te le do qui, ci servirà questa parte di scarto per fare la crema sulla quale appoggeremo la nostra bistecca di cavolfiore, che ovviamente non ha nulla a che fare con la carne, anzi, se vogliamo, è una bellissima alternativa, perché questo ortaggio è davvero considerato un superfood, cioè uno di quei cibi che fanno davvero bene alla salute, perché ricchi di vitamina C, quindi ci aiuta per rafforzare il sistema delle difese immunitarie, è ricco di vitamina K, quindi per le ossa. Farebbero bene anche a te le bistecche di cavolfiore.
1: Le metto in acqua?
0: Sì, grazie. Anche insieme, guarda, a questi scarti qua.
1: Che li vado a lavare.
0: Se puoi sciacquare anche questi gentilmente. Io adesso ne faccio una. Tolgo questa parte e vado a prendere una padella dove con un filo di olio andremo proprio a scottare la nostra fettina di cavolfiore, che verrà bella croccante, non dico abbrustolita, ma insomma bella croccante. Tu sai perché dicono, c'è questa leggenda soprattutto europea, dei bimbi nati sotto a un cavolo, sai perché si dice così?
1: No.
0: Perché da sempre l'ortaggio, questo ortaggio, è stato considerato simbolo di vita, simbolo di fertilità. E siccome il cavolfiore nasce dopo 9 mesi dalla semina, proprio questa analogia con la gestazione dell'essere umano fa sì. Infatti. Allora, mettiamo anche un po'.
1: Ti posso aiutare intanto a fare qualcos'altro?
0: Ah, la maionese! La maionese con l'olio aromatizzato, ecco, la chiamiamo così, in realtà è un condimento più un olio che una maionese. Allora, quindi prendi i capperi, prendi le acciughe, prendi l'aglietto,
1: okay.
0: e il prezzemolo.
1: Okay.
0: Adesso non so se vuoi fare con la mezzaluna o con
1: il
0: coltello.
1: Forse col coltello mi trovo bene.
0: Perfetto, allora io nella mia padella ho messo sia olio che burro, poi chiaramente anche un po' secondo il vostro gusto. Appena sentite che l'olio sfrigola, è il momento di poggiare la nostra fettina di cavolfiore. Copriamo e con il mio mestolo andiamo a inumidire la nostra bistecca con l'acqua di cottura degli scarti del cavolfiore. Quindi facciamo questo e copriamo, così tutto questo vapore ci aiuterà anche a cuocere il nostro cavolfiore. Eccoci qua. E poi c'è un'altra storia legata a questo ortaggio. Riguarda, questa è incredibile, Salvador Dalì, questo genio dell'arte, fece un viaggio in questa sua

0: un'auto storica, una Phantom, adesso non ricordo bene, perché rimase talmente estasiato dalla perfezione geometrica del cavolfiore che ne comprò 500 kg e se li portò a casa sua, come dire, per studiarne la bellezza, la conformazione. Insomma, questa è un'altra di quelle leggende che si raccontano su questo fantastico ortaggio. Tu la fai personalmente la spesa, Fra Michele?
1: Di solito sì, perché tra le varie cose che mi competono in convento, uno dei miei incarichi è quello di fare la spesa, sì.
0: E la fai quotidianamente oppure?
1: No, anche perché tante cose anche a noi arrivano.
0: Ok.
1: Da benefattori oppure.
0: Quindi sono doni?
1: Sì, doni oppure anche dalle, diciamo così, dalle gli eccedenze alimentari che ci vengono date, che in parte distribuiamo ai poveri e in parte usiamo anche per il convento. E quindi c'è da integrare un po', diciamo, le cose che mancano.
0: Certo, ecco. Certo. Comunque, qualche piccolo consiglio se ti dovesse capitare di andare a comprare il cavolfiore. Noi adesso l'abbiamo tagliato, però guardate sempre che le foglie siano belle verdi, turgide, insomma si sente se una foglia è fresca. E poi soprattutto i fiori, chiamiamoli così, del cavolfiore devono essere bianchi e non macchiati, perché questo vuol dire che il cavolfiore appunto è stato colto da poco, è bello fresco e sicuramente più buono. Allora, io qui sento scoppiettare, quindi con cautela, secondo me il fuoco qui è bello forte. Perfetto, tutto procede alla grande. Io direi che giriamo la nostra fettina. Ecco qua, che comincia infatti a prendere il colore desiderato. E ritorniamo sul fuoco per ultimare la cottura. Allora, il nostro olietto, esatto, quello lì, perché questo sarà proprio il condimento della nostra bistecca, chiamiamola così, ma non ha nulla a che vedere con la carne ovviamente, però darà una bella spinta perché c'è l'acciuga, c'è il capperetto. Ah, è abbondato, Fra Michele?
1: Già condire.
0: Ne abbiamo una di fettina da condire. Qua condiamo per mezzo convento. Poi, allora, questo tagliere qui lo spostiamo e se sei d'accordo andrei a preparare la crema.
1: Te lo porto io.
0: Oh, grazie. La crema di cavolfiore su cui appoggeremo, ecco qui, perfetto. Questa la frulliamo con il nostro frullatore a immersione. Non so se ci puoi aggiungere, esatto.
1: Sì.
0: Così viene più cremoso e anche più saporito. Ti prendo tutta la parte anche del gambo, serve tutto. Ti metto un po' di acqua di cottura?
1: Ci vuole, sì.
0: Ci vuole. Ti basta così?
1: Direi che basta, sì.
0: Ok.
1: Aggiungiamo la senape.
0: La senape ci sta perfetta su
1: sì.
0: Questo piatto.
1: Ok. Di sale, di pepe.
0: Noi qui con la cottura. Allora, cosa hai aggiunto?
1: Sale, pepe, okay. La senape e poi adesso diamo... Iniziamo a frullare, poi vediamo se ci aggiungeremo l'olio di semi a filo.
0: Ok, questo se vuoi te lo metto io.
1: Ok.
0: Intanto io do un occhio. Oh, guarda che bel colore che ha preso.
1: Magari se
0: posso andare?
1: Un pezzettino ancora di cavolfiore.
0: Ma ancora
1: così
0: un po' di cavolfiore. Ok.
1: Così la facciamo un po' più densa.
0: Ma ti do questo che è bello. Bravo. Grande. Ecco qua, ma quanto è bello lavorare in cucina a quattro mani, ragazzi, no, è tutto più facile.
1: Vai con l'olio.
0: Soprattutto con te, devo dire, Fra Michele, sei una straordinaria risorsa in cucina, c'è tanto da imparare da te.
1: Ok.
0: Basta?
1: Per me ci siamo, guarda.
0: Sei soddisfatto? Sì.
1: Secondo me ci siamo.
0: Eccoci qua. Allora, io do un'ultima giratina, eccola. Se possiamo inquadrare come è venuta bella dorata la nostra fettina. Prendo il piatto, avevo un piatto blu, più o meno. più o meno questo. Eccoci qua. Allora, con un bel cucchiaio. Allora, questa facciamo la nostra base. Che dici, vado ancora?
1: Sì, fai, ecco un bel letto ci facciamo.
0: Bello caldo, caldo, verde, ecco qua, ecco qua. Allora, questa secondo me la devi proporre in convento. Io spesso la propongo ai miei figli perché è comunque un'alternativa, un modo per fargli mangiare le verdure.
1: Sì.
0: Devo dire loro mangiano un po' tutto, eh. Aspetta che ecco qua. Poi se non vi piacciono le alici perché magari hanno una spinta un po' troppo sapida, potete anche evitarle.
1: Andiamo
0: però
1: sopra.
0: Io le consiglio. Sì, vai. Ormai è diventato il tuo piatto questa.
1: No,
0: era un partiti, no. Che era la mia ricetta.

Michele, a quattro mani abbiamo realizzato questa bistecca di cavolfiore, sperando che vi piaccia. Noi adesso l'assaggiamo per voi, vi diciamo com'è e se è approvata vi diamo gli ingredienti per farla a casa. Allora, fra Michele, assaggiamo dallo stesso piatto. Sì. Allora, oggi ci è venuta un po', mi è venuta un po' più liquida la salsina, però mettendo meno acqua, il sapore è wow. Allora, mentre noi assaggiamo la nostra bistecca, diamo un piccolo riassunto a casa, così anche i nostri amici possono rifarla uguale o con le vostre varianti. Ovviamente ognuno ci può mettere quel pizzico di creatività. E subito dopo vi darò un consiglio geniale per risparmiare tempo, fatica e soprattutto non buttare via niente. Seguitemi.

Secondo consiglio geniale della puntata, a me piace tantissimo il cavolo, come avete visto, però l'odore che resta in casa effettivamente, insomma, può dare fastidio. Consiglio numero uno, aggiungere, mentre il cavolo bolle, un po' di aceto e qualche goccia di limone. Questo consiglio, vi assicuro, l'ho provato, ti elimina tutta quell'odore che, insomma, può risultare un po' sgradevole. Secondo consiglio, anche questo facile facile, io metto un pochino di aceto qua su una fettina di pane e la fettina di pane bagnata di aceto l'appoggio sul coperchio e il problema è risolto, garantito. Terzo e ultimo consiglio, anche questo molto facile, prendo delle foglie di alloro, non mancheranno nella vostra cucina, le metto nell'acqua che bolle e anche questo aiuta tantissimo ad eliminare l'odore del cavolo. Quindi, trucchetto geniale, perfetto, semplice e veloce.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Devi correre a Palermo, ti vuole il cardinale!
2: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
3: Sono preoccupato, è più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
4: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
5: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
3: E se io non fossi all'altezza?
6: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
7: Non ci sono problemi.
8: Signore, aiutami!
9: Io non l'ho saputo aiutare. Aspettavo.
10: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, questa sera, in prima serata.
11: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
12: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
5: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
7: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
8: Da dove diavolo mi trovo?
9: Sei ancora a New York.
8: Ma questa, signore, non è New York.
10: Temo proprio di sì.
11: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
12: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
8: E questa, sai qua dentro?
11: Sì, burlatevi di me.
10: Dillo ancora. Ehi!
8: Kate, perché non prendiamo una di queste?
4: Kate and Leopold, mercoledì in prima serata.
13: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
14: E continuiamo ad arricchire il nostro menù di oggi con un super ospite, il re dell'arte culinaria bolognese, Beniamino Baleotti! Buongiorno!
15: Buongiorno, ciao Veronica, ciao Fra Michele,
14: mi conoscete già?
15: Sì, ci siamo conosciuti prima, con tutto bene?
14: Bene. Ciao Beniamino, come stai?
15: Bene, grazie.
14: Allora, qua c'è una grandissima aspettativa sulla tua presenza a qualcosa di buono. Vediamo di fare insieme veramente qualcosa di buono.
15: Assolutamente, ego duriosissimo, come mi piace sempre dire, perché insomma con la cucina bolognese non si sbaglia mai.
14: Eccolo qua, mi sa che sei un po' di parte, vero?
15: Un pochino, giusto un po'.
14: Allora, lui ha vinto, è uno sfoglino, sì, ha vinto il concorso sfoglino d'oro, ha vinto il mattarello d'oro e anche le tagliatelle d'oro, ovviamente,
15: sì, esatto,
14: ovviamente. E oggi ci proponi cosa?
15: Oggi facciamo i passatelli, quindi facciamo una versione in asciutto con un bel sughettino, con i zucchettini, con la menta, insomma belli, ricchi e saporiti come piace a me.
14: Sono preoccupatissima, sì, perché bello, io conosco i gusti di Fra Michele e voglio capire qua come finisce questa diatriba tra ricette.
15: Sì. Ah, finisce che mangiamo, perché qui con me si mangia solo, quindi tutto ragazzi l'opera. Si mangia.
14: Allora, Beniamino, dacci tu gli ordini perché questa è una
15: sì?
14: tua ricetta.
15: Perfetto.
14: Quindi, allora, partiamo prima con gli ingredienti, quindi a casa iniziate a prendere nota. Allora, il pan grattato, il formaggio grattugiato, le uova, la farina, la noce moscata, il sale e il brodo che non deve mancare, abbondante. Per il condimento, le zucchine, le cipolle, lo spicchio d'aglio, formaggio grattugiato, un po' di olio extravergine di oliva, sale, pepe e dell'ottimo guanciale. Per concludere, poi della menta fresca, come questo bel ciuffone che abbiamo nella nostra cucina. Allora, io taglio il guanciale.
15: Perfetto.
14: Fra Michele, che fa?
15: Ma cominciamo a far fare gli stocchettini, che così intanto in Italia. Intanto metto sul brodo.
14: Che suono questa lingua?
15: Che accento musicale. Che hai.
14: Sì, assolutamente. A proposito di musica, mi dicono sì. che tu, tra le varie stravaganze...
15: Sì, questo si può dire.
14: Suoni l'arpa.
15: Eh sì, sì.
14: Ma
15: sono
14: l'arpa.
15: Un ex arpista. Sono
14: ma
15: un ex
14: che
15: arpista. Insomma... è musica allo stato puro, insomma, arpa è meraviglioso, insomma, come tutto ciò che è la musica classica, insomma, quindi ho iniziato un po' da ragazzo e poi da lì è partita la passione.
14: Beniamino, perché non ti metti al centro,
15: sì?
14: visto che hai avviato il brodo?
15: Sì, questo qui intanto facciamo andare pian pianino.
16: I cubetti vanno bene?
15: Sì, perfetto, okay. Benissimo, anche la misura è ok.
14: Tutti che chiediamo consigli a Beniamino, Beniamino di qua, Beniamino di là.
15: Beh, ma per fare una ricetta buona... ci vogliono appunto le mani buone.
14: Allora, qua ne hai sei di mani.
15: Sì, quindi direi che oggi non sbagliamo.
14: Speriamo.
15: Iniziamo appunto una bella terrina a mettere il pane grattugiato, perché devi sapere, Veronica, che questa ricetta è un po' una ricetta del riciclo di casa, no? Quando avanzava del pane, era fermo.
14: Come tutti i piatti tradizionali, quasi
15: bravissima,
14: tutti.
15: Bravissima, bravissima. Era quello appunto di prendere il pane, lo si grattugiava, un pane comune, fatto solo appunto con acqua e farina. Ecco.
14: Il pane sciocco.
15: Bravissima, ecco. Proprio quello. Ci si aggiunge del buon formaggio grattugiato, poi una bella grattatina di noce moscata.
14: A te piacciono molto questi profumi.
15: Sì, sì, sì, poi la noce moscata a Bologna, insomma, è una delle spezie che io so di più, addirittura mettiamo anche quasi nel caffè da quanto ci piace, figurati.

0: faccio un po' tostare il rosolario.
1: Sì, grazie, okay. E dopo la noce moscata aggiungiamo qualche cucchiaio anche di farina, perché facendogli in asciutto vogliamo che il passatello resti bello sodo. Prendo una forchetta. Se intanto Fra Michele mi volessi incominciare a mettere su il soffrittino con la cipolla e l'aglio, che così facciamo insaporire i stucchettini.
0: Tanto Fra Michele sa tutto di questa cucina.
2: Un po' d'olio, no, sotto?
1: Sì, grazie.
0: Ma la farina va sempre, sia che tu li faccia asciutti che in brodi, passatelli?
1: Allora, tendenzialmente la ricetta originaria prevederebbe che non ci andasse proprio la farina, perché appunto andrebbero fatti solo col pane e il formaggio, no? Però per fare in asciutto io lo consiglio, che così appunto aiuta a tenerle un pochino più consistenti, ecco, che non si sfaldino in cottura, perché nel brodo appunto uno li mette giù, li tira su e sono pronti da mangiare, invece in asciutto li andiamo un po' a condire con questa salsina di zucchetti, e quindi abbiamo bisogno di un passatello un pochino più corposo.
0: Quindi adesso hai aggiunto le uova.
1: Esatto, aggiungiamo le uova, incominciamo a impastare ben bene il tutto.
0: Forchetta, sì.
1: Forchetta e via, poi dopo quando...
0: E olio di gomito.
1: Esatto, esatto, così ci facciamo un po' di palestra. E una volta che appunto è pronto...
0: È l'unico posto dove facciamo la palestra in cucina,
1: no,
0: a mangiare o
1: visto, cioè, insomma, cioè io...
0: ognuno ha le sue passioni.
1: Con la palestra direi che siamo un po'...
0: Ognuno ha le sue passioni.
1: Diavolo con l'acqua santa.
0: Fai già tantissime cose.
1: Sì, sì, abbastanza, abbastanza.
0: E tra le varie passioni, oltre l'arpa, che è già insolito quello, studi anche giapponese da autodidatta.
1: Sì, sì, autodidatta, poi c'è un maestro che mi aiuta un pochino a affinare la tecnica, però sì. Poi sono amante in Giappone, ogni anno ci vado, quindi è come se fosse la mia seconda casa.
0: Ah, ecco, perché proprio vai lì, fai questi viaggi durante...
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Quante volte l'anno? Una volta l'anno?
1: Una volta l'anno, se riesco due, ma è difficile col lavoro, sai, è sempre un po' impegnativa la faccenda, ecco. Una volta.
0: Scusa, ma in Giappone insegni ai giapponesi a fare i passatelli?
1: No, i passatelli, ma anche i tortellini, la sfoglia. Una volta l'ho fatto e cioè, abbiamo avuto una masterclass infinita.
0: Ma che meraviglia!
1: Si pensava a 34 persone, erano più del doppio, insomma. Quindi, sai, la cucina è magia, la pasta unisce, quindi...
0: Unisce, è vero. Beh, avrei imparato anche a fare gli sushi, scusa, cioè questo scambio culturale.
1: Da un'amica giapponese, sì, infatti intanto mi piace mischiare un po' le culture. Allora, l'impastino...
0: Ma tra sushi e passatelli, lo so che tu stai provando a dare la ricetta,
1: sì.
0: Io ti... poi mi fermo, ma tra sushi e passatelli... Ti ho messo in crisi.
1: Sì, in crisi, vabbè, tortellini...
0: Grande Beniamino, torniamo alla ricetta.
1: Allora, impastiamo bene il nostro passatello.
0: Io ti controllo qui il guanciale.
1: Perfetto.
0: Michele sta rosolando la cipolla. Ti passo le zucchine, Michele?
3: Grazie.
0: Michele? Ok, è il momento. Com'è l'impasto?
1: È un po' molino.
0: Un po'
1: abbiamo
0: molino,
1: ancora un
0: vero?
1: Po' di pane grattugiato, perché dipende un po' dalle uova, che siano un pochino grandine o piccoline, qualcosa un po'. Abbiamo un po' di pane?
0: Ah, se no ce l'ho in frigo già fatto il panetto. Tanto a casa lo abbiamo dichiarato che tutti i passaggi li facciamo dal vivo per farvi vedere, però poi per velocizzare.
1: Dopo, Poi eventualmente, se dovesse capitare un impasto un pochino più morbido, ci aggiungono un pochino più di pane grattugiato.
0: Perfetto.
1: Oppure, se un pochino più sodo, un goccetto d'acqua o mezzo uovo sbattuto. Ecco.
0: Questi sono i trucchetti per non sbagliare con i passatelli.
1: Mai.
0: Allora,
1: mi sacco un attimo le mani.
0: Intanto... ti prendo questo qui. Guarda che via vai oggi in cucina. C'è un traffico in questa cucina oggi. Allora, se ti piace, guarda la consistenza.
1: Direi che è perfetto.
0: Se è perfetta, possiamo usare quella. Passatelli.
1: Sì.
0: Il nome.
1: Ah beh, passatello perché si squizza, si passa in mezzo allo schiacciapatate, che poi appunto uno schiacciapatate, passatelli con i fori un pochino più larghi, ed è utile appunto per squizzarli o schiacciarli sopra il brodo bello bollente. Il panetto appunto abbiamo fatto riposare almeno una buona mezz'orettina in frigorifero, se no anche tutta una notte, però magari prima di squizzarlo, quindi schiacciarlo, tiratelo fuori una mezz'oretta, perché sennò è troppo duro e facciamo un'altra palestra e noi non vogliamo farlo.
0: Perfetto, nel frattempo è comparso come per magia anche
2: il
0: pan grattato che tu avevi chiesto.
2: Così finiamo questo, no?
1: Ok.
0: Ok, così abbiamo tutto il tempo. Ok, guarda che Fra Michele ti sta prendendo il posto.
2: Prende il posto, tanto che tu lavori
1: là. Tanto così, perché dobbiamo da fare qua di passatelli che la gente fa.
0: Esatto.
1: Quindi, sai,
0: qua abbiamo anche la mensa. Abbiamo anche la mensa.
2: Non buttiamo via niente.
1: Coltello, scusami.
0: Allora, Fra Michele, tu non vedevi l'ora di far vedere come li fai tu i passatelli, di la verità.
2: No, questa è una ricetta perfetta.

0: Io, noi aggiungiamo giusto un po' di scorza grattugiata di limone nella mia famiglia, poi ogni famiglia ha la sua ricetta.
1: Ah, immagino, poi in Romagna è molto tipico insomma utilizzare il limone. Sì. Infatti molti mi dicono sempre, ma tu non metti mai il limone? Beh, a Bologna appunto va più la noce moscata del limone. Allora, incomincio un attimo.
2: Io sono però noce moscata, pur venendo da Sorrento, sì, patria dei limoni, però su questo piatto preferisco la noce moscata.
1: Allora, adesso io vado a schiacciare ben benino i passatelli, poi dopo ti metto a tagliarlo perché sono
2: dimmi
1: qui.
2: Dimmi tu quando, vai. Vado? Vado? Sì. Così?
1: Perfetta.
2: Tac, tac, tac, tac. Non voglio sbagliare,
1: bravissima,
2: è la prima volta
1: perfetto
2: che li faccio.
1: Ottimo.
2: Okay.
1: Mi passa anche altra pagnottina, grazie.
2: Sono pochi, non siamo tanti.
1: Ah, dai, facciamo anche questo.
2: Siamo di stazza.
1: Sì. A piece maniere, come mangiano noi tra Bulagna.
2: Che lingua è?
1: Che è bolognese, ti piace mangiare. Hai capito?
2: Sei meraviglioso, Beniamino, che simpatia.
1: Ale, giù tutto, perfetto, guarda qui che bellino. Diamo una piccola mescolatina.
2: Allora, tu sei
1: sì
2: quarto di sette figli,
1: sì,
2: vero?
1: Sì.
2: E proprio tu hai il talento dell'arte culinaria.
1: Della cucina,
2: della adesso, cucina.
1: Una mia sorella è specializzata in pasticceria perché lei è amante dei dolci.
2: Uh-huh.
1: Io invece appunto della cucina un po' tradizionale, perché da nonna materna e paterna insomma ho preso su quel
2: queste
1: che è la cucina
2: nonne
1: bolognese, sì, è magnifica. Quindi sì, diciamo che su sette la pecora nera della casa sono io.
2: Beh, direi che cascano tutti bene con te. Perché...
1: Ah sì, ogni volta che c'è da mangiare faccio, prepari tu qualcosa, basta, già andata al ristorante perché insomma.
2: Allora.
1: Questi ormai sono cotti.
2: Ah, sono già cotti, cioè li abbiamo appena calati.
1: Certo, perché quando arriva una galla loro sono belli che pronti, capito? C'è una magia.
2: Perfetto.
1: Velocissimo.
2: Allora, io qui non vorrei abbrustolire troppo. Che
1: no,
2: dici?
1: Ma che brava che sei stata. Vabbè, bellissimo.
2: Non ho fatto niente.
1: No, ma è bellissimo.
2: È troppo buono.
1: Poi fa un profumino,
2: sì, quello sì.
1: Che...
2: Ma ascolta, tutto questo olio, questo
1: sì
2: grasso lo lasciamo?
1: Certo che sì. Allora, se riuscissimo a separarlo, che così rimane croccante e non si impegna di grassetto.
2: Te lo faccio. Guarda. Michele, sei meraviglioso. Che
1: allora
2: tu approvi i procedimenti?
3: Sì,
2: anche se il passatello non è in brodo come piace a te?
3: Va benissimo.
2: No, sii sincero.
3: No, sono sincero perché poi devo dire la verità che adesso anche ai ristoranti li fanno spesso in asciutti.
1: È vero.
3: Quindi direi che ormai è un piatto sdoganato, ecco come si dice.
2: Vabbè. Allora.
1: Ma questi sono pronti. Io andrei a scolare velocissimamente nel nostro condimento che è bello che è pronto.
3: Dove li mettiamo dopo?
2: Okay, facciamo un po' di spazio fra Michele, lo sai che io.
1: Ma guarda
2: chiedo
1: come sono bellini.
2: Allora, adesso li mantechiamo nella padella dove abbiamo fatto soffriggere la cipolla e le zucchine, giusto fra Michele? Il rischio che si rompano c'è?
1: Sì, un pochino sì. Se uno vedesse appunto che si dovesse rompere un po' di più, appunto un pochino di farina in più o un pane magari un pochino più semplice, hai capito? Proprio acqua e farina senza quelli
2: più
1: con gli olio.
2: Più semplice è,
1: meglio è.
2: Perfetto. E adesso è arrivato il momento della menta, mentuccia, guarda
1: certo
2: che bella. Mamma mia, con la menta quante cose che possiamo fare in cucina.
1: Ah, infinite.
2: Infinite. E poi sulle zucchine stanno benissimo. Questa ti piace?
1: Ah, io tra rosmarino, la salvia e la menta sono le mie erbe aromatiche preferite, cioè la metto dappertutto, anche quella.
2: E poi c'è il formaggio grattugiato,
1: sì,
2: che dovremmo
1: sì
2: aggiungere,
1: allora,
2: però ci dici tu quando.
1: Sì. Allora aggiungo un pochino di brodino,
2: sì,
1: un cucchiaio lo prendo da qui.
2: Eccolo qua, ce l'hai qua.
1: Perfetto.
2: Vai.
1: Benissimo. Perché per farlo mantecare abbiamo bisogno un po' di liquido,
2: sì,
1: quindi un
2: certo
1: po' di brodino buono.
2: Fare un po'
1: buono
2: con la cremina.
1: Bravissima. Se tu intanto vuoi mettere già la menta, che così
2: sì,
1: questa col
2: secondo
1: calore
2: sprigiona
1: tutti i suoi profumi.
2: La posso spezzettare con le mani?
1: Assolutamente, devi.
2: Perfetto.
1: Mai tagliarla a coltello, perché sennò si rovina il profumo.
2: Si ossida.
1: Bravissima.
2: È vero, anche
1: degli
2: col basilico.
1: Degli oli essenziali, sì, sì.
2: Dimmi tu stop, io andrei...
1: No, abbonda, okay, che più abbondi più è buono, diceva la nonna.
2: Siamo della stessa scuola. E la pancetta?
1: Quella la mettiamo alla fine, okay, per ultimo, come decorazione che fa quell'effetto scrocchiare l'oro.
2: Io vorrei che arrivasse a casa il profumo di questi passatelli, mamma mia!
1: Ma mi sa che gli arriva, tu dico, sono lì che sta già leccando il monito, capito?
2: Se tu ti dovessi paragonare a un piatto o a un prodotto tipico bolognese, Beniamino?
1: I tortellini.
2: Tu sei un tortellino?
1: Sì, o la mortadella, capito? Cioè, è
2: tu
1: gioia!
2: Tu sei la bontà fatta per sola. Perché la mortadella?
1: Ma mi hai visto?
2: Ma dai!
1: No, vabbè, perché
2: sei
1: profumata, saporita, bella, piena, insomma.
2: Invitante.
1: Bravissima.
2: Accogliente.
1: Tutto,
2: tutto.
1: Di casa, è casa, mortadella è casa.
2: Allora, io
1: pronti
2: ti prendo il piatto, non vedo l'ora.

0: usare. Ok. Secondo me questo piatto è un po' piccolo.
1: Quale vuoi?
2: Andiamo con questo marroncino qui.
0: Questo marroncino,
2: Che bello, più bello, grande.
0: È più grande, esatto. Sono d'accordo con te.
2: Così più roba ci sta, meglio è.
0: Oh, allora, all'abbondanza non ha mai fatto carestia, dicono quelli
2: vita.
0: Bravi.
2: Esatto.
0: Che piattone.
2: Beh, ascolta.
0: Oh, finora con Fra Michele abbiamo fatto dei piatti, come dire, un minimo estetici. Tu sei proprio andato...
2: No, no, qui andiamo proprio pesanti. Sì, sì, sì. Cioè, cosa vuoi? Stare a dieta oggi?
0: No.
2: Con me non stai a dieta,
0: no,
2: di
0: No, ma guarda, neanche io. Io prendo già le forchette.
2: Sì, prima però mi devi mettere il guancialino. Sì, non si mangia mica, scusa. Abbonda.
0: Abbondiamo anche qua di guancialino. Ecco qua.
2: Se poi volete fare una cosa ancora più goderezza e buona,
0: succulenta,
2: il grassettino del guanciale lo mettete nel soffrittino per fare la cipollina con i zucchettini. Andate sicuri che con quello volate.
0: Io prendo le
2: forchette, sono qui fuori.
0: Oh, grazie. Fra Michele, c'hai tutto tu sotto controllo.
3: No.
0: Uno, due e tre. Signori, assaggiamo per voi, ci tuffiamo in questi passatelli che ci ha fatto il nostro straordinario Beniamino Baleotti. E a casa, siccome davvero è facilissimo, l'abbiamo fatto praticamente dal vivo adesso sotto i vostri occhi, lo potete rifare, prendete appunti per ricetta e ingredienti. Noi facciamo questo assaggino e poi ci salutiamo. Con calma. Bravo Beniamino, bravo.
2: Buonissimo.

0: abbiamo tutto il tempo di terminarlo a telecamere spente, se non fosse che qualcuno ha degli impegni. Fra Michele, adesso va a servire la mensa, un gran lavoro. Beniamino torna alle sue passioni. E noi ricordiamo al nostro pubblico a casa che a tavola c'è sempre posto per un amico in più, che cucinare è un atto d'amore, ce lo insegna anche Beniamino, e che l'amore non avanza mai. Ci vediamo domani per fare insieme qualcosa di buono. Ciao! Buona giornata.
1: In prima visione TV.
2: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
3: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
2: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
4: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
2: Non sono altro che un poveraccio.
7: Voglio che tu vada e che torni da me.
8: Papà, ti devo dire che sono incinta.
9: Andrei a stare in convento.
1: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
10: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
11: Che bel telefono!
12: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
13: e godersi la vita.
12: Brondi, chi parla?
14: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil Alta Digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
15: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
16: Basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
17: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
18: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare

0: Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la toccante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8:00.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone XIV, tratte dall'enciclica Magnificat Humanitas. Dice il Santo Padre: la dottrina sociale non è soltanto una parola rivolta alla società, è anche un esame di coscienza per la Chiesa. Il bene comune, in ambito ecclesiale, prende il volto di uno stile sinodale per la missione a servizio del Regno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
1: Come
0: Santo.
1: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo.
1: Dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposami in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Signore Dio nostro, tu l'hai scelto all'ordine episcopale. Concedigli vita e salute e conservalo alla tua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio, tu che vivi e regni nei secoli dei

0: secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

0: Il voto in Svezia è testa a testa tra i due blocchi contendenti. L'esito finale è ancora incerto. Arretra l'ultradestra. Tutti in classe, suona la campanella per quasi 8 milioni di studenti. Tante le novità, compreso il ritorno del latino, della geografia e della memoria. Buon compleanno Papa Leone, il pontefice festeggia i 71 anni al lavoro, parlando ancora di pace, guardando al viaggio in America Latina e nell'amato Perù. Ore 12, buongiorno dal TG2000, in primo piano le elezioni politiche in Svezia, il centro-sinistra è in leggero vantaggio, secondo la proiezione della TV pubblica si riduce la forchetta, un esito che renderà difficile formare un governo. Marino Galdiero.
1: Il margine di vantaggio del centrosinistra è di 3 seggi nelle elezioni parlamentari in Svezia, dopo che sono state scrutinate il 94% delle schede elettorali. Il blocco guidato dai socialdemocratici ne otterrebbe 176, mentre gli avversari 173. È un margine risicato che potrebbe cambiare con i voti all'estero, che non saranno conteggiati prima di mercoledì. L'estrema destra dei democratici svedesi, che a dispetto del nome sono di tutt'altro orientamento, arretrano rispetto alla precedente elezione, perdono il 3% e sono il terzo partito con il 17,6% dei voti. I socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, raggiungono il 28,1%, si confermano così come la formazione politica più grande in Parlamento. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, sotto la leadership del primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%, migliora leggermente. In precedenza era al 19,1%. Per i socialdemocratici è il secondo peggior risultato della loro storia. Se il dato verrà confermato, crescono però le altre formazioni di centrosinistra. La sinistra radicale è poco sopra l'8% e i verdi al 6%. Qualora la leader Andersson fosse nominata, resta incerta la coalizione di sostegno. Il partito di centro ha infatti annunciato la sua indisponibilità.
0: Raid di Putin al confine ucraino con la Polonia. Sul treno c'era anche Boris Johnson. L'allarme di Kiev, i barbari russi sono alle porte dell'Europa. Marco Burini.
2: Se Putin fa sentire la sua presenza all'Europa, Trump fa pesare la sua assistenza all'Ucraina. Il boss della Casa Bianca e quello del Cremlino lanciano avvertimenti inquietanti. Ho chiesto a Zelensky di non colpire gli impianti di produzione del gasolio, le raffinerie. Il prezzo del gasolio sta aumentando perché sta diventando difficile farlo uscire dalla Russia, dice Trump, a cui interessa solo il business. La difesa dell'Ucraina invece è una scocciatura. Potrei dare a Zelensky una versione meno sofisticata dei Patriot, i sistemi antiaerei necessari a Kiev per respingere l'ondata di missili balistici russi. Ma sono i droni i protagonisti di questa maledetta guerra. Ieri è stato colpito un treno vicino a una stazione sul confine tra Ucraina e Polonia. Nessun ferito, ma tanto spavento tra i 206 passeggeri a bordo dell'Intercity Kiev-Varsavia, mentre poco prima era passato un convoglio con politici e diplomatici europei. I barbari russi sono già alle vostre porte, ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Shibia. Mosca si limita a dire di aver colpito infrastrutture ferroviarie nell'Ucraina occidentale, ma per Zelensky è un attacco deliberato. Molto preoccupato il governo polacco. Nelle prossime settimane i raid russi aumenteranno e potrebbero coinvolgerci, avverte il premier Tusk. Da parte sua, Kiev continua a lanciare incursioni in territorio russo. La scorsa notte è attaccata di nuovo Sochi sul Mar Nero, almeno 5 feriti.
0: Ed intanto in Medio Oriente segnalati nuovi bombardamenti israeliani sul sud del Libano. Un video mostra colonne di fumo che si levano da Nabatieh con il rumore di forti esplosioni che si disperde nell'aria. I colloqui tra Israele e Libano, che erano previsti a Roma, sono stati rinviati e si terranno ad ottobre. E salta il maxi vertice tra volenterosi e Stati Uniti su Hormuz. Pesa la linea rossa dello sminamento da parte dell'Unione Europea. Era previsto tra ieri, oggi e venerdì a Londra. Retromarce e sorprese sono ancora possibili. Resta chiuso anche lo stretto di Bab el-Mandeb, lo stretto delle lacrime dopo gli attacchi degli Houthi yemeniti all'Arabia Saudita. E continua la corsa del prezzo del petrolio alimentata dai timori per l'approvvigionamento. Oggi un forte rialzo sui listini asiatici, pesanti le ricadute alla pompa di benzina. Alessio Orlanti.
3: Prezzo dei carburanti, ogni giorno un nuovo record. Con il petrolio in ascesa a livello internazionale, il costo di benzina e diesel nel nostro paese sale di pari passo. In base ai dati del Ministero delle Imprese, la Verde in modalità self sulla rete nazionale supera oggi 2,10 euro al litro, mentre il gasolio sfonda il tetto dei 2,21 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada, la benzina arriva a costare quasi 2,20 euro, il diesel si avvicina ai 2,30 euro. Una corsa inarrestabile, quella dei carburanti, con le associazioni dei consumatori che parlano di cifre mai raggiunte in Italia fino ad oggi. Alla mezzanotte di giovedì prossimo scadrà la proroga dello sconto sulle accise deciso da Palazzo Chigi, che dovrà decidere se rinnovarlo o varare altri provvedimenti. L'intenzione del governo è dar vita a misure non più generalizzate, ma mirate alle famiglie a basso reddito e alle categorie più esposte al caro carburante da inserire nella legge di bilancio. Al momento manca però ancora un'intesa politica su dove trovare le risorse, come distribuirle e a chi. Un'ipotesi che sta circolando tra le forze che sostengono la maggioranza è quella di un bonus una tantum di 100 euro sotto una certa soglia di 6. Il leader della Lega Salvini sul caro energia torna invece a chiedere un contributo delle banche. Fino ad ora, per i ripetuti tagli delle accise, sono stati spesi quasi 3 miliardi di euro. Gli aiuti selettivi possono sostenere determinate categorie, ma vanno adottati in parallelo e non in sostituzione allo sconto sulle accise per tutti i consumatori, la richiesta di Assutenti.
0: Sciopero oggi di 24 ore nell'ex Ilva di Taranto. La mobilitazione contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai legato allo stop dell'aria a caldo dello stabilimento entro fine ottobre, disposta dalla Corte d'Appello di Milano. I manifestanti hanno iniziato il blocco della statale 7 Terra nei pressi di Taranto, provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore blocco della carreggiata in direzione Bari. A Roma la cronaca, 6 rapine tutte nello stesso negozio nell'arco di un anno, l'ultima un mese fa. In carcere è finito un 42enne identificato anche grazie ad un vistoso tatuaggio al braccio immortalato dalle telecamere di sorveglianza. Ad incastrarlo anche i vestiti indossati durante i reati, riconosciuti dalle vittime e trovati dai poliziotti in casa dell'uomo e della madre. Oggi la campanella suona in molte regioni, l'avvio procede tra nuove regole e problemi ancora aperti, mentre a Milano tornano in classe i ragazzi coinvolti nella tragedia di Crans Montana. Monica Di Loreto.
4: Da questa settimana l'anno scolastico parte davvero per tutti. Quasi 8 milioni di studenti tornano in classe lungo una mappa di riaperture scaglionate. Da oggi rientrano gli alunni di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Domani toccherà Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Mercoledì sarà la volta di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. A chiudere la Puglia giovedì 17. Il nuovo anno porta regole che cambiano la vita scolastica. Stop agli smartphone in ogni ordine e grado, anche per la didattica, condotta più rigorosa alle medie e superiori, dove un'insufficienza comporta la bocciatura, e le sospensioni lunghe trasformate in attività di volontariato. Sul fronte dei programmi entrano in vigore le nuove indicazioni nazionali, riguardano la scuola dell'infanzia, le prime della primaria e le prime medie. Nei licei scompare geostoria, storia e geografia tornano discipline autonome, con percorsi che arrivano fino alla svolta cinese e nuovi equilibri geopolitici. Ma il quadro reale delle scuole italiane racconta anche che altro. Mancano gli insegnanti. Sul sostegno restano scoperte più di 11.000 cattedre a livello nazionale e le carenze non si fermano lì. Per il 2026-2027 risultano più di 46.000 posti vacanti complessivi tra discipline comuni e specialistiche, con difficoltà particolarmente forti in Lombardia, Piemonte e Veneto. E poi c'è la condizione degli edifici. Una scuola su tre in Italia necessita di ristrutturazioni tra impianti datati, vulnerabilità strutturali e interventi rimandati. Oggi però il ritorno sui banchi ha un significato speciale. Tornano a scuola i 4 ragazzi del liceo Virgilio di Milano, rimasti gravemente feriti nell'incendio di Crans Montana nella notte di Capodanno. Leonardo, Francesca, Sofia e Kian rientrano nella loro classe, la quarta D, parlando di un passo verso la normalità, con l'emozione di ritrovare compagni e insegnanti dopo mesi di ospedale e riabilitazione. Un ritorno che porta con sé anche il ricordo dei coetanei che non ce l'hanno fatta.
0: E siamo al meteo. Dopo le ultime piogge sulla Sicilia, l'alta pressione delle Azzorre si espanderà sull'Italia, favorendo una fase di tempo stabile e sole in avvio di settimana. Da mercoledì però è previsto un nuovo peggioramento, come le prime piogge su Alpi e pianure del nord. e una persona è morta e 25 risultano disperse dopo che un'imbarcazione carica di migranti è affondata al largo dell'isola greca di Gavdos, vicino Creta. Lo ha riferito la Guardia Costiera ellenica all'agenzia AFP. 51 i recuperati da due natanti che si trovavano in zona. Al momento del naufragio a bordo dell'imbarcazione si trovavano 77 persone. Andiamo in Francia, dopo una prima bocciatura Macron prova ancora a far passare il divieto dei social per i ragazzi under 15. Marco Bergamaschi.
5: Il governo francese ha messo a punto una nuova versione del provvedimento che vieta l'accesso ai social network per gli under 15 dopo la bocciatura da parte del Consiglio Costituzionale di una precedente proposta in materia. Ad annunciarlo su X il presidente Emmanuel Macron, dopo un rigoroso lavoro tecnico, spiega nel Post il capo dello Stato francese, il governo notifica oggi alla Commissione europea una nuova formulazione del testo. Si tratta di un passaggio fondamentale per assicurarsi che il futuro testo legislativo sia conforme al diritto europeo. Andremo fino in fondo, assicura Macron, ricordando di aver chiesto al primo ministro Le Cornu di trovare una via d'uscita conforme sia alle osservazioni del Consiglio Costituzionale sia alle prescrizioni del diritto europeo dopo la bocciatura del testo avvenuta a metà agosto. La Francia si aggiunge così ai paesi europei e non europei orientati a fissare un'età minima per l'utilizzo dei social, come l'Australia, che ha già introdotto il divieto assoluto di accesso ai minori di 16 anni, la Spagna e l'Olanda, che a loro volta hanno chiesto un provvedimento valido per tutta l'Unione. A Bruxelles la Commissione europea dovrebbe esprimersi nel merito nei prossimi giorni.
0: E mentre si moltiplicano le richieste di rallentare il progresso dell'intelligenza artificiale, il presidente statunitense Trump ne auspica un avanzamento, perché afferma che chi vince in questo campo vince su tutto. In Cina, Pechino ha vietato completamente il possesso di droni in città. Il governo municipale ha emanato un nuovo regolamento che entrerà ufficialmente in vigore a metà novembre. Rappresenta un ulteriore inasprimento delle misure dopo il divieto di vendita di tali dispositivi senza pilota nello scorso maggio. Voltiamo decisamente pagina, oggi Leone XIV compie 71 anni, è il secondo compleanno che Prevost festeggia da pontefice. In arrivo messaggi di auguri da tutto il mondo. Rita Salerno.
6: La pace sia con tutti voi.
7: È un compleanno di lavoro quello di oggi per Papa Leone XIV, che compie 71 anni, lontano da celebrazioni solenni e tra udienze. Una tra tutti alla delegazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica, colloqui con nunzi e l'inaugurazione della mostra Acqua, primo atto di un ciclo espositivo di respiro quinquennale dedicato a catastrofe e meraviglia alla Biblioteca Apostolica. Da tutto il mondo stanno giungendo in Vaticano messaggi di auguri per il pontefice del dialogo, della riconciliazione, della pace disarmata e disarmante, espressione a lui particolarmente cara, a cominciare da quello della presidenza della CEI, in cui si sottolinea l'indicazione che guiderà il cammino delle chiese in Italia, il Vangelo come priorità della vita della Chiesa, unita al coraggio dell'essenziale come via per viverla. Nel testo si ricorda anche l'ultimo Angelus pronunciato ieri da Piazza San Pietro, in cui Prevost esorta a perdonare sempre, anche quando è difficile fare il primo passo. Sta proprio in questo magistero orientato alla pace e all'unità, la cifra distintiva del pontificato di Leone XIV, il vescovo di Roma. Al suo secondo anno da pontefice, dopo essere stato vescovo in Perù e superiore generale degli agostiniani, chiamato ad affrontare le sfide epocali del nostro tempo: conflitti, diritti umani, l'intelligenza artificiale, al cui uso ha dedicato la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, per invitare tutti a restare umani. Il Papa dallo stile sobrio che si rifà alla straordinaria esperienza spirituale di Sant'Agostino, amante della natura e tenacemente impegnato nella salvaguardia ambientale, come ha più volte dimostrato nelle sue sempre più frequenti soste a Castel Gandolfo, nella residenza dei papi e nel borgo Laudato Si.
0: Nuova nube di cenere sopra l'Etna, sospesi gli arrivi all'aeroporto di Catania fino alle 16, i voli sono dirottati su Palermo, scatta il bollino rosso dopo la nuova attività eruttiva del vulcano, la colonna è alta oltre 4 km, il pennacchio si sposta verso sud-est ma si sta progressivamente dissipando. La nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione torna alle 14.55. Buona giornata.
8: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
9: Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo con cielo spesso sereno e solo localmente poco nuvoloso. Temperature massime sotto i 30 gradi. Martedì, regime di alta pressione. In questa giornata ci sarà un ampio soleggiamento. Infatti il cielo sarà spesso sereno e poco nuvoloso soltanto sui settori montuosi. Lunedì, campo anticiclonico sulle regioni. Giornata con prevalenti condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Martedì, c'è l'alta pressione. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Ci sarà un generoso soleggiamento dato che il cielo si potrà vedere in gran parte sereno. Lunedì, la pressione è in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo irregolarmente nuvoloso. Locali rovesci sulla Sicilia. Martedì, prevale l'anticiclone. Giornata prevalentemente soleggiata su gran parte delle regioni. Soltanto sui settori ionici di Puglia e Sicilia potranno verificarsi delle piogge.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Allora, attenzione! Oggi vi diamo il buongiorno dell'ora solare esattamente così, con le mani in pasta. Queste mani appartengono a due signori. Questi due signori sono Franco Presenza, momentaneamente camicia a righe. Accanto a lui, che fa il gesto di versare l'acqua, Angela Altobelli, componenti della cosiddetta banda della Mugnaia. Sti fiori li ho voluti io e sento già Alessandro Tresa che dice in regia: ma perché ha messo i fiori là davanti? Tresa, vedi come ti capisco. Allora, la banda della Mugnaia che cos'è? Lo scoprirete tra un attimo. Impastare una vita insieme richiede tanto amore, tanta forza, a volte anche tanto coraggio, tanta capacità di venirsi incontro. E questa ricetta meravigliosa noi ve la presentiamo grazie a Grazia Filetti, bellissima, felice trovato, ben arrivato, bel ragazzo, guardate che eleganza, perfetto, e Don Luca trovato. Allora, 5 anni fa Don Luca ha avuto la grande fortuna, emozione, meravigliosa possibilità di celebrare il cinquantesimo. Mamma mia, com'è?
2: Eroici.
1: Cioè, trovarsi, poi arriviamo, ma trovarsi lì e dice: questi per i quali io sto celebrando sono papà
2: i miei
1: e mamma.
2: Genitori. Eh sì.
1: È tanto, eh?
2: Tanta roba.
1: Sì, tanto, tanto. Allora, signor Felice, non me ne voglia, andiamo via con i dottori, qua parto felice e grazia, e ci diamo del tu. Allora, che cos'è raggiungere questo traguardo? Non è una gara sportiva, Grazia. Che cosa ha significato per te arrivare a questo?
3: Ha significato raggiungere quello che avevo previsto da un punto di vista di progetto matrimoniale, perché vuol dire avere avuto la capacità di superare le difficoltà e gli ostacoli che inevitabilmente in un rapporto esistono, e siamo messi alla prova. Però se tu hai veramente la volontà di andare avanti, di trovare sempre il modo per ottenere quella sintonia, quel rapporto d'amore,
1: cercare, no, grazie, cercare di raggiungere, di fare un passo in più, a volte un passo indietro, però cercare di costruire.
3: Esatto.
1: Il matrimonio è una costruzione.
3: È una costruzione, è un impegno che tu hai giorno per giorno, perché ogni giorno devi scegliere di andare avanti.
1: Ma quanto è bella però la mamma, vogliamo dirla? Cioè, adesso arriviamo al mitico Felice, perché Felice è un ragazzo molto in gamba, e vi raccontiamo tutta la loro storia d'amore. Però torno da Don Luca. Grande emozione e la coscienza di raccontare anche un po' la propria storia, no? Anche sì, se ovviamente tu sei un celebrante, quindi, come dire, eri lì per celebrare questi 50 anni.
2: Sì, mai, io dico che Dio ha molta fantasia, perché mai avrei potuto immaginare di vivere questo momento del cinquantesimo, avendo davanti i miei genitori. La mia è una storia di vocazione tardiva, vocazione adulta, sì. E quindi quando c'è stato questo momento è stato veramente un sogno poter
1: Bravo.
2: Benedire e ringraziare, perché poi alla fine anch'io mi ritengo il frutto di questo loro amore.
1: Assolutamente, e quindi... più di così. Allora, Felice, partiamo dalla Sicilia, giusto? Ci spostiamo ad Acireale, meravigliosa. Anche se Felice veniva dal nord.
4: Esatto.
1: Da dove?
4: Venivo da Genova.
1: Da Genova, ma per lavoro, per studio?
4: No, no, no.
3: Stiamo parlando del lavoro.
4: No, stiamo... Ah, sì. Se parliamo... No, credevo che tu ti riferissi alla mia vita.
1: Sì.
4: Dall'inizio, da quando ero piccolo.
1: No, no, no, no, a me interessa, con rispetto parlando, Felice, io voglio capire quando vi siete conosciuti. Io sono in picciona. Voglio capire quando si sono visti, perché attenzione, qua c'è una storia. Sono meglio le bionde o le brune? C'è una storia meravigliosa questa. Vi incontrate ad Acireale.
4: Sì, io ero appena congedato dal servizio militare.
1: Esatto.
4: E sono invitato da una mia cara amica.
1: Sì.
4: Per i suoi 18 anni.
1: Pure.
4: Durante la festa conosco Grazia, perché era la cugina della festeggiata.
1: Sì.
4: E ovviamente, tenendo presente che lì c'erano tante ragazze che ben vestite, disinvolte,
1: sì.
4: Ecco, io ho visto questa donna, questa ragazza, in un angolino, in un angolino, però era una luce che emanava, perché era sorridente, anche se io coglievo il suo imbarazzo, perché forse si trovava per la prima volta.
1: Sì.
4: Si trovava per la prima volta in una situazione alla quale non era abituata.
1: Certo.
4: E questo mi ha colpito in modo particolare. Uh-huh. Per cui mi sono avvicinato a lei e ho iniziato una conversazione.
1: Felice, ma è vero che lei fosse alla ricerca di una bionda?
3: È vero.
4: Sì,
1: sì, è vero. Scusate, questo... guardate che bruna che gli è toccata. Scusate, voglio dire... No, Don Luca, mi mantengo nei canoni.
4: Però c'è sempre un perché.
1: C'è sempre un perché.
4: Cercavo una bionda, perché... Il mio primo amore,
1: sì.
4: Quello dei 18 anni,
1: sì.
4: Appunto, è stato rivolto verso una ragazza bionda.
1: E vabbè, ma il primo amore si scorda
4: subito. Con questa bionda io mi sono infiammato,
1: sì.
4: e sono rimasto poi a bocca asciutta, perché siamo stati assieme per 4-5 giorni.
1: Ma meno male! Cara signora bionda, ovunque lei sia, se è in ascolto.
4: 4-5 giorni.
1: Ha fatto bene.
4: E quindi, dopodiché, io cercavo una fotocopia di quella ragazza.
1: E invece ho trovato un originale. Invece sì. Di cercare una fotocopia.
3: Esatto.
1: Ha trovato un magnifico originale. Tra poco vi parleremo del momento in cui si sono proprio piaciuti tanto. Del fidanzamento sorvegliato da parte dei genitori e delle nozze celebrate, siamo nel 1970. Giusto, 1970. Parleremo di tutto mentre si continua ad impastare, perché non dimenticate, eccolo qua subito il nostro, dalla nostra regia, Alessandro Tresa, e vedete che sta prendendo forma più che mai, la banda della Mugnaia, signori, non abbiamo altro da aggiungere se non... Seguiteci. A tra poco, l'ora solare, grazie.

0: tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diamine mi trovo?
3: Sei ancora a New York.
2: Ma questa, signore, non è New York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
5: E questa, sai qua dentro? Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora. Ehi!
5: Kate, perché non prendiamo una di queste?
7: Kate and Leopold, mercoledì in prima serata.
8: Apritevi a una nuova filosofia
9: greca.
8: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
9: bontà.
10: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Università LUMSA. Dal 1939, un sapere che si rinnova. Iscriviti subito. Yeah, I never thought I'd feel like this, feel like...

0: mentre gli impastatori della banda della Mugnaia continuano il loro lavoro nello studio dell'Ora Solare, sembra l'inizio di Nick Carter, con noi ci sono Grazia Filetti, suo marito Felice Trovato, il loro figlio, uno dei due, due giusto siete?
1: Esatto.
0: E i loro figli Don Luca Trovato, eccoli qua. Don Luca, arrivo anche da te ovviamente. Allora, prima di arrivare al momento delle nozze, alla felicità, quando capite che sia il caso di stare insieme, di fidanzarvi, di stare insieme?
2: Ma è successo che lui ad un certo punto, abitando a Como, ha cominciato a sentire nostalgia.
0: Ah,
2: e quindi
0: nostalgia canaglia.
2: È venuto a cercarmi.
0: Fatto bene.
2: Sì, perché io abitavo in un paesino, ma in cui dovevi andarci apposta. Lui è venuto dicendo: sono passato di qua.
0: No, Felice, lei è un mito.
3: Non so dire le bugie.
0: Passavo per caso.
2: Sì.
0: Tre ore di corriera per arrivare, magari. No, meraviglioso. Senta, poiché Grazia era la primogenita, avevate intorno tutti i fratellini, in questo senso sorvegliati, cioè... Dove vi si spostavano i fidanzati, si spostava tutto.
2: Sì, però non avevamo piena libertà. Poi oltretutto lui era a Como, quindi veniva per periodi più limitati.
0: Sì, certo.
2: E quindi in quel periodo magari riuscivamo ad uscire.
0: Lei nel frattempo non studiava, perché lei studiava.
2: Sì, io frequentavo l'università e quindi ero abbastanza impegnata.
0: Era impegnata. E poi arriva questo giorno, arriva il giorno del matrimonio, arriva il carro dei camion dei traslochi, perché a questo punto vi trasferite.

0: meravigliosi, calzettoni, che meraviglia, perché è passato così in fretta sto tempo, siete bellissimi. Allora Don Luca, qui ho bisogno del tuo, direi suo, ma tuo, parto al tuo. Allora, i tuoi genitori hanno più volte dichiarato, non tutto il matrimonio è stato rose e fiori, nonostante questa luce
1: certo.
0: che mamma continua ad emanare anche oggi, ci sono stati dei momenti anche di difficoltà, la lontananza dai propri parenti, la mamma è diventata mamma in un attimo, subito dopo il matrimonio, dopo il matrimonio. Che cos'è che, secondo te, figlio e sacerdote li ha tenuti insieme?
1: Li ha tenuti insieme, vabbè, sarebbe banale dire l'amore, però effettivamente l'amore non è un sentimento, è una scelta, è una decisione, è anche un atto di volontà, è il credere che appunto non finisce l'amore quando magari arrivano i momenti in cui non senti più le forti emozioni delle origini, le farfalline nello stomaco, senti che l'amore appunto è aver dato la vita, aver scelto di dare la vita e quindi essere disposti ad andare oltre le difficoltà.
0: Andare oltre le difficoltà. Tu hai detto una cosa tra le tante, bellissimo. Io ricordo il rito, dice Don Luca, della preghiera serale a cui seguiva il bacio di mamma e papà, e quando c'erano discussioni in casa, a volte quel bacio non arrivava.
1: Sì.
0: E i figli una cosa del genere la avvertono sempre come una... è come la ferita quando cadiamo dalla bicicletta, che ci siamo proprio certo. fatti male alle ginocchia. Sentiamo il bruciore forte, no? Mm-hmm. Però...
1: Sì, io dico che i figli vivono dell'amore che tracima dalla relazione di coppia. Alle volte sì. i genitori si preoccupano tanto dei figli, di doverli riempire di qualcosa, ma quando si amano tra di loro, i figli hanno quella terra solida su cui
0: non gli serve nient'altro. Bravo.
1: E loro avevano questo rito serale della preghiera insieme, che io sentivo soprattutto durante le ferie estive, e poi il bacio prima di addormentarsi. E quando invece litigavano, che c'erano i muri, questa cosa non arrivava. Io con ansia aspettavo che si concludesse questo silenzio tra loro due, perché capitava durante l'estate che magari le liti erano più frequenti perché c'erano le famiglie d'origine e certo. il contatto alle volte non era sempre motivo di equilibrio nella coppia. E quindi quando arrivava questo bacio serale significava per me la pace, la serenità.
0: E ma che quella... bel figlio che avete! Che meraviglia! Senta, eccoli qua!
2: Questo è il nostro 25esimo di matrimonio.
0: Questo è il vostro 25esimo. Felice, lei ha fatto una dedica meravigliosa a Grazia. Per i vostri 50 anni, dicendo: non sono mai volati piatti a casa nostra, ma ci sono stati silenzi dopo una discussione che erano pesantissimi. Papa Francesco ne ha fatto, ha raccontato più di una volta l'importanza del non chiudere la giornata in silenzio, non fare in modo che la lite cresca come una lieviti. Ecco. Lei ha sempre capito quando fosse il momento di dire a sua moglie scusami?
3: Ovviamente non è all'inizio, magari si è meno maturi, certamente. Ma man mano però si capisce che quello che tu stai costruendo va difeso, va tutelato, e quindi capisci che è inutile tenere un muso. Perché la cosa importante è mantenere quello che si è costruito, perché l'amore è questo poi, dare un senso e costruire giorno dopo giorno. E quindi certo ho chiesto scusa e altrettanto ha fatto mia moglie quando ha ritenuto.
0: Senta, qual è la qualità più bella di Felice 55 anni dopo, grazie.
2: Ma lui è una persona che manifesta quello che sente, e questa è la cosa più bella, perché innanzitutto io l'ho scelto perché era capace di parlare, di affrontare qualsiasi discorso, mi faceva sentire gioia nell'ascoltarlo.

0: E questo continua ad essere così, perché è sempre un momento piacevole condividere quello che stiamo vivendo. Cioè noi in effetti abbiamo continuato un dialogo sempre.
1: Signora, ci diamo del tuo grazie, ce n'è abbastanza per rimanere attaccati al soffitto come Jackie dalla felicità. Guardateli qua, scusate, guardateli. Allora, ufficio postale dell'Ora Solare, a noi arrivano spesso cartoline per i nostri ospiti, voi lo sapete bene, è arrivata una cartolina per voi da seguire lassù. Che momento di soddisfazione.
2: Ciao papà e mamma! E così dopo aver festeggiato di persona insieme in Sicilia il vostro anniversario, eccomi qua a rinnovarvi i miei auguri per i 55 anni di matrimonio. Grazie perché questa tappa che avete raggiunto ha un significato grande non solo perché rappresenta un amore che dura da 55 anni, ma perché questa famiglia che avete creato ha portato benefici oltre la vostra coppia. E io in particolare come figlio sento davvero che la famiglia che voi avete creato ha rappresentato per me un porto sicuro dove quando ero giovane mi sono potuto preparare a salpare e una volta che la mia nave ha lasciato il porto ho sempre sentito che potevo tornare in quel luogo per trovare sostegno, incoraggiamento e per avere persone che con me gioivano e con me soffrivano quando le cose erano più difficili. Quindi è un momento di grande festa e grazie per questo vostro sì che si rinnova da 55 anni.
1: Grazie Giacomo, questo è il fratellone, Giacomo, il fratello maggiore. Allora, Don Luca è parroco presso la comunità pastorale dei Santi Ambrogio e Cottolengo a Roma. E sì, è stata tardiva la decisione, ma i genitori cosa le hanno detto? Cosa ti hanno detto?
3: I genitori inizialmente, quando ho sentito i primi segnali vocazionali, gli è crollato il mondo, ero al secondo anno di università, poi ho abbandonato questo percorso, quando c'è stata la seconda chiamata avevo già 35 anni, ero un professionista, ero un avvocato,
1: Beh, no, vabbè.
3: qualche resistenza da parte del papà, la mamma poi in seguito mi ha detto che lei ha intuito subito che fosse la strada
1: Non
3: giusta
1: avevo
3: e
1: dubbi.
3: poi sono stati contentissimi, ma perché i genitori vogliono la felicità dei figli e quando mi vedevano contento erano contenti anche loro.
1: Non v'è dubbio. Allora, vanno in, ma chiudo subito. Entrambi questi sposi vanno in palestra, ballano, hanno un sacco di amici, amano viaggiare. I nipoti sono fonte di coccolandia, proprio, cioè ve li coccolate in una maniera totale, assoluta, e amano viaggiare. Non è un Photoshop questo, ma sono loro, che manca John Wayne alle spalle che arrivi a cavallo, poi c'è tutto. E quindi questo è il loro segreto o la loro ricetta per arrivare a questi meravigliosi 55 anni. In 10 secondi, un consiglio ad una giovane coppia che sta per sposarsi, così al volo. Ma
4: Riflettere
1: sì?
4: e capire che il matrimonio non si deve confondere con la passione.
1: Molto bene, signora. Anzi, grazie.
0: Ma io direi cercate di far prevalere soprattutto il sentimento che vi unisce oggi e cercare di mantenerlo.
1: Guardate, la riprova ce l'avete davanti, sono loro. Questi sono i nipoti, questa era la storia che volevamo raccontarvi. Grazie. Grazie Filecchi, Felice trovato e Don Luca trovato. E noi voltiamo pagina. Grazie a voi, bravi. Allora, Franco Presenza e Angela Altobelli, rispettivamente vicepresidente, impastatrice e cuoca della Banda della Mugnaia che sta lavorando questa pasta in una maniera eccezionale. Che cos'è la Banda della Mugnaia?
5: Ma siamo un gruppo, all'incirca
1: Intanto,
5: 3 anni
1: dove
5: fa,
1: vi trovate?
5: Torino di Stangro,
1: Che è Abruzzo,
5: provincia di Chieti, sì,
1: provincia di
5: provincia
1: Chieti.
5: di Chieti.
1: Vi siete
5: Siamo un
1: ritrovati?
5: gruppo, sì, siamo ritrovati, abbiamo fatto questa associazione, la Banda della Mugnaia.
1: La mugnaia sarebbe
5: Sarebbe questa
1: questo,
5: pasta che stiamo facendo.
1: questa pasta che stanno facendo, che mi spiegano, possa raggiungere anche...
5: anche 800 metri di lunghezza la pasta.
1: Cioè, ma partendo da questa cosa qui?
5: Sì, sì.
1: 800 metri?
5: Anche 800 metri.
1: Andate sul chilometro?
5: Andiamo, ci avviciniamo sul chilometro.
1: Vi avvicinate sul chilometro e uno dice chissà che ingredienti ci saranno. Signora Angela, che ingredienti ci sono?
6: Acqua, sale e farina.
1: Acqua, l'ha detto con un tono molto, molto Abruzzo, acqua, sale e farina, non mi chiedere niente di più, non c'è niente di più da domandare. Oh, acqua, sale e farina e si arriva, ma è una tradizione questa.
5: È una tradizione.
1: È una tradizione. Vi lasciamo lavorare?
5: Grazie.
1: Grazie a voi, vi lasciamo io, zitto, zitto, buona, buona. Me ne vado a incontrare, attenzione, la banda, questa pasta... attraversa secoli di storia, letteralmente secoli di storia, e ce lo raccontano altri due componenti della banda. È meravigliosa perché sembra di avere a che fare con una banda, no? La banda Bassotti. No! Abbiamo Gianni Jezzi, ben trovato in tutta la sua simpatia, presidente della banda della Mugnaia, e Assunta Giannico, impastatrice e social media manager della banda, che ci spiegherà poi nel modo migliore il suo compito. Allora, la banda della Mugnaia nasce su un'idea bella, diciamo che nasce sul valore dell'amicizia. Quanto tempo fa?
7: Allora, la banda l'abbiamo effettivamente e legalmente l'abbiamo costruita qualche anno fa, però viene da tanto,
1: c'era,
7: da lontano.
1: C'era, viene da molto lontano.
7: L'abbiamo legalizzata più che altro.
1: Per... meraviglioso, l'abbiamo legalizzata, sempre peggio. No, ne eravamo, arriva il commissario Basettoni, no, e l'abbiamo legalizzata, è una banda a
7: perché
1: buon
7: prima
1: fine.
7: Eravamo proprio una banda.
1: Eravamo,
7: cioè,
1: una banda.
7: Andavamo con gli amici a fare la pasta, però si poteva fare o non si poteva fare. Questi sono tutti i componenti della banda.
1: Tutti i componenti?
7: Non tutti, ci mancano.
1: Quanti siete? Quanti siete?
7: Allora, chi fa la pasta ne siamo in 8. Okay. E adesso si sta aggiungendo pure qualcun altro, però effettivamente siamo in 8. Però andiamo a fare la pasta, se dipende dalle persone che dobbiamo accontentare, degli amici che dobbiamo accontentare. Possiamo farlo in 4, in 5, in 6, però quando ci sono più persone andiamo in 8.
1: Allora, andiamo in 8. Oggi, cioè, oggi è giornata, chi è che manca l'Ancillotto? Lasciate stare. Una pasta che nasce nel meraviglioso Abruzzo, abbiamo visto, a Torino del Sangro, e questa storia parte all'incirca dal 1500.
7: 1600. Cioè, allora, effettivamente dobbiamo spiegare un po'. Noi siamo di Torino del Sangro, però la pasta si faceva sempre, si è sempre fatto in tutta la zona della Val di Sangro, che è la nostra zona,
1: sì,
7: è più,
1: che è bellissima.
7: Più in altri due mulini che stavano vicino a Torino. È un po' vicino a Elice, il fiume Fino.
1: Sì.
7: Questa è una pasta che viene da lontano. La tradizione l'hanno portata fino ai giorni nostri. Sono gente di Paglieta, che è il paese che sta a fianco a noi.
1: Nicolino Di Lallo? Chi?
7: Nicolino Di Lallo è il vero maestro. Il vero maestro, ecco, sono menzionato.
1: No, più, tesoro, certo.
7: Più che altro non c'è più, e quindi e lui è stato l'ambasciatore di questa pasta.
1: Mi ha lasciato...
7: E lui, questo signore qua è il padre.
1: Allora, il papà di Nicolino con la coppia.
7: Antonino Di Lallo.
1: E Nicolino è lassù.
7: Questi sono mugnai, loro avevano un mulino dal 1600, cioè questo mulino che dove sono,
1: è
7: dal 1600. Poi nel 1900 è stato proprietario uno del nostro paese, un monsignore.
1: Sì.
7: Poi è andato in proprietà dal Papa, sto mulino. E nel 1916 l'ha venduto alla famiglia Di Lallo Tartaglia.
1: Allora, attenzione, tra poco la regia continuerà a mostrarci queste mani meravigliose che impastano. Ecco, due domande. Come si fa ad acquisire la giusta manualità e cosa rende questa pasta così unica? Cioè, perdoni la domanda, ma dopo si taglia? Perché mica uno può... Siamo bravi a mangiare gli spaghetti o la pasta lunga, ma questa lunga un chilometro...
8: Poi bisogna tagliarla.
1: Possiamo non farcela. Perché questa pasta è così speciale? Perché questa non interruzione di lavorazione la rende così speciale, Assunta? Chi mi risponde di voi due?
8: Faccio io. O vuoi fare tu?
7: Fai tu.
1: Guardate, guardate, guardate intanto la bravura.
7: Sì.
1: Cioè, la capacità, perché non va spezzata.
7: No, è il filo intero.
8: Alla fine si taglia.
1: Alla fine si taglia, sì, questo sì. Deve essere un intero filo.
8: Deve essere un filo unico.
1: Un filo unico.
8: Quindi nella sua sì. Semplicità, unicità, io penso che sia proprio quella il segreto di questa pasta.
1: Perché e la si può poi cucinare, cioè la si può poi condire con tutti i tipi di sugo.
7: Allora, però originariamente era condita con qualche pomodoro e qualche pesce di fiume, o qualche granchio, un'anguilla.
1: Quello che c'era, certo.
7: Quello che c'era. Poi la tradizione ha voluto che maggiormente con gli involtini di pecore, di castrato, che è quella che rende di più. Però noi ne abbiamo fatti tanti esperimenti e la pasta è ottima sempre, con pesce,
1: senta,
7: baccalà.
1: Senta, Presidente, ma lei ha mai calcolato quanti chilometri di pasta abbiate fatto?
7: No.
1: Eh no, ce lo deve fare sto calcolo.
7: No, no, no, no, non facciamo calcoli.
1: Cioè, quanti chilometri?
8: Siamo venuti a Roma due volte.
7: Allora,
8: dai.
7: Noi però la facciamo la pasta dal 2021.
1: Sì.
7: Che siamo, diciamo, che non in proprio, ma abbiamo rubato il mestiere a farli agli altri maestri, capito?
1: Certo.
7: Perché ci sta...
1: Perché siete la banda?
7: Siamo una banda.
1: Ovviamente, della Mugnaia. Perché si chiama Mugnaia? Beh sì, Mugnaio, il Mugnaio.
7: Perché
1: certo.
7: Deriva dai Mugnai che facevano la pasta, perché
1: avevano
7: questa pasta,
1: prima.
7: In
1: certo.
7: Effetti, è solo farina e acqua con un po' di sale. E
1: guardate,
7: basta.
1: No, vi prego, guardate questa immagine.
7: Sì, sì.
1: È spettacolare, perché sì. Se vedete l'inizio è, insomma, verrebbe da dire, arrivo fino a un certo punto e poi mi fermo. E invece no. Si prosegue, si prosegue, si prosegue e
7: non
1: mi suggerisce giustamente la mia Sara Cacioppo e dire che prima di formare la banda della Mugnaia erano veramente, voi eravate veramente quattro amici al bar?
7: Tre,
1: appunto, neanche quattro, che hanno detto, ma perché, dov'è Presidente e Assunta, il vostro grandissimo valore, perché li abbiamo voluti a tutti i costi qui all'Ora Solare? Perché questo vuol dire tramandare tradizione,
7: sì, sì.
1: Vuol dire mantenere viva.
7: Sì.
1: La tradizione.
7: Allora, io sono anziano, diciamo, non dico
1: non
7: vecchio, sono
1: lei è un giovanotto.
7: E allora però sono innamorato un po' di storia, di tradizioni, eccetera, eccetera. Bello. Quindi sono contento di aver formato con gli altri amici questa banda, perché nella banda ci sta gente più giovane, ma ancora più giovane di lei, il figlio, cioè avrà poco più di 30 anni, che è un maestro mugnaio pure lui.
1: Allora.
7: Quindi continuerà, dopo che non ci saremo più noi, la speranza è che la continui.
1: Fra 100 anni, ma loro diffondono questa arte nelle fiere, nelle feste e soprattutto, e arrivo tra un istante Assunta, che cosa fate? Voi accendete la radio fatta con le vostre voci, perché lavorare tutti insieme... perché lì la pasta non si taglia, ma taglia e cuci quanto vuoi. Ma è normale. Viaggi, fai un viaggio insieme, ciupi, e giù che si parla. È convivialità, è stare insieme. No?
7: Hai capito perfettamente.
1: Quello è meraviglioso.
7: Sì. E io sono il classico accendifuoco.
1: Ma non l'avrei mai detto, sa? Con quella faccetta, gli occhioni azzurri, lei fa scattare.
7: Sì,
1: la scintilla.
7: Che qualche volta che va tutto liscio, perché in effetti questa pasta è un po'...
1: complicatina.
7: Ci vuole, è complicata, bisogna rispettare il vento, la temperatura, l'umidità.
1: Cioè, il vento?
7: Sì, se si apre una porta, che quella si spacca, sì. Capito? Bisogna tirarla uniformemente. Quando tutti quanti stanno un po' zitti, allora, io che faccio? Tiro la pasta di più, poi c'è una che sta... che è una che faceva parte dei primi tre, si arrabbia. E allora cominciamo a discutere.
1: Ma lei è un genio. Allora, guardate, il vento, queste sono cose che molte delle signore e signori che ci seguono sapranno. Io, per esempio, non lo sapevo. Assunta ha vissuto in Inghilterra, a Londra, a San Francisco. Bravissima, una cosa eccezionale. E poi ha detto, sai che c'è? Torno a casa e faccio la social media manager... di una grande avventura, anzi di una grande certezza che dura dal 1600, che caratterizza la mia zona. Questo è stato un gesto bellissimo.
8: Esatto.
1: Valeva la pena tornare?
8: Me lo chiedo tutti i giorni e poi guardo lui e dico sì.
1: Quanto è bella.
8: Soprattutto perché mi ha portato qua con l'inganno. Mi ha detto, mi accompagni che magari durante il tragitto fai qualche storia, carichi su Instagram, su Facebook.
1: È vero, garantisco. Allora, nella nostra regia audio, microfonano il signor Gianni e Assunta mi dice, no, io non devo parlare. E io dico, no, guardi, lei deve parlare. E quindi lei si è ritrovata col microfono. Però voglio dire, una social media manager sa fare tutto, no? È difficile seguire questa banda di ragazzi?
8: Allora, la cosa bella è stata che, ecco, sempre con perché Gianni abbiamo capito che soggetto è.
1: Molto espansivo,
8: il discorso amici al bar, mi invitano al bar a fare un aperitivo e poi mi hanno detto, ti va di venire a impastare a casa di Franco?
1: Certo.
8: In campagna.
1: Perché no?
8: Perché no? Mandatemi la posizione, questa fa ridere perché io a casa mia mi sono persa, cioè dovevo andare a casa di Franco che da navigatore era 10 km da casa mia, mi sono persa. Sono arrivata e mi ritrovo lui e altri personaggi che erano lì intenti a impastare. Un qualcosa che io conoscevo come tradizione.
1: Certo.
8: Però non pensavo né di potermi avvicinare né di far parte della banda, perché è un qualcosa che, perlomeno dall'altro lato, tu vedi la mugnaia come una tradizione che puoi mangiare, ti puoi avvicinare, però per poterla realizzare devi avere esperienza e età.
1: Mia cara, ma lei ha girato il mondo, abbia pazienza.
8: Sì, però
1: ed è abruzzese.
8: Io avevo paura non di non essere all'altezza di poter realizzare.
1: Ma lei guardi,
8: però
1: si
8: ce l'abbiamo fatta.
1: Ma certo che ce l'ha fatta. Allora, Gianni Iezzi ha avuto questa grande soddisfazione. Sua nipotina Alessia ha chiesto come regalo per la prima comunione il telefonino? No, mamma. Qualche altro regalo? No, a nonno. Nonno, mi fai la pasta della mugnaia? Beh, questo è stata una soddisfazione meravigliosa.
7: Il regalo l'ha fatto a me.
1: Il regalo, a quanti chilometri siamo arrivati? No, a quanti metri gliel'ha fatta?
7: Beh, questo però l'impasto l'hanno fatto loro. Perché
1: andiamo, loro, presto.
7: Io sono andata laggiù.
1: Allora. Ah, attenzione, non abbiamo detto una cosa. Costoro sono marito e moglie. Sono marito e moglie. Applauso, perché oggi è tutta la storia d'amore. Allora, questo lavoro lo fa anche vostro figlio Amedeo?
5: Sì, giusto? Fa anche il nostro figlio.
1: Anche
5: sì.
1: Vostro figlio che porta avanti questa tradizione. Chi è che ordina questa pasta, oltre alla nipotina Alessia? Chi è che
5: ma
1: chiede?
5: Ma ce lo chiedono sia degli amici, conoscenti, ci chiedono questa pasta.
1: Quante ore per arrivare a quella... A quel vassoio?
5: Ci vogliono all'incirca un 4 ore.
1: 4 ore sole? Lei dirà, falle tu.
5: 4 ore?
1: Ma intendo, no, scusate, credevo che richiedesse...
5: Ma 4 ore...
1: Però tanti.
5: Vuol dire lavorare di continuo, cioè non lasciare fermo la pasta.
1: Sono tante, ok. Tante. Allora, come si cucina? Quanto deve stare in acqua calda, in acqua bollente?
5: In acqua, viene messa in acqua nel momento che torna su e già è pronta.
1: È già pronta. Condita, voi l'avete fatta con un pomodoro?
5: Pomodoro e sugo col castrato.
1: E ovviamente, come ci diceva il presidente. Per la piccola Alessia, dono della prima comunione, quanti metri avete realizzato?
5: Ma lì, se non ricordo male, ma penso che 300-400 metri abbiamo fatto.
1: 400 metri? Ora provate a uscire da casa, a calcolare con il vostro contapassi 400 metri. Immaginate che sia tutta pasta. Possiamo abbandonarla questa per venire un attimo qui al centro a fare un saluto?
5: Sì, certo.
1: L'hanno detto che non c'è. Certo.
5: Sì, sì.
1: Ma
5: sì.
1: Vabbè, va. Non abbiamo fatto vedere come si chiama. Ecco.
6: Questo è finito, quello finito.
1: Questo qui è quello finito. Sì, quanto è bella. Così è.
5: Sì.
1: Allora, ma si mangia
5: lo spessore
1: cruda?
5: Della pasta è questo. Non è uniforme perché viene lavorato con la mano, quindi non è uniforme, però lo spessore.
1: Ma si mangia anche cruda?
5: Si può mangiare anche crudo.
1: Scusi, sa? Allora, andiamo. Perché la pasta cruda è buona. È buona.
5: È buona?
1: Tanto è buona. Scusate. E ora? Allora, venite con me. Franco Presenza, Angela Altobelli. Presidente, venga in piedi. Assunta, venga in piedi con me. Signori, tranne quella intrusa al centro, la banda della mugnaia, all'ora solare,

0: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la toccante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.
1: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
2: Che bel telefono!
3: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
2: e godersi la vita.
3: Brondi, chi parla?
1: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
4: Sì, una buona avventura.
1: Oppure quella di un incontro curioso, o meglio, delizioso.
4: Biscotti Kinder,
1: dai forma alla tua gioia.
5: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione. Tena.
6: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
7: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
8: Presentiamo oggi una missionaria digitale che ha già la faccia da genietto, ma soprattutto ha una grande vocazione e una grande capacità. Suora Alice Callegari, grazie di essere con noi.
9: Grazie a voi.
8: Io le chiedo scusa, amo... No, non scherzare, però insomma lei fa cose... Congregazione Figlie della Chiesa.
9: Sì.
8: Fa cose importanti. Allora, un missionario digitale chi è?
9: Un missionario digitale è un battezzato che crede nel Vangelo e si sente in dovere di annunciare la bellezza del Vangelo anche nel digitale, nel mondo, nei social.
8: Nei social, forse ecco le nonne che ci stanno seguendo, però anche le persone un po' più grandi in età ormai hanno imparato a familiarizzare con l'idea dei social, no? Del comunicare anche attraverso questo piccolo oggetto o il computer. Lei collabora con Vatican News, con il Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e con me e ogni giorno trasmette un video commento al Vangelo di 30 secondi, che già di per sé credo sia una tra le cose più difficili che si possano immaginare, no?
9: È difficile, ma per me è tra virgolette facile, perché
8: Se no non lo farebbe così bene.
9: Da piccola alle scuole, mentre andavo a scuola, venivo tra virgolette criticata che ero troppo sintetica nei temi di italiano. Il Signore ha preso questo mio tra virgolette difetto per la mia maestra di italiano dell'epoca e l'ha trasformato in un dono poi per il linguaggio digitale, che ha necessità di essere breve.
8: Che ha necessità di essere breve, di arrivare dritto al cuore, di colpire nel segno. Perché questo è il senso. Lei ha milioni di visualizzazioni. Gliel'ha detto alla sua maestra? L'ha ritrovata?
9: No, non l'ho più ritrovata, però penso sia contenta. Mi vede dal cielo e penso che...
8: Penso
9: forse
8: anche io che sia molto contenta. Allora, milioni di visualizzazioni. E facciamo una cosa, vi facciamo subito vedere un esempio. Così poi dopo parliamo ancora meglio. Guardate.
10: Il Vangelo di oggi mi ha fatto pensare a un'immagine, anzi a due, i fuochi d'artificio che ci sono ogni tanto e il sole e la luna che ci sono ogni giorno. Il fatto di chiedere continuamente segni straordinari al Signore può farci perdere la capacità di vederlo nell'ordinario, perché il segno più grande ce l'abbiamo già, e è la sua presenza, la sua vita, la sua parola che possiamo ascoltare ogni giorno. Allora, la domanda che sento forte per me è questa: sono disposta a vedere, a cercare, a sentire la presenza del Signore nelle piccole cose, senza cercarlo per forza nella straordinarietà della vita?
8: Intanto grazie, perché questo è proprio il Vangelo di oggi, e quindi siamo al 13 di ottobre. Lei chiude con una domanda, in questo caso, che apre poi dentro di noi il varco per trovare la risposta. Chi la segue? Cosa le dice? Perché le arrivano anche i commenti.
9: Sì, ci sono tanti commenti. Tanti ringraziano perché grazie a questi video hanno iniziato ad imparare la bellezza della parola di Dio quotidiana, mm-hmm. che ogni giorno riceviamo nel Vangelo. E tanti chiedono preghiere, la possibilità di chiedere a me come religiosa di pregare per loro, per le loro situazioni. E quindi è un'occasione davvero di creare comunione, no? Quella comunione con chi anche è distante e si fa grazie ai social vicino.
8: E quello è il famoso uso eccellente, no? di questa materia. Qual è il Vangelo con quale lei ha iniziato?
9: Il Vangelo di oggi è quello di Luca, in cui si chiede, no? Si chiede un segno e il Signore dice: il più grande segno che avete è quello di Giona. All'inizio però ho iniziato con un Vangelo che non riuscivo a capire, che è quello in cui il Signore dice che siamo una generazione malvagia, no? Questa è una generazione malvagia, e non riuscivo a capirlo. E padre Innocenzo Gargano, che è un caro amico di TV2000, mi ha detto: prova a rimanerci, prova a trascriverlo. Non riuscendo a trascriverlo, mi ha detto: tu che fai quelle, fra virgolette, stregonerie con quei mezzi digitali, perché non provi a vedere se, creando una card, un'immagine, ti rimane quel Vangelo? E così è nata la mia missione, ecco.
8: Senta, io lo guardo con grande ammirazione e con grande anche curiosità, perché se è vero che sarà molto più facile per un giovane accedere a questi suoi commenti quotidiani, è altrettanto vero che se un giovane lo fa vedere, ancora segni, mica è Zorro, guarda, è una cosa bellissima, che faccia vedere tutto questo alla propria mamma, alla propria nonna o nonno, e insomma lei così allarga la prospettiva di poter parlare a tutti. E il, guardatelo, pronti, essenzialità, via. Quando le prepara queste cose?
9: Io le preparo dopo aver pregato, non le faccio a tavolino, non mi siedo e le faccio a tavolino, ma è proprio il frutto della mia preghiera. E noi, come suore figlie della Chiesa, abbiamo 2 ore di preghiera al giorno. La prima è sulla liturgia del giorno. Sì. Quindi dopo aver pregato sento quello che il Signore mi vuole dire, ha da dirmi, e inizialmente lo esprimevo con queste card, e adesso le esprimo quando sento che ho l'ispirazione, prendo il telefono e faccio il video da sola. Sì.
8: E si fa il video da sola. Sì. Quindi questo è essere missionario, nel suo caso missionaria, digitale, perché è come se lei percorresse una lunghissima strada, cercasse di raggiungere più persone possibili, a tutti, volesse portare questa parola e questo commento, e con il commento quella capacità che molto spesso noi non abbiamo di intuire, di capire che cosa ci sia scritto, non che cosa ci sia scritto, ma dove voglia arrivare quello che stiamo leggendo. È un lavoro questo tipo di evangelizzazione, che è naturalmente portato ad espandersi, a crescere? Cioè, fra 5 anni lei cosa crede di... che punto crede di aver raggiunto?
9: Di raggiungere quello che il Signore vuole, nel senso, sicuramente i media cambieranno ancora, c'è un cambiamento molto veloce, se penso all'intelligenza artificiale, chissà cosa, no?
8: Certo.
9: Arriverà. Però spero proprio che il mio obiettivo e quello che mi porta a stare, ad abitare l'ambiente digitale, sia sempre questa gioia che io ho, questo amore che ho per la parola di Dio e di condividerla con gli altri.
8: E evangelizzare oggi, domanda da 1 milione di dollari, è più difficile rispetto a un tempo o è quasi più facile?
9: Non penso ci sia un più difficile o un più facile, penso che ci siano le sfide di oggi che sono diverse da quelle di 5, 10, 50 anni fa, ma siano sfide, sfide importanti soprattutto per noi giovani, penso per me.

0: giovane consacrata all'interno di una società dove una suora viene vista non sempre con gli occhi belli e sorridente, magari come tanti anni
1: Non
0: fa.
1: dubito.
0: Però è una sfida che mi ha dato il Signore, e quello che mi porta e mi convince, mi rende convinta a continuare, è che il Signore abita anche questo tempo, quindi non ha paura.
1: Senta, suora Alice, signora non ha paura, non ci sono dubbi. Lei in genera, oltre che una grande, lo ripeto ancora una volta, ammirazione, anche il desiderio di capire, ma da dove è partito tutto questo? Cioè, c'è una chiamata, evidentemente, che fa sì che si scelga, no? E, o si venga scelti. In lei com'è scattato tutto questo?
0: Io non ho avuto segni particolari, apparizioni particolari, ma è stata una storia forse segnata un po' dalla sofferenza, dalla malattia di mio papà principalmente. Arrivo da una famiglia che non è credente ma non praticante, ecco, mettiamola così. E, però davvero una serie di incontri, di situazioni mi hanno portato a capire che quel vuoto che io avevo dentro, sì che viaggiavo, lavoravo, avevo il fidanzato, avevo la mia vita, insomma, tranquilla, però mi rimaneva una certa inquietudine. E questa inquietudine l'ha colmata poi pian piano il Signore.
1: E lei ha scelto la congregazione, le suore figlie della Chiesa. Qual è il carisma di queste suore?
0: A me sono piaciute le figlie della Chiesa quando le ho incontrate perché hanno al centro la parola di Dio, la liturgia e l'Eucarestia. E quindi attorno a questo l'adorazione eucaristica, la nostra fondatrice che è la Venerabile Maria Oliva Bonaldo diceva: solo una volta contemplato il Signore potete uscire ad aiutare gli altri. Quindi è proprio la centralità della parola e di Gesù Eucaristia che mi ha spinto a sceglierle.
1: Lei sembra, probabilmente lo è, lei sembra la prua di una nave. Tra quelle che fendono l'acqua, comunque la prua è la più coraggiosa di tutte, no? Che fende le onde per prima, torna su e poi ricomincia il suo viaggio. Le persone che l'hanno vista ragazzina, ieri praticamente, che cosa le dicono? Cosa pensano di una ragazza come lei?
0: Allora, se penso alle persone che mi conoscevano prima e mi frequentano e mi conoscono anche adesso, si chiedono sempre come io possa essere diventata suora perché avevo un'idea anche di chiesa, la mia, insomma, ecco, non
1: Sua idea,
0: sempre, ecco.
1: certo.
0: Però quello che mi sento rimandare tante volte è che quando mi incontrano magari i parenti, gli amici che non vedo dopo tanto tempo, mi dicono: ma perché sei sempre così felice? Perché hai gli occhi così contenti? E io dico: ma veramente mi sembra di essere una persona normale. Però col
1: Lei ha gli
0: senno di...
1: occhi contenti.
0: Grazie.
1: Scusi, non sono carente. Lei ha proprio gli occhi contenti. La prima cosa che
0: Grazie,
1: arrivi, belli? Ma belli gliel'hanno fatti papà e
0: grazie.
1: mamma,
0: Sì,
1: ma lei ha
0: esatto.
1: proprio gli occhi contenti.
0: Sì, perché sono contenta. Sono davvero una suora contenta di essere figlia della Chiesa.
1: Senta, se dovesse, lei riassume, fa un commento di 30 secondi al Vangelo, quindi non prenda questa mia domanda come una domanda irrispettosa. Se lei dovesse commentare se stessa in 30 secondi, per tutte le scelte fatte,
0: Sono i miei
1: come
0: genitori.
1: siete belli, per tutte le scelte, sì, devo dire occhi belli ce ne abbiamo, però anche da parte di papà e mamma. Mi dispiace che copro la mamma, orrore. Come li farebbe questi 30 secondi?
0: Inizierei con questa domanda. Alice, sei davvero felice? Che fa anche un po' rima. E risponderei così: sì, sono felice perché nonostante le fatiche di un cammino alla sequela di Gesù, nonostante gli inciampi, nonostante le prove ed errori, sono convinta e sento forte l'amore di Dio per me. Ed è quello che, nonostante tutto, anche quando penso di mollare, mi ricorda del perché sono qui, del perché indosso questo abito ed è perché cerco di testimoniare la bellezza dell'amore di Dio anche nel digitale.
1: Mi correggo. E su questo chiudo con Suora Alice Callegari. È la prua di un rompighiaccio. Non basta la nave, lei è la prua di un rompighiaccio. Grazie,
0: Grazie,
1: grazie
0: grazie.
1: Suora Alice. Rompighiaccio.

0: che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
4: Che sto aspettando?

0: Do un figlio di Luis Antonio.
1: Anche i ricchi piangono.
2: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
1: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
3: Scopri la novità. Eat Natural fitta alla frutta. 4 ricette. Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural. La tua fitta alla frutta. Provale tutte.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
5: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena, puoi provare Muscoridol Cerotti Medicati.
6: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Le prime serate di TV 2000. Lunedì, la toccante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio. Martedì, in prima visione TV, la telenovela Tempo di amare. Mercoledì, un gentiluomo d'altri tempi nella New York di oggi, Kate and Leopold. Giovedì, il grande classico della letteratura tra vendetta e riscatto, Monte Cristo. Venerdì, un viaggio dell'anima oltre i confini del cuore, To the Wonder. Sabato, una delle storie più amate di sempre, La leggenda di un amore, Cinderella. Domenica, le indimenticabili avventure delle sorelle March, Piccole donne, Buona visione.

0: È arrivata Mariana?
1: No, non ancora.
0: Ora capisci, papà.
1: Non preoccuparti per me. Te l'ho già detto. Nessuno deve cambiare il suo modo di vivere perché sono tornato io. Neanche Mariana, figliolo.
0: Non si tratta di questo. La cosa non riguarda solo te. Mi si manca di rispetto.

0: Luis Antonio.
1: Ma non ti rendi conto, papà?
0: Mariana non resiste un giorno senza vederlo.
2: Ora basta, non è possibile.
0: È uscita di nascosto. Non ha osato farlo dalla porta principale perché sapeva che era troppo. Le è rimasto un briciolo di lucidità. E cos'altro poteva voler nascondere? Oltre al fatto di andare da quel ragazzo, è andata a trovare il suo amante.

0: Che intenzioni hai?
1: Esco, papà.
0: Vai in ufficio?
1: Sì.
0: Vuoi che quando arriva Mariana le dica di telefonarti lì?
1: No. Lascia stare, mi occuperò io di lei.
0: La mia paura per te cresce ogni momento, figliolo.
1: Non ti preoccupare, papà.
0: Ma come faccio a non preoccuparmi? Mi sembri fuori di te. Sei talmente scosso che temo tu possa commettere una sciocchezza.
1: Avrei voglia di strangolarla con le mie mani.
0: Queste cose non si dicono neanche per scherzo. Sei avventato nel tuo giudizio su Mariana. Finché non avrai le prove, non puoi essere sicuro che ti tradisci.
1: L'unica prova che mi manca è di vederla con lui. E forse presto l'avrò. A più tardi, papà.
2: Non lo so.
3: Papà, dove vai?
1: Dove vuoi che vada? A lavorare in ufficio, come sempre.
3: Se torna la mamma, che le dico?
1: Niente, assolutamente niente.
3: Ramona, dovevi mentire quando papà ti ha chiesto della mamma.
2: E cosa potevo dirgli, Maria Isabel?
3: Non lo so, che era in giardino, in camera, in un posto qualunque.
2: Già, e poi l'avrebbe sicuramente cercata. Si sarebbe accorto che gli stavo mentendo e sarebbe stato peggio.
3: Sì, sì, hai ragione. Non ho mai visto papà così arrabbiato, Ramona. Ma dove sarà andata la mamma? Perché è uscita di nascosto?
2: Non lo so, non lo so, Maria Isabel. Io non avrei dovuto accennare minimamente a quello che mi ha detto Paquita, ma purtroppo ho perso il controllo. Non sapevo neanche più che cosa stavo dicendo. Quanti dispiaceri in questa casa, mio Dio. Solo per la decisione di Mariana, che non vuole dire quello che comunque prima o poi dovrà rivelare. Perché così testarda, Vergine Santissima?

0: 45. Le elezioni politiche di ieri in Svezia, con lo scrutinio fermo al 94%, l'opposizione socialdemocratica è accreditata di 3 seggi in più rispetto alla formazione di centrodestra che sostiene il premier uscente. Ridimensionata l'ultradestra, difficile al momento delineare una coalizione capace di governare. Mercoledì il conteggio dei voti anticipati e dall'estero darà le ultime risposte. Europa in massima allerta dopo l'attacco di droni russi che ieri ha colpito la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Si tratta di un messaggio al mondo occidentale, ha dichiarato stamane l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaja Kallas. Mosca intanto ringrazia Trump, che ha chiesto a Zelensky di fermare gli attacchi alle raffinerie russe. La chiusura dell'oleodotto saudita di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz fanno volare il prezzo del petrolio e del gas. Il WTI tocca i 102 dollari al barile, il greggio Brent supera i 107. Ad Amsterdam il gas tocca gli 82,84 euro ai megawattora. In Italia volano i carburanti, benzina a 2,1 euro, diesel a 2,2. 24 ore di sciopero oggi per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamane manifestazione e blocchi stradali nella città pugliese per dire no ai licenziamenti di 2.500 persone. Chiesto l'intervento del governo che domani incontrerà a Roma i sindacati. Lo scorso 11 settembre la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'ordinanza di chiusura dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico. Possibili disagi domani e mercoledì per lo sciopero indetto dai medici di medicina generale convenzionata contro l'accordo stralcio sulle case della comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Milano, Napoli e Palermo, garantite le prestazioni indispensabili, mentre visite ordinarie e ricette non urgenti potrebbero essere rinviate. Da oggi riprende in tutta Italia il nuovo anno scolastico per 8 milioni di studenti. Stamani sono tornati in classe gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Nei prossimi giorni toccherà ad altre 10 regioni. Voli dirottati negli scali siciliani, quello di Palermo in particolare, dopo l'allerta rossa per l'aviazione scattato stamane nell'aeroporto di Catania a causa della ripresa dell'attività dell'Etna. Un'imponente nube di cenere, alta almeno 4 km, è diretta a sud. L'aeroporto di Fontanarossa ha sospeso i voli fino alle 22. Auguri a Papa Leone, che oggi compie 71 anni in Vaticano, messaggi da tutto il mondo. Il presidente Mattarella scrive: il pontefice continua a sollecitare popoli e nazioni alla responsabilità, all'accettazione del limite e della fragilità umana. La presidenza CEI, alla luce dei vari conflitti nel mondo, ricorda le parole del pontefice che ribadiscono il legame tra perdono e pace. Era la nostra ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
2: Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo, con cielo spesso sereno e solo localmente poco nuvoloso. Temperature massime sotto i 30 gradi. Lunedì, campo anticiclonico sulle regioni. Giornata con prevalenti condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Lunedì, la pressione è in aumento. la giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo irregolarmente nuvoloso.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
2: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
7: Basta scuse, prova Danacol.
6: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
9: Che bel telefono!
10: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?

0: Gesù, Salvatore del mondo, ecco giunta l'ora della tua agonia. Ci fermiamo accanto a te, come tu ci chiedi, ed entriamo nel mistero della tua passione, nel tuo amore, che ha riconciliato l'uomo con Dio. Gesù misericordioso, tu conosci la nostra debolezza e la nostra miseria. Per questo veniamo a te con fiducia e vogliamo rimanere accanto a te in quest'ora. Accresci in noi la tua misericordia, perché possiamo compiere la tua volontà e non allontanarci da te nel tempo della prova. Custodiscici con la potenza della tua misericordia. Per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo le grazie per la Chiesa, per il Santo Padre e per il mondo intero. In modo particolare, affidiamo alla tua misericordia i peccatori e i morenti, perché accolgano con fiducia il tuo amore. Nelle tue piaghe immergiamo i malati e i sofferenti, trovino forza e speranza. Circonda con la tua grazia tutti coloro che sono soli e smarriti. Fa che ogni uomo possa sperimentare la tua misericordia. In tutte le intenzioni che ci sono state affidate e in quelle che portiamo nei nostri cuori, ora reciteremo la coroncina alla Divina Misericordia, chiedendo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimentichi a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione,
2: abbi misericordia di noi.
1: Per la sua dolorosa passione,
2: abbi

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati, in gloria del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi nel mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, ti offro il corpo e sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui alla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. Fede, mafia, devozione. Beh, detta così sembra questa combinazione un ossimoro, una contraddizione inaccettabile, tuttavia sempre più inchieste hanno evidenziato, evidenziano l'uso strumentale dei riti religiosi da parte delle cosche mafiose. Pensiamo alla tradizione delle cosche dei capi mafia di incontrarsi in luoghi legati, per esempio santuari legati alla devozione mariana, ai riti di affiliazione attraverso l'utilizzo di santini, e poi ci sono le processioni con la statua che viene condotta fin sotto la casa del capo mafia o della moglie del capo mafia per il cosiddetto inchino, di cui parleremo, e parleremo di molto in una puntata piuttosto inedita, perché tante sono le sorprese in questa puntata. Io nel frattempo voglio presentarvi gli ospiti con una premessa: che per contrastare questo fenomeno, per provare a cancellare questa evidente distorsione della fede, della spiritualità, esiste, questa è la prima sorpresa, un ufficio che ha un nome tutto particolare: Liberare Maria dalle Mafie. E arrivo alla presentazione, perché direttore del dipartimento che fa parte, seconda sorpresa direi anche questa, della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, è padre Gian Matteo Roggio, che sono felice di ritrovare. Padre Gian Matteo, bentornato.
1: Grazie, bentrovati.
0: Allo stesso dipartimento è stata chiamata a collaborare anche la dottoressa Marisa Manzini, sostituta procuratore generale presso il Tribunale di Catanzaro, una carriera, anzi vorrei dire una vita spesa nel contrasto alla 'Ndrangheta. Ben arrivata.
2: Grazie, grazie.
0: È collegata
2: grazie
0: con noi.
2: Buonasera.
0: E un grazie per il suo ritorno così a stretto giro qui, di un amico del nostro programma che è il nostro faro quando si tratta di guardare al fenomeno delle mafie, Paolo, il collega Paolo Borrometi. Ciao Paolo,
3: grazie, grazie a voi, grazie a voi dell'invito, altro che.
0: Grazie a te Paolo. Padre Gian Matteo, intanto ci devi spiegare come è venuto in mente di creare un ufficio dentro l'Istituto Mariano proprio per guardare e comprendere questo fenomeno, cioè mafiosi delle varie cosche che si professano fedeli e devoti.
1: Ma ci voleva un uomo come Papa Francesco, perché Papa Francesco, nella sua esperienza di figlio di emigrati, vivendo in un paese straniero come l'Argentina, conosceva qual era la potenza delle mafie. Sapeva che le mafie giocano sulle necessità delle persone e si presentano come i salvatori della patria. Sarà quello che lui dirà nell'enciclica Fratelli Tutti.
0: Il capitolo 28.
1: Sì, il numero 28. Per cui lui conosce questa pervasività delle mafie e sapeva bene anche che le mafie sono una struttura culturale, non sono solo un'impresa per fare soldi. Le mafie sono realtà che vogliono imporre un certo modo di pensare. Le mafie sono realtà che vogliono imporre alcune idee. E tra queste idee, tra questi modi di pensare, c'è anche un loro modo di vedere la religione.
0: Ecco, è già ci hai fatto comprendere parecchio. Paolo, io nella introduzione facevo riferimento a quella che così definisco un po' impropriamente un'appropriazione assolutamente indebita di simboli religiosi, di ritualità. Ho fatto qualche esempio. Ce ne fai degli altri? E ci spieghi anche perché, molto ci ha detto anche padre Gian Matteo, l'idea che ti sei fatta di quanto i capi clan volentieri ricorrono a questa simbologia.
3: Ma intanto chiedo a chi ci sta ascoltando e vedendo di fare un esperimento. L'ho fatto ieri sera preparandomi per venire oggi da voi. Provate a mettere insieme sulla stringa di Google della ricerca processioni, inchini, mafie. Vi usciranno centinaia di link, di articoli, centinaia e decine di casi sparsi in tutto il centro-sud, o meglio sud del nostro paese. E perché questo?
0: Ricordiamo al pubblico cos'è l'inchino, perché non è
3: allora,
0: che tutti
3: esatto.
0: lo sappiano.
3: Allora,
0: lo
3: ad esempio, l'inchino che cos'è? L'inchino è quando nel 2016 la festa del paese di Corleone porta il santo del paese ad inchinarsi, a fermarsi e a rendere omaggio, perché purtroppo di questo parliamo, in quel caso a Ninetta Bagarella. Ricordiamo, Totorrina è ancora in vita, morirà nel 2017, è al carcere duro, al 41 bis, sotto la casa di Ninetta Bagarella e quindi di Rina, moglie di Rina, il santo si ferma
0: e rende omaggio.
3: Ma questo cosa vuole dire? Indica la strada ai fedeli, come a dire: guardate, anche io mi inchino davanti a lui. E l'appropriarsi di una simbologia drammatica, ma attenzione, e soprattutto il rinfocolare un consenso sociale, è un po' quello che accade con il funerale di Vittorio.
0: Certo, e poi ne parliamo, non anticipiamo troppo, perché

0: Insomma, sono passaggi tutti interessanti e significativi che meritano specifica riflessione e anche tu hai fatto riferimento a un brodo di cultura dove tutto questo cresce, si radica. Dottoressa Manzini, lei opera in Calabria da più di 30 anni, ci è arrivata, se ricordo bene, alla Lamezia Terme nel 93, dopo essere stata una giovane tirocinante profondamente colpita, quindi decisa ad impegnarsi personalmente dall'uccisione di Falcone e di Borsellino. Stiamo comprendendo perché le mafie operino attraverso questa appropriazione indebita dei simboli religiosi. Più nello specifico, perché quasi sempre una via preferenziale alla devozione mariana, Maria, la Madonna, esempio, testimonianza di purezza, quindi diciamo con un valore sacrilego, poi ne parleremo con padre Gian Matteo, molto marcato ed evidente.
1: Sì. Io ovviamente conosco meglio rispetto a tutte le organizzazioni criminali la 'Ndrangheta, perché come lei correttamente diceva ho sempre lavorato in Calabria e la 'Ndrangheta in particolare direi ha mostrato una devozione, ma questo termine è un termine che in riferimento alla 'Ndrangheta è scorretto perché non si tratta di, certo, di devozione, ma una manipolazione della figura della Madonna. E questo perché, ovviamente, mi fondo su quelle che sono le attività di indagini che abbiamo, sì, compiuto e su quella che è la struttura della 'Ndrangheta. Perché la 'Ndrangheta ha sempre voluto attribuire alla donna un ruolo particolare, quella di subordinata al maschio della famiglia, di custode dei disvalori della 'Ndrangheta. E in questa prospettiva ha ritenuto di voler manipolare la figura della Madonna, che ovviamente nella fede religiosa ha tutt'altro compito, è donna misericordiosa, pronta, sì, ad aiutare i sofferenti,
0: sì,
1: ha manipolato la figura della Madonna per in qualche modo sì, rappresentare la donna che si pone a servizio dei sofferenti, sì, e delle persone che ne hanno bisogno, e quindi inquadrare la donna di 'Ndrangheta in questa prospettiva.
0: Dottoressa Manzini, proprio per essere ancora più dirompenti nel far comprendere la forza di questa distorsione, di questa manipolazione, c'è un episodio preciso che lei ha vissuto, credo si trattasse di una intercettazione risalente al 2010-2011, che riguarda una donna appartenente ad una famiglia di 'Ndrangheta che affidava una preghiera molto particolare proprio alla Madonna.
1: Sì, assolutamente sì. Si trattava di un'attività di indagine in cui noi avevamo sottoposto ad intercettazione dei soggetti indagati, tra cui una donna. Una donna che a seguito dell'uccisione del marito aveva assunto il ruolo sostanzialmente di capo, ovviamente a termine, perché come dicevo le donne hanno un ruolo sempre subordinato,
0: sì, certo,
1: alla figura maschile. In quel momento aveva assunto questo ruolo, sì, di capo della famiglia, e invocava la Madonna, pregava davanti all'immagine della Madonna affinché la Madonna la assistesse, aiutasse i figli ad individuare i responsabili della morte del marito e far sì che il sangue degli autori di quell'omicidio scorresse davanti.
0: Fosse versato. Mi faccia rivolgere un attimo a padre Gian Matteo, ma padre Gian Matteo, ma com'è possibile che non ci sia alcuna consapevolezza, e lasciamo perdere riflessioni culturali, educazione, di istruzione, della follia, utilizzerò questo termine, di una preghiera tanto vistosamente in contrasto con tutto quello che è il cristianesimo? Per non parlare della figura della Madonna.
2: Ma il problema è che questa vistosità di contrasto che a noi appare, nel concreto non si vede. Perché? Perché purtroppo c'è stato nel corso del tempo un modo di presentare la figura di Maria che ha dato il fianco a queste realtà. Ecco, come giustamente la dottoressa Manzini ricordava prima, sì, Maria è una donna che deve obbedire a leggi superiori e non domandarsi alcun perché.

0: non è la Maria del Vangelo, però una certa Maria predicata, raccontata, è questa.
1: Questo messaggio passa in qualche modo. Paolo, abbiamo pochi istanti, ma tanto tutto il tempo dopo la pubblicità di rientrare su questi temi. Ecco, storicamente, fino ad un certo punto, la Chiesa un po' ha sottovalutato, annuisce anche padre Gian Matteo, il fenomeno delle mafie, l'uso strumentale di questi riti. Poi però ci sono stati interventi importanti, pensiamo a San Giovanni Paolo, alla Valle dei Templi, quando chiese con forza la conversione, e poi a Papa Leone arriveremo, vi faremo ascoltare le sue parole, Papa Francesco a Cassano, allo Ionio, ne abbiamo parlato tante volte anche con te, che invece ha parlato esplicitamente, forse per la prima volta, di scomunica.
2: Sì, assolutamente sì. Papa Francesco, come sempre, da argentino, e aveva la capacità anche comunicativa, se,
0: sì,
2: dare un nome, un cognome alle cose, e lo faceva con assoluta forza. Noi però dobbiamo ricordarci che quel grido è la Valle dei Templi, sì, di Giovanni Paolo II è profetico, sì, e porterà da un lato voglia di far comprendere quanto il sacrificio di Rosario Livatino verrà dopo, a proposito di donne, in positivo però, l'incontro tra San Giovanni Paolo II e la madre di Rosario Livatino. Dall'altro lato ci sarà una netta scomunica che con le parole arriverà con Papa Francesco. Papa Francesco,
1: provocando una reazione, ma ne parliamo tra poco. Ne parliamo tra poco, perché io devo andare in pubblicità, però prima vorrei farvi vedere una brevissima anticipazione. È l'esperienza di un parroco, Don Fernando, siamo in provincia di Napoli, che si trova a far parte di una processione insomma, i cui portatori poi che fanno culminare in un inchino davanti alla casa del boss.
2: E se ne va.
1: Don Fernando, la processione l'ha abbandonata. Brevissima.

sotto la statua insieme ad altri portatori. Non solo era un inchino alla persona, ma un inchino proprio alla casa. Poiché c'era questo sodalizio in questo territorio, il messaggio secondo me era molto chiaro. Come andiamo noi? Siamo noi i vincitori, persino la Madonna si inchina a noi.

0: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
1: Ma il colesterolo?
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Quelli che giocano rendono il mondo più avventuroso.
7: Sì!
6: Non smettere mai di giocare!
8: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
9: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Oqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Oqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Oqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
10: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
11: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
12: Ci sono mattine più pesanti di altre.
13: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
14: Eccoci, siamo rientrati in studio a Siamo Noi e andiamo subito alla vicenda che ricordavamo poco prima di andare in pubblicità. Don Fernando Russo, la parrocchia è quella di San Paolo Belsito, diocesi di Nola, quindi provincia di Napoli. Nel giugno del 2016 la processione in cui lui faceva parte si dirige verso la casa di un boss, chi portava la Madonna del Rosario, lì si ferma per un inchino e lui abbandona la processione. Don Fernando continua a operare in quel territorio in una situazione di evidente difficoltà. Il racconto è della nostra Marta Manzo.
15: Questa è la statua del Santissimo Rosario, alla quale sono molto devoti gli abitanti della frazione di Rivardi. È la statua che abbiamo portato poi il 5 giugno 2016 in processione. La processione cominciò alle ore 18, ha toccato i punti soliti che doveva toccare, quindi uscita da qui, salita sopra, siamo passati per una zona di campagna, siamo andati nella zona nuova. Quando siamo rientrati, nell'ultimo tratto, quindi dove sta via Cupa di Livardi, la strettoia, fui raggiunta una persona che mi disse: tra poco ci sarà una sorpresa. Quando finì la strettoia e cominciò la piazzetta, chi portava la Madonna si girò direttamente verso un'abitazione privata. C'era la cantante, il soprano, che cantava l'Ave Maria neomelodica, e loro fermarono la statua davanti, diciamo, all'abitazione.

0: maresciallo dei carabinieri all'epoca mi domandò se avessi autorizzato io, ma io non avevo autorizzato nulla e non sapevo nulla di questa cosa. E allora lui disse: io devo relazionare. E disse: bene, allora metta nella relazione in questo momento che io vado via. Mi sono reso conto subito che era un inchino. Uno dei due fratelli, che adesso stanno in carcere, era sotto la statua insieme ad altri portatori. Non solo era un inchino alla persona, ma un inchino proprio alla casa. Poiché c'era questo sodalizio in questo territorio, il messaggio secondo me era molto chiaro. Come andiamo noi? Siamo noi i vincitori, persino la Madonna si inchina a noi. E questo era stato fatto ad una settimana all'inchino di Colleone, quindi aveva un doppio significato. Io sono il novello Totorina, io comando, io sono l'emergente, tutti si inchinano a me. Io sono vivo per miracolo. Oltre ad essere sopravvissuto a due agguati, ho avuto buona parte del paese contro, ho avuto parrocchiani che sono stati prelevati, portati in campagna davanti ai mitra e obbligati a non venire più in chiesa. E gli stessi familiari aizzano i ragazzi contro di me perché io sarei stato il fautore dell'andare in carcere dei genitori, per cui vivo comunque ancora in questo territorio irto di spine, di problemi. Non si può essere mafiosi e cattolici, loro sono i primi a fare le offerte, a riempirti di doni, di regali, di soldi, poi dopo ti devi domandare in realtà questi soldi da dove vengono, perché se tu sacerdote accetti questi soldi, sono soldi frutto di estorsioni, frutto del pianto delle persone, della prepotenza, della droga. Se non cominciamo a formare le coscienze, diventa molto difficile. Non ti devi stancare di continuare a formare il consiglio pastorale, i giovani, a tirare in ballo determinati argomenti. Io sono sempre qui, avrei potuto in questi anni andare via, chiudere la porta. Invece penso che la mia presenza alla fine sia importante per lanciare anche un messaggio e dire: non si getta la spugna, c'è sempre un qualcosa da cui ripartire.
1: Paolo, non si getta la spugna, un seme sicuramente è stato gettato con questa scelta. Certo, lui ci ha detto, vive in un territorio pieno irto, ha detto, di spine, di difficoltà. Io non voglio restare confinata al sud, perché poi il fenomeno riguarda l'Italia tutta. Ci spostiamo verso la capitale, verso Roma. Tu già iniziavi ad accennare a quello che è accaduto nel 2015, di cui tu hai scritto il funerale del capo, diciamo, della Casa Monica. Tu ne hai scritto con un gioco di parole molto efficace, definendolo vergogna capitale.
2: Sì, allora, intanto fammi chiudere su Don Fernando. Don Fernando è un novello Padre Pino Puglisi, sfida la mafia con la cultura, con il Vangelo, e assieme a lui se ne andò anche il comandante dei Carabinieri, va detto,
1: importante,
2: perché autorità,
1: grazie,
2: civili e autorità religiose.
1: Sì, andiamo insieme.
2: Andiamo a Vittorio Casamonica. Fu la vergogna capitale,
1: nomade a capo del racket, l'estorsione, la droga, tutto
2: siamo nel cuore della mala, della mafia capitale romana. Vittorio Casamonica era il grande capo e in quel momento venne riconosciuto.
1: Stiamo vedendo delle immagini, stiamo vedendo cavalli e che cavalli.
2: Innanzitutto con questo corteo, con
1: la carrozza,
2: i cavalli, la carrozza, quindi regali. No? La metafora della regalità, quindi il re che arriva nella chiesa dove deve essere funerale, celebrato il funerale, e viene accolto con una sua gigantografia vestito da papa, quindi dal potere terreno alla sacralità del gesto. Guardate quello che è accaduto, che ha riempito le prime pagine di tutti i giornali mondiali, è stata una vergogna, ed è stata una vergogna, me lo perdonerà, non solo delle autorità locali ma anche della Chiesa, perché non si poteva non capire che quella gigantografia con un boss vestito da papa avrebbe rappresentato un richiamo sociale gravissimo. Questo è, richiama appieno le parole di Don Fernando: non possiamo sottovalutare, e purtroppo questi episodi ce l'abbiamo davanti all'uscio di casa.
1: Ecco. Noi tutti qui a distanza di 11 anni a domandarci: ma com'è stato possibile? È stato possibile. E dottoressa Manzini,

0: Abbiamo detto che c'è una presa di consapevolezza della Chiesa dopo un'iniziale sottovalutazione, insomma, che è abbastanza evidente per fortuna, e soprattutto alla luce, per esempio, di un santuario legato alla devozione, che è il santuario di Polsi in Calabria, che ha avuto una bonifica con un cambio direttore, che ha inaugurato con Don Tonino Saraco un nuovo corso. Perché fino a un decennio fa, che cosa è avvenuto in quel santuario, dottoressa?
1: Il santuario della Madonna di Polsi, che ovviamente rappresenta non solo per i calabresi, ma anche per altri fedeli, un punto di riferimento importante, è diventato proprio perché è un punto di riferimento importante per la fede e la religione, è diventato un luogo in cui le cosche si riunivano, anzi i capi delle cosche si riunivano e assumevano le decisioni più strategiche. Era il punto di riferimento in cui annualmente, all'inizio di settembre, in corrispondenza della festività, i capicosca individuavano intanto i vari soggetti, le varie figure apicali che dovevano magari entrare in gioco nel futuro e individuavano le strategie da compiere da parte delle famiglie più importanti
0: Quindi tutte
1: dell'Andrangheta.
0: le azioni più eclatanti venivano progettate nel santuario.
1: Assolutamente.
0: Ecco.
1: E c'è da dire questo, ecco, perché la scelta proprio della Madonna, ancora una volta. La Madonna di Polsi, e questa è la necessità di arrivare davvero a discutere della figura della Madonna come punto di riferimento importante, soprattutto per l'Andrangheta, perché la Madonna è ritenuta in fondo il soggetto più misericordioso, quello a cui
0: Certo.
1: ci si rivolge per ottenere in qualche modo un aiuto quando si è particolarmente in difficoltà. E questo fare
0: Sì.
1: leva su questo significava proprio acquisire da parte dell'Andrangheta un potere molto
0: È
1: forte
0: stata
1: nella
0: molto chiara,
1: comunità.
0: dottoressa Manzini. Qui, padre Gian Matteo, è stato fatto un cammino, un grande impegno della Chiesa calabrese, della Chiesa siciliana, c'è cioè un nuovo rettore, Don Tonino Saraco. Allora, importante questo cammino, c'è secondo me una consapevolezza più marcata di questa distorsione dei simboli religiosi e appropriazione indebita a sud, forse meno comprensione rispetto al fenomeno a nord. Ma non perché il fenomeno non esista.
2: Ma il problema è che il fenomeno mafioso sconta ancora oggi, per alcuni versi, una lettura, mi si permetta, razzistica. Cioè, il problema delle mafie è un problema del meridione, ecco, razzistico in questo senso. Noi che invece non stiamo al meridione, questo problema non lo
0: Ne
2: abbiamo.
0: siamo immuni.
2: Quindi ancora oggi c'è questa consapevolezza un po' diffusa. Certamente, se guardiamo la situazione, la pietà popolare che si esprime nel nord Italia non ha
0: È
2: i
0: un po'
2: caratteri
0: diversa,
2: di quella del
0: certo.
2: sud Italia.
0: Però ci sono
2: Quindi
0: confraternite, ci sono.
2: l'interesse in quel caso, l'interesse delle mafie in quel caso è quello di infiltrare, perché la logica è quella dell'infiltrazione, metto i miei dentro, di infiltrare le confraternite. Mentre invece nel sud d'Italia l'interesse è maggiore, non è
0: Certo.
2: solamente infiltrare, ma è gestire,
0: Grazie.
2: gestire in prima persona.
0: Grazie, grazie padre Gian Matteo. Stiamo veramente mettendo a fuoco un fenomeno complesso, variegato anche. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo e vi facciamo sentire le parole, questa volta di Papa Leone XIV, nella sua visita da Cerra, uno dei comuni della terra cosiddetta Terra dei Fuochi.
3: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
4: Sono preoccupato. È più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
5: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
6: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
3: E se io non fossi all'altezza?
7: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
8: Non ci sono problemi.
9: Signore, aiutami!
10: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
11: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio.
8: questa sera, in prima serata.
9: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
11: Macchie scure dopo l'estate?
12: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. Tre attivi anti-età efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione anti-età ancora più mirata, prova Melasil, il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero anti-età Revitalift Laser, da L'Oréal Paris.
11: Io valgo.
13: Apritevi a una nuova filosofia
14: greca
13: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
14: bontà.
15: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
16: Che bel telefono!
17: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
18: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
19: Nell'arcipelago delle Canarie navighi dalle spiagge di Lanzarote alle dune di Fuerteventura ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
20: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy. Insieme tutto è più bello.
21: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
22: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
23: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
24: Che favola!
22: Basta un penny.
25: Ci sono mattine più pesanti di altre.
26: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
0: Il 23 maggio scorso Papa Leone XIV è stato ad Acerra, uno dei comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi, un territorio vasto, oltre 1100 chilometri, che è stato avvelenato per anni letteralmente da sversamenti tossici che hanno generato tanto denaro alla criminalità e provocato centinaia di vittime, molti bambini. E queste sono le parole di Papa Leone, parole come sentirete rivolte a tutti noi.
27: In questo territorio, infatti, la vita c'è e contrasta la morte. La giustizia esiste e si affermerà. Occorre, certo, scegliere la vita e liberarsi dai legami di morte. C'è sempre una sottile convenienza nella rassegnazione, nei compromessi, nel rimandare le decisioni necessarie e coraggiose. Il fatalismo, il lamento, lo scaricare la colpa sugli altri sono il terreno di coltura dell'illegalità e un principio di desertificazione delle coscienze. Per questo vorrei dire a tutti voi, assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, scegliamo la giustizia, serviamo la vita.
0: Padre Gian Matteo, in questa puntata abbiamo scelto un fenomeno meno noto che fa parte di questo terreno di cultura di cui parla anche il Papa, Papa Leone XIV. Ce ne sono altri ed è interessante che Papa Leone abbia scelto di guardare la responsabilità collettiva che abbiamo, parlando di una tendenza al fatalismo, alla rassegnazione, l'inclinazione al compromesso.
2: Tutto questo è ciò che rende le cose praticamente impossibili da cambiare. E nella mentalità mafiosa Maria deve diventare il simbolo che nulla può cambiare e tutto deve rimanere così com'è. Mentre invece nella realtà della fede della Chiesa Cattolica è tutto il contrario.
0: Paolo, a proposito di lotta alle mafie, noi qui abbiamo parlato di distorsione e approvazione della spiritualità, dei simboli, della fede, del simbolo più puro di tutti, di Maria. Ma io vorrei ricordare le figure, per fortuna ce ne sono, che hanno tratto proprio da quella fede il coraggio, la forza per lottare contro la mafia. E penso al primo magistrato che è stato beatificato, Rosario Livatino, vittima di mafia. Penso a Don Peppe Diana, penso a Don Pino Puglisi, di cui tu hai parlato, ricordando l'impegno oggi di Don Fernando, che fa rivivere il suo.
1: E anche Rosario Livatino, perché appunto dall'incontro con la madre nasce quell'inventiva San Giovanni Paolo II. Sono tre figure, ma potremmo continuare, che sono state fondamentali anche nella consapevolezza all'interno della Chiesa di quanto fosse importante scegliere da che parte stare. Don Fernando prima dice una cosa straordinaria: quei soldi, quelle offerte non vanno accettate. Padre Pino Puglisi diceva: noi dobbiamo dare a queste ragazze e a questi ragazzi la possibilità di scegliere da che parte stare, dando delle nuove opportunità. Don Peppe Diana dice, con la sua vita testimonia esattamente la stessa cosa, ed è questo quello che dobbiamo comprendere. Con una parola, Papa Francesco, con il suo linguaggio chiaro ripreso straordinariamente da Leone XIV, indica questa via: nei confronti delle mafie non ci può essere compromesso, loro non sono all'interno della fede.
0: Perfetto, sono parole che Papa Francesco rivolse direttamente anche a te, se ricordo bene. Dottoressa Manzini, abbiamo proprio pochi istanti che vorrei dividere tra lei e padre Gian Matteo. Come componente, insieme ad altri professionisti, perché è bello che si fondano diverse professionalità all'interno della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, in questo ufficio, concretamente, come state operando per prendere di petto questa distorsione della spiritualità, dei simboli religiosi da parte delle cosche, delle mafie?
3: Chiaramente il padre Gian Matteo potrà essere ancora più preciso rispetto a quella che è la mia, che è una collaborazione. Ovviamente quello che stiamo facendo, e stiamo facendo perché ci crediamo veramente tutti quelli che apparteniamo, che insomma collaboriamo in questo dipartimento, è soprattutto rivolgerci ai giovani. Io credo che bisogna partire da questo. Sono le giovani generazioni che devono essere consapevoli intanto di che cos'è veramente la mafia, di che cosa sono le mafie, e poi come si può davvero recuperare quella religione, quella volontà di essere fedeli alla Madonna e fedeli veramente.
0: Ecco.
3: Il terrore è quello di essere in qualche modo cooptati da queste organizzazioni che sanno agire moltissimo su quelle che sono proprio le criticità del territorio, che sanno agire sulle sensibilità, e quindi spostare completamente quella che è invece la religione vera verso una mistificazione completa.
0: Grazie, dottoressa Manzini. In conclusione, padre Gian Matteo, di fronte veramente a questi assalti, perché tali sono, alla figura di Maria, vogliamo proprio ricordare, rimettere un po' le cose a posto, chi è nella nostra devozione la madre di Gesù?
2: La madre di Gesù non è colei che sacralizza la violenza, non è colei che dice che l'esistente non si può cambiare, non è colei che giustifica la crudeltà. La madre di Gesù è colei che invece dice: davanti a tutto questo un'alternativa c'è, e bisogna avere il coraggio e l'intelligenza di trovarla.
0: Io vi ringrazio moltissimo di averci accompagnato in una riflessione significativa, anche scomoda, che torneremo a fare anche per vedere insomma i progressi di questo lavoro che state facendo attraverso il Dipartimento all'Accademia Mariana. Grazie davvero, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Come sapete, noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio, sempre intorno alle 15:15. Grazie.
4: Prima Visione TV.
5: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
6: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
5: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
7: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
5: Io ti amo, Maria Vittoria.
6: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
5: Non sono altro che un poveraccio.
6: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
8: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
10: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
14: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
10: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
14: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
24: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive. Una colazione buona e sincera.
28: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
25: Ci sono mattine più pesanti di altre.
26: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
29: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
30: Che forma ha la gioia? Quella di una nuova avventura.
31: Sì, una buona avventura.
30: Oppure quella di un incontro curioso.
31: O meglio, delizioso. Biscotti Kinder.
30: Dai forma alla tua gioia.
32: Pensi che le perdite urinarie ti impediscano di fare ciò che ami? Ripensaci. Tena Pants. Protezione totale. Rapido assorbimento. E comfort. Rivedi il tuo concetto di protezione

0: Buonasera, benvenuti a Chiesa Viva, benvenuto all'Arcivescovo Cesare Pagazzi, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. In apertura abbiamo visto un po' alcuni momenti del compleanno di Papa Leone, gli auguri da tutto il mondo, qui naturalmente si uniscono anche i nostri, ma anche un festeggiamento che è avvenuto questa mattina proprio in Biblioteca Vaticana, 70 più 1 gli anni di Papa Leone, voi avete messo una candelina sola. Che festa è stata?
1: Ma è stata una mattinata molto intensa perché è stata la prima visita di Papa Leone nella sua biblioteca, nella biblioteca apostolica, cioè nella biblioteca dell'Apostolo. E poi è stata intensa la mattinata perché ha inaugurato la nuova mostra organizzata dalla biblioteca, ha visitato alcuni tesori preparati dagli studiosi della biblioteca e dell'archivio e ha incontrato anche in un momento di festa sia i dirigenti sia tutte le persone che lavorano in biblioteca e in archivio. E abbiamo visto tra l'altro anche la corona, la torta che gli abbiamo preparato, abbiamo fatto anche delle ricerche e sembra che quella fosse una delle torte
0: preferite
1: preparate dalla sua mamma. Quindi,
0: che era bibliotecaria peraltro.
1: Che era bibliotecaria, l'ha detto proprio all'inizio.
0: E che torta era? A questo punto siamo curiosi.
1: Ma era una torta molto semplice, una specie di pan di Spagna.
0: Al cioccolato forse, ma no?
1: No, non mi sembrava molto semplice,
0: bianca.
1: Molto sobria, ma appunto da studi fatti sembra che quella sia una delle sue preferite.
0: Ma sentiamo che cosa vi ha detto questa mattina Papa Leone.
2: Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno

0: libero pacifica, dall'altra accende inquietudine, alimenta il desiderio e il coraggio della ricerca. La biblioteca apostolica è un cuore. Il palpito del cuore è il simbolo della vita e risulta da due movimenti contrari, la sistole e la diastole, una concentrazione e una distensione, un moto verso il centro e uno verso la periferia. Anche la biblioteca apostolica rimane viva nella misura in cui assicura la propria sistole e la propria diastole. La biblioteca apostolica testimonia l'antica e nuova apertura culturale della Chiesa. Anche il ciclo di mostre iniziato oggi lo conferma.
1: Senti, che cosa dice questo elettrocardiogramma? Qual è la vocazione della biblioteca apostolica? Come sta funzionando? Quanti spunti, inquietudine, santa inquietudine, per dirla con Sant'Ignazio, mette in circolo?
2: Beh, intanto quella della biblioteca apostolica è una missione molto antica, perché è plurisecolare. Ed è interessante che i papi hanno sempre ritenuto necessario, per svolgere bene il loro ministero, avere libri e avere persone che studiano. Ed essi stessi erano in alcuni casi grandi studiosi. Tra l'altro, Santo Padre proprio stamattina ha ricordato quanto Gesù dice due volte addirittura. Quando siamo sotto urgenza, quando abbiamo un problema difficile da risolvere, per esempio un esercito che ci attacca, un nemico che ci attacca, oppure un grande edificio da costruire, se queste cose sono urgenti, la prima cosa da fare, Gesù dice, siediti, non agitarti, siediti e studia. E il Papa oggi l'ha richiamato. Ecco, la biblioteca può essere anche solo per questo il simbolo di questa obbedienza, anche della Santa Sede, anche del Santo Padre, nei riguardi di questo comando del Signore. Hai qualcosa di urgente, qualcosa che ti preoccupa? Siediti e studia.
1: Tra l'altro ha una storia antica, ma non appartiene al passato, tant'è che Papa Leone ha deciso di ampliare la biblioteca.
2: E in questo senso Papa Leone continua anche l'opera dei suoi predecessori, e in modo particolare anche del predecessore del suo nome, di Leone XIII, il quale appunto si è molto interessato delle questioni sociali di allora, per cui si dice è il Papa della Rerum Novarum. Ma Leone è anche il Papa che ha aperto per la prima volta l'archivio, allora considerato segreto, a tutti gli studiosi del mondo. È un uomo che ha rinforzato gli studi di filosofia e di teologia e ha aperto ancora di più le porte della biblioteca a tutto il mondo. Ha trasformato addirittura un piano che era destinato a deposito di armi in una bellissima sala di consultazione, che è stata la sala dove oggi proprio abbiamo festeggiato il Papa. Ecco, il Papa sta portando avanti questa cosa, ha sentito l'urgenza sia dell'archivio, della biblioteca, di avere nuovi spazi, e proprio oggi ha dato l'annuncio con un documento molto importante, con un chirografo, che intende costruire dentro le mura vaticane un grande edificio di architettura contemporanea, 60 anni dopo l'ultimo edificio di architettura contemporanea, che è l'Aula Paolo VI,
1: l'Aula Nervi.
2: È un'operazione, sarà un'operazione culturale importante già soltanto per questo. È un'operazione che dimostra anche il suo alto profilo culturale.
1: Perché poi comunque la vocazione della biblioteca non è quella di avere occasione di studiare per difendersi, ma per incontrare.
2: Certo. È nata proprio così, diciamo, la sua rifondazione. Perché possiamo parlare addirittura di una biblioteca del Papa già dal IV secolo. Ma la sua rifondazione, potremmo dire umanistica, nel XV secolo, dimostra quanto tu dicevi, perché non parla soltanto, la Biblioteca Vaticana non raccoglie soltanto libri di teologia o Bibbie, ma di matematica, di fisica, di astronomia, di filosofia, di storia, di economia, di arte.
1: E a proposito di arte, avete iniziato una serie di cicli di mostre. La prima è dedicata all'acqua. Tra l'altro

0: proprio sull'acqua, per l'acqua, il Papa ci ha chiesto di pregare in questo mese di settembre, affidando le sue parole, la sua intenzione, come di consueto, alla rete mondiale di preghiera del Papa. E allora sentiamo questa preghiera.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore della vita, ci hai donato l'acqua, fonte di fecondità, freschezza e speranza. Essa disseta, feconda la terra e cura le ferite.

Ti ringraziamo perché l'acqua è anche simbolo della tua grazia e del tuo amore, che ci rinnovano attraverso il battesimo. Oggi ti chiediamo di insegnarci a custodirla con gratitudine, giustizia e responsabilità. Perdonaci per averla trasformata in merce, dimenticando che è un dono universale, un diritto senza confini, destinato a tutti i tuoi figli. Guardiamo con dolore tanti fratelli e sorelle senza acqua potabile, che percorrono chilometri per trovarla e si ammalano per sua scarsità.

Fa che il tuo spirito ci renda pellegrini dell'essenziale, capaci di vivere con sobrietà, di denunciare lo spreco e l'inquinamento, di difendere il diritto di ogni persona a bere senza paura, senza disuguaglianze.

0: Che la nostra cura per l'acqua sia segno di amore per il Creatore e impegno per la vita dei più poveri, educando le nuove generazioni a valorizzare e proteggere le risorse della terra. Amen.
1: Questa preghiera sembra un piccolo sunto di quella che è l'ecologia integrale, perché unisce da un lato il tema della custodia dell'acqua e del creato contro una logica di sfruttamento, con i cambiamenti climatici e quant'altro, e dall'altro la questione umanitaria, perché l'acqua non sia ridotta a un bene, a un privilegio per pochi, ma a un diritto per tutti.
2: A me sembra la preghiera di una sentinella, cioè di un uomo che guarda lontano. Guarda una cosa ovvia che rischia di essere scontata, come l'acqua. Per noi italiani, almeno per gran parte dell'Italia, l'acqua è qualcosa di ovvio e normale. Nella zona da cui io provengo, basta scavare un metro per terra e trovi acqua. Noi abbiamo acqua dappertutto, quindi è una cosa scontata. La sentinella si accorge che questa cosa scontata in realtà potrebbe diventare l'appetito di alcuni a danno di altri, per cui va in frantumi quella triade che il Papa ha detto, cioè la gratitudine, la giustizia e la responsabilità. Se pensi che gran parte del nostro corpo è fatto di acqua, toccare o gestire l'acqua o mettere le mani sull'acqua vuol dire mettere le mani sulla vita. Allora credo che ancora troppo poche persone si accorgano di questo fatto, che qualcuno sta già allungando le mani. È come se allungassero le mani sull'aria, è la stessa

0: cosa. Per cui penso che sia la preghiera di una sentinella, di uno che già da lontano vede il pericolo e vuole proteggere i suoi.
1: E proprio all'acqua voi avete dedicato la prima mostra di un ciclo di mostre. Di che cosa si tratta? Come è fruibile?
0: Beh, è una mostra che insieme a tutto il ciclo, che appunto apre un ciclo quinquennale, si interessa dei nemici dei libri. Un nemico terribile dei libri e delle biblioteche è indubbiamente l'acqua. Pensiamo per esempio alla grande alluvione di Firenze.
1: Certo.
0: Quest'anno ricorre il 60° anniversario. Allora, un disastro totale. Eppure, senza acqua, noi non avremmo la carta per fare i libri, non avremmo l'inchiostro per scriverli o stamparli, non avremmo le colle, non avremmo la possibilità di lavare e di restaurare i libri. Quindi è interessante che proprio il nemico terribile dei libri è la condizione di possibilità della loro nascita e della loro custodia. È un po', diciamo, l'idea di questi cinque anni è vedere il nemico, innanzitutto chiamarlo per nome, ma non soltanto amarlo in maniera retorica o con una erculea forza di volontà, ma cogliere perfino nel nemico una opportunità. Quello che mi potrebbe distruggere è quello anche che può favorire la mia vita. In realtà noi non pensiamo a sufficienza a questo fatto, cioè di fronte ai nostri nemici, e ciascuno di noi ne ha, di fronte ai nostri nemici la nostra prima reazione, anche un pochettino comprensibile, è difenderci. Poi capiamo subito che la prima difesa, la miglior difesa, è l'attacco e attaccarli. In realtà il nemico probabilmente custodisce di noi un'immagine di noi che noi non riusciremmo mai a raggiungere. Sa di noi una parola che noi non vorremmo mai ammettere, che magari ci dice con violenza, con aggressività, ma che è una parte di noi che altrimenti ci sfuggirebbe e perdiamo una fetta del nostro mistero. Allora, l'idea è, in questi anni, vedere quello che potrebbe essere nemico dei libri come anche una grande occasione dei libri. Ma questo ha un risvolto anche politico, chiaro, interpersonale, ma anche politico. Nel senso, noi vediamo purtroppo chi la pensa in maniera diversa, non solo come un avversario, ma come un nemico. Ora, è possibile, è mai possibile, che uno che la pensi in maniera diversa da me non dica almeno una cosa giusta?
1: C'è anche un'opportunità.
0: Ecco, almeno una cosa giusta, che proprio perché detta da un altro punto di vista che non è il mio, mi raggiunge e altrimenti io perderei.
1: Tu hai parlato di nemici. Il Papa, commentando ieri il Vangelo del giorno, quello che comincia con Pietro che chiede a Gesù: ma quante volte devo perdonare? E generosamente si lancia in 7 volte, Gesù gli risponde 70 volte 7. Il Papa ha parlato dell'importanza del perdono. Sentiamo allora le parole del Papa all'Angelus.
2: Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza. Tutto ci è dato da Dio per puro amore, e nessuno di noi può dirsi perfetto nel rispondere a tanta bontà. Per questo la gratuità, che è fonte della nostra stessa vita, è anche la regola migliore per il nostro stare insieme. Lo sperimentiamo ogni giorno. Il perdono è indispensabile, e se manca non si può vivere in pace. Prima o poi, nel cuore e tra le persone, nascono conflitti, accuse, rancori, vendette che distruggono i rapporti, dividono le famiglie, scatenano le guerre. Solo il perdono libera e riporta la luce, anche là dove la povertà materiale e morale dell'uomo per un momento ha reso cupo l'orizzonte e incerto il cammino. Il perdono, come un buon vento, spazza via anche le nubi.

0: più fitte, fino a far rivedere il sole. San Pietro stesso l'ha sperimentato più volte nella sua vita, in particolare quando, dopo aver rinnegato e abbandonato Gesù durante la passione, incontrandolo risorto sulla riva del lago, si sentirà rivolgere una sola domanda: Simone, mi ami? Unita a un invito: seguimi. Proprio come all'inizio, nel giorno del loro primo incontro, quasi nulla fosse successo. E questa carità, che dimentica e guarisce, segnerà per il primo degli apostoli la conferma della sua missione.
1: Tra le tante parole mi colpisce questo quasi come non fosse successo nulla, quasi come se Pietro non avesse rinnegato Gesù. Mi colpisce perché a volte abbiamo un'idea troppo semplice di perdono, come qualcosa di unilaterale che nasce dalla nostra bontà, in questo caso dalla bontà di Gesù, e che non coinvolge l'altro. Invece credo che qui ci sia un percorso di due persone, di Pietro e di Gesù. Come dire, questo stesso percorso non lo vediamo raccontato, non avviene, non sappiamo che cosa succede con Giuda, ma qui c'è un Pietro che ha pianto quando il gallo ha cantato, c'è un Pietro che quando Gesù torna a chiamarlo, lui torna a seguirlo. Come dire, è un percorso a due, non è un atto unico di una persona solitario.
2: Come ogni regalo, non è sufficiente la generosità del donatore, ma è necessario il desiderio di colui che ricevere di aprire la mano e di prendere il regalo. Però in ogni caso, visto il modo molto complesso con cui le Sacre Scritture parlano del perdono, dobbiamo parlare del perdono sempre in punta di piedi e toccarlo in punta di dita. Perché le Sacre Scritture ci presentano, come nel Vangelo di ieri, un perdono che scoppia improvviso, come quello del padrone che condona 10.000 talenti al debitore, e altre volte ci presentano il perdono come il termine, il compimento di un percorso lunghissimo. Pensiamo per esempio a Giuseppe e ai suoi fratelli. La riconciliazione tra fratelli arriva quasi al termine della vita dopo decenni e decenni di lontananza. Quindi bisogna stare molto molto attenti, e in alcuni casi il perdono si presenta come un regalo inaspettato, come nel Vangelo di ieri, oppure, ritornando a Giuseppe, si presenta anche in questa forma: metto te, che hai sbagliato nei miei riguardi, nella stessa identica situazione in cui hai fallito, perché sono convinto che stavolta non sbaglierai. Giuseppe fa così con i suoi fratelli, e questo è una forma di perdono elegante. Elegante, perché l'altro non è considerato soltanto il destinatario pezzente di un dono meraviglioso, ma, come dicevi tu, il coprotagonista di un processo. E nasce da una stima: io sono sicuro che tu stavolta non sbagli. E poi bisogna ammettere anche, e le Sacre Scritture, tu hai ricordato Giuda, bisogna ammettere che non tutti i processi di perdono nella nostra vita saranno compiuti. E forse anche questo è un Vangelo difficile da ascoltare, che ci ricorda che il perdono è qualcosa che è fuori le nostre manine, è più grande delle nostre manine. Possiamo mettercela tutta per perdonare, ma magari dobbiamo proprio rispettare anche il nostro interlocutore, che in questo momento non è in grado di ricevere il nostro dono.
1: Grazie davvero all'Arcivescovo Cesare Pagazzi. Noi ci salutiamo dandoci naturalmente appuntamento a domani alle 17.30, come sempre. Buona serata.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Questa sera in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Happy ha solo 6 anni, ma la sofferenza che ha vissuto basterebbe già per una vita intera. Per la maggior parte della sua breve vita ha avuto il tracoma, che se non curato rapidamente fa rigirare le ciglia all'interno dell'occhio. Così, ogni volta che batte le palpebre, le ciglia le cancellano la vista a poco. Ogni giorno passa ore con gli occhi chiusi per alleviare la sofferenza. Più tempo passa senza che venga curata, più grande è il rischio che perda del tutto la vista. Happy è solo una dei tanti bambini a cui puoi salvare la vista, aiutandoci a eliminare il tracoma per sempre. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers adesso. Tu puoi aiutare i dottori e i volontari delle comunità a prevenire il tracoma prima che inizi a danneggiare la vista di questi bambini. E tu puoi aiutare Sight Savers a eliminare il tracoma definitivamente. Per favore, chiama l'800 26 26 66 o visita il sito e dona adesso. Aiutaci a far sì che i bambini come Happy non perdano la vista per sempre.
3: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Mi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
9: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
10: Gli amici condividono tutto, perché insieme tutto è più divertente. Come la nuova collezione One Piece, solo in Kinder Joy. Kinder Joy, insieme tutto è più bello.
11: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i Moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa, ma sei tu che guardi loro o il contrario?
12: Ci sono mattine più pesanti di altre.
13: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
14: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3-in-1, texture ultra leggera, uniforma e illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
15: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
16: Che bel telefono!
17: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
16: e godersi la vita.
17: Brondi, chi parla?
18: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è il compleanno del Santo Padre, Papa Leone. Facciamo gli auguri con le parole del messaggio di auguri della Diocesi di Roma, che invoca su di lui forza e saggezza per affrontare le numerose sfide di questo tempo e sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà che con la sua guida desiderano costruire la civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle carissimi, oggi mentre esaltiamo la Santa Croce, contempliamo l'amore di Dio nella sua pienezza, un amore che si dona interamente, un amore che non trattiene nulla. La croce non è un segno di dolore, ma il luogo in cui Dio apre per noi un cammino di vita, di fiducia, di speranza. E su questo cammino c'è Maria. Maria, la donna che rimane in piedi, ai piedi della croce. Maria, la madre che accoglie l'amore del figlio e lo offre al mondo. Maria che trasforma la sofferenza in fedeltà e la notte in speranza. Con profonda gratitudine riconosco che Maria mi ha accompagnato come Bernadette, mi ha preso per mano nei giorni luminosi e in quelli più difficili, mi ha condotto verso Gesù, ha custodito il mio cuore nella pace. Chiedo a voi tutti una preghiera in questo giorno in cui celebro il mio 41esimo anno di sacerdozio. In questi anni ho scoperto che la croce non è mai un ostacolo, ma una luce, e che Maria è sempre lì per insegnarci a guardarla con fiducia. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio della nascita di Gesù a Maria. L'angelo, manifestazione divina, saluta Maria e le invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia da parte di Dio. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il fruto.

0: frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone. E la ragazza di Nazareth, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Amen. Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce povero a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso. Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. L'accoglienza dell'annuncio dell'angelo aveva portato Maria a essere la madre di Gesù. Il messaggio del Figlio la porterà a essere la discepola del Cristo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci
5: alla tentazione, ma Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
2: Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve.

0: Oggi la Chiesa celebra l'esaltazione della Santa Croce, segno che ci ricorda una verità profonda. Anche ciò che sembra sconfitta nelle mani di Dio può diventare strada di salvezza e di speranza. Ci sono croci che non scegliamo, come una malattia, una delusione, una perdita, una fatica che nessuno vede. Ma il Signore non ci lascia soli sotto quel peso. Gesù entra proprio lì, nel punto più fragile della nostra vita, e ci insegna che il dolore non ha l'ultima parola. Quest'oggi non vogliamo chiedere soltanto che ogni difficoltà sparisca, ma chiedere anche la forza per attraversarla con fede, senza perdere la pace e senza smettere di amare. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Signore Gesù, davanti alla tua croce affidiamo le nostre fatiche, le nostre paure e le persone che portiamo nel cuore. Donaci forza quando siamo stanchi, speranza quando tutto sembra buio, e la certezza che il tuo amore è più grande di ogni prova. Fa che dalla croce impariamo a non arrenderci mai e a trasformare ogni ferita in amore. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Una progressione inarrestabile, la crisi in Medio Oriente che continua a spingere in alto i prezzi dei carburanti, la preoccupazione dei consumatori, il governo cerca soluzioni per correre ai ripari. Allarme del cancelliere tedesco Merz, pace a rischio in Europa, prendiamo sul serio

0: La minaccia russa rincara la dose. L'alta rappresentante dell'Unione, Kaja Kallas, l'attacco al confine con la Polonia, un tentativo di spaventare i paesi occidentali. Prima campanella per la maggior parte degli studenti italiani, attese, speranze e timori delle famiglie. Tra le novità, il sostegno psicologico agli studenti adolescenti di terza media e primo biennio delle superiori. Scozia, Irlanda del Nord e Galles vogliono chiedere l'uscita dal Regno Unito. I leader dei tre paesi sfidano Londra e firmano un documento in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione, obiettivo avvicinarsi all'Unione Europea. Auguri a Papa Leone, oggi Prevost compie 71 anni, messaggi da tutto il mondo per il suo secondo compleanno da pontefice. Grazie per il suo coraggio dell'essenziale, scrivono i vescovi italiani. Buonasera, benvenuti al TG 2000, rialzi senza fine. Dunque continua l'ascesa del costo dei carburanti, la nuova crisi nel Mar Rosso fa schizzare in su i prezzi di benzina e diesel anche in Italia. Raffaella Frullone.
1: La nuova stangata arriva proprio mentre riaprono le scuole, ripartono a pieno ritmo uffici, aziende, trasporti e l'autunno si avvicina. Il petrolio è tornato sopra i $107 al barile, ai massimi da maggio. Sale con forza anche il gas, una fiammata che dai mercati internazionali si trasferisce rapidamente alla vita quotidiana e il primo effetto si vede alla pompa. A gennaio la benzina self costava intorno ad 1,65 € al litro, a metà marzo era già salita a 1,80, oggi siamo oltre i 2,10 €. Significa che un pieno da 50 litri costa circa 20 euro in più rispetto a gennaio. A spingere i prezzi sono ancora le tensioni in Medio Oriente, lo stop all'oleodotto saudita, danneggiato la scorsa settimana, ha riacceso i timori sulle forniture e messo ulteriore pressione su un mercato già molto nervoso. E quando corrono petrolio e gas, non aumentano solo benzina e bollette, salgono anche i costi dei trasporti e della produzione, col rischio che la stangata alla fine si allarghi ancora una volta a famiglie e imprese.
2: In famiglia giustamente si soffre perché con questi prezzi qua c'è da uscire pazzi.
3: A me va bene che le moto consumano meno, però è pesante.
4: The prices are terrible. Yeah, it's way too much.
5: Fai il pieno con il doppio di soldi che ti bastavano prima per farlo.
6: Sto facendo 10 euro, da domani prendo la metro o la bicicletta, impossibile.
7: Ogni giorno comunque mi devo spostare tra Milano e provincia, quindi il prezzo, come vedete qua, non meno di 2 euro litro, 2,20 € addirittura. Quindi
8: la guerra dicono che sia la causa dell'aumento del prezzo della benzina, però secondo me è un discorso che è tutto da vedere.
0: In una situazione internazionale sempre più complicata, cosa potrà succedere nei prossimi giorni al prezzo dei carburanti? Continuerà a salire? Allora facciamo il punto con Giuseppe Caporaso.
9: Benzina e gasolio alla pompa volano da tempo sui mercati, ma riflettono le innumerevoli tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico a livello mondiale, al centro di guerre, blocchi e contenziosi vari.
10: I prezzi del petrolio stanno salendo verso i $110 per barile, sono circa $10 in più in una settimana, ma siamo dei valori ancora bassi rispetto a quelli dello scorso aprile, bassi rispetto a quelli del 2022 quando la Russia ha invaso l'Ucraina, bassi rispetto a quelli degli anni 2000 quando toccarono i $140. Cioè c'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia, e questo lo si vede molto bene nel diesel, che era un prodotto fra l'altro che esportava anche la Russia. Pertanto il diesel è quello che è più problematico, e lo vediamo sul prezzo alla pompa, perché sta salendo velocemente oltre 2,2 e presto arriverà anche a 2,3, se non a 2,5 se continua la crisi.
9: Lungo la penisola negli anni hanno chiuso i battenti diversi impianti di raffineria considerati inquinanti, spesso riconvertiti ad altri usi, decisioni che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA e accise incidono per circa il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%.
0: E la questione carburanti è tra le priorità del governo, tra i primi posti nell'agenda dell'esecutivo anche la legge elettorale, come ci spiega Augusto Cantelmi.
11: Caro carburanti, nonostante la proroga al taglio delle accise che scade giovedì, il prezzo continua a salire. Il governo ragiona su come intervenire. Tra ottobre e dicembre potrebbe essere messo un bonus, una tantum o mensile, del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel. Un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici. Ma in prospettiva si ragiona anche su altre fonti, come il ritorno al nucleare. Tra mercoledì e giovedì si conclude l'iter parlamentare con il voto finale al Senato. Tra le misure in attesa

0: sulla legge elettorale in attesa del voto finale di domani si procede con gli emendamenti, mentre resta alto lo scontro sulla norma anticespugli che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Prima ne erano richieste 1.500, piccoli partiti che protestano in piazza.
1: Quello che chiediamo a Giorgia Meloni è perché nel 2013, quando prese l'1,9%, lei dovette raccogliere solo 40.000 firme e noi oggi dovremmo raccogliere 400.000 firme, 10 volte tante.
2: Ora la situazione in Medio Oriente, le tensioni continuano ad allargarsi con i guerriglieri Houthi sostenuti dall'Iran che di fatto ormai controllano lo stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso e a destabilizzare l'intera area c'è sempre la questione legata a Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Queste sono le immagini di una guerra che non si vede. Intere famiglie yemenite che sbarcano sulle coste di Gibuti dopo aver attraversato il Mar Rosso in fuga dalla guerra. Donne con bambini in braccio, anziani esausti, gli operatori dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni distribuiscono acqua, cibo e beni di prima necessità. Secondo le Nazioni Unite sono quasi 86.000 gli sfollati dall'inizio dell'offensiva dei ribelli Houthi legati all'Iran contro le forze regolari yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i civili intrappolati tra i bombardamenti e il collasso delle istituzioni di quello che resta uno dei paesi più poveri del mondo arabo. Quella che si sta combattendo però è una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e avere conseguenze enormi per l'economia mondiale. Dopo lo stretto di Hormuz, l'Iran, seppur negando un suo coinvolgimento, potrebbe avere attraverso i ribelli Houthi anche il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, via d'accesso al canale di Suez, le due rotte marittime fondamentali per i traffici tra Oriente e Occidente. A questo si aggiungono gli attacchi contro le infrastrutture saudite. La conseguenza è un aumento del prezzo del petrolio che oggi è arrivato ad oltre 109 dollari al barile, un livello che non si vedeva da maggio. I tentativi della diplomazia restano fragili. L'incontro previsto in Oman tra Iran e paesi del Golfo è stato rinviato, confermando le difficoltà nel trovare un'intesa, mentre sul campo continuano violenze e combattimenti e migliaia di civili sono costretti alla fuga.
2: Ora in Ucraina, dove continuano gli attacchi di Mosca, ma non solo, NATO e Unione Europea parlano di escalation russa e il cancelliere Merz è perentorio, la pace è a rischio. Antonio Soviero.
4: L'attacco al treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia disperato. Pensa di poterci impedire di sostenere l'Ucraina e minare la nostra unità. Si sbaglia. A parlare il segretario generale della NATO, Mark Rutte, e i toni sono duri, come quelli di altri leader europei dell'Alleanza Atlantica. Per la Callas, Mosca vuole spaventare l'Occidente. La pace in Europa è a rischio, e invece il commento del cancelliere tedesco Merz. Il raid di ieri sulla locomotiva di un treno passeggeri è avvenuto a poche centinaia di metri dal confine polacco. A bordo c'era anche l'ex premier britannico Boris Johnson, tra i maggiori sostenitori di Kiev a inizio invasione nel febbraio 2022. Da Mosca intanto il portavoce del Cremlino avverte: continueremo a colpire ovunque in Ucraina. La tensione cresce e i paesi NATO confinanti con la Russia sono in allarme. La Finlandia aderisce alla deterrenza nucleare proposta dalla Francia. Mentre la Polonia sostiene che se la Russia attacca, i paesi europei dell'Alleanza possono contrattaccare anche senza gli Stati Uniti. Tutti parlano solo di guerra e la guerra sul terreno continua a mietere vite. 7 morti in Ucraina nelle ultime ore, uno in territorio russo. E Donald Trump chiede a Zelensky di non attaccare i depositi di carburante del suo amico Putin.
2: Ora in Cisgiordania, dove continuano le violenze dei coloni ebrei, presentato oggi un rapporto di un'associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani. Allora sentiamo la nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
5: Un vero e proprio progetto di eliminazione dei palestinesi è entrato in una nuova fase dopo il 7 ottobre del 2023 con lo scopo di smantellare l'esistenza collettiva dei palestinesi. Sono accuse pesanti quelle contenute nel nuovo rapporto di B'Tselem, associazione di attivisti israeliani e palestinesi per i diritti umani, 200 pagine di documentazione raccolte attraverso 2000 interviste realizzate negli ultimi 3 anni in cui il governo estremista Netanyahu ha accelerato il piano politico del 2017 di Bezalel Smotrich, leader dei coloni a cui Netanyahu ha affidato finanze e organizzazioni meccanismo civile di controllo dei territori palestinesi, un piano per rendere reversibile la sovranità

0: ebraica sulla Cisgiordania con espansione degli insediamenti, appropriazione di terre e sfollamento forzato dei palestinesi. Dei 1087 palestinesi uccisi negli ultimi tre anni, 85 per mano dei coloni, 241 sono minorenni e 21 sono donne, 75 le comunità palestinesi sfollate con la forza. Abbiamo individuato 5 meccanismi interconnessi: la violenza dell'esercito israeliano combinata con quella dei coloni, legittimati e impuniti, le restrizioni di movimento con 200 checkpoint in più, lo strangolamento economico, la disoccupazione palestinese aumentata del 31%. L'associazione chiede alla comunità internazionale il coraggio di agire invece di limitarsi a condanne verbali di una realtà sotto gli occhi di tutti. Non ci sono più luoghi sicuri per i palestinesi, ci dice responsabile della ricerca sul campo, neppure nelle aree A e B, dove anche vengono occupate case e terre. Gelida la risposta ai giornalisti di Yuli Novak, direttore esecutivo dell'associazione, sulla speranza di un cambiamento della situazione in caso di vittoria elettorale del rivale di Netanyahu, Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore. Il problema è il sistema. Eisenkot è l'inventore della dottrina Dahiye, usata nella seconda guerra con il Libano, bombardare in modo sproporzionato le roccaforti nemiche, anche se in aree urbane densamente popolate.
1: Cambiamo argomento, prima campanella per milioni di studenti italiani a scuola, gli alunni della maggior parte delle regioni italiane, anche quelli dell'Istituto Romano distrutto da un'esplosione di GPL lo scorso anno e oggi riaperto. Allora, vediamo i servizi di Nicola Ferrante e Antonella Mazza Teruel.
2: 3, 2, 1!
3: Primo giorno di scuola per 8 milioni di studenti. Ritorno sui banchi fra novità e problemi storici. Stamattina la prima campanella dal Friuli al Molise, passando per Lombardia, Emilia e Umbria. Domani Calabria, Sicilia e Campania. Giovedì in Puglia gli ultimi a tornare in classe.
4: Questi sono i vostri professori che vi stanno aspettando.
3: Fra i nodi cronici, il precariato, 200.000 dicono i sindacati, il Ministero fa notare che 120.000 supplenze sono state però già assegnate e che ci sono state 40.000 immissioni in ruolo fra posto comune sostegno e religione cattolica. Fra le novità il sostegno psicologico a studenti adolescenti di terza media e primo biennio superiori. Niente cellulare in tutte le scuole di ogni ordine e grado e poi, aggiunge il titolare di Viale Trastevere,
5: no ai compiti dati sul registro elettronico alle 8 di sera per l'indomani, bisogna, e lo ribadisco, al termine delle lezioni scriverli sul diario cartaceo, dettarli perché vengano scritti sul diario cartaceo.
3: Infine sui programmi addio alla geostoria, saranno due materie distinte, nuovo approccio alla matematica, esordisce anche lo studio dell'intelligenza artificiale, potenziamento di lingua e grammatica italiana, perciò convertire in una canzone rap il fiore delle rime italiane, come fa DJ Prof, celebre insegnante e influencer, può contribuire ad accendere una passione più grande per la nostra lingua.
6: Se io fossi fuoco, vento, acqua oppure Dio, ma solo un prof in panda sono io.
7: Alla presenza delle autorità cittadine è suonata la campanella anche alla Romolo Balzani, la scuola primaria dell'infanzia del municipio 5 nella parte orientale di Roma, riaperto questa mattina le porte chiuse da un anno in seguito all'esplosione alla vicina pompa di benzina e gas avvenuta il 4 luglio del 2025.
8: A tempo di record è stata rifatta la più bella, questa è una scuola importantissima, questo quartiere, quindi dovevamo veramente fare questa corsa contro il tempo, ce l'abbiamo fatta, siamo felicissimi.
7: Sono stati spesi 2.400.000 euro, anche grazie a contributi privati, per rifare quasi a nuovo l'edificio che comprende la scuola dell'infanzia Il Piccolo Principe, la scuola dell'infanzia primaria statale Simonetta Salacone, con più di 350 piccoli alunni che lo scorso anno hanno frequentato in altri istituti.
9: Questo è uno tra i primissimi progetti che la neocostituita fondazione ha deciso di cofinanziare nell'ambito di un programma nazionale che si chiama EducaRE, che ci vedrà progressivamente coinvolti sulle scuole di ogni ordine e grado.
7: La Romolo Balzani è stata la scuola con più danni, tra le 7 danneggiate nel quartiere Prenestino, nella deflagrazione di un distributore di carburante durante le fasi di scarico del GPL, in cui perse la vita un dipendente della stazione di servizio per le ustioni riportate. Furono 50 le persone ferite, altrettante evacuate dalle loro abitazioni. Sull'esplosione di Via dei Gordiani, la Procura di Roma lo scorso luglio ha concluso le indagini e ora rischiano il processo i 5 indagati per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose.
1: Adesso parliamo dell'ex Ilva, operai dell'indotto in sciopero e blocchi stradali, la protesta contro la valanga di licenziamenti per la chiusura dell'area a caldo. Allora sentiamo Luigi Ferraiuolo.

0: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali che erano stati avviati nell'ambito della mobilitazione contro i licenziamenti collettivi annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva. La decisione è stata assunta dagli operai dopo l'incontro con il sindaco Piero Bitetti e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Il governo è sotto accusa.
1: Il governo deve mettersi in testa di essere il soggetto industriale che per primo assume ruolo dentro questo progetto di rilancio, cercando poi le alleanze anche nei privati.
0: I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, sono intransigenti. I sindacati attendono la convocazione di un confronto domani a Palazzo Chigi.
1: Quindi pretendiamo una soluzione, perché non accettiamo la drammaticità che si sta consumando di oltre 5.000 lavoratori dell'indotto che rischiano licenziamenti appunto, e oltre 10.000 lavoratori diretti.
0: Quella di oggi, in caso di mancate risposte, è indicata dalle sigle metalmeccaniche come la prima iniziativa di una mobilitazione permanente. Taranto non può essere lasciata sola, i suoi lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco di Taranto Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta.
2: Il Canada, andiamo all'estero. Il Canada, membro associato dell'Unione Europea, questa è l'ultima mossa anti-Trump del Premier Carney, che giovedì prossimo sarà alla plenaria a Strasburgo, a ottobre, vertice con Bruxelles. Marco Burini.
3: Se il vicino ti tratta come un cretino, un servo, meglio guardare un po' più lontano. Il Canada di Carney volta le spalle agli Stati Uniti di Trump, i suoi dazi, le sue mappe, e si rivolge all'Europa. Il premier di Ottawa vuole che il suo paese diventi membro associato dell'Unione Europea. Stiamo avviando discussioni, condividiamo gli stessi valori, abbiamo le stesse priorità e punti di forza molto complementari. Insieme siamo più forti e in questo momento in cui il mondo è più pericoloso e diviso, gli amici devono restare uniti. Dice Carney, che fin dall'inizio del mandato, l'anno scorso, si è distinto per la capacità di tenere testa a Trump. Ma oltre a rispondere colpo su colpo al boss della Casa Bianca, il premier canadese, economista di livello, è stato governatore prima della Banca d'Inghilterra e poi quella del Canada, sa che deve spezzare la forte dipendenza commerciale. L'anno scorso più del 70% dell'export canadese è finito negli Stati Uniti. Perciò Carney in questi mesi ha rafforzato i legami col Messico, ma soprattutto ha messo a punto un'alleanza strategica con l'Unione Europea. Non solo un accordo di libero scambio, ma progetti comuni in settori come servizi, difesa, infrastrutture, data center, satelliti, cavi sottomarini. Giovedì Carney sarà a Strasburgo per l'assemblea plenaria del Parlamento Europeo.
2: I capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles chiedono un referendum per l'indipendenza dal Regno Unito. A Cardiff è firmato un documento unitario. Allora sentiamo Chiara Placenti.
4: Dopo secoli di storia, il Regno Unito scricchiola. I capi dei governi di Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno firmato a Cardiff un documento di aperta sfida a Londra in cui invocano il diritto all'autodeterminazione. Spinte separatiste negli anni ci sono già state, ma adesso si sommano alcuni elementi, a iniziare dal fatto che è la prima volta che in contemporanea Galles, Scozia e Ulster hanno premier di orientamento indipendentista. Il gallese Renate Jorvert, lo scozzese John Sweeney, la nordirlandese Michelle O'Neill. Per i tre il futuro dei loro territori è dentro l'Unione Europea, da cui il Regno Unito è uscito col referendum del 2016. Le regole costituzionali in vigore impediscono qualsiasi referendum o azione legislativa senza il placet del governo centrale. Ma il premier britannico Andy Burnham ribadisce che non aprirà concessioni, perché spiega restare uniti garantisce un miglior futuro per tutti. Tra le cause dell'accelerazione separatista ci sarebbe anche una crescente disaffezione verso la casa reale. Dopo la morte di Elisabetta, lo scandalo degli Epstein Files e le vicissitudini di Harry e Meghan. Gli indipendentisti stigmatizzano poi l'avanzata xenofoba dell'ultradestra di Nigel Farage in Inghilterra. Resta infine da capire il peso del fattore Trump, che l'altro giorno da Dublino ha auspicato un'Irlanda unita.
2: Non produciamo forme di cittadinanza di serie B. La Fondazione Migrantes è stata ascoltata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di acquisto e di revoca della cittadinanza. Allora sentiamo Federica Margheritora.
5: La strada per l'acquisizione della cittadinanza sembra sempre più in salita, al contrario del suo mantenimento. Nella proposta di legge del deputato leghista Iezzi, infatti, è prevista la revoca automatica nel caso di comportamenti penalmente rilevanti. Secondo la Fondazione Migrantes, la misura dovrebbe essere adottata con estrema cautela, se non respinta del tutto. Il rischio è che la cittadinanza acquisita da un ex cittadino straniero sia di serie B.
6: Se questo si lega a delle esigenze di sicurezza, si ritiene che appunto non vada ad aumentare la sicurezza del paese, ma anzi ad aggravare quella che è una situazione di marginalità, di esclusione, di disagio, che soprattutto nella criminalità più giovane, in giovane età, è il motivo principale proprio della situazione di incertezza.
5: Senza contare che se un genitore rischia di perdere la cittadinanza, l'effetto ricade su tutta la famiglia, alimentando insicurezza e distanza sociale. Positiva invece per la Fondazione Migrantes che nella proposta la lingua italiana sia un elemento indispensabile per un'effettiva integrazione. Anche se la Fondazione considera gli stranieri soggetti attivi che imparano la lingua non solo per essere integrati, ma per partecipare alla vita del paese.
2: È il suo secondo compleanno da pontefice. Papa Leone compie oggi 71 anni. A lui auguri da tutto il mondo, tra cui quelli della Conferenza Episcopale Italiana e del presidente Mattarella. Paolo Fucili.
7: Un giorno di festa con torta offerta al Papa alla Biblioteca Apostolica Vaticana e una pioggia di auguri da tutto il mondo. Robert Francis Prevost, nato a Chicago il 14 settembre di 71 anni fa, festeggia oggi il secondo compleanno da quando è stato eletto Papa Leone XIV. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, recita il messaggio di auguri inviato dalla presidenza dei vescovi italiani. Auguri anche dal colle più alto di Roma, sull'altra riva del Tevere. Donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un frangente storico complesso e inquieto. La minaccia, quando non l'uso della forza, torna a prevalere. Spregio delle regole, crescenti iniquità e molteplici conseguenze funeste del clima che cambia, causano sofferenze a tanti innocenti. Il Signore continui a donargli forza e saggezza per affrontare le tante sfide di oggi e per sostenere l'anelito di pace delle persone di buona volontà e l'augurio della Chiesa di Roma, diocesi del Papa.
2: Il Papa ha fatto visita oggi alla Biblioteca Apostolica Vaticana e i dipendenti ha raccontato un particolare legato alla sua famiglia. Forse non sapete che mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo proprio qui nel giorno del mio compleanno per salutare tutti voi, ha detto il Papa. Allora sentiamo Rita Salerno.
8: Simbolicamente degli auguri da parte di tutta la Lega Italiana Fibromusicistica.
9: Un compleanno senza solenni celebrazioni, tra preghiera e i quotidiani impegni di lavoro come le udienze, in questo caso alla Lega Italiana Fibromusicistica, che gli ha fatto dono di una torta e di un cesto pieno di regali. E novità assoluta per Papa Leone XIV, una tappa alla Biblioteca Apostolica Vaticana per la mostra Acqua, Catastrofe e Meraviglia.
10: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi. Molti di voi forse non sapete, mia madre era bibliotecaria e oggi mi trovo qui per il compleanno proprio per salutare tutti voi.
9: Ai presenti Leone ha chiesto di trovare nuovi varchi di riconciliazione, custodendo e mettendo a disposizione degli studiosi i libri del successore di Pietro. Per venire incontro alle esigenze di nuovi spazi delle due istituzioni, Leone ha disposto con un chirografo la costruzione di un nuovo edificio nel rispetto delle normative vigenti nell'area della fontana dell'autoparco e con un motu proprio ha abrogato le misure di contenimento salariale adottate il 23 marzo 2021 da Papa Francesco che prevedevano tagli del 10% del salario di porporati, capi e segretari dei dicasteri, chierici o religiosi. religiosi, ma senza effetto retroattivo.
2: Concluso a Caltagirone, in provincia di Catania, città natale di Don Luigi Sturzo, il forum di animazione.

0: Nei 2 giorni in cui istituzioni, chiesa, università e mondo della cultura si sono confrontate su alcuni dei grandi temi del nostro tempo. Fabio Bolzetta.
1: Rilanciare la dottrina sociale della Chiesa nell'umanesimo contemporaneo. Nell'entroterra siciliano di Caltagirone l'eredità di Don Luigi Sturzo fiorisce nel forum di 2 giorni che si è concluso domenica.
2: Noi oggi, in memoria di Sturzo, siamo chiamati a incarnare Magnifica Humanitas con Leone XIV. È una responsabilità dei cristiani sociali, è una responsabilità di tutti coloro che rendono ogni giorno la dottrina sociale un corpus vivo.
3: Un'eredità che Sturzo ha iniziato tanti anni fa, ecco, come prima organizzatore di cooperative, casse rurali, opere parrocchiali, ma poi come prosindaco per circa 15 anni.
1: A promuovere il forum è l'iniziativa Animazione, istituita nel 2024 e incarnata nelle personalità della Chiesa e del mondo della società civile, che insieme ad Atenei, fondazioni e movimenti hanno dato vita alla proposta di un impegno definito corale, plurale e in dialogo, un appuntamento annuale con un obiettivo ambizioso: diventare la Cernobbio del sociale, mentre si lavora come rete e cantiere di discernimento e di buone prassi.
4: Caltagirone da oggi si candida ad essere sede permanente del forum di animazione e non è un caso che questo accada qui, nella città di Luigi Sturzo, nel fondo Sturzo.
5: Eminenza, il valore di questa esperienza vuole tradurre un io in noi per il bene comune.
6: Un valore enorme, perché parte dalla dottrina sociale della Chiesa, ce n'è un enorme bisogno, c'è tanto bisogno di anima e io mi auguro che da qui possa nascere ancora tanta passione per affrontare delle sfide indubbiamente molto grandi che quindi ci chiedono di essere all'altezza.
0: Adesso qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.
7: Amicani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con FreshDog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
8: Che bel telefono!
9: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
10: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
11: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
12: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
13: Mordi It Natural Fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
14: Macchie scure dopo l'estate?
15: Crema giorno Revitalift Laser con SPF. 3 attivi antietà efficaci potenziati con SPF. Corregge le rughe e riduce le macchie del 30%. E per un'azione antietà ancora più mirata, prova Melasil. Il nostro più potente attivo antimacchie, ora nel nuovo siero antietà Revitalift Laser. Da L'Oréal Paris.
14: Io valgo.
16: Apritevi a una nuova filosofia
17: greca.
16: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
17: bontà.
18: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
19: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
20: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di un incontro curioso. O meglio, delizioso.
14: biscotti Kinder,

0: trasforma la tua gioia.
1: Da quando ho scoperto Lean Specialist Pants, potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
2: Lean Specialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
1: E ora si cambia marcia.
2: Lean Specialist, speciali per te.
3: Ci sono mattine più pesanti di altre.
4: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
5: E torniamo in studio per un'ultima notizia. Un operaio edile purtroppo è morto nel pomeriggio dopo essere precipitato mentre lavorava a un'altezza di almeno 5 metri su una gru tra il secondo e il terzo piano di un palazzo di Ostia a Roma. Sembra che il cestello si sia ribaltato facendo cadere l'uomo a terra. Ecco, questo è tutto. Adesso spazio al meteo e poi alla Santa Messa. Prossimo appuntamento con l'informazione torna come sempre puntuale alle 20:45. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
6: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
7: Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con condizioni di bel tempo, con cielo spesso sereno e solo localmente poco nuvoloso. Temperature massime sotto i 30 gradi. Lunedì, campo anticiclonico sulle regioni. Giornata con prevalenti condizioni di bel tempo, cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime ovunque sotto i 30 gradi. Lunedì, la pressione è in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato, ovvero con un cielo irregolarmente nuvoloso. Locali rovesci sulla Sicilia. Vediamo ora la tendenza per martedì.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo e puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
2: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
1: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
2: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
1: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
3: Da Palermo ti vuole il cardinale.
4: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli.

0: di una leonessa.
1: Sono preoccupato. È più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
2: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
3: Dino, a Brancaccio non cambia mai niente.
1: E se io non fossi all'altezza?
4: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
5: Non ci sono problemi.
6: Signore, aiutami!
7: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
8: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio, questa sera, in prima serata.
9: Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Sono una professoressa del liceo, conosco bene gli adolescenti. Qui si tratta di accompagnarne uno, ce la posso fare.
12: Adam, torna subito qui!
10: Anche tu hai paura di me?
11: No, ho paura di me.
13: Cammini tutto il giorno, non hai niente. Eppure dai tutto te stesso.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati. E ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
14: Dal 24 settembre, al cinema.
15: A volte basta un piccolo gesto per far battere il cuore. Nutella Biscuits, il fragrante biscotto con un cremoso cuore di Nutella. Nutella Biscuits, un gesto con il cuore.
16: Che bel telefono!
17: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
16: e godersi la vita.
17: Brondi, chi parla?

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, nostra gloria è la croce di Cristo, alla quale oggi guardiamo in questa festa dell'esaltazione. Ci lasciamo trafiggere dall'amore di Dio che dalla croce ci dona ancora una volta il perdono per tutti i nostri peccati. Signore, nostra forza, abbi pietà di noi. Cristo, nostra pace, abbi pietà di noi. Signore, nostra speranza, abbi pietà di noi. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli.

0: Preghiamo. O Padre che hai voluto salvare gli uomini con la croce del tuo Figlio unigenito, concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di ottenere in cielo i frutti della sua redenzione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
2: Non dimenticate le opere del Signore.
3: Non dimenticate le opere del Signore.
2: Ascolta, popolo mio, la mia legge. Porgi l'orecchio alle parole della mia bocca. Aprirò la mia bocca con una parabola. Rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Non dimenticate le opere del Signore. Quando li uccideva, lo cercavano e tornavano a rivolgersi a Lui. Ricordavano che Dio è la loro roccia e Dio, l'Altissimo, il loro Redentore. Non dimenticate le opere del Signore. Lo lusingavano con la loro bocca, ma gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era costante verso di Lui e non erano fedeli alla sua alleanza. Non dimenticate le opere del Signore. Ma Lui, misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere. Molte volte trattenne la sua ira e non scatenò il suo furore. Non dimenticate le opere.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna

che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, questo giorno forse dovremmo fare più silenzio piuttosto che dirci qualche parola. Forse dovremmo più metterci dinanzi a una croce, a un crocifisso, e guardare quanto Dio ci ama. Celebrare la festa dell'esaltazione della croce non significa esaltare la morte, non significa esaltare il dolore, ma significa guardare a quanto Dio ci ama, a quanto il Signore ha amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito. La croce non è sconfitta, la croce non è morte, la croce è vittoria, la croce è vita, la croce è speranza. L'Evangelista Giovanni più volte ci ha parlato di vita in queste poche parole del Vangelo di quest'oggi. Guardare alla croce significa guardare alla vita che il Signore ci ha donato, a quella vita che ci dona un cuore pieno di amore. Da quel cuore trafitto sulla croce il Signore ha fatto sgorgare quel sangue e acqua perché il nostro cuore, le nostre vite potessero essere purificate dal suo amore. E allora guardare la croce, contemplare la croce, significa conoscere Dio. Un Dio fedele fino alla fine, un Dio che ci ama fino alla fine, un Dio che fino alla fine è obbediente a quella sua promessa di amore. San Francesco nella iconografia è sempre rappresentato con la croce tra le mani. Ci stiamo preparando alla festa delle stimmate e ha così tanto amato la croce. Pensiamo all'esperienza con il crocifisso a San Damiano fino alle stimmate sul Monte della Verna, che San Bonaventura ci dice che questo cuore di Francesco, infiammato di carità, la carità della passione che Francesco amava, ha trasformato l'immagine di Francesco nell'immagine di Cristo. Quel Cristo aveva cioè trasformato l'amante nell'immagine stessa dell'amato. E allora, cari fratelli e sorelle, contemplare la croce significa lasciarci trasformare dall'amore di Dio. Non significa dire quale croce mi ha mandato il Signore, ma quanto e con quanto amore mi ha amato il Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci purifichi da tutti i nostri peccati, o Signore, questo sacrificio che offerto sull'altare della croce espiò il peccato del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel legno della croce tu hai stabilito la salvezza dell'uomo, perché da dove sorgeva la morte, di là risorgesse la vita. E da chi dall'albero dell'Eden traeva la vittoria, dall'albero della croce, venisse sconfitto per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del suo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Francesco, San Vito e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che ci hai nutriti al tuo santo convito, guida alla gloria della risurrezione coloro che hai redento con il legno della vivificante croce. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ci affidiamo alla Madonna della Speranza e in modo particolare questa sera vogliamo offrire questa preghiera a noi che siamo qui in questo santuario e voi che ci seguite da casa per Papa Leone. Oggi è il giorno del suo compleanno. Vogliamo affidarlo alla Madonna della Speranza, lui che ha venerato questa immagine, stata portata nella Basilica di San Pietro. Vogliamo chiedere alla Vergine Maria di custodirci il nostro Papa, di conservarcelo in salute, di essere accompagnato da questa materna protezione, perché possa essere un Papa che possa parlarci sempre dell'amore di Dio che nasce dalla croce. Speranza nostra, salve. A te ricorriamo nei momenti più difficili della nostra vita. Nei tuoi occhi e nel tuo tenero sorriso abbiamo sempre trovato consolazione e fiducia, perché tu sei la vera madre della santa speranza. Tu sei la stella che illumina i tuoi figli dispersi nelle tenebre del mondo. Fa luce nel nostro cuore e allunga a tutti noi l'ancora che tieni tra le mani. Madre nostra, ci rivolgiamo a te perché tu possa donarci Gesù, che è la vera speranza. Lo vediamo tra le tue braccia, con la croce, segno di vittoria e preludio della speranza certa, e con il cuore che brucia d'amore, invito a non stancarci mai di amare te e il prossimo, nella carità perfetta. Abbiamo bisogno di te, non lasciarci soli, ma donaci fede retta nelle tempeste della vita. Aiutaci a sperare ancora, aiutaci a sperare sempre, fino alla fine. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata a tutti.

Buonasera, buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme. Oggi è in cammino, è la puntata settimanale dedicata a capire come sta andando, come è stato il cammino sinodale in una singola diocesi italiana. Oggi andiamo nella diocesi di Crema, dopo la sigla. Una chiesa che sceglie di essere vicina, prossima alle attenzioni di chi è sul territorio. Non importa essere dentro o fuori un perimetro prestabilito, primo o ultimo, c'è spazio per tutti. Oggi raccontiamo il cammino sinodale della diocesi di Crema e lo facciamo.

0: facciamo con Don Emanuele Barbieri, ben trovato.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, vicario per la pastorale, un sacco di incarichi adesso. Allora, vicario per la pastorale della diocesi, parroco di Capralba e Farinate.
1: Sì.
0: Salutiamo tutti i parrocchiani.
1: Salutiamo tutti.
0: E poi anche è stato delegato, insomma, del cammino sinodale della diocesi. Poi da Crema ci colleghiamo subito perché c'è Roberta Cagioni. Ben trovata, Roberta.
2: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. Anche a lei, insomma, quei due o tre incarichi mica.

0: diocesi di Crema. Allora, Don Emanuele, solito la domanda che facciamo al vescovo quando viene a raccontarla, quindi tu da vicario ne hai facoltà.
1: Bene,
0: che diocesi è quella di Crema? Raccontiamolo anche geograficamente, chi non conosce dov'è?
1: Diocesi di Crema, siamo in Lombardia, nella Bassa Padana, diocesi piccolina, poco meno di 100.000 abitanti, al centro tra le grandi diocesi della Lombardia. Su un lato abbiamo Bergamo, sull'altro Brescia e sull'altro Milano. Nonostante questo, una chiesa viva, è una chiesa che cammina, che ci prova, consapevole delle fatiche, ma anche entusiasta, insomma, di esserci e di camminare insieme.
0: Siamo in pianura. Siamo in pianura. Provincia di Cremona, giusto?
1: Esatto, provincia di Cremona.
0: Roberta, vengo da te. Allora, raccontaci invece come sono stati questi anni di cammino sinodale all'inizio, la fase d'ascolto, come insomma, vi siete organizzati anche tenendo conto della conformazione della diocesi, perché spesso quello va insomma, a far mettere in piedi delle dinamiche d'ascolto che sono differenti da zona a zona. Roberta.
2: Assolutamente sì. Allora, intanto il cammino sinodale che è stato affrontato qui nella nostra diocesi ha visto protagoniste in realtà proprio tutte le realtà parrocchiali, quindi la scelta è stata quella proprio di coinvolgere tutti i soggetti di pastorale presenti all'interno delle nostre comunità.
0: Ecco.
2: Quindi è a partire sicuramente dai consigli pastorali parrocchiali, sia di unità pastorale, fino ad allargare un pochino lo sguardo e ad arrivare a coinvolgere anche tutte le aggregazioni laicali presenti all'interno sicuramente della diocesi, chiedendo davvero di contribuire e anche di interiorizzare un pochino la modalità di questa prima fase di ascolto che ci ha visti coinvolti sicuramente tutti. Quindi in realtà questa metodologia di conversazione dello spirito è stata proprio utilizzata a partire dalle realtà più piccoline. Poi in realtà come scelta è stato anche quello di coinvolgere ed effettuare lungo questi cammini anche delle assemblee diocesane, coinvolgendo davvero nelle diverse fasi di questo cammino sinodale all'interno della diocesi davvero tutti, coinvolgendoli a livello diocesano, cercando di, sempre adottando la conversazione nello spirito, cercando davvero di arrivare anche a un pensiero condiviso e comune di tutta la diocesi.
0: Don Emanuele, allora, cose che sono emerse, questa è stata la metodologia, no? Ci ha raccontato Roberta come siete entrati in comunicazione, in ascolto con il territorio, non solo ambienti ecclesiali, anche tutti gli altri ambienti non esplicitamente legati alla Chiesa. Quali argomenti sono emersi che avete poi preso in carico, diciamo così?
1: Sì, abbiamo preso in carico un po' quelli che sono gli argomenti che poi dopo i documenti nazionali chiaramente hanno sintetizzato, però in particolare nel nostro territorio, nelle nostre realtà, è emersa tutta la questione liturgica e dei linguaggi, la questione delle ministerialità e della corresponsabilità, la questione poi del farsi prossimi, con un'attenzione particolare anche alle situazioni di fragilità e agli ultimi, e poi anche la questione un po' più della missionarietà, quindi ecco, come essere chiesa in uscita anche nel nostro territorio, che prova ad affrontare anche quelle sfide che sono le sfide di chi abita una comunità che appunto è post-cristiana, così come si dice.
0: C'è qualcosa che vi ha stupito, vi ha meravigliato da questo ascolto?
1: Ma una delle cose che ha meravigliato nell'ascolto è, diciamo, quello sguardo buono sulla realtà chiesa, su quanto fa, su questa presenza significativa comunque dentro le diverse realtà del territorio e dentro anche quelle diverse occasioni dove fare rete, dove fare alleanza. Tanto è vero che quella fase dell'ascolto, diceva bene Roberta, è partita dalle nostre comunità ma è arrivata anche ai luoghi della sanità, è arrivata ai luoghi della scuola, in particolare nelle scuole secondarie appunto di secondo grado, è arrivata nei luoghi anche delle fragilità, e quindi mi sembra proprio questo ci ha stupito dell'attenzione, dell'accoglienza e della disponibilità anche a mettersi in dialogo.
0: Roberta, quindi spesso magari le chiese non sono piene, diciamo così, però c'è ancora una credibilità rispetto ad un dialogo tra istituzioni non ecclesiali.
2: Assolutamente sì, la cosa bella che mi preme sottolineare è che c'è stato tutto un lavoro anche molto capace.

0: pillare all'interno proprio di tutte le realtà. E questo secondo me è stato proprio il valore aggiunto, ecco, perché effettivamente arrivare e dialogare davvero non solo nei luoghi intraecclesiali, ma provare anche, ci abbiamo provato ad uscire, ad essere un pochino missionari, quello sicuramente è stato la forza, ma proprio anche quello di essere partiti da un livello proprio molto locale.
1: C'è la nuova lettera pastorale del vescovo Daniele Gianotti, che salutiamo peraltro, che dà delle linee operative che sono anche, se vogliamo, figlie, no? Di questi anni vissuti, i tuoi sentieri sulle grandi acque. Teniamo viva la speranza in questo anno di giubileo.
2: Sì, è una lettera che già fa tesoro un po' di quello che è emerso dentro i cantieri di Betania, dentro appunto i confronti anche di tutta quella fase sapienziale che ci ha portato in primis a condividere con appunto la Chiesa nazionale quanto era emerso, ma che è servita anche a noi per rileggere la nostra realtà e per riorientare il cammino. E quindi questa attenzione, la lettera del Vescovo apre con il riferimento al Salmo 70 e a quel tempo di crisi, no? Che è il tempo un po' che viviamo anche noi, ma un tempo dentro il quale non gettare la spugna, non tirarsi indietro, non disperarsi, appunto, ma rinnovare la nostra speranza nel Signore che ci chiama a vedere anche i suoi passi, proprio che a volte restano invisibili o appena appena accennati, ma che sono quella garanzia di presenza che ci incoraggia a fare e a fare bene.
1: Roberta, mi racconti un po' com'è stata la tua esperienza personale di questo impegno di questi anni? È vero che, insomma, già a livello associativo, con l'Azione Cattolica, sei impegnata in prima linea, anche con diciamo, ruoli di responsabilità, ma questo nuovo rapporto tra laici, religiose, religiosi, preti diocesani, il vescovo, insomma, che cosa ti porti via da questi anni, da queste esperienze?
0: Sicuramente un'esperienza molto ricca e devo dire che in realtà una cosa che ho imparato e un'attenzione che secondo me non solo io ho imparato, ma posso dire che diversi abbiamo, sulla quale abbiamo proprio sperimentato la bellezza e il riconoscere anche delle buone prassi all'interno della nostra diocesi. Questo secondo me è la cosa più bella che abbiamo imparato forse a fare un pochino tutti. La bellezza secondo me anche di un confronto davvero fraterno con i nostri sacerdoti, lo dico da laica, ecco, però davvero un confronto aperto, un confronto libero, un confronto diretto, ecco, anche sicuramente col nostro vescovo, sicuramente. Ecco questo dialogo molto bello, ecco, e anche molto diretto. Questa cosa, secondo me, questo cammino sinodale ce l'ha proprio insegnata, assolutamente.
1: Don Emanuele, e la stessa domanda la faccio a te, dall'altra parte, no? Dal punto di vista del clero, anche sapere di non essere soli in un percorso, in alcune responsabilità da portare avanti, scegliere insieme, ragionare insieme.
2: Sì, questa cosa è emersa proprio anche come segno positivo di discontinuità, come un invito anche magari per noi preti che non sempre, no? Non siamo certamente stati formati per questo e non sempre siamo abituati a questo. Quindi l'occasione, uno, di metterci in confronto anche con i nostri collaboratori già da subito e non solo magari nella fase di attuazione o nella parte più, diciamo così, pratica dei nostri cammini. Due, l'occasione di mettersi in ascolto e quindi di non avere né più la prima né più l'unica parola, ma appunto di accogliere anche altri punti di vista e poi dentro una grande esperienza di fraternità e di condivisione. E quindi quella logica sinodale, quella parola sinodalità, per noi ha assunto i colori concreti di questa fraternità, di questa corresponsabilità e di questo camminare insieme che si è reso anche visibile proprio nelle prassi, nelle scelte. Una fra tutte, alcune delle formazioni del clero che facevamo il martedì mattina le abbiamo trasferite al martedì sera proprio per condividerle anche con i laici, i collaboratori e che abitano le nostre realtà.
1: Roberta, questo è un bel segno, eh? Già questo è un frutto del sinodo.
0: Assolutamente sì, e devo dire che sicuramente il cammino del Sinodo ha aperto e in qualche modo inaugurato delle modalità nuove anche di essere di

0: confrontarsi all'interno della Chiesa, mi viene da dire che il cammino è ancora lungo, ma sicuramente ci ha aiutato anche a scoprire alcuni anche tempi, luoghi diversi per confrontarsi e davvero stare tutti insieme all'interno della Chiesa.
1: È un luogo in cui confrontarsi, è da dove far partire anche interrogativi e raccontare quanto è emerso in questi anni. È stato anche il vostro giornale diocesano, che è stato rinvigorito anche dal dialogo sinodale, in vista anche dei 100 anni che festeggerà l'anno prossimo. Uno strumento importante, sia la radio che la televisione, insomma, che ha accompagnato veramente questi anni anche per far capire e conoscere alle persone di che cosa si stava parlando. Vi faremo vedere questi 100 anni di giornale dopo la nostra pubblicità.

0: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Ci sono mattine più pesanti di altre. Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
1: e godersi la vita.
2: Brondi, chi parla?
3: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Fibre. Con le sue fibre naturali e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno. Activia. Il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
5: Perché non l'ho fatto prima?
6: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
7: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
1: È un'altra cosa.
8: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
9: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
10: Dal 10 al 23 settembre, pasta di Vella, formati assortiti da 1 kg a 89 centesimi.
11: Che favola!
9: Basta un penny.
12: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
13: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
12: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
13: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
14: Questa sera protagonista di In Cammino è la diocesi di Crema, il suo cammino sinodale. Ne stiamo parlando con il vicario per la pastorale, nonché delegato del cammino sinodale, Don Emanuele Barbieri. Grazie ancora per essere con noi. Così come stiamo chiacchierando insieme anche a Roberta Cagioni, collegata da Crema. Anche lei delegata del cammino sinodale, abbiamo detto presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, consigliera della pastorale in diocesi, quindi complimenti per quello che fai per la comunità di Crema. Vi avevamo detto che prima della pubblicità quanto è stata importante la comunicazione ai mezzi di comunicazione diocesani anche per un buon svolgimento di questo cammino sinodale. Tra questi sottolineiamo, diciamo, un grande pilastro della comunicazione diocesana di Crema, che è il nuovo Torrazzo, che è il settimanale, che compie l'anno prossimo 100 anni, grande strumento per questi anni di ascolto, di dialogo con la comunità. Vediamo.
15: Il nuovo Torrazzo nella diocesi ha un ruolo abbastanza determinante. La diocesi praticamente si serve del giornale per tutte le comunicazioni che deve dare. È uno strumento assolutamente indispensabile. Con il nostro giornale raggiungiamo

0: praticamente quasi metà della popolazione cremasca, perché è il giornale della città. Non è che noi sul giornale proponiamo soltanto riflessioni teologiche, proponiamo cronaca, proponiamo avvenimenti letti secondo l'angolatura dei valori cristiani. Il motto è: se hai un problema, apri il nuovo Torrazzo.
1: Il territorio ci riconosce un ruolo, sanno che per essere informati sulla vita ecclesiale, sulle novità, sui cambiamenti che la diocesi sta portando alla vita della comunità, noi siamo una fonte sicura, tempestiva.
2: Trattiamo anche cronaca nera e cronaca giudiziaria parlando di fatti più che di persone, in modo tale che possiamo informare anche sugli episodi di cronaca più gravi e delittuosi che avvengono nel nostro territorio senza ledere ovviamente alcuno. Torna domani il rotocalco radiofonico di Radio Antenna 5 Crema. Abbiamo seguito il cammino sinodale, lo abbiamo fatto con articoli sul giornale, ma anche e soprattutto con approfondimenti proprio attraverso la nostra radio diocesana, che è la voce che arriva in tutto il territorio cremasco.
1: Crema senza il nuovo Torrazzo sarebbe una città senza uno sguardo sulla persona.
2: La cosa che mi porto nel cuore riguarda una mail di un cremasco che si è trasferito per motivi di lavoro a New York e ha continuato a restare legato al nostro territorio ascoltando proprio in streaming Radio Antenna 5 e chiedendo anche attraverso la mail che gli potesse essere inviato il nostro settimanale diocesano.
0: A un certo punto tra di noi in redazione abbiamo detto: ma perché mettiamo ancora la pagina della televisione? Abbiamo deciso di toglierla. Dopo 15 giorni l'abbiamo rimessa perché sono arrivate una valanga di proteste. E questo significa anche che noi siamo seguiti costantemente, no? E questo ovviamente ci fa molto piacere.
3: E meno male che avete lasciato la pagina sulla televisione, almeno l'orario di in cammino. Allora, Don Emanuele, quanto è stato importante uno strumento, lo strumento della comunicazione all'interno del cammino sinodale? Qui voi avete messo in campo giornale e radio, ma
4: Radio.
3: per arrivare a tutti anche la comunicazione è stata importante.
4: È stata molto importante e, come diceva bene Bruno e Don Giorgio, il Torrazzo già lo fa per tanti anche eventi, momenti che le nostre comunità vivono. L'ha fatto anche per il cammino sinodale e l'ha fatto aprendo anche alcune pagine dedicate all'ascolto di tutto quel mondo extraecclesiale, anche il mondo non religioso, non credente, ospitando quindi
3: È diventato
4: l'occasione.
3: un tavolo di
4: È diventato un
3: carta, eh?
4: tavolo di confronto, di dialogo, aperto poi a tutti. E quindi questo è stato sicuramente un segno importante.
3: Roberta, com'è cambiata la tua diocesi dal giorno prima dell'inizio del cammino sinodale ad oggi? Come la vedi cambiata? Se la vedi cambiata?
5: Ma sicuramente quello che vedo io è all'interno dei luoghi un pochino più decisionali, quindi mi riferisco un pochino ad esempio al consiglio pastorale, mi riferisco un pochino ai luoghi un pochino ancora intraecclesiali. Sicuramente c'è ancora, come dicevo prima, tanta strada da fare, ma quello che vedo io all'interno della Chiesa è sicuramente una maggiore consapevolezza di una corresponsabilità da preti e laici che vedo cambiata e vedo sicuramente migliorata. Ripeto, di passi ce ne sono ancora tanti, però all'interno dei luoghi decisionali, quindi che si vivono, sicuramente in quello vedo dei passi che sono stati fatti in avanti.
3: Allora, i più attenti avranno intravisto delle immagini che raccontavano le assemblee sinodali nazionali. Voi avete partecipato, il fatto di condividere quello che emerge da un singolo territorio con altri territori allarga l'orizzonte, poi alla fine i temi declinati in maniera diversa, ma sono quelli?
4: Sì, i temi sono quelli e quindi questo dice la matrice forte tanto di umanità quanto di ecclesialità dentro quel confronto, però c'è una ricchezza che raggiunge davvero l'Italia, che è appunto un territorio lungo, diversificato e quindi ricco, ricco nelle prassi, ricco nelle riflessioni, ricco nei tentativi e quindi quel confronto così aperto ci ha davvero accompagnati e incoraggiati a provarci, a pensarci, a verificare e a riprodurre.

0: progettare. Questo
1: Roberto,
0: è stato sicuramente...
1: essere lì tra mille delegati, rappresentanza della propria diocesi, beh, non capita spesso, no?
2: No, no, assolutamente, è stato sicuramente una sorpresa, anche un onore, ma anche un onere, un senso di responsabilità forte, sicuramente essere lì e condividere questa esperienza è stato davvero un momento molto forte. Ammetto che inizialmente ero molto spaesata, devo
1: Perché?
2: Dire la sincera verità, e essere lì comunque avevo un carico di responsabilità che me lo sentivo proprio addosso, sono molto sincera, ecco. Poi in realtà inizialmente vedevo un sacco di, insomma, preti, vescovi, tutti insieme, cardinali, ed era, è stata una bella immagine, insomma. Poi sedersi veramente ai tavoli e confrontarsi davvero in modo molto fraterno, ecco, in modo molto sincero, diretto, quello poi è stato molto bello, ecco. Però inizialmente l'impatto c'è stato.
1: Un altro frutto dell'ascolto e l'attenzione agli ultimi e alla carità è anche un progetto che sta per partire?
0: Sì.
1: Il rifugio?
0: Esatto, il Rifugio San Martino è una di quelle opere segno che, se vogliamo, arriva anche da quel cantiere di Betania che era legato proprio all'attenzione agli ultimi, alla povertà e alle fragilità. Quindi un luogo in città frutto di un lavoro davvero di fondazioni del comune e anche della diocesi, che diventa proprio il luogo di accoglienza e di ascolto delle povertà. Le povertà proprio di senza fissa dimora, che segnano la quotidianità di della vita della comunità e anche della Chiesa. E quindi nei prossimi mesi, appunto, verrà inaugurato questa nuova casa che potrà ospitare, appunto, per le notti, coloro che non hanno fissa dimora. E quindi questo è un segno.
1: Roberta, tra l'altro è una fase operativa che vi attende con diversi temi, dall'ascolto, relazione, accoglienza, prossimità, catechesi, liturgia, la carità ne abbiamo parlato, il rapporto laici preti, chiesa territorio e chiesa in uscita, esserci nel territorio e continuare quanto è stato messo in campo in questi anni, partendo anche dalla fotografia di Crema come città multietnica, multiculturale, in cui le diversità sono tanto radicate, almeno tanto quanto lo è ancora l'identità locale, quindi fondamentale il dialogo, continua a essere il dialogo.
2: Assolutamente sì, un dialogo però molto aperto, e quindi in questo momento, ad esempio, a livello di consiglio pastorale, stiamo proprio lavorando per educarci, allenare un pochino anche lo sguardo rispetto a tutto il tema dell'accogliere tutti.
1: Quindi un impegno preciso. L'ultima domanda, anche questa di solito la faccio al Vescovo, cosa speri per la Chiesa di Crema?
0: Ah, per la Chiesa di Crema spero che possa essere davvero sempre di più un volto di Vangelo e possa raccontare in maniera autentica e facendosi prossima proprio quel volto di Dio che va incontro a tutti.
1: Don Emanuele Barbieri, Roberta Cagioni, grazie per il vostro tempo che ci avete messo a disposizione. Buon cammino, un saluto a tutta la Chiesa di Crema. Noi ci troviamo domani sera con un'altra puntata di In Cammino. Grazie per essere stati con noi e a presto.

0: Le classiche creme viso possono essere pesanti, grasse.
1: Questa non è una classica crema. Nuova crema sorbetto vitamina C di Garnier.
0: Un irresistibile texture sorbetto, fresca e ultraleggera.
1: Illumina e idrata per 48 ore. Nuova crema sorbetto vitamina C da Garnier.
2: Nei bastoncini di verdure Frosta, senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800 91 91 11.
4: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, con gli autentici lieviti del kefir e il 100% dei probiotici per favorire l'equilibrio del tuo microbiota. Ogni giorno, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Scopri le novità.
5: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2+

0: Plus, monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
1: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
2: Dal 10 al 23 settembre, banane a 89 centesimi al chilo.
3: Che favola!
1: Basta un penny.
3: Che bel telefono!
4: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
3: e godersi la vita.
4: Brondi, chi parla?
5: Ci sono mattine più pesanti di altre.
6: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
7: Nell'arcipelago delle Canarie, navighi dalle spiagge di Lanzarote, alle dune di Fuerteventura, ai vulcani di Tenerife. Ogni isola è un mondo. La meraviglia è viverle tutte in una sola vacanza. Prenota il tuo inverno con Costa. Un'isola tira l'altra.
8: Scopri Tic Tac Toe. Due gusti in uno. Da un lato fragola, dall'altro lime. E lato zuccheri? Zero. Tic Tac Toe. Gira, rigira e gusta.
9: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoli Dolci Rotti Medicati.
10: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi hanno inviato i detenuti del carcere di San Cataldo, in Sicilia, e hanno accompagnato il dono di questa statua con una lettera che è lì sull'altare. In questa lettera mi dicono: noi siamo criminali, abbiamo tutti commesso delitti terribili, ora ci siamo pentiti. E il cappellano, con la lettera che sta sotto, mi dice che sono tutti confessati, hanno pianto a lungo. Ora dicono: ma c'è speranza anche per noi? È possibile il perdono anche per noi? Io ho risposto dicendo: guardate che i Vangeli, in particolare l'Evangelista Giovanni, che era testimone, racconta che Gesù, poco prima di morire, disse con divina certezza: perdono coloro che mi hanno condannato. Padre, perdonali. Questo criminale, che noi chiamiamo il buon ladrone, nel sentire queste parole capì che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. Allora con tanta umiltà disse: Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. E Gesù risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Quindi è possibile rinascere, è possibile rinnovare la vita, è possibile ritrovare la pace. Quel simbolo della pace che ho messo sulla lettera dei detenuti e del cappellano testificava proprio questo. La preghiamo per tutti i carcerati e per tutti quelli che lottano, si sforzano di ricostruire una vita, di rinnovare la vita, per trasformarla, magari anche per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. La sua risposta umile e senza rimpianti.

0: Il cristianesimo inizia così. Inizia con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. O Maria, dal cuore giovane, insegnaci il tuo sì. Vorremmo correre nella via dell'amore, ma l'egoismo appesantisce il nostro passo. Vorremmo cantare la melodia della gioia, ma conosciamo soltanto pochissime note. Guidaci, o Maria, sulla via di Dio, segnata dalle orme dei tuoi passi, la via del coraggio e dell'umiltà, la via del dono senza riserve, la via della fedeltà che non appassisce, la via della purezza come di amore. O Maria dal cuore giovane, aiutaci a riconoscere l'ora della nostra annunciazione per dire il nostro sì insieme a te. Stacci vicino per ripetere oggi, eccomi Signore, avvenga di me secondo la tua parola. Vogliamo seguire il tuo esempio, o Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Anche accanto a noi c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. Sì, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanarle ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono mai, mai far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo e anche noi potremmo diffondere il Magnificat cantato da Maria. Aiutaci a farlo, perché nel mondo si stanno esaurendo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, o Signore. Padre nostro.
1: Che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fascia e lo depone in una mangiatoia. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora, ripetiamolo. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. O Signore, mentre il tempo logora tutte le speranze, tu rimani l'unica speranza. Mentre si consumano i secoli, anche i millenni, tu resti perennemente giovane e conservi la freschezza di un fiore e di una sorgente zampillante. Mentre le ricchezze svelano sempre di più il volto fragile e deludente, tu stupisci ancora e attiri con la sola, con la pura, con la totale povertà di Betlemme. Signore, le parole sono logore e stanche, come le promesse che si rinnovano e si smentiscono inesorabilmente. Ma dentro di noi resta una fiammella di speranza, riemerge un bisogno irrefrenabile di luce, riaffiora un'attesa di qualcosa, anzi di qualcuno. Tu, povero di Betlemme, sei la risposta che noi spesso non sentiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la ricchezza che noi spesso non comprendiamo. Tu, povero di Betlemme, sei la pace che drammaticamente ci manca. O Gesù, povero di Betlemme, facci sorridere ancora. Signore nato a Betlemme, la città della nostra povertà e della nostra piccolezza, noi ci accostiamo a Maria per guardarti con il suo sguardo e amarti con il suo amore ed essere finalmente felici con te, povero di Betlemme, unico capace di farci sorridere ancora. O Gesù,
1: povero di Betlemme, facci sorridere ancora.
0: Un sorriso talvolta non costa niente, ma può dare tanta pace, tanta serenità, anche un solo sorriso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non chiedono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Santa famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazaret, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Gesù entri nuovamente nelle nostre famiglie e illumini di luce divina il volto dei genitori, e il voto dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il vostro amore, soprattutto come il tuo amore, o Maria. O Maria peregrina di bontà, tu hai camminato accanto a Gesù e sei stata gioiosamente madre e serva del progetto di Dio. Affidiamo a te la nostra vita con la fiducia serena che attira ogni figlio tra le braccia della sua madre. Vigila, Maria, sulla crescita di Cristo in noi e nelle nostre famiglie. Ogni nostra casa sia una santa casa, ogni nostra famiglia sia una santa famiglia, abitata dalla pace e dall'amore. Il sì, che ti rese madre di Dio e di tutti i figli di Dio, risuona in ciascuno di noi. Insegnaci ogni giorno il tuo sì, o Maria, per amare il cielo restando sulla terra, per stare nel mondo senza appartenergli, per vivere operosi e sereni nell'attesa di arrivare a casa con te.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mio Dio,
3: io credo, adoro, spero e ti amo.
0: Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non credono. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe, in una società chiusa alla luce del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio affinché non la spenga. Ripetiamo, o Maria, parlaci di Gesù.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, tu hai visto Gesù e conosci il timbro della sua voce e il battito del suo cuore.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: O Maria, parlaci di Lui e raccontaci quanto hai camminato per seguirlo nella via della fede.
1: Maria,
0: parlaci di Gesù e imprimi nel nostro incredulo cuore i tuoi sentimenti, la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta e fa fiorire la parola in sete di vera libertà.
1: O Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, parlaci di Gesù affinché possiamo dire a tutti che l'abbiamo visto nei tuoi occhi e abbiamo sentito la stessa gioia che tu hai cantato nel Magnificat per coloro che cercano Gesù.
1: Maria, parlaci di Gesù.
0: Maria, siamo poveri, come la paglia di Betlemme. Prega perché Gesù nasca in noi e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Gesù.
1: O Maria,
0: Padre di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non li curano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocato, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno,

0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega.
0: Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di giustizia, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della Divina Presenza, arca dell'Alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Preghiamo. Santa Benedetta Subiru. Santa Benedetta nacque a Lourdes il 7 giugno del 1844. Era figlia di un mugnaio fallito. Aveva 14 anni e ancora non aveva ricevuto la prima comunione, perché la mandavano a pascolare le pecore, non poteva frequentare il catechismo. Ebbene, la Madonna sceglie questa piccola Bernadetta e dall'11 febbraio al 16 luglio 1858 per 18 volte appare a Santa Bernadetta. Bernadetta poi entrerà in convento. In convento avrà ancora sofferenze, umiliazioni, malattie, addirittura un tumore, la faceva tanto soffrire, pur lei diceva: nel letto del mio dolore io sono più felice di una regina nel suo trono. È morta pregando l'Ave Maria e dicendo: Santa Maria, Madre di Dio, prega per me, povera peccatrice, prega per me, povera peccatrice. È morta così. Ave Maria l'ha finita in cielo. Piccola Bernadette, dal cielo, dove hai ritrovato Maria, prega per noi, affinché non perdiamo mai di vista la meta della vita. Tu che hai conosciuto la miseria più nera, ma la tua casa era piena di Dio, e con Dio sei felice anche nella povertà. Tu hai provato ogni sorta di umiliazione, però Maria ti ha sorriso e ti ha messa ai primi posti nella graduatoria del cielo. Tu hai sofferto a causa di tante malattie, ma hai detto che eri più felice di una regina, perché nella tua anima non attecchivano l'orgoglio e l'egoismo, che sono le vere malattie dell'umanità. Piccola Bernadette, pensa a noi, mentre vedi la bellezza di Maria, e con la tua preghiera ottienici il dono della semplicità e della purezza, dell'umiltà e della generosità, per poter un giorno gioire con te in cielo, nella festa dei Santi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: i nostri aiuti nel nome del Signore.
1: Vieni a fare.

0: questa benedizione porti tutte le case tanta speranza, tanta fiducia e soprattutto, se noi abbiamo un po' di gioia dopo la preghiera, condividiamola, perché nel regno di Dio ci si arricchisce donando, non prendendo. Benedetta l'aveva capito. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga, vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
1: Che bel telefono!
2: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni e godersi la vita. Brondi, chi parla?
3: Ma il colesterolo?
4: Dai, la parmigiana è verdura.
5: Con il colesterolo non si scherza.
6: Prova Danacol.
7: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
6: Basta scuse, prova Danacol.
7: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
8: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero uno al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
9: Un tempo era frumento, il dono di una terra fertile e antica. Era un cristallo di sale dell'oceano. Oggi è Patterson's Digestive, una colazione buona e sincera.
10: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu. Ma affrettati, la detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
12: Dal 10 al 23 settembre, pasta di Vella, formati assortiti da 1 kg a 89 centesimi.
13: Che favola!
11: Basta un penny.
14: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier, con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera. Uniforma, illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint Vitamina C da Garnier.
15: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini. Come l'amore per il gusto unico di Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
16: Ci sono mattine più pesanti di altre.
17: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
18: Pino, devi correre a Palermo, ti vuole il cardinale.
19: Fare l'educatore a Brancaccio, come giocare coi cuccioli di una leonessa.
20: Sono preoccupato, è più di 30 anni che non metto piede a Brancaccio.
21: Non abbiamo bisogno di niente, grazie.
22: Pino, a Brancaccio non cambia mai niente.
23: E se io non fossi all'altezza?
24: Io di questo Don Pino voglio sapere tutto.
25: Non ci sono problemi.
26: Signore, aiutami!
27: Io non l'ho saputo aiutare. Non l'aspettavo.
28: In ricordo di Don Pino Puglisi, la miniserie Brancaccio. Questa sera, in prima serata.

Ucraina e Russia non colpiranno più le rispettive risorse energetiche. Trump annuncia sui social l'intesa tra Mosca e Kiev. In Europa la pace resta a rischio, la minaccia va presa sul serio, dice il cancelliere tedesco Merz. Prima la crisi di Hormuz, ora quella nello stretto di Bab al-Mandeb sul Mar Rosso, controllato dai ribelli Houthi, un combinato disposto che fa schizzare in alto i prezzi dei carburanti anche in Italia. Prima campanella per la

0: maggior parte degli studenti italiani, attese, speranze e timori delle famiglie. Tra le novità, il sostegno psicologico agli studenti adolescenti di terza media e primo biennio delle superiori. Auguri a Papa Leone, oggi Prevost compie 71 anni, messaggi da tutto il mondo per il suo secondo compleanno da pontefice. Grazie per il suo coraggio dell'essenziale, scrivono i vescovi italiani. Buonasera, benvenuti al TG 2000. Ucraina e Russia dunque avrebbero accettato di non colpire obiettivi energetici, ad annunciarlo il presidente americano Trump dopo gli appelli degli ultimi giorni. Ma per la NATO e l'Unione Europea è sempre la Russia ad alimentare l'escalation. In Europa la pace è a rischio, dice il cancelliere tedesco Merz dalla Finlandia. Allora sentiamo Antonio Soviero.
1: Con questo post sui social, Donald Trump annuncia: Mosca e Kiev hanno accettato lo stop ai raid sulle infrastrutture energetiche. Una buona, ottima notizia, a patto che non venga smentita dalle bombe, come già accaduto. Il presidente ucraino Zelensky, cauto, dichiara: sospendiamo gli attacchi se la Russia fa altrettanto. L'annuncio del presidente americano arriva dopo pesantissimi raid dei russi sulla rete ferroviaria ucraina. Ieri un drone ha distrutto la locomotiva di questo treno passeggeri a poche centinaia di metri dal confine della Polonia, membro dell'Alleanza Atlantica. A bordo c'era l'ex premier britannico Boris Johnson, grande sostenitore di Kiev, a inizio invasione nel febbraio 2022. Per Ruth, NATO, Putin è disperato. Per Callas, Unione Europea, Mosca vuole spaventare l'Occidente. La pace in Europa è a rischio, e invece il commento del cancelliere tedesco Merz: l'Unione Europea proroga di 7 giorni le sanzioni a Mosca e cresce la tensione fra i paesi NATO confinanti con la Russia. La Finlandia aderisce alla deterrenza nucleare della Francia e la Polonia sostiene: se la Russia attacca, i paesi europei dell'alleanza possono contrattaccare anche senza gli Stati Uniti, e la guerra inesorabile continua a mietere vite. 7 morti in Ucraina nelle ultime ore, 1 in Russia.
0: Ora in Medio Oriente, con le tensioni che continuano ad allargarsi dopo la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso da parte dei guerriglieri Houthi sostenuti dall'Iran. Tutto questo mentre resta tesissima la situazione anche nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
2: I miliziani Houthi cantano e ballano per le strade di Mocha, la città appena conquistata, che apre ora ai ribelli la strada per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Tutto attorno i segni di una battaglia violentissima: torri di comunicazione in fiamme, veicoli militari abbandonati, pescherecci squarciati dai colpi di mortaio. Le Nazioni Unite dicono che sono 86.000 gli sfollati dall'inizio dell'offensiva dei ribelli Houthi legati all'Iran contro le forze regolari yemenite sostenute dall'Arabia Saudita. Molti, come quelli che si vedono in queste rare immagini, hanno attraversato il Mar Rosso per cercare rifugio sulle coste di Gibuti. Quella che si sta combattendo in uno degli stati arabi più poveri è una guerra che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e avere conseguenze enormi per l'economia mondiale, come dimostra il prezzo del petrolio che continua a volare. La conquista attraverso gli Houthi dello stretto di Bab el-Mandeb dopo quello di Hormuz potrebbe mettere l'Iran in posizione di forza nella trattativa con gli Stati Uniti per mettere fine alla guerra, ma i negoziati restano in stallo, mentre sul campo l'emergenza umanitaria si aggrava.
0: E continua l'ascesa del costo dei carburanti, adesso con la nuova crisi nel Mar Rosso schizzano ancora in su i prezzi di benzina e diesel anche in Italia. Seguiamo allora i servizi di Raffaella Frullone e Giuseppe Caporaso.
3: È alla pompa che la nuova stangata mostra subito il suo peso. A gennaio la benzina self costava circa 1,65 euro al litro, a metà marzo era salita ad 1,80 euro, oggi siamo oltre i 2,10 euro. Su un piano da 50 litri significa spendere quasi 20 euro in più rispetto all'inizio dell'anno. Una fiammata al risultato di una nuova impennata dei prezzi dell'energia. Il petrolio è tornato sopra i 107 dollari al barile, ai massimi da maggio, e anche il gas continua a salire. A riaccendere i mercati sono soprattutto le tensioni in Medio Oriente. Il danneggiamento dell'oleodotto saudita della scorsa settimana ha fatto crescere i timori sulle forniture e riportato nervosismo sulle quotazioni internazionali. Con le conseguenze devono fare i conti i consumatori.
4: Fai il pieno con il doppio di soldi che ti bastavano prima per farlo.
5: Sto facendo 10 euro, da domani prendo la metro o la bicicletta, impossibile.
6: In famiglia giustamente si soffre perché con questi prezzi qua c'è da uscire pazzi.
7: La guerra dicono che sia la causa dell'aumento del prezzo della benzina

0: Secondo me è un discorso che è tutto da vedere.
1: The prices are terrible. Yeah, it's way too much.
2: Sembrava una cosa che doveva durare breve, poco tempo. Invece, stando avanti, ci stiamo abituando. La cosa più preoccupante è che ci stiamo abituando.
3: Vola il petrolio sui mercati per le tensioni internazionali, soprattutto nell'area medio orientale. In particolare il passaggio di navi con il greggio su uno scacchiere di mare strategico ma insicuro a livello mondiale.
4: C'è una crisi in corso, prezzi al rialzo, ma per nostra fortuna non è ancora uno shock drammatico. Certo, ci sono dei segnali gravi, in particolare sul gasolio, perché oltre a mancare il greggio, che è la materia prima, manca poi la capacità di raffinazione, in particolare in Europa e anche in Italia. E questo lo si vede molto bene nel diesel, che era un prodotto fra l'altro che esportava anche la Russia. Pertanto il diesel è quello che è più problematico, e lo vediamo sul prezzo alla pompa, perché sta salendo velocemente oltre i 2,2 e presto arriverà anche a 2,3, se non a 2,5 se continua la crisi.
3: Tanti gli impianti di raffineria chiusi negli anni in Italia perché considerati inquinanti, che hanno costretto il nostro paese ad importare prodotto finito. L'Italia ha poi un problema legato alla fiscalità. IVA ed accise incidono per il 43% sul prezzo del carburante rispetto alla media europea del 39,7%.
5: E la questione carburanti resta tra le priorità del governo, tra i primi posti nell'agenda dell'esecutivo anche la legge elettorale. Augusto Cantelmi.
6: Caro carburanti, nonostante la proroga al taglio delle accise che scade giovedì, il prezzo continua a salire. Il governo ragiona su come intervenire. Tra ottobre e dicembre potrebbe essere messo un bonus, una tantum o mensile, del valore di 100 euro per l'acquisto di benzina e diesel. Un aiuto che in ogni caso sarebbe limitato ad alcune categorie di lavoratori e lavoratrici. Al Senato, tuttavia, occhi puntati ancora sulla legge elettorale in attesa del voto finale di domani. Si procede con gli emendamenti, mentre resta alto lo scontro sulla norma anticespugli che obbliga i piccoli partiti fuori dal Parlamento a raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Prima ne erano richieste 1.500, piccoli partiti che protestano in piazza.
7: Quello che chiediamo a Giorgia Meloni è perché nel 2013, quando prese l'1,9%, lei dovette raccogliere solo 40.000 firme e noi oggi dovremmo raccogliere 400.000 firme, 10 volte tante. Perché con questa norma all'epoca lei non sarebbe entrata in Parlamento?
5: Oggi prima campanella per milioni di studenti italiani, tornano in classe gli alunni della maggior parte delle regioni italiane, anche quelli dell'Istituto Romano distrutto da un'esplosione di un deposito, un distributore di GPL lo scorso anno e oggi riaperto. Allora seguiamo i servizi di Nicola Ferrante e di Antonella Mazza Teruel.
8: Primo giorno di scuola per gli studenti di 7 regioni d'Italia, Piemonte, Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Umbria. Qui siamo a Torino.
9: 3, 2, 1.
8: L'avvio del nuovo anno scolastico porterà in aula 8 milioni di studenti e proseguirà domani con il ritorno in classe in Emilia, Lazio, Campania e Calabria. Ultima alla Puglia giovedì.
10: Questi sono i vostri professori che vi stanno aspettando.
8: Non mancano nodi cronici come il precariato, sfide nuove come l'intelligenza artificiale che sarà studiata nelle ore delle materie scientifiche. Fra le novità il sostegno psicologico a studenti adolescenti di terza media e primo biennio superiori. E poi niente cellulare in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
11: Le nuove indicazioni nazionali, cioè con i nuovi programmi scolastici. Ai nuovi programmi scolastici un'attenzione particolare al potenziamento della nostra lingua, grammatica, sintassi, ma sapete anche le poesie a memoria, i riassunti, il corsivo, la calligrafia. E poi la rivoluzione della matematica, anche qua è importante, proprio perché non ci accontentiamo di quei risultati, ma vogliamo migliorarli sensibilmente.
8: Primo giorno di scuola anche per i 4 compagni di classe feriti nell'incendio di Capodanno a Cran Montanà. Per loro in aula sedie più comode e 2 ventilatori, perché la pelle ancora ustionata ha bisogno di temperature più fresche.
12: È stata quasi rifatta a nuovo la Romolo Balzani, la scuola romana del quartiere periferico di Prenestino Centocelle, gravemente danneggiata in seguito all'esplosione di una pompa di benzina e gasolio di via Gordiani nel luglio 2025. Per un intero anno scolastico è stata chiusa, ma questa mattina ha riaperto i cancelli alla presenza delle autorità della capitale.
13: A tempo di record è stata rifatta più bella. Questa è una scuola importantissima,
9: questo quartiere, quindi dovevamo veramente fare questa corsa contro il tempo, ce l'abbiamo fatta, siamo felicissimi.
12: Conta 360 piccoli alunni, di cui la metà circa di origine straniera, l'istituto, che comprende una scuola dell'infanzia comunale e una primaria statale e che ospita progetti di inclusione anche attraverso la musica. Sono stati spesi quasi 2,5 milioni, grazie anche a contributi privati della Fondazione per la Scuola Italiana, per la riqualificazione dell'intero edificio, per il cortile con il campo da basket e calcetto, che conclusi i lavori sarà destinato anche ad attività extrascolastiche realizzate insieme ad associazioni sportive della periferia est di Roma.
5: Ora parliamo dell'ex Ilva, operai dell'indotto in sciopero e blocchi stradali a Taranto. Monta la protesta contro la valanga di licenziamenti per la chiusura dell'area a Caldo. Luigi Ferraiolo.
3: Sono stati rimossi a Taranto i blocchi stradali per la protesta contro il governo per i licenziamenti annunciati per 2.500 lavoratori dell'indotto ex Ilva, ma perché il governo ha convocato le parti sociali a Palazzo Chigi alle 10 di mercoledì prossimo. Il tempo è scaduto, hanno ribadito i sindacati. Non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. Il governo è sotto accusa.
13: Il governo deve mettersi in testa di essere il soggetto industriale che per primo assume ruolo dentro questo progetto di rilancio, cercando poi le alleanze anche nei privati.
3: I dipendenti dell'ex Ilva in pericolo complessivamente, 5.000 indiretti e 10.000 diretti, non sono disposti a transigere.
13: Quindi pretendiamo una soluzione, perché non accettiamo la drammaticità che si sta consumando di oltre 5.000 lavoratori dell'indotto che rischiano licenziamenti appunto, e oltre 10.000 lavoratori diretti.
3: Quella di oggi, in caso di mancate risposte, è indicata dalle sigle metalmeccaniche come la prima iniziativa di una mobilitazione permanente. Taranto non può essere lasciata sola e sui lavoratori non possono ricadere responsabilità, ritardi e mancate decisioni, ha spiegato il sindaco Piero Bitetti dopo l'incontro con sindacati e lavoratori dell'indotto ex Ilva, protagonisti della protesta contro i licenziamenti collettivi.
5: Un operaio edile è morto nel pomeriggio dopo essere precipitato mentre lavorava a un'altezza di almeno 5 metri su una gru tra il secondo e il terzo piano di un Palazzo di Ostia a Roma. Secondo quanto si apprende dalle prime ricostruzioni, sembra che il cestello si sia ribaltato all'improvviso, facendo precipitare mortalmente a terra l'uomo. Cambiamo argomento. Scozia e Irlanda del Nord e Galles vogliono chiedere l'uscita dal Regno Unito. I leader dei tre paesi sfidano Londra e firmano a Cardiff un documento comune in cui rivendicano il diritto all'autodeterminazione con l'obiettivo di avvicinarsi all'Unione Europea, come ci spiega Chiara Placenti.
14: Il documento di Cardiff non ha alcun valore legale, ma segna l'inizio di un percorso dagli sviluppi non prevedibili. Scozia, Irlanda del Nord e Galles lanciano un'aperta sfida a Londra, invocando il diritto all'autodeterminazione. È la prima volta che le tre nazioni hanno in contemporanea premier indipendentisti: il gallese Rian Appa-Yorvert, lo scozzese John Sweeney, la nordirlandese Michelle O'Neill. I tre leader vogliono un futuro dentro l'Unione Europea, da cui il Regno Unito è uscito col referendum 2016, deciso soprattutto dagli inglesi. La Costituzione impedisce qualsiasi referendum o azione legislativa senza il placet del governo centrale. Il premier britannico Andy Burnham chiude qualsiasi possibilità, perché spiega restare uniti garantisce un miglior futuro per tutti. Al vertice era presente anche Mary Lou MacDonald, presidente di Sinn Féin e leader dell'opposizione in Irlanda, presenza che indica la riunificazione Dublino-Belfast nel contesto del divorzio da Londra. Resta da capire se esiste anche un fattore Trump, che proprio l'altro giorno da Dublino ha auspicato un'Irlanda unita. Dopo secoli di storia dal Regno Unito arrivano scricchioli.
5: Non produciamo forme di cittadinanza di serie B. La Fondazione Migrantes è stata ascoltata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge in materia di acquisto e della revoca di cittadinanza. Federica Margaritora.
15: La strada per l'acquisizione della cittadinanza sembra sempre più in salita, al contrario del suo mantenimento. Nella proposta di legge del deputato leghista Iezzi, infatti, è prevista la revoca automatica nel caso di comportamenti penalmente rilevanti. Secondo la Fondazione Migrantes, la misura dovrebbe essere adottata con estrema cautela, se non respinta del tutto. Il rischio è che la cittadinanza acquisita da un ex cittadino straniero sia di serie B.
16: Se questo si lega a delle esigenze di sicurezza, si ritiene che appunto non vada ad aumentare.

0: la sicurezza del paese, ma anzi ad aggravare quella che è una situazione di marginalità, di esclusione, di disagio che soprattutto nella criminalità più giovane, in giovane età, è il motivo principale proprio della situazione di incertezza.
1: Senza contare che se un genitore rischia di perdere la cittadinanza, l'effetto ricade su tutta la famiglia, alimentando insicurezza e distanza sociale.
2: Papa Leone compie oggi 71 anni, è il suo secondo compleanno da pontefice. Auguri da tutto il mondo, tra questi anche quelli della Conferenza Episcopale Italiana e del Presidente della Repubblica Mattarella. Paolo Fucili.
3: L'agenda è quella di un giorno qualunque, anche se Papa Leone, classe 55, nato a Chicago, festeggia oggi 71 anni. Perciò, all'udienza alla Lega Italiana Fibrosi Cistica, c'è anche una torta in regalo, altro appuntamento e altra torta alla Biblioteca Apostolica Vaticana, visitata per inaugurare una mostra sul tema dell'acqua, catastrofe e meraviglia, e qui racconta.
4: Forse non sapete, mia madre era bibliotecaria. E oggi mi trovo qui per il compleanno.
3: Intanto arrivano auguri da tutto il mondo. Ci ha indicato nel Vangelo la priorità della vita della Chiesa e nel coraggio dell'essenziale la via per viverla, recita il messaggio inviato dalla Presidenza CEI. Donne e uomini di buona volontà in tutto il mondo guardano con speranza all'alto suo magistero, scrive dal Quirinale il Presidente Mattarella. E nel giorno del compleanno del Papa c'è un regalo anche a chi lavora in Vaticano, cancellato. Dati oggi i tagli agli stipendi di cardinali, superiori, sacerdoti e religiosi a cui fu costretto Francesco 5 anni fa per la crisi della pandemia, con sospensione per molti anche degli scatti biennali di anzianità.
2: Un tetto solo sotto il quale dormire per chi vive in strada, ma non solo. Si chiama Casa Santa Giacinta, attualmente ristrutturata dalla Caritas Diocesana di Roma e può ospitare anche oltre 100 persone. Ce ne parla Alessandra Camarca.
5: Una casa per chi una casa non ce l'ha. Casa Santa Giacinta rappresenta questo, per i tanti poveri che qui trovano accoglienza e servizi dedicati e che ora troveranno anche una sistemazione più adeguata e più bella. Sono terminati i lavori di riqualificazione e ristrutturazione del centro di accoglienza della Caritas Diocesana di Roma all'interno della Cittadella della Carità in via Casilina Vecchia.
6: Lo sforzo di tutti, dei donatori di Roma Capitale, di Caritas di Roma, è quello di offrire a chi vive una situazione di indigenza e di povertà un luogo dignitoso, un luogo accogliente, un luogo che sia casa, perché tutti sappiamo quanto è importante avere una casa. E avere una casa non è soltanto avere un luogo fisico, ma avere anche persone che ti vogliono bene, che si prendono cura di te.
5: La Caritas ha scelto di intervenire per rendere gli spazi più adeguati alle esigenze degli ospiti, offrendo un luogo capace non soltanto di garantire un riparo, ma anche di accogliere e accompagnare persone che vivono condizioni di particolare difficoltà e solitudine.
7: Il progetto, anzitutto, con questa casa è quello di renderla più accogliente, e soprattutto di andare al di là, di rendere disponibile un tetto per quanto per loro indispensabile, ma tenere conto delle loro esigenze, creare e favorire dei laboratori in modo tale che il tempo possa trascorrere anche con persone che sono impegnate, quindi anche un'esperienza di comunità.
2: Circa il 10% degli adulti in Italia si sposta in bici, il 39% preferisce invece muoversi a piedi. Dati diffusi oggi dall'Istituto Superiore di Sanità. Cesare Gavoni.
8: La bici è utilizzata per gli spostamenti quotidiani dal 10% degli adulti in Italia, mentre va a piedi il 39%. Emerge dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, secondo cui la scelta di mobilità attiva è in diminuzione e la quota di popolazione che raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è stabile nel tempo, intorno al 19%. Lo ricordano gli esperti dell'Istituto Superiore in vista della European Mobility Week, promossa dalla Commissione Europea, che si tiene dal 16 al 22 settembre, che quest'anno ha come tema Mobility for Everyone, cioè mobilità per tutti. La percentuale di chi si muove abitualmente a piedi è maggiore tra i 18-24 anni, fra le donne, fra le persone più istruite e gli stranieri. L'abitudine di utilizzare la bicicletta per andare al lavoro, a scuola o per gli spostamenti quotidiani è più frequente tra gli uomini e tra gli stranieri, è pratica più diffusa fra i residenti delle regioni del nord Italia e meno fra i residenti nel centro-sud. Il dato più elevato si registra nella provincia autonoma di Bolzano, dove una persona su quattro utilizza abitualmente la bicicletta per gli spostamenti quotidiani.
2: Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Adesso spazio al film Brancaccio. L'informazione del TG2000 torna domani mattina poco prima delle 8:30. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: La toccante storia di Don Pino Puglisi, Brancaccio, tra poco su TV 2000.
1: Hai provato di tutto per una pelle perfetta? Nuova Wonder Tint di Garnier con vitamina C e SPF 50+, un fluido colorato 3 in 1, texture ultra leggera, uniforma, illumina e riduce le macchie scure. Nuova Wonder Tint vitamina C da Garnier.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna, al suo Montascale e alle sue persone, sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'800-91-91-11.
4: Ci sono mattine più pesanti di altre.
5: Ma con Zimil alta digeribilità, il latte buono e senza lattosio, risvegli il tuo benessere e vivi la giornata al meglio. Zimil, buongiorno benessere.
6: Questi ragazzi che aiutiamo non sono certo dei santi.
7: Ho un sacco di condanne.
8: Che devo fare con lei? Prigione o cammino?
9: Sono 2000 chilometri, ce la puoi fare?
7: Ogni mattina mi sveglio con un nodo alla gola, perché nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: L'ho visto lottare ogni giorno contro le sue reazioni violente, la sua rabbia, le sue paure.
11: Santiago, un cammino per ricominciare.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
11: Dal 24 settembre, al cinema.
12: Navighi nell'oceano, poi all'orizzonte compare l'isola di Pasqua, la più remota del pianeta. La meraviglia è vedere dal mare i moai che si avvicinano. Prenota il tuo inverno con Costa. Ma sei tu che guardi loro o il contrario?
13: Che bel telefono!
14: È più di un telefono, è Brondi Amico Super Voice. Con i suoi auricolari speciali amplifica anche tutte le voci di chi ti sta intorno per poter partecipare a tutte le conversazioni
13: e godersi la vita.
14: Brondi, chi parla?
15: Che forma ha la gioia? Quella di un'emozione condivisa che ci fa ridere insieme. Oppure quella di una nuova avventura. Sì, una buona avventura. Biscotti Kinder, dai forma alla tua gioia.
16: Ami i cani? Trasforma la tua passione in un lavoro. Con Fresh Dog apri il tuo salone a partire da 8.900 euro, anche senza esperienza. Scopri quanto è facile sul sito.
17: Ma il colesterolo?
18: Dai, la parmigiana è verdura.
19: Con il colesterolo non si scherza.
20: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
21: Basta scuse, prova Danacol.
20: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
22: Ultimamente sto facendo qualcosa al viso. Uso il nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris. Il siero antietà numero 1 al mondo con acido ialuronico, ora potenziato con il nostro nuovo attivo esclusivo PDRN. PDRN. Illumina, rimpolpa, leviga le linee. Non è pretendere troppo, è sapere che io valgo. Nuovo siero Revitalift Filler da L'Oréal Paris.
23: Dalla parte dirupata e rocciosa della collina

0: Dopo 17 anni di devozione e pellegrinaggi sul Monte Sant'Onofrio, Sopragnolo, in provincia di Isernia, è arrivata la frenata del Vaticano. Per le presunte apparizioni mariane che qui si verificherebbero, si può pregare soltanto in forma privata, senza trasformare il colle in un santuario di fatto. Il Dicastero Vaticano della Dottrina della Fede, dopo l'esame del caso, riconosce segni positivi presenti nel fenomeno, ma vede anche confusione e rischi che impongono vigilanza e prudenza. Il Vaticano dunque autorizza soltanto il culto privato in forma discreta e vigilata, è la linea contenuta nella lettera del prefetto, il cardinal Vittorio Emanuel Fernandez, al vescovo di Trivento, Camillo Cibotti, dal titolo che già è un programma: la terra non è separata dal cielo.
1: A Sant'Onofrio, in provincia di Agnone, nei primi anni 2000 comincia a diffondersi la notizia che una persona originaria di quel luogo, che vive a Milano e che torna in quel luogo se torna per le vacanze o altro, avrebbe delle visioni mariane, avrebbe un'esperienza di apparizioni. E queste apparizioni, che avvengono lì dove la persona vive, avrebbero all'interno del loro messaggio qualche cosa che ha a che fare con Agnone e precisamente con il Monte Sant'Onofrio.
0: Il punto tecnico e decisivo sta nelle parole latine pre oculis abeatur. Non è un via libera e non è una bocciatura, una scelta intermedia prevista dalle nuove norme per il discernimento dei presunti fenomeni soprannaturali. Quando si riconoscono elementi buoni, ma emergono zone grigie che impongono un tempo di vigilanza, confronto e chiarificazione dottrinale.
1: Questo fenomeno ha un seguito, potremmo dire, bocca a bocca, cioè la notizia di questi eventi e dei messaggi che sarebbero collegati a questi eventi si diffonde piano piano, non in maniera tecnica, sistematica, non è una diffusione studiata a tavolino, no, è un passaparola, è veramente da bocca a bocca. E piano piano questa esperienza comincia a radunare attorno a sé un certo numero, un certo nucleo di persone che, alla luce dei messaggi che vengono proposti, cercano di rivivere, o di vivere meglio, o di vivere in maniera ancora più decisa, la propria fede cristiana.
0: La cronaca del fenomeno lo fa risalire al 2009. Michelino Marco Vecchio, cuoco di Agnone, avrebbe riferito di locuzioni interiori attribuite alla suocera defunta. Dal 2010 sarebbero quindi iniziate anche presunte apparizioni mariane, con la richiesta di realizzare una via crucis sul Monte Sant'Onofrio.
1: Queste apparizioni riuniscono in sé tre aspetti. Riuniscono in sé l'aspetto della devozione a Maria, quindi l'esperienza mariana, e poi riuniscono in sé anche la questione dell'anima e la questione della sorte delle anime. Cosa succede all'anima al momento della morte? E quindi quello che noi abitualmente chiamiamo i novissimi, cioè vale a dire ciò che la Chiesa pensa e insegna sull'inferno, sul paradiso e sul purgatorio. Ed è interessante vedere come in questa esperienza questi tre elementi, quindi la devozione a Maria, la questione della sopravvivenza dell'anima, l'importanza dell'anima, e i novissimi, il mondo dopo la morte,

0: mettono insieme, si intersecano e si richiamano l'uno con l'altro.
1: Il Vaticano, dopo l'esame del materiale raccolto dalla Commissione Diocesana, riconosce diversi aspetti positivi e segni di un'azione dello Spirito Santo nel contesto dell'esperienza sui capisaldi della vita cristiana, parola di Dio, Eucaristia, riconciliazione, carità. Ma proprio perché il fenomeno ha generato un movimento spirituale e una dinamica comunitaria sensibile, la Santa Sede sceglie il freno, si procede ma con il piede sul freno.
0: Questo fenomeno è durato una ventina d'anni perché, a quel che mi consta, il fenomeno è finito. È finito non solo perché c'è, come dire, un giudizio, una valutazione da parte della Chiesa, ma questo fenomeno è effettivamente finito perché, come dicevo, a quel che mi consta, la persona che ha avuto questa esperienza mariana ha pubblicamente dichiarato che questa esperienza che lui ha avuto è finita. Quindi è tornata in quello che si chiama il normale regime di fede, vale a dire una persona che vive senza che ci siano questi doni particolari della grazia.
1: Tutta la vicenda delle presunte apparizioni sul Monte Sant'Onofrio ruota intorno alla figura del presunto veggente, Michelino Marco Vecchio.
0: Presunto veggente è una persona molto semplice, è un gran lavoratore, è una persona molto legata alla famiglia e proprio perché è una persona che ha vissuto una vita dura, proprio perché è un gran lavoratore e di quei lavoratori che soprattutto nel passato non avevano il tempo di portare avanti una formazione scolastica che arrivasse a gradi elevati, quindi all'università o quel che sia, è una persona molto semplice, quindi un gran lavoratore, una persona semplice, una persona dalla fede potremmo dire normale, se si può dire normale, una persona quindi cui non era mai venuto in mente di poter essere il protagonista, tra virgolette, di particolari eventi. Quindi la persona che è all'origine di questo fenomeno è, potremmo dire, una persona normale, una persona dedita alla famiglia, una persona gran lavoratrice e che non aveva paura di lavori umili, una persona semplice, una persona anche dalla fede normale e semplice.
1: Noi, alcuni anni fa, avevamo incontrato proprio Michelino Marco Vecchio a Milano, nella sua abitazione, e gli avevamo fatto alcune domande.
2: Come ci si sente ad essere destinatario di, se fossero confermate, di queste esperienze, no, che possiamo chiamare esperienze mistiche? Come ci si sente? Si ha paura prima di tutto?
3: No, sto tranquillo perché lei, io penso che tutti noi, se avere l'amore di Dio dentro al cuore, un pezzetto dell'amore che ha Dio per noi, noi piangeremo tutti i giorni di gioia.
2: Ci si sente dei privilegiati?
3: No, assolutamente no. Assolutamente no.
2: Dei fortunati?
3: No.
2: Come ci si sente allora?
3: Si sente che comunque, oltre il lavoro, perché comunque se ho tre figli, c'è una famiglia di 5 persone, viviamo, il lavoro è avanti sempre come sta andando, in più ci dedichiamo a tutto questo che è possibile, al massimo possibile che possiamo fare per quelle parole che ci vengono dette, che vengono realizzate, che si possono realizzare.
2: Ti ha lasciato dei segreti?
3: No.
2: Cosa pensano le autorità ecclesiastiche?
3: Non lo so, io quello che parole che mi vengono detto, ripeto. Poi siamo tutti persone umane, è giusto che facciano il loro cammino, io non chiedo niente di questo, spero soltanto che possa portare il bene, le conversioni. Io quello che penso sempre dentro di me, che dico a tutti chi incontra i fratelli e sorelle, non c'è miracolo più grande della conversione.
2: Dopo questi momenti, durante questi momenti tu rimani te stesso o ti accorgi di non ricordare dopo che sono finiti questi...
3: No, allora io volevo

0: precisare un'altra cosa, i messaggi che vengono detti a me, lei parla, io ripeto, io sono un tramite.
1: Lei chi te diamo?
0: La Vergine Maria, lei parla, io ripeto, e vengono scritte da chi ci avvicina in quel momento, vengono raccolte con la carta e penna, come è stato chiesto dall'inizio.
1: E cosa pensano di te i tuoi colleghi del lavoro, a parte i tuoi familiari che vivono insieme a te, però i tuoi colleghi del lavoro, gli amici? Cioè,
0: Nulla, c'è chi crede, chi non ci crede, ognuno poi nella sua piena libertà. Io non sono nessuno per cambiare il cuore a nessuno, però ho il compito di annunciare queste parole.
1: sei seguito adesso da un
0: Sì,
1: sacerdote della
0: sì,
1: diocesi di Milano. A questo sacerdote hai consegnato anche parte di, cioè, tutto quello che ricevi durante
0: assolutamente sì,
1: queste visioni.
0: assolutamente.
1: Questa cosa ti pesa o la vivi
0: No, no,
1: normalmente?
0: no, assolutamente, anzi vorrei che questi incontri verrebbero ancora più spessi.
1: Sei contento di avere queste esperienze?
0: Sì, no, sono contento di questa vera esperienza perché, soprattutto perché ti riempie di gioia, perché l'amore di Dio non si può descrivere. E auguro a tutti veramente che possano incontrarlo.
1: Perché? Per quale motivo secondo te la Madonna sarebbe appare a te e non a un altro, o a tua moglie, o ai tuoi figli? Secondo te c'è un
0: Una domanda che
1: motivo?
0: me la sono sempre fatta,
1: E la risposta? E
0: non ce l'ho, per il momento non ce l'ho.
1: quando tu non sei appunto a Monte Sant'Onofrio e sei qui, la Madonna ha detto che appare anche qui,
0: Sì,
1: anche
0: ma a parte i messaggi vengono proprio qui. Qui
1: qui, in questo posto dove
0: noi
1: siamo
0: tutti i
1: adesso?
0: mercoledì, sì, qua, qui davanti a
1: Davanti a
0: quest'altare,
1: quest'altare quindi avvengono.
0: sì. Noi tutti i mercoledì sera ci riuniamo qui con la preghiera.
1: E oltre a queste apparizioni o rivelazioni, hai altri fenomeni particolari? Cosa pensi che dirà la Chiesa secondo te?
0: Sarà una cosa molto lunga, molto difficile, magari non avrò modo neanche di poterla vedere con i miei occhi, quello che accadrà nel seguito. Lasciamo fare io la sua, dico Signore, sei stato tu tutto questo, lasciamo nelle sue
1: Recentemente, dunque, proprio su questo fenomeno si è espresso il Vaticano affermando che ha autorizzato solo il culto privato, cioè stop a liturgie e riti sul posto senza autorizzazione, stop a pellegrinaggi e eventi pubblici promossi da parrocchie, stop alla diffusione dei presunti messaggi senza imprimato, stop a qualunque struttura ricettiva che faccia del fenomeno un circuito organizzato. Resta solo la cornice minima, visite personali o in piccoli gruppi lungo la croce e la Via Crucis.
2: Tutti gli atti liturgici e del culto pubblico della Chiesa non si possono ancora avere. Sul Monte Sant'Onofrio non è ancora possibile avere dei pellegrinaggi, non è possibile celebrare i sacramenti, non è possibile avere i segni del culto pubblico della Chiesa. Però questo non vuol dire che non ci sia nulla. Dal momento che il decreto riconosce, la lettera del Dicastero riconosce che c'è in questa devozione familiare, in questa esperienza familiare, c'è una carica pastorale che, se si raggiungono le determinate condizioni, potrebbe diventare patrimonio della stessa chiesa locale, allora è consentito quello che si chiama culto privato, cioè io posso andare non all'interno di un gruppo di pellegrinaggio, ma posso andare singolarmente su quel luogo, posso fare la mia preghiera, posso vivere la mia devozione mariana in quel luogo, ma sempre in maniera privata.
1: Nel provvedimento vaticano emergono due punti critici da cui dipende l'eventuale evoluzione futura del caso. Primo, una questione di obbedienza e comunione. Il precedente vescovo di Trivento aveva segnalato violazioni rispetto alle prescrizioni del vescovo, non da parte del presunto veggente, ma alcuni ecclesiastici accusati di alimentare di fatto un magistero parallelo. Ma il secondo punto è quello più importante, infatti nel fenomeno ci sarebbe un'area di possibile ambiguità dottrinale sul rapporto tra vivi e defunti. L'esperienza, secondo quanto riportato da Michelino, includerebbe manifestazioni o messaggi collegati ad anime dei defunti, con una mediazione attribuita all'angelo custode. Secondo il Magistero, la preghiera per i defunti appartiene alla comunione dei santi, l'evocazione spiritica è altra cosa ed è condannata.
2: Nella storia della Chiesa noi abbiamo tanti racconti

0: defunti, in cui protagoniste sono le anime dei defunti. Che cosa c'è che caratterizza questi racconti nella storia della Chiesa? Perché questi racconti non li troviamo solo nella storia della Chiesa. Noi troviamo l'esperienza dei medium, dei cosiddetti medium. Per quale motivo la gente, tante persone vanno dai medium? È perché vogliono mettersi in contatto con i defunti, vogliono sentire la voce dei loro cari, vogliono avere consolazione per il fatto che i loro cari non ci sono più, vogliono avere indicazioni per la loro vita, che devono fare, che non devono fare. Insomma, la storia dell'umanità è piena di racconti che ci dicono l'incontro con i defunti. Che cosa caratterizza la fede della Chiesa? Che se questi eventi dovessero accadere, accadono sempre, primo, per volontà di Dio, non perché c'è un medium capace di attirare qualcuno o ci sono delle tecniche per attirare qui chi ormai ha passato la soglia della morte. No, questi eventi avvengono per volontà di Dio, è Dio che lo vuole, è Dio che lo permette. È Dio che lo permette. E poi la seconda cosa che c'è nella fede della Chiesa, se ci sono, se dovessero accadere questi eventi accadono per rendere testimonianza al Vangelo.
1: Il concetto chiave espresso dal Vaticano è discernimento. Le norme del 2024 hanno chiarito che di regola la Chiesa oggi evita di dichiarare con certezza la soprannaturalità, preferisce pronunciamenti pastorali graduati, capaci di proteggere i fedeli e custodire i frutti autentici quando ci sono. E infatti il provvedimento Vaticano lascia aperta una porta: se matureranno le condizioni, pace ecclesiale ristabilita e ambiguità dottrinali chiarite, forse si potrà arrivare in un futuro a un nil obstat.
0: Oggi dell'esperienza del Monte Sant'Onofrio rimane, potremmo dire, la sua semplicità e la sua carica di speranza. Semplicità, perché l'esperienza del Monte Sant'Onofrio nasce da un semplice, da una persona semplice, e quindi questa credo che sia appunto la semplicità che avvolge l'evento del Monte Sant'Onofrio, da una parte. Questa semplicità è un'esperienza di umili, che si rivolge ad altrettanti umili, laddove l'umiltà non è motivo di disprezzo, ma semmai potrebbe essere un sigillo o una garanzia di credibilità, da questo punto di vista. E dall'altra parte, l'esperienza del Monte Sant'Onofrio oggi lascia un'impronta che la nostra predicazione e la nostra catechesi hanno dimenticato. L'impronta escatologica. L'impronta escatologica che è l'impronta della speranza. La speranza vuol dire che la vita non finisce con la morte.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

Cristo della salvezza, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Tu parli di progresso e di invenzione. Prendi moglie, Leopold. Sposati.
1: Kate, l'ho trovato. Uno strappo nel tessuto del tempo.
2: Da dove diavolo mi trovo?
3: Sei ancora a New York.
2: Ma questa, signore, non è New York.
4: Temo proprio di sì.
5: Una signora in pantaloni non è pericolosa, semplicemente scialba.
6: Viene dal 1876, non conosce le nostre abitudini.
7: E questa, stai qua dentro?
5: Sì, burlatevi di me.
4: Dillo ancora. Ehi!
7: Kate, perché non prendiamo una di queste?
8: Kate and Leopold, mercoledì in prima serata. In prima visione TV.
9: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
9: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
9: Sono altro che un poveraccio.
10: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
12: Andrei a stare in convento.
8: La telenovela Tempo di amare. Domani in prima serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio.
0: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel terzo mistero gaudioso contempliamo la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Nel quarto mistero gaudioso contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio,
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Nel quinto mistero gaudioso contempliamo il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal
0: male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli e secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Per i fedeli defunti, l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
2: Attenzione, oggi vi diamo il buongiorno dell'ora solare esattamente così, con le mani in pasta. Queste mani appartengono a due signori. Questi due signori sono Franco Presenza, momentaneamente camicia a righe. Accanto a lui, che fa il gesto di versare l'acqua, Angela Altobelli, componenti della cosiddetta Banda della Mugnaia. Sti fiori li ho voluti io e sento già Alessandro Tresa che dice in regia: ma perché ha messo i fiori là davanti? Tresa, vedi come ti capisco. Allora, la Banda della Mugnaia che cos'è? Lo scoprirete tra un attimo. Impastare una vita insieme richiede tanto amore, tanta forza, a volte anche tanto coraggio, tanta capacità di venirsi incontro. E questa ricetta meravigliosa noi ve la presentiamo grazie a Grazia Filetti, bellissima, Felice Trovato, ben arrivato, bel ragazzo, guardate che eleganza, perfetto, e Don Luca Trovato. Allora, 5 anni fa Don Luca ha avuto la grande fortuna, emozione, meravigliosa possibilità di celebrare il cinquantesimo. Mamma mia. Com'è?
3: Eroici.
2: Cioè, trovarsi, poi arriviamo, ma trovarsi lì e dice: questi per i quali io sto celebrando sono papà
3: i miei
2: e mamma.
3: Genitori. Eh sì.
2: È tanto, eh.
3: Tanta roba.
2: Sì, tanto, tanto. Allora, signor Felice, non me ne voglia, andiamo via con i dottori, qua. Parto felice e grazia, e ci diamo del tu. Allora, che cos'è raggiungere questo traguardo? Non è una gara sportiva, grazia. Che cosa ha significato per te arrivare a questo?
4: Ha significato raggiungere quello che avevo previsto da un punto di vista di progetto matrimoniale, perché vuol dire avere avuto la capacità di superare le difficoltà e gli ostacoli che inevitabilmente in un rapporto esistono, e siamo messi alla prova. Però se tu hai veramente la volontà di andare avanti, di trovare sempre il modo per ottenere quella sintonia, quel rapporto d'amore,
2: cercare, che... no, grazie, cercare di raggiungere, di fare un passo in più, a volte un passo indietro, però cercare di costruire.
4: Esatto.
2: Il matrimonio è una costruzione.
4: È una costruzione, è un impegno che tu hai giorno per giorno, perché ogni giorno devi scegliere di andare avanti.
2: Ma quanto è bella però la mamma, vogliamo dirla? Cioè, adesso arriviamo al mitico Felice, perché Felice è un ragazzo molto in gamba, e vi raccontiamo tutta la loro storia d'amore. Però torno da Don Luca. Grande emozione e la coscienza di raccontare anche un po' la propria storia, no? Anche sì. Se ovviamente tu sei un celebrante, quindi, come dire, eri lì per celebrare questi 50 anni.
3: Sì, mai, io dico che Dio ha molta fantasia, perché mai avrei potuto immaginare di vivere questo momento del cinquantesimo, avendo davanti i miei genitori. La mia è una storia di vocazione tardiva, vocazione adulta, sì. E quindi quando c'è stato questo momento è stato veramente un sogno poter benedire e ringraziare, perché poi alla fine anch'io mi ritengo il frutto di questo loro amore.
2: Assolutamente, e più di così. Allora, Felice, partiamo dalla Sicilia, giusto? Ci spostiamo ad Aci Reale, meravigliosa. Anche se Felice veniva dal nord.
5: Esatto.
2: Da dove?
5: Venivo da Genova.
2: Da Genova, ma per lavoro,
4: no,
2: per studio?
4: No, no, no. Parlando del lavoro.
5: No, stiamo... Ah, sì. Se parliamo... No, credevo che tu ti riferissi alla mia vita.
2: Sì.
5: Dall'inizio, da quando ero piccolo.
2: No, no, no, no, a me interessa, con rispetto parlando, Felice, io voglio capire quando vi siete conosciuti. Io sono in picciona. Voglio capire quando si sono visti, perché attenzione, qua c'è una storia. Sono meglio le bionde o le brune? C'è una storia meravigliosa questa. Vi incontrate ad Acireale.
5: Sì, io ero appena congedato dal servizio militare.
2: Esatto.
5: E sono invitato da una mia cara amica.
2: Sì.
5: Per i suoi 18 anni.
2: Porre.
5: Durante la festa conosco Grazia, perché era la cugina della festeggiata.
2: Sì.
5: E ovviamente, tenendo presente che lì c'erano tante ragazze che ben vestite, disinvolte,
2: sì.
5: Ecco, io ho visto questa donna, in un questa ragazza, in un angolino, in un angolino, però era una luce che emanava, perché era sorridente, anche se io coglievo il suo imbarazzo, perché forse si trovava per la prima volta.
2: Sì.
5: Si trovava per la prima volta in una situazione alla quale non era abituata.
2: Certo.
5: E questo mi ha colpito in modo particolare. Mm-hmm. Per cui mi sono avvicinato a lei e ho iniziato una conversazione.
2: Felice, ma è vero che lei fosse alla ricerca di una bionda?
4: È vero.
5: Sì.
2: Sì, è vero. Scusate, questo... guardate che bruna che gli è toccata. Scusate, voglio dire... No, Don Luca, mi mantengo nei canoni.
5: Però c'è sempre un perché.
2: C'è sempre un perché.
5: Cercavo una bionda, perché... Il mio primo amore,
2: sì.
5: Quello dei 18 anni,
2: sì.
5: Appunto, è stato rivolto verso una ragazza bionda.
2: E vabbè, ma il primo amore
5: con
2: si sconda
5: questa
2: subito.
5: Bionda, io mi sono infiammato,
2: sì.
5: e sono rimasto poi a bocca asciutta, perché siamo stati assieme per 4-5 giorni.
2: Ma meno male, cara signora biondo, ovunque lei sia, se è in ascolto.
5: 4-5 giorni.
2: Ha fatto bene.
5: E quindi, dopodiché, io cercavo una fotocopia di quella ragazza.
2: E invece ho trovato un originale. Invece di cercare una fotocopia,
4: esatto.
2: Ha trovato un magnifico originale. Fra poco vi parleremo del momento in cui si sono proprio piaciuti tanto, del fidanzamento sorvegliato da parte dei genitori e delle nozze celebrate, siamo nel 1970. Giusto, 1970. Parleremo di tutto mentre si continua ad impastare, perché non dimenticate, eccolo qua subito il nostro... dalla nostra regia Alessandro Tresa, e vedete che sta prendendo forma più che mai la banda della Mugnaia. Signori, non abbiamo altro da aggiungere se non seguiteci. A tra poco, l'ora solare, grazie.
6: Buongiorno.
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
13: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
2: Mentre gli impastatori della banda della Mugnaia continuano il loro lavoro nello studio dell'ora solare, sembra l'inizio di Nick Carter, con noi ci sono Grazia Filetti, suo marito Felice Trovato, il loro figlio, uno dei due, due giusto siete?
7: Esatto.
2: Loro figli Don Luca Trovato, eccoli qua, Don Luca arrivo anche da te ovviamente. Allora, prima di arrivare al momento delle nozze, alla felicità, quando capite... che sia il caso di stare insieme, di fidanzarvi, di stare insieme.
4: Ma è successo che lui, ad un certo punto, abitando a Como, ha cominciato a sentire nostalgia.
2: Ah,
4: e quindi
2: nostalgia canaglia.
4: È venuto a cercarmi.
2: Fatto bene.
4: Sì, perché io abitavo in un paesino, ma in cui dovevi andarci apposta. Lui è venuto dicendo: sono passato di qua.
6: No, Felice, lei è un mito.
5: Non so dire le bugie.
6: Passavo per caso. Sì. 3 ore di corriera per arrivare, magari. No, meraviglioso. Senta, poiché Grazia era la primogenita, avevate intorno tutti i fratellini, in questo senso sorvegliati, cioè... Dove vi si spostavano i fidanzati, si spostava tutto.
4: Sì, però non avevamo piena libertà. Poi oltretutto lui era a Como, quindi veniva per periodi più limitati.
6: Sì, certo.
4: E quindi in quel periodo magari riuscivamo ad uscire.
6: Lei nel frattempo studiava?
4: Frequentavo l'università e quindi ero abbastanza impegnata.
6: Era impegnata. E poi arriva questo giorno, arriva il giorno del matrimonio. Arriva il carro dei camion dei traslochi, perché a questo punto vi trasferite tutti. Come sono belle queste foto.
4: Dove sono tutti i fratelli.
6: Noi parenti avevamo in testa le cofane e dove i vestiti avevano dei colori stranissimi. E dove... è meraviglioso, i calzettoni, che meraviglia. Perché è passato così in fretta sto tempo? Siete bellissimi. Allora, Don Luca, qui ho bisogno del tuo, direi suo, ma tuo, parto al tuo. Allora, i tuoi genitori hanno più volte dichiarato... Non tutto il matrimonio è stato rose e fiori, nonostante questa luce,
3: certo,
6: che mamma continua ad emanare anche oggi, ci sono stati dei momenti anche di difficoltà, la lontananza dai propri parenti, la mamma è diventata mamma in un attimo, subito dopo il matrimonio, dopo il matrimonio. Che cos'è che, secondo te, figlio e sacerdote li ha tenuti insieme?
3: Li ha tenuti insieme, vabbè, sarebbe banale dire l'amore, però effettivamente l'amore non è un sentimento, è una scelta, è una decisione, è anche un atto di volontà, è il credere che appunto non finisce l'amore quando magari arrivano i momenti in cui non senti più le forti emozioni delle origini, le farfalline nello stomaco, senti che... l'amore appunto è aver dato la vita, aver scelto di dare la vita e quindi essere disposti,
6: Don Luca,
3: ad andare oltre le difficoltà.
6: Andare oltre le difficoltà. Tu hai detto una cosa tra le tante, bellissimo. Io ricordo il rito, dice Don Luca, della preghiera serale a cui seguiva il bacio di mamma e papà, e quando c'erano discussioni in casa a volte quel bacio non arrivava.
3: Sì.
6: E i figli una cosa del genere la avvertono sempre come una... è come la ferita quando cadiamo dalla bicicletta, che ci siamo proprio, certo, fatti male alle ginocchia. Sentiamo il bruciore forte, no? Mm-hmm. Però...
3: Sì, io dico che i figli vivono dell'amore che tracima dalla relazione di coppia. Alle volte, sì, i genitori si preoccupano tanto dei figli, di doverli riempire di qualcosa, ma quando si amano tra di loro, i figli hanno quella terra,
6: bravo,
3: solida,
6: bravo,
3: su cui
6: non gli serve nient'altro, bravo,
3: non serve nient'altro.
6: Bravo.
3: E loro avevano, bravo, questo rito serale della preghiera insieme, che io sentivo soprattutto durante le ferie estive, e poi il bacio prima di addormentarsi. E quando invece litigavano, che c'erano i muri, questa cosa non arrivava. Io con ansia aspettavo che si concludesse questo silenzio tra loro due, perché capitava durante l'estate che magari le liti erano più frequenti, perché c'erano le famiglie d'origine e,
6: certo,
3: il contatto alle volte non era sempre motivo di equilibrio nella coppia. E quindi quando arrivava questo bacio serale significava per me la pace, la serenità. E
6: ma che quella... bel figlio che avete! Che meraviglia! Senta, eccoli qua!
4: Questo è il nostro 25esimo di matrimonio.
6: Questo è il vostro 25esimo. Felice, lei ha fatto una dedica meravigliosa a Grazia per i vostri 50 anni, dicendo: non sono mai volati piatti a casa nostra, ma ci sono stati silenzi dopo una discussione che erano pesantissimi. Papa Francesco ne ha fatto, ha raccontato più di una volta l'importanza del non chiudere la giornata in silenzio, non fare in modo che la lite cresca, come una lieviti. Ecco, lei ha sempre capito quando fosse il momento di dire a sua moglie scusami?
5: Ovviamente non è... All'inizio magari si è meno maturi,
6: certamente,
5: ma man mano però si capisce che quello che tu stai costruendo va difeso, va tutelato.